0: Ormai è il Bronx, ragazzi. Internet, ecco, trovare qualcosa di originale su internet è difficile. Sapete quanti amici mi hanno detto quest'estate: ma hai visto quei video degli squali con la telecamera che vanno nelle grotte, c'è una festa? Ecco, questo è stato uno di quelli su cui sono cadute più persone. Perché le telecamere nascoste sugli animali.
1: Esatto, esatto.
0: Sono tutti finti.
1: Esatto, qualcuno tende a ritenerle verosimili ormai, e questo è il rischio, e si è arrivati, no? A quello che era il rischio, ovvero non credi più neanche a quello che credi, a quello che è verosimile, però se riescono a contraffarlo.
2: Sì, sì, sì. La verità è un dettaglio. È
0: attesissimo il ritorno di Stromae, quello di Aloron Dance, Papa Uté. Quest'estate il suo fan club ha fatto una canzone con l'intelligenza artificiale usando la sua voce, ma a parte meravigliosa, credibilissima,
1: certo.
0: Ed è difficilissimo capire che in realtà non, alla fine non è lui.
1: È il budello di Stromae.
0: Maman Croix, e se avete voglia di andare ad ascoltare anche solo per curiosità.
2: No.
0: Perché ci siamo cascati anche noi poco fa, cercavamo la canzone che è il cuore della disputa tra Amanda Lear e Miley Cyrus. Ne abbiamo beccata una sbagliata.
2: Mi sta bene.
0: Capita anche noi che facciamo questo di lavoro. Quindi risentiamo quella ufficiale originale di Miley Cyrus e la mettiamo in comparazione con Amanda Lear.
1: Vabbè, tutta un'altra roba.
0: Questa è Miley.
1: Sì. Free like birds and got wild like white horses in the night.
0: Beh, già così è, Amanda.

0: Qualcosa, sì. Forse qualcosa. Cristiano, esprimiti.
1: Io?
2: Spremiti.
1: Io no, voglio ricordare, c'era un comico di Livorno, Claudio Marmugi, che a Zelig propose dei plagi, faceva dei pezzi con i plagi, ce n'era dei

0: diciamola, la luna gibbosa crescente al 77% questa notte.
1: Gibbosa anche, pure gibbosa.
0: Lunatica potrebbe essere un'unione di due attività,
1: sì,
0: una
1: luna
0: di astrologia e una di trattamenti per la cellulite.
1: Ah, pensavo una luna a forma di chiappa.
0: Giù di lì.
1: Lunatica, ecco.
0: Partendo dal piloga, questa attività che unisce, sì, Pilates e yoga, stiamo prendendo due attività per farne una sola.
2: Beh, Paolo ha fatto, no, storicamente l'inventore della congiunzione tra l'enoteca e la ludoteca. Fu lì che nacque il gioco della bottiglia, no? Che hai inventato tu.
1: Ha avuto, a proposito, ne ha rubate 3.000.

0: stanotte, poi lo dico.
1: Ah. Aia,
0: prendi
1: aia,
0: la bottiglia
1: aia
0: di Barolo.
2: Aia.
0: E non guardate me. Vabbè, quindi l'unione tra due diverse professioni, due diversi concetti che creano un nuovo ruolo.
1: Tipo vai così.
3: Io ho una grande idea per un'attività commerciale, la gin broderia, un locale che serve esclusivamente gin tonic e brodini.
4: Abbinamento curioso.
2: Ah, che bello. Beh, un bel piatto di anolini e ci bevi un gin tonic.
0: Ma esiste già quello che beve il gin e si preoccupa dell'ambiente. Il gin ecologo.
4: Attenzione.
2: No? Sì, va bene, io non commento perché è meglio. C'è qua in zona Corso Como, insomma, zona non lontano da questa radio, un posto che è abbastanza noto che fa pizza e cocktail. Devo dire, ci sono andato un po' scettico.
0: Sì.
2: Invece era buonissimo, degli accostamenti ganzissimi.
0: Dai.
2: Se qua si chiami dry, non vorrei dire bisacqua.
5: Okay. Poi c'è l'enologo che dice no, tutto quello che non devi prendere.
1: A Chiavari c'è il trofiaio, dove fanno però solo trofie.
4: Aia, aia. Sì. Dilla bene.
2: E lì non si sbaglia.
0: Va bene, poi.
6: Ciao Wanda.
1: Ciao.
6: Io da settembre ho iniziato il corso di salata, salsa e baciata.
1: Vai.
6: Ciao.
2: Hai visto?
1: La salata.
0: Salsa e baciata.
2: Mi prendevate in giro con la merumba, metà merengue, metà zumba, invece lei.
7: Ciao amici di R101, penso che si potrebbe fare anche magari un bar che fa da toilettatura per cani,
1: tipo?
7: Bar Boncino, potrebbe stare.
4: Ottimo. Siamo già in odore challenge qua.

0: Muse, è lo stesso nome scelto da Meta per l'intelligenza artificiale dei vari social legati al mondo di Mark Zuckerberg.
1: Quindi c'è un problema di nome adesso?
0: Sì, alla fine Muse, che avevano da sempre usato Muse per le loro pagine Instagram, hanno dovuto cambiare tutto.
1: Cioè, loro?
0: Loro, si chiamano Muse Band, mentre cercando Muse si trova questa intelligenza artificiale di Meta.
2: Avranno fatto un'offerta che non potevano rifiutare.
0: Dici? Sì, Matt Bella mi ha incassato.
2: Dovreste cambiare nome, non ci pensiamo nemmeno. Qui ci sono questi 7 miliardi di
3: benissimo,
2: euro per voi.
3: Band potrebbe andare bene.
2: A me non mi piaceva neanche più il Mamma News. Quello che l'avevamo chiamato Gilberto.
1: Sì. Se Zuckerberg si sveglia un mattino e decide di chiamarsi come te, come la tua azienda, come...
2: Io spero che mi imprenda, che gli piaccia tanto Cristiano Militello.
1: Ho capito, ma poi se la tiene lui. Sì, certo, ma perché ti paga, questo intendi?
2: È chiaro.
1: Perché ti fai pagare?
2: Beh, mi sembra mio.
1: Ovvio.
2: Faccio anche la fattura.
1: Vuol dire tu.
2: Al contrario di quello che fai tu.
1: Che mi paghino, mi farei chiamare anche Wanda, è questo che intendi?
2: Ovvio.
0: Non è detto, questi dettagli non sono venuti fuori, però effettivamente dopo tutti questi anni ad avere un punto di riferimento sui social con lo stesso nome, hanno dovuto cambiare tutto.
1: E se decideva Zuckerberg di chiamarla Beatles, sta cosa? Cosa succedeva?
0: Doveva vedersela.
4: Ma Puglia, chiamati Puglia.
0: Come?
2: Ha chiamati
1: Puglia.
2: Più però.
0: Stiamo dando nomi a nuove attività. Abbiamo scoperto che esiste il Piloga, un mix tra Pilates e yoga. Due attività insieme, come le chiamereste? Sentiamo.
5: Io direi il dottologo, quello che ti visita, ti fa una diagnosi e poi ti predice anche il futuro.
0: Tipo l'astrologo insieme al dottore.
2: Ecco.
0: Un po' lo fanno,
1: C'è, c'è il proctologo già, giusto?
3: Certo. Con lo stesso dito ti guarda se c'è il tiravento.
1: Ti fa un prototipo e ti controlla il logo.
2: Allora, io ho inventato. Allora, il nome dell'attività è Ti gonfio.
1: Sì?
2: Gonfio. Da una parte pneumatici, dall'altra palestra di box. Piaciuta?
1: A me una volta avevano chiesto l'idea per un locale.
2: Sì.
1: Gliel'ho data, non l'hanno messa in pratica perché diceva che non l'avrei chiamato il massacro. E dove andiamo? Andiamo al massacro. Mi piaceva l'idea.
2: Ma no. Che tipo di locale è?
1: Ma dove si beve, ovviamente.
0: E anche lì impari ad allenarti per andare contro quelli della tua palestra.
1: Ma non può essere carina. Dove andate stasera? Andiamo al massacro.
2: Prova a sentire Zuckerberg cosa ne pensa. Magari ti dà due spicci. Vabbè, sì, oddio, non te la prendere.
1: Allora
2: la chiama... grande.
1: Allora a fare in. Dove andiamo?
0: Vale,
1: andiamo
0: tutto.
1: Tutti a fare in.
2: Massacro, immagino quando arriva il conto al massacro. Cosa...
1: Vabbè,
2: non rimestiamo.
1: No,
2: il taglio di capelli del nostro Matteo Torre, 88 euro.
1: Ok.
0: Sì, il parrucchiere, però.
2: Il parrucchiere.
1: Sì, io mi ricordo.
0: 88. Entista.
4: Magari 88, 90.
2: Ah, 90.
1: 90 beh, euro.
2: Ha lasciato anche 2 euro di mancia.
1: I due erano quelli della fattura, il pollo.
2: Scusate, non vorrei passasse sotto silenzio il DJ Entista.
0: Esatto. DJ Entista.
2: Cioè?
0: Fa la pulizia dei denti, ma con musica techno a pallettoni.
2: Ah, beh.
1: Oppure l'igienista mentale, non dentale. Cioè quello che ti dà una pulita qua dentro perché c'è tanto di quel casino.
2: Beh, il mio dentista, che è un grande bassista, non solo ha una musica da ascolto mentre quello ti ravana dentro la bocca di gran classe, ma ogni tanto mette anche della roba che fa lui. Mauro Riva, lo saluto,
1: Mauro.
2: Grande dentista.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Potrebbe essercene scappata qualcuna bella oggi, non lo so, perché in giuria sta succedendo di tutto. Abbiamo Fedez e Beppe Grillo pronti
2: Beppe,
1: a giudicare gli sfidanti.
2: Beppe, cioè, il fatto che tu adesso sia fermo politicamente, sia venuto qua a esprimere, cioè, hai sempre detto voglio passare la mia pensione col... parlando solo del Tortorella Challenge.
3: Sì.
2: Questa cosa
1: vero?
2: Che hai detto.
4: Era un obiettivo proprio di
5: però... ti rendi conto che sul palco ho invitato 3 premi Nobel, adesso sono il Tortorella Challenge. Mi dovete capire voi umanamente, ragazzi.
6: Riesco quasi a preferire le battute che arrivano alle vostre indicazioni.
1: Beh, ieri in realtà mi hanno solo chiesto le indicazioni per 20 miglia. Mi ho detto, tutto dritto per poco più di 32 chilometri.
4: Bella.
6: Ma sentiamo voi cosa avete prodotto, dai!
1: Vai!
7: Ciao a tutti, ciao. Agli amici del Tortorella Challenge, il mio nome è Edoardo da Torino.
1: Ciao,
7: la mia battuta è questa.
1: Vai!
7: In Romania stanno facendo dei lavori in una strada. Tolgono i dossi, ma la Bucarest. Ciao a tutti.
4: Capito? Ottimo.
5: Questa qua neanche negli anni 70 mi ammazzavano se dicevo una battuta così.
6: Tolgono i dossi, ma Bucarest. Sì. Ecco, buttatici.
1: Perfetta per il
2: scusa,
1: challenge.
2: Volevo dire una cosa, Beppe, questa qua l'avrebbero censurata, no, anni fa.
4: Certo.
2: E tu ne sai qualcosa.
5: Ma una roba che preferirei vedere le repliche di Un posto al sole io, piuttosto che sentire una battuta così.
1: Allora puntiamo tutto sulla seconda sfidante.
8: Chiara, ma tu la sai qual è l'unità di misura preferita dalle estetiste? I pollici e i piedi. Buona giornata, Sabina da Treviso.
1: Ciao Sabina.
4: Bella, bella. No, nessun commento.
6: I pollici e i piedi.
5: Io preferirei stare a mollo nello yogurt invece che andare avanti con una roba così.
1: Cristiano ha scoperto che con la voce di Grillo può dire veramente cosa pensa.
3: Secondo me faccio anche più serate. Secondo me.
1: Piccoli sfidanti all'ascolto, sentiamo.
9: Ciao Banda, sapete che mio padre è un fisico stellare?
1: Davvero?
9: E infatti è un astrofisico. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Ciao Nicolas. Questa gliel'ha detta il suo papà.
6: Sì, è possibile, è possibile. Vabbè, crescerà anche Nicolas volendo e si renderà conto di cosa ha fatto. Avanti.
10: Ciao Banda, oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Vai, allora.
10: Allora c'è una bacinella che dice caramella è morta.

0: Anna Chiara è felice.
1: Almeno lui è felice.
2: Ne manca solo una, quella del fantasma formaggino. Adesso che non ci vado a casa, se no qualcuno non mi manda il fantasma formaggino. Sto,
3: allora,
2: sto qua fino a Fernando Procio. È vivo Fernando Procio.
3: Sì, sì,
1: è vivo e lotta insieme a noi.
4: Sì, Beppe.
1: Quindi.
4: Allora. No, vabbè, allora, mi sembra che Beppe veramente ha detto tutto.
3: Sì,
4: ha detto
0: troppo.
4: È stato fantastico, è un onore avere, cioè per noi, il fatto che tu sia venuto qua.
1: Sì, ma alle 9 chiudiamo.
4: A ricoprire questo spazio che di solito viene bruciato.
3: Chi dice The Winner Is?
4: Mi piacerebbe che tu potessi urlare questo.
3: Vai,
4: insomma,
3: Beppe.
1: Vai, Beppe, vai. The Winner Is, dai.
2: The Winner Is?
0: Dai,
5: grazie per il tortorella challenge, ne ho una fantastica.
1: Dai.
5: Allora, c'è una bacinella che dice caramella,
3: no,
5: e mortadella, mandarino,
0: bacinella.
5: Ciao da Anna Chiara Mallardo.
6: E felice Mallardo.
0: Guarda che bacinella è nuova, io non l'avevo mai sentita, cioè ero arrivata a mortadella.
2: Poi mi
0: però
2: chiedono
0: mi
2: perché
0: lì.
2: Ho inventato il baffatei, ma secondo voi perché l'ho inventato? Questa roba qua.
1: Tutto questo ritorna puntuale, ovvero il Tortorella Challenge domani.

0: Ieri il presidente Mattarella era ad Amatrice in visita all'istituto Sergio Marchionne per l'inaugurazione dell'anno scolastico. A un certo punto un bimbo ha alzato la mano e ha fatto una domanda al presidente.
1: Certo, gli ha chiesto: ma perché non possiamo, non può presidente lei far rimettere il sì alla fine dell'inno nazionale che è stato tolto di recente e non si capisce bene il perché, come facciamo probo,
0: ci si sta... può neanche probo.
1: Vabbè, ci sta anche il sì, no? Allora a sto punto,
2: ma sì, infatti
1: oppure si andrà cosa... sì infatti, io direi così. L'Italia chiamò, sì infatti
2: potrebbe essere. L'Italia chiamò, secondo me tanti fanno
1: no, e beh si parla anche di diserzione, cioè, per forza.
0: Loro sono già avanti, sono già l'università, nonostante la loro giovine età, sono i bambini eruditi qui alla banda di R101. Chiediamo a loro.
3: Buongiornissima!
0: Buongiorno!
2: Prima di sentire questi due idioti, non ci potete dire cosa ha risposto Mattarella al bambino?
3: Non ci interessa.
0: Ha riso, però magari ha toccato, insomma.
4: Il signore con i capelli bianchi altissimo, che è convinto di parlare con due deficienti?
1: Porta rispetto, ok?
4: Allora, bambini, non si parla così ai bambini, lento, come se non capissero.
3: Siamo intelligentissimi.
4: E noi bambini eruditi abbiamo scritto, siamo andati al presidente, abbiamo elencato alcune proposte urgenti per il miglioramento della vita familiare e scolastica.
1: Dai, sentiamo.
3: Tipo?
4: È per questo che noi abbiamo chiesto, appena lui ci ha visto, naturalmente il signor Mattarella si è alzato in piedi, noi siamo rimasti seduti.
1: Addirittura?
4: Sì. Abbiamo chiesto l'abolizione dell'ora della nanna nei giorni feriali.
3: Okay. Molto importante. L'introduzione della paghetta minima garantita ai genitori in sesterzi.
0: Addirittura? Ah.
3: Sì.
4: La sostituzione dei compiti, i bambini eruditi, abbiamo chiesto la sostituzione dei compiti con attività culturali a scelta, tipo investire in borsa, giocare all'allegro chirurgo con persone vere.
1: Ah, addirittura!
4: Dobbiamo riuscire a imparare a operare le persone così tranquillamente, certo, se succede qualcosa.
0: Certo. Sembra un po' troppo.
3: Giocare in borsa ma non chiedere a Leonardo Fiaschi. Sostituire la ricreazione con attività come restauro, opere d'arte, rinascimentali.
0: Ma gli altri bambini sono d'accordo?
3: Come no? Certo, è ovvio.
4: La possibilità di guardare film con il bollino rosso.
3: Ecco.
0: Adesso.
3: Carino
0: per voi.
1: È già tanto se vi fa vedere le banane col bollino blu.
3: Ripristinare le Youth Prime Nocti.
2: Chiedi a mamma delle banane col bollino blu.
0: Che ce l'hai con i genitori di questi due bambini così cari?
1: La mamma ha detto.
3: Poi abbiamo chiesto lo statuto albertino di nuovo, di reintrodurlo. Sì. E che oggi incontreremo Papa Leone e chiederemo di reintrodurre le messe in latino.
1: Addirittura?
4: Sì.
3: Siamo a posto.
2: Che bellezza.
4: E poi ci avanza tutta la giornata davanti, purtroppo. Non sappiamo, abbiamo attività ricreative importanti.
1: Ma voi avete un sogno? Cosa volete fare da grandi, oltre che venire qui a dar fastidio?
4: Mantellare il vostro programma.
1: Ah.
3: Insegnare come si fa la radio a Paolo Dini.
1: Oh, grazie.
4: Grande, abbiamo 5.
2: C'ho un'altra domanda io per vostra madre.
3: Sì. No!
2: Potete farle
3: tutte le volte così.
2: Ma no, chiedeteli voi. Sì. Mamma, è vero che quando fai la spaccata rimani attaccata in terra? Provate a sentire.
0: Cosa stai
2: dicendo? No, ma per sentire
0: comunque,
2: cosa risponde.
0: Mattarella alla fine ha risposto: voi bambini potete fare tutto quello che volete.
2: Bravo,
0: quindi anche
2: Sergione.
0: Urlare il sì alla fine dell'inno.
1: Ma certo.
0: Le richieste dei bambini eruditi però le mettiamo da parte, ecco.
4: Vabbè.

0: Invece io lo volevo, stavo riscicciando questa cosa che aveva detto in apertura del programma Chiara, che adesso ci ripeterà, perché per il, sul conto di Meta,
1: sì,
0: che c'è stata un po' una piccola querelle con
1: i
0: News, gruppo musicale. Cosa è successo?
2: Siamo partiti con Uprising stamattina e quindi sì, scopriamo che i News hanno dovuto cambiare il nome delle loro pagine Instagram e X da News a News Band, perché ormai News è l'intelligenza artificiale di Meta, e quindi si trova quello cercando News.
0: Ecco, ma non poteva chiederlo a Ermal Meta invece di chiedere
1: anche
0: a
1: Ermal
3: Meta?
0: No?
3: Ermal come si dovrà chiamare adesso?
0: Non lo so, ma appunto sono andate a rompere le scatole ai Muse, c'era lì Ermal Meta che magari va bene. Oh, vedo che curiosamente il ministro Giuli,
1: sì?
0: Il ministro
2: della cultura,
0: il ministro della cultura,
1: già ridere,
0: ha scelto come proprio consulente per il cinema,
3: sì, avrà un regista famoso probabilmente,
0: no, il proprio Sarto ha scelto, stilista anche famoso, dicono, è Domenico Vacca. Domenico Vacca è
2: famosissimo, lo conoscono tutti.
0: Ma sì, beh, certo, era indeciso tra lui e la mamma dei bambini eruditi, diciamo.
2: Sì. Questo punto però, stesso cognome
0: più o meno, cioè, siamo lì. E quindi,
3: il suo Sarto sarà il consulente per il cinema.
0: Ma sì, ora perché ora dice, ma come è proprio Sarto? Perché è uno stilista che comunque bazzica il mondo del cinema. Scrive il Corriere della Sera, magari, capito, gli suggerisce la sera quale serie guardare su Netflix.
2: A proposito,
0: e da lì il ministro ha detto, quindi, sarebbe un buon consulente.
3: Io che bazzico l'orto potrei diventare dell'agricoltura, giusto?
0: Esatto.
2: A proposito di film e serie TV, ragazzi, è stata venduta, anzi è in vendita ufficialmente, la villa della serie TV con Will Smith.
0: Sì.
2: Willy il principe di Bel-Air.
0: Sì.
2: Ah,
0: sì.
2: È presente quella dove alla fine la sigla, lui arriva, sì, e questa è la maxi storia.
1: Lo zio ricco, lo zio ricco di Bel-Air.
3: È dato sapere anche il prezzo oppure no?
1: Ma perché ti interessa?
3: No, perché c'era Leo stava cercando casa in Piazza Udine,
0: allora. Sì, anche Pisciotta.
2: Quasi 30 milioni di dollari, 29,5 milioni di dollari.
0: Posso darvi uno scoop?
3: Dai,
0: che c'è questa villa coloniale, questo ingresso importante, in realtà non era a Bel Air, che è un quartiere di Los Angeles,
2: ma era, sì, come dice la sigla?
0: Esatto.
1: A Carugate?
0: No. Era a Brentwood, un altro quartiere, insomma, quindi no, questo che svolterà la giornata, ma ci tenevo a dirlo agli amanti della serie.
4: Vabbè, sai come ci arrivi laggiù?
0: No.
4: Chiamando un taxi giallo col tuo fischio con l'auto.
1: Beh, certo. Bravo.
2: Ti devi sentire gasato come in Formula 1. E
4: sì,
2: oggi poi andava in onda la prima puntata di Friends.
1: Belli aneddoti, bravi, grazie.
0: In che anno?
2: Siamo nel 1900, sta arrivando 94. Quindi 20, 30, 40, non voglio fare i conti.
0: Ecco, appunto, guardiamo avanti.

0: Ormai è il Bronx, ragazzi. Internet, ecco, trovare qualcosa di originale su internet è difficile. Sapete quanti amici mi hanno detto quest'estate: ma hai visto quei video degli squali con la telecamera che vanno nelle grotte? C'è una festa? Ecco, questo è stato uno di quelli su cui sono cadute più persone. Perché... le telecamere nascoste sugli animali.
1: Esatto, esatto.
0: Sono tutti finti.
1: Esatto, qualcuno tende a ritenerle verosimili ormai, e questo è il rischio, e si è arrivati, no? A quello che era il rischio, ovvero non credi più neanche a quello che credi, a quello che è verosimile, però se riescono a contraffarlo.
2: Sì, sì, sì. La verità è un dettaglio ormai.
0: Attesissimo il ritorno di Stromae, quello di Alors on danse, Papa Uté. Quest'estate il suo fan club ha fatto una canzone con l'intelligenza artificiale usando la sua voce, ma a parte meravigliosa, credibilissima, certo. Ed è difficilissimo capire che in realtà
1: non,
0: alla
1: è lui,
0: fine non è lui.
1: È il budello di Stromae.
0: Mon croix, e se avete voglia di andare ad ascoltare anche solo per curiosità.
2: No.
0: Perché ci siamo cascati anche noi poco fa, cercavamo la canzone che è il cuore della disputa tra Amanda Lear e Miley Cyrus. Abbiamo beccata una sbagliata.
2: Mi sta bene.
0: Capita anche noi che facciamo questo di lavoro, quindi risentiamo quella ufficiale originale di Miley Cyrus e la mettiamo in comparazione con Amanda Lear.
1: Vabbè, tutta un'altra roba.
0: Questa è Miley.
1: Sì. Free like birds and
0: go wild like white horses in the night. Beh, già così è Amanda comunque.
3: Sì, è vero.
0: Sphinx, okay. Invece, canzone di qualche anno fa di Amanda Lear, fa così.
3: Intro.
1: E adesso arrivano i pistoleri.
3: Intro. I
1: wish I could be like the king. Beh, vabbè.
3: È un po' più lenta, ma. Vabbè. Però già ci può stare meglio di prima, ovviamente.
1: Ma in effetti.
0: Amanda!
1: Qualcosa, sì. Forse, qualcosa. Cristiano, esprimiti.
2: Io?
0: Spremiti.
2: Io no, voglio ricordare, c'era un comico di Livorno, Claudio Marmugi, che a Zelig propose dei plagi, faceva dei pezzi con i plagi, ce n'era dei

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Potrebbe essercene scappata qualcuna bella oggi, non lo so, perché in giuria sta succedendo di tutto. Abbiamo Fedez e Beppe Grillo pronti
2: Beppe,
1: a giudicare gli sfidanti.
2: Beppe, cioè, il fatto che tu adesso sia fermo politicamente, sia venuto qua a esprimere, cioè, hai sempre detto voglio passare la mia pensione col... parlando solo del Tortorella Challenge.
3: Sì.
2: Questa cosa
1: vero?
2: Che hai detto.
4: Era un obiettivo proprio di.
5: Ma però... ti rendi conto che sul palco ho invitato 3 premi Nobel, adesso sono il Tortorella Challenge. Mi dovete capire, voi umanamente, ragazzi.
6: Riesco quasi a preferire le battute che arrivano alle vostre indicazioni.
1: Beh, ieri in realtà mi hanno solo chiesto le indicazioni per 20 miglia. Mi ho detto, tutto dritto per poco più di 32 chilometri.
4: Bella.
6: Ma sentiamo voi cosa avete prodotto, dai!
1: Vai!
7: Ciao a tutti, ciao. Agli amici del Tortorella Challenge, il mio nome è Edoardo da Torino.
1: Ciao, Edo.
7: E la mia battuta è questa.
1: Vai!
7: In Romania stanno facendo dei lavori in una strada. Tolgono i dossi, ma la Bucarest. Ciao a tutti!
4: Capito? Ottimo.
5: Questa qua neanche negli anni 70 mi ammazzavano se dicevo una battuta così.
6: Tolgono i dossi, ma Bucarest. Sì. Ecco, buttatici.
1: Perfetta per il
2: scusa,
1: challenge.
2: Volevo dire una cosa, Beppe, questa qua l'avrebbero censurata, no, anni fa.
4: Certo.
2: E tu ne sai qualcosa.
5: Ma una roba che preferirei vedere le repliche di Un posto al sole, io, piuttosto che sentire una battuta così.
1: Allora puntiamo tutto sulla seconda sfidante.
8: Chiara, ma sì. Tu la sai qual è l'unità di misura preferita dalle estetiste? I pollici e i piedi. Buona giornata, Sabina da Treviso.
1: Ciao Sabina.
4: Bella, bella. No, nessun commento.
6: I pollici e i piedi.
5: Io preferirei stare a mollo nello yogurt invece che andare avanti con una roba così.
1: Cristiano ha scoperto che con la voce di Grillo può dire veramente
6: sì,
1: cosa pensa.
6: Secondo me faccio anche più serate. Secondo me.
1: Piccoli sfidanti all'ascolto, sentiamo.
9: Ciao Banna, sapete che mio padre è un fisico stellare?
1: Davvero?
9: E infatti è un astrofisico. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Ciao Nicolas. Questa gliel'ha detta il suo papà.
6: Sì, è possibile, sì. È possibile. Vabbè, crescerà anche Nicolas volendo e si renderà conto di cosa ha fatto. Avanti.
10: Ciao banda, oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Vai, allora.
10: Allora c'è una bacinella che dice: caramella e morta della mandarino bacinella. Ciao, da una Chiara Mallardo.
11: E sei lì.
10: E morta della.

0: troppo.
1: È stato fantastico, è un onore avere, cioè per noi, il fatto che tu sia venuto qua.
2: Sì, ma alle 9 chiudiamo.
1: A ricoprire questo spazio che di solito viene bruciato.
3: Chi dice The Winner Is?
1: Mi piacerebbe che tu potessi urlare questo.
3: Vai,
1: insomma,
3: vai,
1: vittoria.
2: The Winner Is, dai.
4: The Winner Is Ryan, scopriamo la
5: oggi per il tortorella challenge ne ho una fantastica.
2: Dai.
5: Allora c'è una bacinella che dice caramella e mortadella mandarino
6: bacinella.
5: Ciao da Anna Chiara Mallardo
7: e Felice Mallardo.
4: Guarda che bacinella è nuova, io non l'avevo mai sentita, cioè ero arrivata mortadella.
8: Poi mi chiedono perché ho inventato il baffatei, ma secondo voi perché l'ho inventato? Questa roba qua.
2: Tutto questo ritorna puntuale, ovvero il Tortorella Challenge domani.

0: Ieri il presidente Mattarella era ad Amatrice in visita all'istituto Sergio Marchionne per l'inaugurazione dell'anno scolastico. A un certo punto un bimbo ha alzato la mano e ha fatto una domanda al presidente.
1: Certo, gli ha chiesto: ma perché non può, presidente, lei far rimettere il sì alla fine dell'inno nazionale che è stato tolto di recente e non si capisce bene il perché? Come facciamo?
0: Vabbè,
1: ci sta anche il sì, no? Allora a sto punto.
2: Ma sì, infatti.
1: Oppure sì, bravo, cosa... sì, sì, infatti, io direi così. La chiamò, sì, infatti.
2: Potrebbe essere. L'Italia chiamò, secondo me tanti fanno.
1: No, si parla anche di diserzione, cioè, per forza.
0: Loro sono già avanti, sono già all'università, nonostante la loro giovine età, sono i bambini eruditi qui alla banda di R101. Ah. Chiediamo.

0: Mauro.
1: Buongiornissimo.
0: Buongiorno.
2: Prima di sentire questi due idioti non ci potete dire cosa ha risposto Mattarella al bambino?
0: Ha toccato, insomma,
3: quel signore con i capelli bianchi altissimo che è convinto di parlare con due deficienti.
4: Porta rispetto, ok?
3: Allora, bambini, non si parla così ai bambini, lento, come se non capissero.
1: Siamo intelligentissimi.
3: E noi bambini eruditi abbiamo scritto, siamo andati al presidente, abbiamo elencato alcune proposte urgenti per il miglioramento della vita familiare e scolastica.
4: Dai, sentiamo.
3: È per questo che noi abbiamo chiesto, appena lui ci ha visto, naturalmente il signor Mattarella si è alzato in piedi, noi siamo rimasti seduti.
4: Addirittura.
3: Sì. Abbiamo chiesto l'abolizione dell'ora della nanna nei giorni feriali.
1: Okay. Molto importante, molto importante. L'introduzione della paghetta minima garantita ai genitori in sesterzi.
0: Addirittura. Ah.
1: Sì.
3: La sostituzione dei compiti, i bambini eruditi, abbiamo chiesto la sostituzione dei compiti con attività culturali a scelta, tipo investire in borsa, giocare all'allegro chirurgo con persone vere.
4: Ah, addirittura!
3: Dobbiamo riuscire a imparare a operare le persone così tranquillamente, certo, se succede qualcosa.
0: Certo. Sembra un po' troppo.
1: Giocare in borsa ma non chiedere a Leonardo Fiaschi. Sostituire la ricreazione con attività come restauro, opere d'arte, rinascimentali.
0: Ma gli altri bambini sono d'accordo?
1: Come no? Certo, è ovvio.
3: La possibilità di guardare film con il bollino rosso.
1: Ecco.
0: Adesso.
1: Posta
0: per voi.
4: È già tanto se vi fa vedere le banane col bollino blu.
1: Ripristinare le Ius Prime Nocti.
2: Chiedi a mamma delle banane col bollino blu.
0: Che ce l'hai con i genitori di questi due bambini così cari?
4: La mamma ha detto.
1: Poi abbiamo chiesto lo statuto albertino di nuovo, di reintrodurlo. Sì. E che oggi incontreremo Papa Leone e chiederemo di reintrodurre le messe in latino.
4: Addirittura.
3: Sì.
1: Siamo a posto.
2: Che bellezza.
3: E poi ci avanza tutta la giornata davanti, purtroppo. Non sappiamo, abbiamo attività ricreative importanti.
4: Ma voi avete un sogno? Cosa volete fare da grandi, oltre che venire qui dal fastidio?
3: Mantellare il vostro programma.
4: Ah.
1: Insegnare come si fa la radio a Paolo Dini.
4: Oh, grazie.
3: Grande, abbiamo five.
2: C'ho un'altra domanda io per vostra madre.
1: Sì. No!
2: Potete farle
1: tutte le volte così.
2: Ma no, chiedeteli voi. Mamma, è vero che quando fai la spaccata rimani attaccata in terra? Provate a sentire.
0: Cosa
2: No, ma per sentire
0: comunque,
2: cosa risponde.
0: Mattarella alla fine ha risposto: voi risposto? Bambini potete fare tutto quello che volete.
2: Bravo,
0: quindi anche
2: Sergione.
0: Urlare il sì alla fine dell'inno.
4: Ma certo.
0: Le richieste dei bambini eruditi, però, le mettiamo da parte. Ecco.
3: Vabbè.

0: 101. Invece io stavo riscicciando questa cosa che aveva detto in apertura del programma Chiara, che adesso ci ripeterà sul conto di Meta,
1: sì,
0: che c'è stata un po' una piccola querelle con
1: i Muse,
0: gruppo musicale. Cosa è successo?
2: Siamo partiti con Uprising stamattina e quindi sì, scopriamo che i Muse hanno dovuto cambiare il nome delle loro pagine Instagram e X da Muse a Muse Band, perché ormai Muse è l'intelligenza artificiale di Meta, e quindi si trova quello cercando Muse.
0: Ecco, ma non poteva chiederlo a Ermal Meta invece di chiederlo
1: anche
0: a Muse?
1: Bella.
0: No?
1: Ermal come si dovrà chiamare adesso?
0: Non lo so, ma appunto
1: Ermal.
0: Sono andate a rompere le scatole ai Muse, c'era lì Ermal Meta che
1: appunto.
0: Magari va bene. Oh, vedo che curiosamente il ministro Giuli,
1: sì,
0: il ministro
2: della cultura,
0: il ministro della cultura, ha scelto come proprio consulente per il cinema,
1: sì, avrà un regista famoso probabilmente,
0: no, il proprio Sarto ha scelto stilista anche famoso, dicono, è Domenico Vacca. Domenico Vacca è
2: famosissimo, lo conoscono tutti.
0: Ma sì, beh certo, era indeciso tra lui e la mamma dei bambini eruditi, diciamo.
1: Sì.
0: A questo punto però
2: stesso cognome
0: più o meno, cioè, siamo lì e quindi
1: il suo Sarto sarà il consulente per il cinema.
0: Ma sì, ora perché ora dice, ma come proprio Sarto, perché è uno stilista che comunque bazzica il mondo del cinema, scrive il Corriere della Sera, magari, capito, gli suggerisce la sera quale serie guardare su Netflix.
2: A proposito,
0: e da lì il ministro ha detto, quindi, sarebbe un buon consulente.
1: Io che bazzico l'orto potrei diventare dell'agricoltura, giusto?
0: Esatto.
2: A proposito di film e series TV, ragazzi, è stata venduta, anzi è in vendita ufficialmente, la villa della serie TV con Will Smith,
0: sì,
2: Willy il principe di Bel-Air.
0: Sì.
2: È presente quella dove alla fine la sigla, lui arriva, questa è la mazza storia.
3: Lo zio ricco di Bel-Air.
1: È dato sapere anche il prezzo oppure no?
3: Ma perché ti interessa?
1: No, perché c'era Leo stava cercando casa in Piazza Udine.
0: Allora. Sì, anche Pisciotta.
2: Quasi 30 milioni di dollari, 29,5 milioni di dollari.
0: Posso darvi uno scoop?
1: Dai,
0: che c'è dillo? Questa villa coloniale, questo ingresso importante, in realtà non era a Bel Air, che è un quartiere di Los Angeles.
2: Sì, come dice la sigla?
0: Esatto.
3: A Carugate?
0: No, era a Brentwood, un altro quartiere, insomma, quindi no, questo che vi svolterà la giornata, ma ci tenevo a dirlo agli amanti della serie.
4: Vabbè, sai come ci arrivi laggiù?
0: No?
4: Chiamando un taxi giallo col tuo fischio con l'auto.
3: Beh, certo. Bravo.
2: Ti devi sentire gasato come in Formula 1. E oggi poi andava in onda la prima puntata di Friends.
3: Belli aneddoti, bravi, grazie.
0: In che anno?
2: Siamo nel 1900, sta arrivando
1: 94.
2: Quindi 20, 30, 40, non voglio fare i conti.
0: Ecco, appunto, guardiamo avanti.

0: Ormai è il Bronx, ragazzi. Cioè, internet, ecco, trovare qualcosa di originale su internet è difficile. Sapete quanti amici mi hanno detto quest'estate: ma hai visto quei video degli squali con la telecamera che vanno nelle grotte, c'è una festa? Ecco, questo è stato uno di quelli su cui sono cadute più persone. Perché... le telecamere nascoste sugli animali.
1: Esatto, esatto.
0: Sono tutti finti.
1: Esatto, qualcuno tende a ritenerle verosimili ormai, e questo è il rischio, e si è arrivati, no? A quello che era il rischio, ovvero non credi più neanche a quello che... credi a quello che è verosimile, però se riescono a contraffarlo...
2: Sì, sì, sì. La verità è un dettaglio ormai.
0: Attesissimo il ritorno di Stromae, quello di Alors on danse, Papa Uté. Quest'estate il suo fan club ha fatto una canzone con l'intelligenza artificiale usando la sua voce, ma a parte meravigliosa, credibilissima, certo, ed è difficilissimo capire che in realtà
1: non,
0: alla
1: è lui,
0: fine non è lui.
1: È il budello di Stromae.
0: Mon Croix, e se avete voglia di andare ad ascoltare anche solo per curiosità,
2: no,
0: perché ci siamo cascati anche noi poco fa, cercavamo la canzone che è il cuore della disputa tra Amanda Lear e Miley Cyrus, ne abbiamo beccata una sbagliata.
2: Mi sta bene.
0: Capita anche noi che facciamo questo di lavoro, quindi risentiamo quella ufficiale originale di Miley Cyrus e la mettiamo in comparazione con Amanda Lear.
1: Vabbè, tutta un'altra roba.
0: Questa è Miley.
1: Sì. Free like birds and
0: go wild like white horses in the night. Beh, già così è Amanda comunque.
3: Sì, è vero.
0: Okay. Driving with red light. Sphinx invece, canzone di qualche anno fa di Amanda Lear, fa così.
3: Intro.
1: E adesso arrivano i pistoleri.
3: Intro.
1: Vabbè,
3: è un po' più lenta, ma vabbè. Però già ci può stare meglio di prima, ovviamente.
1: Ma in effetti qualcosa, sì, forse qualcosa. Cristiano, esprimiti.
2: Io?
0: Spremiti.
2: Io no, voglio ricordare, c'era un comico di Livorno, Claudio Marmugi, che a Zelig propose dei plagi, faceva dei pezzi con i plagi, ce n'era

0: diciamola, la luna gibbosa crescente al 77% questa notte.
1: Gibbosa,
0: sì.
1: Anche pure gibbosa.
0: Lunatica potrebbe essere un'unione di due attività,
1: sì,
0: una
1: con la
0: di astrologia e una di trattamenti per la cellulite.
1: Ah, pensavo una luna a forma di chiappa.
0: Giù di lì.
1: Lunatica, ecco.
0: Partendo dal piloga, questa attività che unisce, sì, Pilates e yoga, stiamo prendendo due attività per farne una sola.
2: Beh, Paolo ha fatto, no, storicamente l'inventore della congiunzione tra l'enoteca e la ludoteca. Fu lì che nacque il gioco della bottiglia, no? Che,
1: sì, esatto,
2: hai inventato tu.
1: Ha avuto, a proposito, ne ha rubate 3.000 stanotte, poi lo dico.
0: Ah, aia,
1: 3.000
0: aia,
1: bottiglie
0: aia
1: di Barolo.
2: Aia.
1: Ah, non guardate me. Vabbè, quindi l'unione tra due diverse professioni, due diversi concetti che creano un nuovo ruolo.
0: Tipo, vai, così.
3: Io ho una grande idea per un'attività commerciale, la gin broderia, un locale che serve esclusivamente gin tonic e brodini.
4: Abbinamento curioso.
2: Ah, che bello. Fa un bel piatto di anolini e ci bevi un gin tonic.
1: Ma esiste già quello che beve il gin e si preoccupa dell'ambiente. Il gin ecologo.
4: Attenzione,
2: no? Sì, fa bene, io non commento perché è meglio. C'è qua in zona Corso Como, insomma, non lontano da questa radio, un posto che è abbastanza noto che fa pizza e cocktail. Devo dire, ci sono andato un po' scettico.
1: Sì.
2: Invece era buonissimo, degli accostamenti ganzissimi.
1: Dai.
2: Se la si chiama i dry, non vorrei dire, okay, bisacco.
5: No? Poi c'è l'enologo che dice no, tutto quello che non devi prendere.
0: Beh, a Chiavari c'è il trofiaio, dove fanno però solo trofie.
4: Aia. Dilla bene.
2: E lì non ci sbaglia.
1: Va bene, poi.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Io da settembre ho iniziato il corso di salata, salsa e baciata.
0: Vai.
6: Ciao.
2: Hai visto?
0: La salata,
1: salsa e baciata.
2: Mi prendevate in giro con la merumba, metà merengue, metà zumba, invece lei.
7: Ciao amici di R101, penso che si potrebbe fare anche magari un bar che fa da toilettatura per cani,
0: tipo?
7: Bar Boncino, potrebbe anche stare.
4: Ottimo, accidentati. Siamo già in odore challenge qua.

0: Muse è lo stesso nome scelto da Meta per l'intelligenza artificiale dei vari social legati al mondo di Mark Zuckerberg.
1: Quindi c'è un problema di nome adesso?
0: Sì, alla fine Muse, che avevano da sempre usato Muse per le loro pagine Instagram, hanno dovuto cambiare tutto.
1: Cioè, loro?
0: Loro, si chiamano Muse Band, mentre cercando Muse si trova questa intelligenza artificiale di Meta.
2: Hanno fatto un'offerta che non potevano rifiutare.
0: Dici? Matt Bella mi ha incassato.
2: Dovreste cambiare nome, non ci pensiamo nemmeno. Qui ci sono questi 7 miliardi di euro per voi.
3: Band potrebbe andare bene.
2: A me non mi piaceva neanche più il Mamma News. Quello che l'avevamo chiamato Gilberto.
1: Se Zuckerberg si sveglia un mattino e decide di chiamarsi come te, come la tua azienda, come...
2: Io spero che mi imprenda, che mi piaccia tanto Cristiano Militello.
1: Ho capito, ma poi se la tiene lui. Sì, certo, ma perché ti paga, questo intendi?
2: È chiaro.
1: Perché ti fai pagare?
2: Beh, mi sembra mio.
1: È ovvio.
2: Faccio anche la fattura.
1: Vuol dire tu.
2: Al mi contrario farei, di quello che fai tu.
1: Che mi paghino, mi farei chiamare anche Wanda, è questo che intendi?
2: È ovvio.
0: Non è detto, questi dettagli bene, non sono venuti fuori, però effettivamente dopo tutti questi anni ad avere un punto di riferimento sui social con lo stesso nome, hanno dovuto cambiare tutto.
1: E se decideva Zuckerberg di chiamarla Beatles, sta cosa? Cosa succedeva?
0: Doveva vedersela.
3: Puglia, chiamati Puglia.
0: Come?
2: Chiamati
1: Puglia.
2: Più però.
0: Stiamo dando nomi a nuove attività. Abbiamo scoperto che esiste il Piloga, un mix tra Pilates e yoga. Due attività insieme, come le chiamereste? Sentiamo.
4: Io direi il dottologo, quello che ti visita, ti fa una diagnosi e poi ti predice anche il futuro.
0: Tipo l'astrologo insieme al dottore.
2: Ecco.
0: Un po' lo fanno,
1: c'è c'è il proctologo già, giusto?
3: Certo. Con lo stesso dito ti guarda se c'è il tiravento.
1: Ti fa un prototipo e ti controlla il logo.
2: Allora, io ho inventato. Allora, il nome dell'attività è Ti gonfio.
1: Sì?
2: Gonfio. Da una parte pneumatici, dall'altra palestra di box.
0: Bella!
2: Allora, piaciuta?
1: A me una volta avevano chiesto l'idea per un locale.
2: Sì.
1: Gliel'ho data. Non l'hanno messa in pratica perché dice che non è, l'avrei chiamato il massacro. E dove andiamo? Andiamo al massacro. Mi piaceva l'idea.
2: Ma
1: no?
2: Che tipo di locale è?
1: Ma dove si beve, ovviamente.
0: E anche lì impari ad allenarti per andare contro quelli della tua palestra.
1: Ma non può essere carina. Dove andate stasera? Andiamo al massacro.
2: Provo a sentire Zuckerberg cosa ne pensa. Magari ti dà due spicci. Vabbè, sì, oddio, non te la prende.
1: Allora
2: la chiamiamo grande.
1: Allora a fare in. Dove andiamo? Andiamo
0: vale
1: tutti
0: tutto.
1: A fare in.
2: Massacro, immagino quando arriva il conto al massacro. Cosa...
1: Vabbè,
2: non rimestiamo.
1: No,
2: il taglio di capelli del nostro Matteo Torre, 88 euro.
1: Ok.
0: Il parrucchiere, però.
2: Il parrucchiere.
1: Sì, io mi ricordo
0: 88. DJ entista.
3: Magari 88, 90.
2: Ah, 90
1: euro.
2: Ha lasciato anche 2 euro di mancia.
1: I due erano quelli della fattura, il pollo.
2: Scusate, non vorrei passasse sotto silenzio il DJ entista.
0: Esatto. DJ entista. Cioè? Fa la pulizia dei denti, ma con la musica techno a pallettoni.
2: Ah, beh.
1: Oppure l'igienista mentale, non dentale. Cioè quello che ti dà una pulita qua dentro perché c'è tanto di quel casino.
2: Beh, il mio dentista, che è un grande bassista, non solo ha una musica da ascolto mentre quello ti ravana dentro la bocca di gran classe, ma ogni tanto mette anche della roba che fa lui. Mauro Riva, lo saluto,
1: Mauro.
2: Grande dentista.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Potrebbe essercene scappata qualcuna bella oggi, non lo so, perché in giuria sta succedendo di tutto. Abbiamo Fedez e Beppe Grillo pronti
2: Beppe,
1: a giudicare gli sfidanti.
2: Beppe, cioè, il fatto che tu adesso sia fermo politicamente, sia venuto qua a esprimere, cioè hai sempre detto voglio passare la mia pensione col... parlando solo del Tortorella Challenge.
3: Sì.
2: Sta cosa
1: vero.
2: Che hai detto.
4: Era un obiettivo proprio di.
5: Però... ti rendi conto che sul palco ho invitato 3 premi Nobel, adesso sono il Tortorella Challenge. Mi dovete capire voi umanamente, ragazzi.
6: Riesco quasi a preferire le battute che arrivano alle vostre indicazioni.
1: Beh, ieri in realtà mi hanno solo chiesto le indicazioni per 20 miglia. Mi ho detto, tutto dritto per poco più di 32 chilometri.
4: Bella, già, bella, bella.
6: Ma sentiamo voi cosa avete prodotto, dai!
1: Vai!
7: Ciao a tutti, ciao agli amici del Tortorella Challenge, il mio nome è Edoardo da Torino.
1: Ciao, Edo.
7: E la mia battuta è questa.
1: Vai!
7: In Romania stanno facendo dei lavori in una strada. Tolgono i dossi, ma la Bucarest. Ciao a tutti.
6: Capito?
4: Ottimo.
5: Questa qua neanche negli anni 70 mi ammazzavano se dicevo una battuta così.
6: Tolgono i dossi, ma buca rest. Sì. Ecco, buttatici.
1: Perfetta.
2: Scusa, volevo dire una cosa, Beppe, questa qua l'avrebbero censurata, no, anni fa.
4: Certo.
2: E tu ne sai qualcosa.
5: Ma una roba che preferirei vedere le repliche di Un posto al sole, io, piuttosto che sentire una battuta così.
1: Allora puntiamo tutto sulla seconda sfidante.
8: Chiara, ma tu la sai qual è l'unità di misura preferita dalle estetiste? I pollici e i piedi. Buona giornata, Sabina da Treviso.
1: Ciao Sabina.
4: Bella, bella. No, nessun commento.
6: I pollici e i piedi.
5: Io preferirei stare a mollo nello yogurt invece che andare avanti con una roba così.
1: Cristiano ha scoperto che con la voce di Grillo può dire veramente cosa pensa.
3: Secondo me faccio anche più serate. Secondo me.
1: Piccoli sfidanti all'ascolto, sentiamo.
9: Ciao banda, sapete che mio padre ha un fisico stellare?
1: Davvero?
9: E infatti è un astrofisico. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Ciao Nicolas. Questa gliel'ha detta il suo papà.
6: Sì, è possibile, è possibile. Vabbè, crescerà anche Nicolas volendo e si renderà conto di cosa ha fatto. Avanti.
10: Ciao banda, oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Vai, allora.
10: Allora c'è una bacinella che dice caramella è morta.

0: Anna Chiara è felice.
1: Amano lui, è felice.
2: Ah. Ne manca solo una, quella del fantasma formaggino. Adesso che non ci vado a casa, se no qualcuno non mi manda il fantasma formaggino. Sto,
3: allora,
2: sto qua fino a Fernando Proci. Cioè, è vivo Fernando Proci.
1: Sì. È vivo e lotta insieme a noi.
4: Sì, Beppe.
1: Quindi.
4: Allora. No, vabbè, allora, mi sembra che Beppe veramente ha detto tutto.
3: Sì,
0: ha detto troppo.
4: È stato fantastico, è un onore cioè per noi il fatto che tu sia venuto qua.
1: Sì, ma alle 9 chiudiamo.
4: A coprire questo spazio che di solito viene bruciato.
3: Chi dice The Winner Is?
4: Mi piacerebbe che tu potessi urlare questo.
3: Vai,
4: insomma,
3: Beppe.
1: Dai, vittoria. Beppe, vai. The Winner Is, dai.
2: The Winner Is?
0: Dai,
5: per il tortorella challenge ne è una fantastica.
1: Dai.
5: Allora c'è una bacinella che dice caramella è morta della mandarino
0: bacinella.
5: Ciao da Anna Chiara Mallardo
6: e Felice Mallardo.
0: Guarda che bacinella è nuova, io non l'avevo mai sentita, cioè ero arrivata mortadella.
2: Poi mi chiedono perché ho inventato il baffatei, ma secondo voi perché l'ho inventato? Questa roba qua.
1: Tutto questo ritorna puntuale, ovvero il Tortorella Challenge domani.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: ormai è il Bronx, ragazzi. Internet, ecco, trovare qualcosa di originale su internet è difficile. Sapete quanti amici mi hanno detto quest'estate: ma hai visto quei video degli squali con la telecamera che vanno nelle grotte, c'è una festa? Ecco, questo è stato uno di quelli su cui sono cadute più persone. Perché... le telecamere nascoste sugli animali.
1: Esatto, esatto.
0: Sono tutti finti.
1: Esatto, qualcuno tende a ritenerle verosimili ormai, e questo è il rischio, e si è arrivati, no? A quello che era il rischio, ovvero non credi più neanche a quello che... credi a quello che è verosimile, però se riescono a contraffarlo...
2: Sì, sì, sì. La verità è un dettaglio ormai.
0: Attesissimo il ritorno di Stromae, quello di Alors on danse, Papa Uté. Quest'estate il suo fan club ha fatto una canzone con l'intelligenza artificiale usando la sua voce, ma a parte meravigliosa, credibilissima, certo, ed è difficilissimo capire che in realtà
1: non,
0: alla
1: è lui,
0: fine non è lui.
1: È il budello di Stromae.
0: Mon croix, e se avete voglia di andare ad ascoltare anche solo per curiosità,
2: no,
0: perché ci siamo cascati anche noi poco fa, cercavamo la canzone che è il cuore della disputa tra Amanda Lear e Miley Cyrus. Ne abbiamo beccata una sbagliata.
2: Vi sta bene, vi sta bene.
0: Capita anche noi che facciamo questo di lavoro, quindi risentiamo quella ufficiale originale di Miley Cyrus e la mettiamo in comparazione con Amanda Lear.
1: Vabbè, è tutta un'altra roba.
0: Questa è Miley.
1: Sì. Free like birds and
0: go wild like white horses in the night. Beh, già così è Amanda comunque.
3: Sì, è vero.
0: Okay. Driving with red light. Sphinx invece, canzone di qualche anno fa di Amanda Lear, fa così.
3: Intro.
1: E adesso arrivano i pistoleri.

0: diciamolo, alla luna gibbosa crescente al 77% questa notte.
1: Gibbosa anche, pure gibbosa.
0: Lunatica potrebbe essere un'unione di due attività,
1: sì,
0: una di astrologia e una di trattamenti per la cellulite.
1: Ah, pensavo una luna a forma di chiappa.
0: Giù di lì.
1: Lunatica, ecco.
0: Partendo dal piloga, questa attività che unisce, sì, Pilates e yoga, stiamo prendendo due attività per farne una sola.
2: Beh, Paolo ha fatto, no, storicamente l'inventore della congiunzione tra l'enoteca e la ludoteca. Fu lì che nacque il gioco della bottiglia, no? Che,
1: sì, hai inventato,
2: esatto, hai inventato tu.
1: Ha avuto, a proposito, ne ha rubate 3.000 stanotte, poi lo dico.
0: Ah, aia,
1: 3.000
0: aia,
1: bottiglie,
0: aia,
1: di Barolo.
2: Aia.
1: Non guardate me. Vabbè, quindi l'unione tra due diverse professioni, due diversi concetti che creano un nuovo ruolo.
0: Tipo, vai, così.
3: Io ho una grande idea per un'attività commerciale, la gin broderia, un locale che serve esclusivamente gin tonic e brodini.
4: Abbinamento curioso.
2: Ah, che bello. Beh, un bel piatto di anolini e ci bevi un gin tonic.
1: Ma esiste già quello che beve il gin e si preoccupa dell'ambiente. Il gin ecologo.
4: Attenzione,
2: no? Sì, fa bene, io non commento perché è meglio. C'è qua in zona Corso Como, insomma, zona non lontano da questa radio, un posto anche abbastanza noto che fa pizza e cocktail. Devo dire, ci sono andato un po' scettico.
1: Sì,
2: c'era buonissimo.

0: esattamente ganzissimi.
1: Dai.
0: Se si chiami dry, non vorrei dire disacqua.
2: Poi c'è l'enologo che dice no, tutto quello che non devi prendere.
3: A Chiavari c'è il trofiaio, dove fanno però solo trofie.
4: Aia, aia. Sì. Dilla bene.
0: E lì non ci sbaglia.
1: Va bene, poi.
5: Ciao Wanda.
3: Ciao.
5: Io da settembre ho iniziato il corso di salata, salsa e baciata.
3: Vai. Ciao.
1: Hai visto?
3: La salata.
1: Salsa e baciata.
0: Mi prendevate in giro con la merumba, metà merengue, metà zumba, invece lei.
6: Ciao amici di R101, penso che si potrebbe fare anche magari un bar che fa da toilettatura per cani,
3: tipo?
6: Bar Boncino, potrebbe anche stare.
4: Ottimo. Accidentati. Siamo già in odore challenge qua.

0: Muse è lo stesso nome scelto da Meta per l'intelligenza artificiale dei vari social legati al mondo di Mark Zuckerberg.
1: Quindi c'è un problema di nome adesso?
0: Alla fine Muse, che avevano da sempre usato Muse per le loro pagine Instagram, hanno dovuto cambiare tutto.
1: Cioè, loro?
0: Loro si chiamano Muse Band, mentre cercando Muse si trova questa intelligenza artificiale di Meta.
2: E avranno fatto un'offerta che non potevano rifiutare.
0: Dici? Matt Bella mi ha incassato.
2: Dovreste cambiare nome, noi ci pensiamo nemmeno. Qui ci sono questi 7 miliardi di euro per voi.
3: Band potrebbe andare bene.
2: A me, non mi piaceva neanche più il Muse.
1: Quello che
2: l'avevamo chiamati Gilberto.
1: Sì. Se Zuckerberg si sveglia un mattino e decide di chiamarsi come te, come la tua azienda, come è?
2: Io spero che mi imprenda, che gli piaccia tanto Cristiano Militello.
1: Ho capito, ma poi se la tiene lui. Sì, certo, ma perché ti paga, questo intendi?
2: È chiaro.
1: Perché ti fai pagare?
2: Beh, mi sembra mio.
1: Ovvio.
2: Faccio anche la fattura.
1: Vuol dire tu?
2: Al contrario di quello che fai tu.
1: Che mi paghino, mi farei chiamare anche Wanda, è questo che intendi?
2: Ovvio.
0: Non è detto, questi dettagli bene, non sono venuti fuori, però effettivamente dopo tutti questi anni ad avere un punto di riferimento sui social con lo stesso nome, hanno dovuto cambiare tutto.
1: E se decideva Zuckerberg di chiamarla Beatles, sta cosa? Cosa succedeva?
0: Doveva vedersela.
3: Ma Puglia, chiamati
0: gli ex. Come?
2: L'ha chiamati
1: Puglia.
2: Piupero.
0: Stiamo dando nomi a nuove attività. Abbiamo scoperto che esiste il Piloga, un mix tra Pilates e yoga. Due attività insieme, come le chiamereste? Sentiamo.
4: Io direi il dottologo, quello che ti visita, ti fa una diagnosi e poi ti predice anche il futuro.
0: Tipo l'astrologo insieme al dottore.
2: Ecco.
0: Un po' lo fanno,
1: c'è il, sì, c'è il proctologo già, giusto?
3: Certo. Con lo stesso dito ti guarda se c'è il tiravento.
1: Ti fa un prototipo e ti controlla il logo.
2: Allora, io ho inventato. Allora, il nome dell'attività è Ti Gonfio.
1: Sì?
2: Gonfio. Da una parte pneumatici, dall'altra palestra di box.
0: Bella.
2: Allora, piaciuta?
1: A me una volta avevano chiesto l'idea per un locale.
2: Sì.
1: Gliel'ho data. Non l'hanno messa in pratica perché diceva che non l'avrei chiamato il massacro. E dove andiamo? Andiamo al massacro. Mi piaceva l'idea.
2: Ma no? Che tipo di locale è?
1: Ma dove si beve, ovviamente.
0: E anche lì impari ad allenarti per andare contro quelli della tua palestra.
1: Ma non può essere carina. Dove andate stasera? Andiamo al massacro.
2: Prova a sentire Zuckerberg cosa ne pensi. E magari ti dà due spicci. Vabbè, sì, oddio, non te la prende.
1: Allora la
2: chiama grande.
1: Allora a fare in. Dove andiamo? Andiamo
0: vale
1: tutti
0: tutto.
1: A fare in.
2: Massacro, immagino quando arriva il conto al massacro. Cosa...
1: Vabbè,
2: No, rimestiamo.
1: No,
2: il taglio
1: stare.
2: Di capelli della nostra Matteo Torre, 88 euro.
1: Ok.
0: Il parrucchiere,
2: il
0: però.
2: Parrucchiere.
1: Sì, io mi ricordo
0: 88. Entista.
3: Magari 88, 90.
2: €90.
1: Beh, euro.
2: Ha lasciato anche 2 euro di mancia.
1: I due erano quelli della fattura, il pollo.
2: Scusate, non vorrei passasse sotto silenzio il DJ Entista.
0: Esatto. DJ Entista. Cioè? Fa la pulizia dei denti, ma con musica techno a pallettoni.
2: Ah, beh.
1: Oppure l'igienista mentale, non dentale. Cioè quello che ti dà una pulita qua dentro perché c'è tanto di quel casino.
2: Beh, il mio dentista, che è un grande bassista, non solo ha una musica da ascolto mentre quello ti ravana dentro la bocca di gran classe, ma ogni tanto mette anche della roba che fa lui. Mauro Riva, lo saluto,
1: Mauro.
2: Grande dentista.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Potrebbe essercene scappata qualcuna bella oggi, non lo so, perché in giuria sta succedendo di tutto. Abbiamo Fedez e Beppe Grillo pronti
2: Beppe,
1: a giudicare, guarda, gli sfidanti.
2: Beppe, cioè, il fatto che tu adesso sia fermo politicamente, sia venuto qua a esprimere, cioè, hai sempre detto voglio passare la mia pensione col... parlando solo del Tortorella Challenge.
3: Sì.
2: Sta cosa
1: vero?
2: Che hai detto.
4: Era un obiettivo proprio di
5: Beppe. Ti rendi conto che sul palco ho invitato 3 premi Nobel, adesso sono il Tortorella Challenge. Mi dovete capire voi umanamente, ragazzi.
6: Riesco quasi a preferire le battute che arrivano alle vostre indicazioni.
1: Beh, ieri in realtà mi hanno solo chiesto le indicazioni per 20 miglia. Mi ho detto, tutto dritto per poco più di 32 chilometri.
4: Bella.
6: Ma sentiamo voi cosa avete prodotto, dai!
1: Vai!
7: Ciao a tutti, ciao agli amici del Tortorella Challenge, il mio nome è Edoardo da Torino.
1: Ciao Edo.
7: E la mia battuta è questa.
1: Vai!
7: In Romania stanno facendo dei lavori in una strada. Tolgono i dossi, ma la Bucarest. Ciao a tutti.
6: Capito?
4: Ottimo.
5: Questa qua neanche negli anni 70 mi ammazzavano se dicevo una battuta così.
6: Tolgono i dossi, ma Bucarest. Sì. Ecco, buttatici.
1: Perfetta.
2: Scusa,
1: challenge.
2: Volevo dire una cosa, Beppe, questa qua l'avrebbero censurata, no, anni fa.
4: Certo.
2: E tu ne sai qualcosa.
5: Ma una roba che preferirei vedere le repliche di Un posto al sole, io, piuttosto che sentire una battuta così.
1: Allora puntiamo tutto sulla seconda sfidante.
8: Chiara, ma sì, tu la sai qual è l'unità di misura preferita dalle estetiste? I pollici e i piedi. Buona giornata, Sabina da Treviso.
1: Ciao Sabina.
4: Bella, bella. No, nessun commento.
6: I pollici e i piedi.
5: Io preferirei stare a mollo nello yogurt invece che andare avanti con una roba così.
1: Cristiano ha scoperto che con la voce di Grillo può dire veramente cosa pensa.
3: Secondo me faccio anche più serate.
1: Piccoli sfidanti all'ascolto, sentiamo.
9: Ciao banda, sapete che mio padre è un fisico stellare?
1: Davvero?
9: E infatti è un astrofisico. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Ciao Nicolas. Questa gliel'ha detta il suo papà.
6: Sì, è possibile, Vabbè, crescerà anche Nicolas volendo e si renderà conto di cosa ha fatto. Avanti.
10: Ciao banda, oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Vai,
10: allora c'è una bacinella che dice caramella è morta.

0: Anna Chiara è felice.
1: Almeno lui è felice.
2: Ne manca solo una, quella del fantasma formaggino. Adesso che non ci vado a casa, se no qualcuno non mi manda il fantasma formaggino. Sto,
3: allora,
2: sto qua fino a Fernando Procio. È vivo Fernando Procio.
3: Sì, sì.
1: È vivo e lotta insieme a noi.
4: Sì, Beppe.
1: Quindi.
4: Allora. No, vabbè, allora, mi sembra che Beppe veramente ha detto tutto.
3: Sì,
4: ha detto
0: troppo.
4: È stato fantastico, è un onore avere, cioè per noi, il fatto che tu sia venuto qua.
1: Sì, ma alle 9 chiudiamo.
4: A ricoprire questo spazio che di solito viene bruciato.
3: Chi dice The Winner Is?
4: Mi piacerebbe che tu potessi urlare questo.
3: Vai,
4: insomma,
3: Beppe.
1: Vai, Beppe, vai. The Winner Is, dai.
2: The Winner Is?
0: Dai, scopriamo.
5: Oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Dai.
5: Allora, c'è una bacinella che dice caramella e mortadella. Mandarino
0: bacinella.
5: Ciao da Anna Chiara Mallardo.
6: E Felice Mallardo.
0: Guarda che bacinella è nuova, io non l'avevo mai sentita, cioè ero arrivata a mortadella.
2: Poi mi
0: però
2: chiedono
0: mi
2: perché
0: lì.
2: Ho inventato il baffatei, ma secondo voi perché l'ho inventato? Questa roba qua.
1: Tutto questo ritorna puntuale, ovvero il Tortorella Challenge domani.

0: Ieri il presidente Mattarella era ad Amatrice in visita all'istituto Sergio Marchionne per l'inaugurazione dell'anno scolastico. A un certo punto un bimbo ha alzato la mano e ha fatto una domanda al presidente.
1: Certo, gli ha chiesto: ma perché non possiamo, non può presidente lei far rimettere il sì alla fine dell'inno nazionale che è stato tolto di recente e non si capisce bene il perché? Come facciamo?
0: Vabbè,
1: ci sta anche il sì, no? Allora a sto punto.
2: Ma sì, infatti.
1: Oppure si è bravo, cosa... sì, infatti, io direi così. L'Italia chiamò, sì, infatti.
2: Potrebbe l'Italia essere. Chiamò, cioè, dove tanti li fanno.
1: No, beh, si parla anche di diserzione, cioè, per forza.
0: Loro sono già avanti, sono già all'università, nonostante la loro giovine età, sono i bambini eruditi qui alla banda di R101. Chiediamo loro.
3: Buongiornissima!
0: Buongiorno.
2: Prima di sentire questi due idioti non ci potete dire cosa ha risposto Mattarella al bambino?
3: Non ci interessa.
0: Ha riso, però magari ha toccato, insomma,
4: il signore con i capelli bianchi altissimo che è convinto di parlare con due deficienti?
1: Porta rispetto, ok?
4: Allora, bambini, non si parla così ai bambini, lento, come se non capissero.
3: Siamo intelligentissimi.
4: E noi bambini eruditi abbiamo scritto, siamo dagli presidente, abbiamo elencato alcune proposte urgenti per il miglioramento della vita familiare e scolastica.
1: Dai, sentiamo.
3: Tipo?
4: È per questo che noi abbiamo chiesto, appena lui ci ha visto, naturalmente il signor Mattarella si è alzato in piedi, noi siamo rimasti seduti.
1: Addirittura?
4: Sì. Abbiamo chiesto l'abolizione dell'ora della nanna nei giorni feriali.
3: Okay. Molto importante, molto importante. L'introduzione della paghetta minima garantita ai genitori in sesterzi.
0: Addirittura? Ah.
3: Sì.
4: La sostituzione dei compiti, i bambini eruditi, abbiamo chiesto la sostituzione dei compiti con attività culturali a scelta, tipo investire in borsa, giocare all'allegro chirurgo con persone vere.
1: Ah, addirittura!
4: Dobbiamo riuscire a imparare a operare le persone così tranquillamente, certo, se succede qualcosa.
0: Certo. Ma un po' troppo.
3: Giocare in borsa ma non chiedere a Leonardo Fiasco. Sostituire la ricreazione con attività come restauro, opere d'arte, rinascimentali.
0: Ma gli altri bambini sono d'accordo?
3: Come no? Certo, è ovvio.
4: La possibilità di guardare film con il bollino rosso.
3: Ecco.
0: Adesso.
3: Apposta
0: per voi.
1: È già tanto se vi fa vedere le banane col bollino blu.
3: Ripristinare le youth prime notti.
2: Chiedi a mamma delle banane col bollino blu. Se
0: che ce l'hai con i genitori di questi due bambini così cari?
1: La mamma ha detto,
3: poi abbiamo chiesto lo statuto Albertino di nuovo, di reintrodurlo. E che oggi incontreremo Papa Leone e chiederemo di reintrodurre le messe in latino.
1: Addirittura?
4: Sì.
3: Siamo a posto.
2: Che bellezza.
4: E poi c'è avanza tutta la giornata davanti, purtroppo. Non sappiamo, abbiamo attività ricreative importanti.
1: Ma voi avete un sogno? Cosa volete fare da grandi, oltre che venire qui a dar fastidio?
4: Mantellare il vostro programma.
1: Ah.
3: Insegnare come si fa la radio a Paolo Dini.
1: Oh, grazie.
4: Grande, abbiamo five.
2: C'ho un'altra domanda io per vostra madre.
3: Sì. No!
2: Potete
3: tutte le volte così.
2: No, chiedeteli voi. Sì. Mamma, è vero che quando fai la spaccata rimani attaccata in terra? Provate a sentire. Ma per sentire
0: comunque
2: cosa risponde
0: Mattarella alla fine ha risposto: voi bambini potete fare tutto quello che volete.
2: Bravo,
0: quindi anche
2: Sergione,
0: urlare il sì alla fine dell'inno.
1: Ma certo,
0: le richieste dei bambini eruditi però le mettiamo da parte, ecco.
4: Vabbè.

0: invece io volevo, stavo riscicciando questa cosa che aveva detto in apertura del programma Chiara, che adesso ci ripeterà, per sul conto di Meta, che c'è stata un po' una piccola querelle con
1: i
0: Muse, gruppo musicale. Cosa è successo?
2: Siamo partiti con Uprising stamattina e quindi scopriamo che i Muse hanno dovuto cambiare il nome delle loro pagine Instagram e X da Muse a Muse Band, perché ormai Muse è l'intelligenza artificiale di Meta, e quindi si trova quello cercando Muse.
0: Ecco, ma non poteva chiederlo a Ermal Meta invece di chiederlo
1: anche
0: a Muse?
1: Bella.
0: No?
1: Ermal come si dovrà chiamare adesso?
0: Non lo so, ma appunto sono andate a rompere le scatole ai Muse, c'era lì Ermal Meta che
1: appunto.
0: Magari va bene. Oh, vedo che curiosamente il ministro Giuli, ministro
2: della cultura,
0: ministro della cultura, ha scelto come proprio consulente per il cinema
1: avrà un regista famoso probabilmente,
0: no, il proprio Sarto ha scelto stilista anche famoso, dicono, è Domenico Vacca. Domenico Vacca è
2: famosissimo, lo conoscono tutti.
0: Ma sì, beh certo, era indeciso tra lui e la mamma dei bambini eruditi, diciamo.
2: Stesso cognome
0: più o meno, siamo lì. E quindi,
1: il suo Sarto sarà il consulente per il cinema.
0: Ma sì, ora perché ora dice, ma come è proprio Sarto? Perché è uno stilista che comunque bazzica il mondo del cinema. Scrive il Corriere della Sera, magari, capito, gli suggerisce la sera quale serie guardare su Netflix.
2: A proposito,
0: e da lì il ministro ha detto: quindi, sarebbe un buon consulente.
1: Io che bazzico l'orto potrei diventare dell'agricoltura, giusto?
0: Esatto.
2: A proposito di film e serie TV, ragazzi, è stata venduta, anzi è in vendita ufficialmente, la villa della serie TV con Will Smith, Willy il principe di Bel-Air.
1: È
2: presente quella dove alla fine lui arriva questa è la maxi storia.
3: Lo zio ricco di Bel-Air.
1: È dato sapere anche il prezzo oppure no?
3: Ma perché ti interessa?
1: No, perché c'era Leo stava cercando casa in Piazza Udine,
0: allora. Sì, anche Pisciotta.
2: Quasi 30 milioni di dollari, 29 e mezzo milioni di dollari.
0: Posso darvi uno scoop?
1: Dai,
0: che c'è dillo. Questa villa coloniale, questo ingresso importante, in realtà non era a Bel Air, che è un quartiere di Los Angeles.
2: Sì, come dice la sigla?
0: Esatto.
3: A Carugate?
0: No, era a Brentwood, un altro quartiere, insomma, quindi no, questo che vi svolterà la giornata, ma ci tenevo a dirlo agli amanti della serie.
4: Vabbè, sai come ci arrivi laggiù?
0: No?
4: Chiamando un taxi giallo col tuo fischio con l'auto.
3: Beh, certo. Bravo.
2: Ti devi sentire gasato come in Formula 1. E oggi poi andava in onda la prima puntata di Friends.
3: Belli aneddoti, bravi, grazie.
0: In che anno?
2: Siamo nel 1900, sta arrivando 94.
1: 94.
2: Quindi 20, 30, 40, non voglio fare i conti.
0: Ecco, appunto.

0: Ormai è il Bronx, ragazzi. Internet, ecco, trovare qualcosa di originale su internet è difficile. Sapete quanti amici mi hanno detto quest'estate: ma hai visto quei video degli squali con la telecamera che vanno nelle grotte, c'è una festa? Ecco, questo è stato uno di quelli su cui sono cadute più persone. Perché le telecamere nascoste sugli animali.
1: Esatto, esatto.
0: Sono tutti finti.
1: Esatto, qualcuno tende a ritenerle verosimili ormai, e questo è il rischio, e si è arrivati, no? A quello che era il rischio, ovvero non credi più neanche a quello che... credi a quello che è verosimile, però se riescono a contraffarlo...
2: Sì, sì, sì. La verità è un dettaglio ormai.
0: Attesissimo il ritorno di Stromae, quello di Aloron Dance, Papa Uté. Quest'estate il suo fan club ha fatto una canzone con l'intelligenza artificiale usando la sua voce, ma a parte meravigliosa, credibilissima,
1: certo,
0: ed è difficilissimo capire che in realtà
1: non,
0: alla
1: è lui,
0: fine non è lui.
1: È il budello di Stromae.
0: Ma mon qua, e se avete voglia di andare ad ascoltare anche solo per curiosità,
2: no,
0: perché ci siamo cascati anche noi poco fa, cercavamo la canzone che è il cuore della disputa tra Amanda Lear e Miley Cyrus. Ne abbiamo beccata una sbagliata.
2: Vi sta bene.
0: Capita anche noi che facciamo questo di lavoro, quindi risentiamo quella ufficiale originale di Miley Cyrus e la mettiamo in comparazione con Amanda Lear.
1: Vabbè, è tutta un'altra roba.
0: Questa è Miley.
1: Sì.
0: Beh, già così è Amanda comunque.
3: Eh sì, è vero.
1: Ok.
0: Sphinx invece, canzone di qualche anno fa di Amanda Lear, fa così.
3: Intro.
1: E adesso arrivano i pistoleri.
3: Intro.
1: Beh, vabbè,
3: è un po' più lenta, ma vabbè. Però già ci può stare meglio di prima, ovviamente.
1: Ma in effetti qualcosa, forse qualcosa. Cristiano, esprimiti.
2: Io?
0: Spremiti.
2: Io no, voglio ricordare, c'era un comico di Livorno, Claudio Marmugi, che a Zelig propose dei plagi, faceva dei pezzi con i plagi, ce n'erano dei plagi incredibili. Beh, insomma.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'Italia resta nella procedura di infrazione a causa del deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli europei sui conti. Salvini chiede un maxi scostamento in vista della manovra. Opposizioni che affermano il governo ha fallito, vada a casa. Dal Quirinale nessun commento alle frasi di Giorgia Meloni sul tetto di studenti stranieri nelle scuole. Quando Mattarella era ministro dell'istruzione redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, ha detto la Premier. Giorgia Meloni la definisce una misura di buon senso. Le parole della Presidente del Consiglio scatenano l'opposizione. Meloni non ha il senso dello Stato, dice la segretaria Pili Schlein. Valditara annuncia intanto lo stanziamento di 14 milioni per potenziare l'insegnamento della lingua italiana agli alunni stranieri. Dall'estero intervento show di Donald Trump all'Assemblea ONU. Il presidente dice: mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai. Trump avverte anche l'Iran: se non farà un accordo dopo le elezioni di midterm, lo annienterò. A margine dell'assemblea, incontro Trump-Zelensky sul conflitto in Ucraina. Mosca e Kiev, ha detto Zelensky, vogliono che la guerra finisca prima dell'inverno. Chiudiamo con il calcio. Costano 10.000 euro di multa alla Juventus. I tifosi voltati di spalle durante il minuto di silenzio per Mazzola. La presa di distanze della società e del resto del pubblico ha evitato una sanzione più pesante per i bianconeri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicale che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
1: Chi c'è al secondo posto?
0: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
2: ultimo!
0: Bravo, terzo posto per ultimo.
1: Ah, secondo?
0: Al secondo chi c'è?
2: Cesare.
0: Pupo. Cesare.
1: Pupo.
0: Fedez, ragazzi.
2: Fedez.
0: La
2: come?
0: Società di Fedez, sì, anche perché al noleggio auto, non solo musicale.
3: Ma sempre più sui concerti dove un ci va di quelli dove si presenta, scusa.
0: A casa, però comunque.
3: Ah, ok.
0: Riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
3: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro.
0: Ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
3: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro.
0: Veramente.
3: Non siamo così venali, insomma. No. Ecco. Guarda.

0: chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento, avete un artigiano in casa, avete un amico bravo a fare una cosa, siete voi bravi a fare qualcosa, bene,
1: avete
0: fatevi
1: questo
0: pubblicità.
1: Spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
2: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando e quindi se ce l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che ha l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga, così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana.
1: Ciao Tiziana!
0: Ma che bellezza, ragazzi! Ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante.
1: È sugli anni, non torniamo.
0: Sul potere, ah no? No.
1: 20-30 anni ha detto.
0: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore. Se c'ha anche il trattore e aspetti qualche anno, io ho una figliola brava, educata, simpatica.
1: Forzuta.
0: Possiamo combinare.
3: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla, no?
1: Veramente,
3: vuole come cedere... rubrica.
1: C'era Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo dove
4: è durato due puntate.
1: Però secondo me qualche coppia è nata perché grazie quel programma.
0: Perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma.
4: Hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
1: Qualche donna interessata, comunque, se vuole, può scriverci al 331 80 90 101, magari facciamo il match.
0: Sarebbe bellissimo, così. Poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
4: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
3: Attenzione.
5: Ragazzi, questo weekend tutti alla festa della coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
3: Perché è indirizzata a me?
0: Coppa, no? Ma scusa,
4: ma scusa.
0: Quest'anno che una coppa la fa la Juve comunque, no?
3: Voglio certo, allora. Proviamo, almeno ci proviamo. Poi vediamo dove andiamo.
1: Perché ho sentito Freddie Mercury?
3: Anch'io l'ho sentito.
4: Che cantava il napoletano.
0: Era l'attacco di We Are The Champions. A proposito di calciatori, cioè McTominay del Napoli, insomma, ieri li hanno scoperto. Recentemente un'aritmia, dicono non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop, non è mai una cosa simpatica, gli mandiamo un grande in bocca al lupo, insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo in piena forma.
3: Ok.
1: Attenzione perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore, vai.
6: Ciao banda, io mi pronoto per la mamma del
3: pronoto.
6: C'ha una voce splendida.
3: Vero, smettila.
4: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
1: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
0: Io non andrei oltre, insomma, bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
1: Sta sentendo, quindi magari
0: sì,
1: si ripalesa,
4: caccia il numero.
0: Si autodefinirà.

0: Shape of You, Ed Sheeran su R101, uno degli artisti più scelti ai matrimoni. La sua Perfect è una delle canzoni più suonate.
1: Ma te la viene a suonare lui proprio.
0: Bello. Sono in alcuni matrimoni, per esempio quello che si terrà questo weekend a Olbia. Abbiamo scoperto che mezzo mondo del tra la musica mondiale, tra cui Lady Gaga, Jet Set, Katy Perry, i Coldplay saranno a questo matrimonio attesissimo.
1: Beh, da quelle parti in Costa Smeralda si ambientò il famoso aneddoto di Lionel Richie, All Night Long and Go, cioè del magnate russo che sullo yacht invitò Lionel Richie a fare la serata. Lui partì con un altro brano e lui gli disse no, dice devi fare solo All Night
0: solo
1: Long,
0: quello.
1: Poi te ne puoi
2: via,
1: anche andare, insomma, va bene.
0: Hai nominato Lionel, che ha avuto un malore in questi giorni, lo abbracciamo da qui
1: naturalmente
0: a tutta la banda di R101. Sarà al matrimonio,
2: ecco.
0: Flavio Briatore,
2: lo sapevo,
1: c'è
2: tornava
1: anche lui?
3: Dovrebbe. Scusate.
1: Sì. No,
3: sono un po' preoccupato perché ho fatto l'analisi di sangue e ho i lingotti con un asterisco. Mi è salito lo zircone, normale?
0: Guarda.
3: L'agente cattivo sale, vabbè. Ragazzi, allora, solo dobbiamo dare matrimonio di questo mio grande amico delle cripto.
2: Sì.
0: Sì.
3: Voi investite in cripto?
2: Come no? Le investo proprio per strada.
1: Nemmeno morto.
2: Le metto giù.
3: Sì, allora ragazzi,
0: Leonardo Piaschi, un nostro amico, lo fa.
3: Davvero?
0: Sì, puoi dargli dei consigli.
3: Ma quello poveraccio
2: fortuna.
3: Non si può. Poveraccio quello lì.
1: Vieni via quanto prima.
0: Quando lui compra tu devi vendere. L'idea
3: credo
0: è
3: che li abbia
0: persi
3: tutti,
0: esatto.
3: Quello. Ha dovuto pagarci. Vabbè, comunque devo parlare, sì, il mio amico sta facendo il viaggio di nozze prima del matrimonio. Io l'ho fatto con l'aereo, è durato 4 anni il viaggio di nozze.
2: Porca miseria.
3: Sì, sì, sì, sì. Dovevo finire quello di Naomi Campbell ancora.
2: Ah, sì,
0: del matrimonio prima.
1: È avviato un secondo matrimonio, non era ancora scaduto.
3: Non era ancora scaduto. Okay. Preso in affitto la Tanzania, siamo stati bene.
2: Beh, bravo, si fa.
3: Non è facile per noi ricchi gestire i soldi. Perché
2: immagino,
3: i soldi non fanno una felicità se ne hai pochi, se ne hai tanti, sì. Quindi ho regalato al mio grande amico, che come si chiama?
2: Non lo sai neanche tu, grande amico.
1: Spano.
3: Beh, Blamer, ma non ha vinto, non è quel
0: marito.
3: Corridore, quel quello che
1: chi?
3: Che marcia?
0: Lui è Stano,
1: no, quello è Stano,
0: Massimo
1: ragazzi.
0: Stano, che è il
1: Massimo
0: nostro
1: Stano,
0: grande,
1: che nel nostro mese di buco è diventato campione europeo, insomma,
0: di maratona,
1: di,
0: ragazzi.
1: Di marcia.
0: Ah, sì. Ogni volta mi sbaglio, porca miseria. Maratona di marcia adesso si chiama? La faccio per me di cambiare il nome?
1: La via
0: fantastico
1: di mezzo, no, vabbè.
3: Ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
2: Ma dai, ma porti rispetto.
3: Sculetta e diventi campione.
2: Ma porta rispetto.
3: Ma chi se ne frega, ma i soldi non si fanno sculettando così.
0: Cioè,
3: che cosa fai? Sculetto per strada e divento campione del mondo.
1: No, non sta a guardare questi dettagli materialisti. Già campione medaglia d'oro olimpica, campione del mondo, ora mi mancava il campionato europeo, ha vinto anche
2: da oggi, ex amico della banda, perché se continuiamo così
1: ex amico di Fiaschi, scusa, vabbè, fatto il tifo.
3: Comunque
0: c'è chi sculettando ha ottenuto tutto quello che voleva nella sua vita. Comunque
2: Chiara lo sai già, Chiara infatti lo sa.
3: Ne approfitto per dire a Katy Perry e a Chris Martin che le chiavi per il B&B
0: sono dove? Diccelo.
3: Sono, devono. C'è una cassettina sulla destra, fuori dalla porta. Il codice 1342 si sblocca, prendono la chiave, entrano. Quando vanno via, devono rilasciarlo lì dentro.
1: Sì, a che ora c'hanno il check out? Lady Gaga e Chris Martin.
2: Allora che fa l'host?
0: Alle 8.
3: Tempo di finire.

0: Avicii, All Night Long, alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, stiamo cercando di organizzare qualche incontro.
1: Con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà, ma ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Per bacco. Bene.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora, Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
0: Però
3: ne dimostra 38 dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38,
3: certo.
2: Ovviamente. No, è
3: su
2: vero.
3: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque diciamo, ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: E quindi, insomma, cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei di Roma? Dire dove? Ma...
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: sì, sono tutto. I fusi orari
2: ci sono i fusi orari, benissimo,
1: tra la Camelluccia e l'euro.
2: Ragazzi, io ho provato di tutto, mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Venga, hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato con la ananas, quella storia lì.
2: Esatto, c'era la moda del supermercato, alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato, ma rimaniamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: In compenso avrai tanti punti, fidati, immagino.
2: sì, esatto, perché no, poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente,
3: all'ufficio
2: sono
3: postale.
2: Capita dal giorno del ritiro delle pensioni, quindi non è andata
0: anche
2: bene.
0: Te, vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto?
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano, e invece niente. Neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato, effettivamente.
1: Bisogna provarlo.
0: Ai funerali,
3: consolando qualcuno, magari.
1: Sì, piano piano. No, poi? Scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore, perché sono tutti lì con le cuffiette,
1: ma
2: quindi mortacci. Niente, non c'è modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: È
1: questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli, fatti presentare qualcuno da loro, scusa, mi faccia.
2: Già abbiamo fatto
3: la radio, se dà il nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social.
2: Il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi è meglio difficile anche trovarmi lì, capito?
0: Si può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai.
2: La mia pagina, posso dirla?
0: Certo. Devi.
1: Vuoi te?
2: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.me.
3: Te credo che non trovi nessuno, ma come si fa a scrivere adesso?
1: Una si chiamava
0: travelwith.me.
2: Allora, travelwith.me.
1: Ma se una si chiamava Micetta 79 non era meglio?
3: Infatti.
2: No, era scontato.
1: Hai ragione,
0: uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
2: E uno che la trova, è uno sveglio, è uno smart.
1: Brava.
2: È un punto a suo favore.
1: Cara Irene, va
0: grazie.
1: Bene.
0: Grazie.
1: Allora, aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà

come mai non esci? Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: sbagliamo, ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua a R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby, gli interessi di Chiara,
0: che, di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto una conciatura, bello cignon.
1: va bene
0: ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa, e invece sono pronti gli sfidanti, carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon, e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così.
4: A parte peccato che averla sentita nell'83 la prima.
0: Sì.
4: No, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così sconvolti.
1: Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori. Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì,
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio, Gigi.
4: Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta.
0: Conciatori.
2: Mamma mia. Quindi,
0: e c'erano solo mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per
4: ancora?
1: Quello che rideva. Vabbè, Paolo Dini,
2: io faccio la piega gonfia.
1: Non ridi su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
6: Battuta. Anch'io ho fatto una conciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: La Francia corta,
2: bella, dai,
4: brava.
0: Il barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto.
0: È Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito.
0: Che riccio?
2: È il riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore, se posso permettere. C'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni. Scusa,
2: giusto, e faccio la Francia.
0: Fagli i capelli rosa come quello di Squid Game, esatto. L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
0: signori. Possiamo lasciarci. Non.
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo perderci questo?
4: Oh, ciao, era facile.
7: La mia battuta per oggi è: l'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao. No.
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo.
1: Proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con un'acconciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Beh, tutto è d'epoca.
0: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
2: Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is.
3: Ciao R101. Beh, grande. Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao. Boia. Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici e oggi la porteranno così in trionfo, perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui, nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
0: alle
1: da
0: 8
1: noi.
0: Quindi tenetevela lì in canna, vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8, ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 67, di rimanere con noi perché potrebbe esserci una bella sorpresa qua.
4: Attenzione
0: alla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Giorgia Meloni difende la proposta del tetto agli stranieri in classe. Anche Sergio Mattarella, da ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare i ragazzi che non parlano italiano nelle stesse aule. Sottolinea la premier che non legge le parole del capo dello Stato ad Amatrice contro il governo. Sono norme di buonsenso. Nessuno scontro con il Quirinale, puntualizza Valditara. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli dell'Unione Europea. Prendo atto non senza rammarico, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti. All'Assemblea ONU Donald Trump rivendica di essere un uomo di azione. È certo che l'Iran farà un accordo dopo le elezioni di midterm. O avverte, lo annienterà. Messaggio anche a Putin, metta fine alla guerra. Poi il bilaterale con Zelensky. Il leader ucraino si dice pronto ad una tregua energetica se la Russia contraccambia. La risposta di Teheran a Trump non si è fatta attendere, pronta ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Il ministro degli esteri italiani ha incontrato a New York l'omologo Araghchi. Ho spinto molto perché prevalga la via della diplomazia, ha spiegato il capo della Farnesina. Ha confessato il ventenne di origini egiziane che a Torino ha abusato di un dodicenne dopo averlo adescato con la scusa di un giro in monopattino. Era sotto l'effetto di droga, ha tentato di giustificarsi. Fantastica Italia ai mondiali di ciclismo su strada in Canada. Oro nella staffetta mista. Il sestetto guidato da Filippo Ganna chiuso davanti a Francia e Svizzera. È la terza medaglia azzurra. Europei di volley maschili, i ragazzi di Ferdinando De Giorgi stasera a Torino sfideranno la Finlandia. Secondo match a eliminazione diretta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Si rimane senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicale che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
1: Chi c'è al secondo posto?
0: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
2: ultimo!
0: Bravo, terzo posto per ultimo.
1: Ah, secondo?
0: Al Cesare. Secondo chi c'è?
2: Cesare.
0: C'è Cesare.
1: Pupo.
0: Fedez, ragazzi.
2: Fedez.
0: La
2: come?
0: Società di Fedez, sì, anche perché al noleggio auto, non solo musicale.
3: Ma sempre sui concerti dove un ci va di dove si presenta, scusa.
0: A casa, però comunque.
3: Ah, ok.
0: Riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
3: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro. Cioè,
0: veramente.
3: Non siamo così venali, insomma. Ecco. Guarda me, no?
0: Certo.
3: Ma guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma. Sono mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
0: Esatto.
3: Poi un giorno dovremo fare. Libero anche sabato sera, Becchiano, insomma. Sono mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
0: Esatto.
3: Poi un giorno dovremo fare. Quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno.

0: sta ascoltando. E quindi, se ce l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che ha l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga, così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana.
1: Ciao Tiziana.
2: Ma che bellezza, ragazzi, ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante.
1: È sugli anni, non torniamo.
2: Sul potere, ah no? No.
1: 20-30 anni ha detto.
2: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore. Se c'ha anche il trattore e aspetti qualche anno, io c'ho una figliola brava, educata, simpatica.
1: Forzuta.
2: Possiamo combinare.
3: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla noi.
1: Veramente.
3: Vuole come accedere... rubrica.
1: C'era Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo dove...
4: È durato due puntate.
1: Però secondo me qualche coppia è nata perché grazie a quel programma.
2: Perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma.
4: Hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
1: Qualche donna interessata, comunque, se vuole, può scriverci al 331-80-90-101, magari facciamo il match.
2: Sarebbe bellissimo, così. Poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
4: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
3: Attenzione.
5: Ragazzi, questo weekend tutti alla festa della coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
3: Perché è indirizzata a me?
2: Coppa, no? Ma scusa,
3: ma scusa.
2: Quest'anno che una coppa la fa la Juve comunque, no?
3: Voglio certo, dire. Allora. Proviamo, almeno ci proviamo. Poi vediamo dove andiamo.
1: Perché ho sentito Freddie Mercury?
3: Anch'io l'ho sentito.
4: Che cantava il napoletano.
2: Ah, tipo. Era l'attacco di We Are The Champions. A proposito di calciatori, maledetto. Cioè McTominay del Napoli, insomma, ieri li hanno scoperto. Mamma, questo è recentemente un'aritmia, dicono non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop, non è mai una cosa simpatica, gli mandiamo un grande in bocca al lupo, insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo in piena forma.
3: Ok,
1: attenzione perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore. Vai.
6: Ciao banda, io mi pronoto per la mamma dell'agricoltore. C'ha una voce splendida.
3: Vero, smettila.
4: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
1: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
2: Io non andrei oltre, insomma. Bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
1: Sta sentendo, quindi magari si
2: sì.
1: Si ripalesa.
4: Cacci il numero.
2: Si autodefinirà.

0: Shape of You, Ed Sheeran su R101, uno degli artisti più scelti ai matrimoni. La sua Perfect è una delle canzoni più suonate.
1: Ma te la viene a suonare lui proprio.
0: Bello. Sono in alcuni matrimoni, per esempio quello che si terrà questo weekend a Olbia. Abbiamo scoperto che mezzo mondo tra la musica mondiale, tra quelle di Gaga, Katy Perry, i Coldplay saranno a questo matrimonio attesissimo.
1: Beh, da quelle parti in Costa Smeralda si ambientò il famoso aneddoto di Lionel Richie, All Night Long and Go, cioè del magnate russo che sullo yacht invitò Lionel Richie a fare la serata. Lui partì con un altro brano e lui gli disse no, devi fare solo All Night Long,
0: quello.
1: Poi te ne
0: e
1: puoi
0: via,
1: anche andare, ciao. Insomma, va bene.
0: Hai nominato Lionel, che ha avuto un malore in questi giorni, lo abbracciamo da qui
1: naturalmente
0: a tutta la banda di R101. Sarà al matrimonio,
2: ecco.
0: Flavio Briatore,
2: lo sapevo.
1: Ah, c'è anche lui?
3: Che
0: dovrebbe.
3: Scusate.
1: Sì.
3: No, sono un po' preoccupato perché ho fatto l'analisi di sangue e ho i lingotti con un asterisco. Mi è salito lo zircone, normale?
0: Guarda.
3: L'agente cattivo sale, vabbè. Ragazzi, allora, solo dobbiamo andare al matrimonio di questo mio grande amico delle cripto.
2: Sì.
0: Sì.
3: Voi investite in cripto?
2: Come no? Le investo proprio per strada.
1: Nemmeno morto.
2: Le metto giù.
3: Sì, allora ragazzi, io
0: Leonardo Piaschi, un nostro amico, lo fa.
3: Davvero?
0: Sì, puoi dargli dei consigli.
3: Ma quello poveraccio non si può. Poveraccio quello lì.
1: Vieni via quanto prima.
0: Quando lui compra tu devi vendere. L'idea
3: credo che
0: quella,
3: li abbia persi tutti,
0: esatto.
3: Quello. Ha dovuto pagarci. Vabbè, comunque devo parlare se deve. Il mio amico sta facendo il viaggio di nozze prima del matrimonio. Io l'ho fatto con l'aereo, è durato 4 anni il viaggio di nozze.
2: Porca miseria.
3: Sì. Dovevo finire quello di Naomi Campbell ancora.
2: Ah sì,
0: del matrimonio prima.
1: È avviato un secondo matrimonio, non era ancora scaduto.
3: Non era ancora scaduto.
1: Ho
3: preso in affitto la Tanzania, siamo stati bene.
2: Beh, bravo, si fa.
3: Non è facile per noi ricchi gestire i soldi. Perché
2: immagino,
3: i soldi non infatti fanno una felicità se ne hai pochi, se ne hai tanti sì. Quindi ho regalato al mio grande amico, che come si chiama?
2: Non lo sai neanche tu, grande amico.
1: Spano.
3: Ma non ha vinto, non è quel
0: marito.
3: Corridore, quel quello che
1: chi?
3: Che marcia?
0: Lui è Stano,
1: no, è Stano,
0: Massimo
1: ragazzi.
0: Massimo Stano,
1: che nel nostro mese di buco è diventato campione europeo, insomma.
0: Di maratona, ragazzi.
1: Di marcia.
0: Ah, sì. Ogni volta mi sbaglio, porca miseria. Maratona di marcia adesso si chiama? La faccio per me di cambiare il nome.
1: La via
0: fantastico
1: di mezzo, no,
3: ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
2: Ma dai, ma porti rispetto.
3: Campione, sculetta che diventi campione.
2: Ma porta rispetto.
3: Ma chi se ne frega, ma i soldi non si fanno sculettando così.
0: Che
3: cosa fai? Sculetto per strada e divento campione del mondo.
1: No, non sta a guardare questi dettagli materialisti. Già campione, medaglia d'oro olimpica, campione del mondo, ora mancava campionato europeo, ha vinto anche
2: da oggi, ex amico della banda, perché se continuiamo così
1: ex amico di Fiaschi, scusa, fatto il tifo.
3: Comunque
0: c'è chi è sculettando, ha ottenuto tutto quello che voleva nella sua vita. Comunque
2: Chiara lo sai già, Chiara infatti lo sa.
3: Ne approfitto per dire a Katy Perry e a Chris Martin che le chiavi per il B&B
0: sono dove? Diccelo.
3: Sono, devono. C'è una cassettina sulla destra fuori dalla porta, il codice 1342 si sblocca, prendono la chiave, entrano. Quando vanno via devono rilasciarlo lì dentro.
1: Sì, a che ora c'hanno il check out Lady Gaga e Chris Martin?
2: Alle 9.
3: Tempo di finire.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: Avicii, All Night Long, alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, mm-hmm, stiamo cercando di organizzare qualche incontro
1: con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà,
1: militezente,
0: ma ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Ah, per bacco. Bene.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora,
2: buongiorno,
0: Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
3: Però ne dimostra 38 dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38, certo, ovviamente. No, è
3: su
2: vero.
3: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque diciamo, ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: Quindi, insomma, cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei di Roma? Dire dove? Ma...
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: sì, cambia
2: tutto.
1: I fusi orari.
2: Ci sono i fusi orari, benissimo.
1: Tra la Camilluccia e l'euro.
2: Quindi, ragazzi, io ho provato di tutto. Mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Venga, hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato con l'ananas,
2: c'era
0: quella
2: la
0: storia
2: moda
0: lì
2: del supermercato. Esatto, c'era la moda del supermercato, alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato, ma non siamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: Di compenso avrai tanti punti, fidati, immagino.
2: sì, esatto, perché no, poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente,
3: all'ufficio
2: sono
3: postale
2: capita dal giorno del ritiro delle pensioni,
0: ti
2: quindi non è andata
0: anche
2: bene.
0: Te vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto.
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano e invece niente, neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato effettivamente.
1: Bisogna provarlo.
0: Comunque, funerali,
3: consolando qualcuno magari.
1: Sì, piano piano. No, poi? Scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore, perché sono tutti lì con le cuffiette,
1: ma
2: quindi niente, non c'è modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: È
1: questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli, di questo, fatti presentare qualcuno da loro, scusa, mi faccia.
2: Già abbiamo fatto
3: la radio, se dai nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social.
2: Il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi
0: è meglio
2: difficile anche trovarmi lì, capito?
0: Può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai.
2: La mia pagina, posso dirla?
0: Certo. Devi.
1: Vuoi te?
2: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.me.
3: Te credo che non trovi nessuno. Ma come si fa a scrivere adesso una...
1: uno si chiamava
0: travelwith.me.
2: Allora, travelwith.me.
1: Ma se una si chiamava Micetta 79 non era meglio?
3: Infatti,
2: no, era scontato.
1: Hai ragione,
2: dai,
1: hai ragione.
0: Beh, uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
2: Se uno che la trova, esatto, è uno sveglio, è uno smart.
1: Brava.
2: È un punto a suo favore,
1: cara Irene. Va
0: grazie.
1: Bene, allora aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme.
0: Buona giornata.

La banda di R101. Musica e divertimento al 101%.

Deep su R101 alle 8 e 12 minuti, quando sta per cominciare il Tortorella Challenge, la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: sbagliamo, ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua a R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby, gli interessi di Chiara,
0: di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto una conciatura, bello cignon.
1: Cignon, va bene, va bene.
0: Ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa, e invece sono pronti gli sfidanti carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così.
4: Peccato che averla sentita nell'83 la prima volta.
0: Sì.
4: No, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così
1: estasiati.
0: Sconvolti.
1: Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori. Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì,
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta.
0: Conciatori.
2: Mamma mia.
0: Quindi, c'erano casa solo mai, mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per quello che rideva. Vabbè, Paolo Dimino.
2: Io faccio la piega gonfia.
1: Paolo, su questa. Vabbè, non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
1: Battuta.
6: Anch'io ho fatto un'acconciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: La Francia corta,
2: bella, dai.
4: Brava.
0: Il barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto.
0: È Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito.
0: Che riccio?
2: È riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore se posso permettere. c'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni. Scusa,
2: giusto. Eva c'ha la frangia.
0: Fagli i capelli rosa come quello di Squid Game, esatto. L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
0: signori. Possiamo lasciarci. Non.
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo perderci questo.
4: Oh, ciao, era facile.
7: La mia battuta per oggi è: l'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo.
1: Proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con un'acconciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Beh, tutto è d'epoca.
0: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
1: Oddio.
2: Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is...
3: Ciao R101. Beh,
0: grande.
3: Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao.
1: Boia.
0: Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici. E oggi la porteranno così in trionfo. Perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui. Nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
0: alle
1: da
0: 8,
1: voi.
0: Quindi tenetevela lì in canna. Vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8. Ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 67, di rimanere con noi, perché potrebbe esserci una bella sorpresa qua.
4: Attenzione
0: alla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Roletto. La Premier Giorgia Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe. Anche Sergio Mattarella, da ministro, redigeva circolari simili, ricorda la Presidente del Consiglio, definendo la proposta di buon senso. L'Istat conferma il deficit del 2025 resta al 3,1%, sfuma l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. Il rientro slitta al 2027, prendo atto non senza rammarico, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti. Salvini chiede un maxi scostamento per la manovra. All'Assemblea delle Nazioni Unite Donald Trump si elogia, minaccia Iran e Cuba, respinge i limiti all'intelligenza artificiale. Teheran firmerà l'accordo dopo le elezioni di midterm, afferma il presidente americano. Diversamente lo annienterà. Avverte anche Putin, metta fine alla guerra e incontra Zelensky che si dice disponibile ad una tregua energetica purché la Russia faccia lo stesso. Il caso della famiglia nel bosco, per la prima volta i tre bambini hanno potuto trascorrere alcune ore con mamma e papà nella nuova casa di Palmoli messa a disposizione dal comune. 10 mesi fa i piccoli erano stati allontanati e trasferiti in una casa famiglia di Vasto. Il 3 novembre attesa la nuova discussione in corte d'appello sul reclamo avanzato dalla difesa. In un video Alessandro Di Battista rassicura sulle sue condizioni di salute dopo il malore e l'operazione a Cuba. L'ex deputato Penta Stellato elogia i medici dell'isola, mi hanno salvato la vita e promette di tornare presto. In Canada i mondiali di ciclismo su strada, l'Italia conquista l'oro nella staffetta mista cronometro. Europei di volley maschile, stasera al Palavela di Torino i ragazzi di De Giorgi affronteranno la Finlandia, in palio la semifinale, chi vince troverà la Francia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicale che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
1: Chi c'è al secondo posto?
0: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
2: ultimo!
0: Bravo, terzo posto per ultimo.
1: Ah, secondo?
0: Al secondo chi c'è?
2: Cesare.
0: Pupo. Cesare.
1: Pupo.
0: Fedez, ragazzi.
1: Fedez.
0: La
1: come?
0: Società di Fedez, sì, anche perché al noleggio auto, non solo musicale.
3: Ma sempre più sui concerti dove un ci va di quelli dove si presenta, scusa.
0: A casa, però comunque.
3: Ah, ok.
0: Riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
3: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro.
0: Veramente.
3: Sì, non siamo così venali, insomma. Ecco. Guarda me, no?
0: Certo.
3: No, dico, no, guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma. Sono mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
0: Esatto.
3: Poi un giorno dovremo fare, quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno. Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento, avete un artigiano in casa, avete un amico bravo a fare una cosa, siete voi bravi a fare qualcosa, bene,
0: fate
3: pubblicità.
0: Questo spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
4: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi, se c'è l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che ha l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga,
0: wow.
4: Così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana.
0: Ciao Tiziana!
3: Ma che bellezza, ragazzi! Ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante.
0: E sugli anni, non torniamo.
3: Sul potere, ah no? No.
0: 20-30 anni ha detto.
3: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore. Se c'ha anche il trattore, mi aspetti qualche anno. Io ho una figliola brava, educata, simpatica.
0: Forzuta.
3: Possiamo combinare.
1: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla noi.
0: Veramente,
1: vuole come rubrica.
0: C'è la Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo dove
2: è durato due puntate.
0: Però secondo me qualche coppia è nata perché grazie quel programma.
3: Perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma.
2: Hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
0: Qualche donna interessata comunque se vuole può scriverci al 331 80 90 101, magari facciamo il match.
3: Sarebbe bellissimo, così. Poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
2: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
1: Attenzione.
5: Ragazzi, questo weekend tutti alla festa della Coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
1: Perché è indirizzata a me?
3: Coppa, no? Ma scusa,
2: Ma scusa.
3: Quest'anno che una Coppa la fa la Juve comunque, no?
1: Voglio dire. Certo. Allora. Proviamo, almeno ci proviamo. Poi vediamo dove andiamo.
0: Perché ho sentito Freddie Mercury?
1: Anch'io l'ho sentito.
2: Che cantava in napoletano.
3: Ah, qui era l'attacco di We Are The Champions. A proposito di calciatori, cioè McTominay del Napoli, insomma, ieri li hanno scoperto. Recentemente un'aritmia, dicono non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop. Non è mai una cosa simpatica. Gli mandiamo un grande in bocca al lupo. Insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo in piena forma. Che insomma avrà 40 giorni di stop. Non è mai una cosa simpatica. Gli mandiamo un grande in bocca al lupo. Insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo in piena forma.
1: Ok.
0: Attenzione, perché mi sa che abbiamo già una risposta. Per...

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E Wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E Wiwa!
3: Ciao banda, sono la...

0: Shape of You, Ed Sheeran su R101, uno degli artisti più scelti ai matrimoni. La sua Perfect è una delle canzoni più suonate.
1: Ma te la viene a suonare lui proprio.
0: Bello. Sono in alcuni matrimoni, per esempio quello che si terrà questo weekend a Olbia. Abbiamo scoperto che mezzo mondo tra la musica mondiale, tra quelle di Gaga, Katy Perry, i Coldplay saranno a questo matrimonio attesissimo.
1: Beh, da quelle parti in Costa Smeralda si ambientò il famoso aneddoto di Lionel Richie, All Night Long and Go, cioè del magnate russo che sullo yacht invitò Lionel Richie a fare la serata. Lui partì con un altro brano e lui gli disse no, devi fare solo All Night Long,
0: quello.
1: Poi te ne puoi anche andare, insomma, va bene.
0: Hai nominato Lionel, che ha avuto un malore in questi giorni, lo abbracciamo da qui
1: naturalmente
0: a tutta la banda di R101. Sarà al matrimonio,
2: ecco.
0: Flavio Briatore,
2: lo sapevo,
1: c'è anche lui?
3: Scusate.
1: Sì.
3: No, sono un po' preoccupato perché ho fatto l'analisi di sangue e ho i lingotti con un asterisco. Mi è salito lo zircone, normale?
0: Guarda.
3: L'agente cattivo sale, vabbè. Ragazzi, allora, solo dobbiamo andare al matrimonio di questo mio grande amico delle cripto.
2: Sì.
0: Sì.
3: Voi investite in cripto?
2: Come no? Le investo proprio per strada.
1: Nemmeno morto.
2: Le metto giù.
3: Sì, allora ragazzi, io
0: Leonardo Piaschi, un nostro amico, lo fa.
3: Davvero?
0: Sì, puoi dargli dei consigli.
3: Ma quello poveraccio, non si può. Poveraccio quello lì.
1: Vieni via quanto prima.
0: Quando lui compra, tu devi vendere. L'idea
3: credo che
0: quella,
3: li abbia persi tutti,
0: esatto.
3: Quello. Ha dovuto pagarci. Vabbè, comunque, devo parlare. Se il mio amico sta facendo il viaggio di nozze prima del matrimonio. Io l'ho fatto con la Eli, è durato 4 anni il viaggio di nozze.
2: Porca miseria.
3: Sì. Dovevo finire quello di Naomi Campbell ancora.
2: Ah sì,
0: del matrimonio prima.
1: È avviato un secondo matrimonio, non era ancora scaduto.
3: Non era ancora scaduto.
1: Ho
3: preso in affitto la Tanzania, siamo stati bene.
2: Beh, bravo, si fa.
3: Non è facile per noi ricchi gestire i soldi. Perché
2: immagino,
3: i soldi non infatti fanno una felicità se ne hai pochi, se ne hai tanti sì. Quindi ho regalato al mio grande amico, che come si chiama?
2: Non lo sai neanche tu, grande amico.
1: Spano.
3: Ma non ha vinto, non è quel
0: marito.
3: Corridore, quel quello che
1: chi?
3: Che marcia?
0: Stano,
1: no, quello è Stano,
0: Massimo
1: ragazzi.
0: Massimo Stano,
1: che nel nostro mese di buco è
0: esatto,
1: diventato campione europeo, insomma.
0: Di maratona, ragazzi.
1: Di marcia.
0: Ah, sì. Ogni volta mi sbaglio, porca miseria. Maratona di marcia adesso si chiama? La faccio per me di cambiare il nome.
1: Abbiamo di mezzo, no, vabbè.
3: Ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
2: Ma dai, ma porti rispetto.
3: Campione, sculetta che diventi campione.
2: Ma porta rispetto.
3: Ma che se ne frega, ma i soldi non si fanno sculettando così.
0: Che
3: cosa fai? Sculetto per strada e divento campione del mondo.
1: Non sta a guardare questi dettagli materialisti. Già campione medaglia d'oro olimpica, campione del mondo, ora mi mancava campionato europeo, ho vinto anche
2: da oggi, ex amico della banda, perché se continuiamo così
1: ex amico di Fiaschi, scusa, fatto il tifo.
3: Comunque,
0: cioè, chi è sculettando ha ottenuto tutto quello che voleva nella sua vita. Comunque
2: Chiara lo sai già, Chiara infatti lo sa.
3: Ne approfitto per dire a Katy Perry e a Chris Martin che le chiavi per il B&B
0: sono dove? Diccelo.
3: C'è una cassettina sulla destra fuori dalla porta, il codice 1342 si sblocca, prendono la chiave, entrano. Quando vanno via devono rilasciarlo lì dentro.
1: Sì, a che ora c'hanno il check out Lady Gaga e Chris Martin?
2: Allora che fa Lost
3: alle 8. Tempo di finire.

0: Avicii, All Night Long, alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, stiamo cercando di organizzare qualche incontro
1: con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà, ma ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Ah, per bacco. Bene.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora,
2: buongiorno,
0: Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
0: Okay.
3: Però ne dimostra 38
2: ma
3: dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38,
3: certo,
2: ovviamente. No, è
3: su
2: vero.
3: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque diciamo, ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: E quindi, insomma, cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei di Roma? Dire dove? Ma...
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: sì, sono
2: tutto.
1: I fusi orari tra...
2: ci sono i fusi orari, benissimo,
1: tra la Camilluccia e l'euro.
2: Ragazzi, io ho provato di tutto, mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Venga, hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato con l'ananas,
2: c'era
0: quella
2: la
0: storia
2: moda
0: lì.
2: Del supermercato. Esatto, c'era la moda del supermercato, alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato, ma rimaniamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: In compenso avrai tanti punti fidati, immagino.
2: sì, esatto, perché no, poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente,
3: all'ufficio
2: sono
3: postale.
2: Capito dal giorno del ritiro delle pensioni, quindi non è andata
0: anche
2: bene.
0: Te, vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto?
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano, sai, e invece niente, neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato, effettivamente.
1: Bisogna provarlo.
0: Comunque, i funerali,
3: consolando qualcuno, magari.
1: Sì, piano piano. No, poi, scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore, perché sono tutti lì con le cuffiette,
1: ma
2: quindi mortacci. Niente, non c'è
1: Senti,
2: modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: Certo.
1: È questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli,
2: è
1: fai
2: vero,
1: di questo,
2: sì.
1: Fatti presentare qualcuno da loro, scusa, mi
2: già abbiamo fatto anche questa, già abbiamo percorso anche
3: ma la radio, se dà il nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social.
2: Il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi è
0: meglio
2: difficile anche trovarmi lì, capito?
0: Si può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai!
2: La mia pagina, posso dirla?
0: Certo.
1: Devi. Te.
2: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.me.
3: Te credo che non trovi nessuno, ma come si fa a scrivere adesso? Una...
1: Uno si chiamava
0: travelwithwith.me.
2: Allora, travelwith.me.
1: Ma se una si chiamava Micetta 79, non era meglio?
3: Infatti.
2: No, era scontato.
1: Hai ragione.
0: Uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
2: Se uno che la trova, esatto, è uno sveglio, è uno smart.
1: Brava.
2: È un punto a suo favore.
1: Cara Irene, va
0: grazie.
1: Bene.
0: Grazie.
1: Allora, aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

Deep su R101 alle 8:12 quando sta per cominciare il Tortorella Challenge, la sfida alla balloon più brutta del giorno.

0: sbagliamo, ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby, gli interessi di Chiara,
0: di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto una conciatura, bello cignon.
1: Cignon, va bene, va bene.
0: Ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa, e invece sono pronti gli sfidanti carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così.
4: A parte peccato che averla sentita nell'83 la prima volta.
0: Sì.
4: Però, no, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così sconvolti.
1: Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori. Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì,
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta.
0: Conciatori.
2: Mamma mia. Quindi,
0: c'erano casa solo mai, mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per quello che rideva. Vabbè, Paolo, dimmi.
2: Io faccio la piega gonfia.
1: Non ridi su questa. Vabbè, non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
1: Battuta.
6: Anch'io ho fatto una conciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: La Francia corta,
2: bella, dai.
0: Brava. Il barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto.
0: È Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito.
0: Che riccio?
2: È riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore se posso permettere. C'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni. Scusa,
2: giusto, gli faccio la frangia.
0: Fagli i capelli rosa come quello di Squid Game, esatto. L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
0: signori. Possiamo lasciarci. Non.
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo perderci questo.
4: Oh, ciao, era facile.
7: La mia battuta per oggi è: l'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao. Dai.
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo.
1: Proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con un'acconciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Beh, tutto è bello.
0: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
1: Oddio.
2: Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is...
3: Ciao R101. Beh, grande. Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao. Boia. Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici. E oggi la porteranno così in trionfo. Perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui. Nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
0: alle
1: da
0: 8,
1: voi.
0: Quindi tenetevela lì in canna. Vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8. Ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 67, di rimanere con noi, perché potrebbe esserci una bella sorpresa qua.
4: Attenzione
0: alla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.

0: R101.
1: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli

0: la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Esteroletto. Giorgia Meloni difende la proposta del tetto agli stranieri in classe. Anche Sergio Mattarella, da ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare i ragazzi che non parlano italiano nelle stesse aule. Sottolinea la premier che non legge le parole del capo dello Stato ad Amatrice contro il governo. Sono norme di buon senso. Nessuno scontro con il Quirinale, puntualizzava Ditara. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli dell'Unione Europea. Prendo atto non senza rammarico, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti. All'Assemblea ONU Donald Trump rivendica di essere un uomo di azione. È certo che l'Iran farà un accordo dopo le elezioni di midterm o avverte lo annienterà. Messaggio anche a Putin, metta fine alla guerra. Poi il bilaterale con Zelensky, il leader ucraino disponibile ad una tregua energetica se la Russia contraccambia. La risposta di Teheran a Trump non si è fatta attendere, pronta ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Il ministro degli esteri italiani ha incontrato a New York l'omologo iraniano Araghchi. Ho spinto molto perché prevalga la via della diplomazia, ha spiegato il capo della Farnesina. Ha confessato il ventenne di origini egiziane che a Torino ha abusato di un dodicenne dopo averlo adescato con la scusa di un giro in monopattino. Era sotto l'effetto di droga, ha tentato di giustificarsi. Fantastica Italia ai mondiali di ciclismo su strada in Canada, oro nella staffetta mista. Il sestetto guidato da Filippo Ganna chiuso davanti a Francia e Svizzera. È la terza medaglia azzurra. Europei di volley maschile, i ragazzi di Ferdinando De Giorgi stasera a Torino sfideranno la Finlandia secondo match a eliminazione diretta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicale che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
1: Chi c'è al secondo posto?
0: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
2: ultimo!
0: Bravo, terzo posto per ultimo.
1: Ah, secondo?
0: Al secondo chi c'è?
2: Cesare.
0: Pupo. Cesare.
1: Pupo.
0: Fedez, ragazzi. Fedez. La come? Società di Fedez, sì, anche perché al noleggio auto, non solo musicale.
3: Ma sempre più sui concerti dove un ci va di dove si presenta, scusa.
0: A casa, però comunque.
3: Ah, ok.
0: Riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
3: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro.
0: Veramente.
3: Sì, non siamo così venali, insomma. Ecco. Guarda me, no?
0: Certo.
3: No, dico, ma guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma, sono mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
0: Esatto.
3: Poi un giorno dovremo fare, quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno, Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento, avete un artigiano in casa, avete un amico bravo a fare una cosa, siete voi bravi a fare qualcosa, bene,
0: fate
3: pubblicità.
0: Avete questo spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
4: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi, se ce l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che ha l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, un abbraccio a tutti, Tiziana.
0: Ciao Tiziana.
3: Ma che bellezza, ragazzi. Ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante.
0: E sugli anni, non torniamo.
3: Sul potere, ah no? No.
0: 20-30 anni ha detto.
3: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore. Se c'ha anche il trattore e aspetti qualche anno, io ho una figliola brava, educata, simpatica.
0: Forzuta.
3: Possiamo combinare.
1: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla noi,
0: veramente,
1: ecco.
0: Vuole
1: come
0: cedere...
1: rubrica.
0: C'era Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo,
2: sì,
0: dove
2: è durato due puntate.
0: Però secondo me qualche coppia è nata perché grazie a quel programma,
3: perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma,
2: hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
0: Qualche donna interessata comunque, se vuole, può scriverci al 331 80 90 101, magari facciamo il match,
3: sarebbe bellissimo così. Poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
2: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
1: Attenzione
5: ragazzi, questo weekend tutti alla festa della coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
1: Perché è indirizzata a me?
3: Coppa, no? Ma scusa,
1: ma scusa.
3: Quest'anno che una coppa la fa la Juve comunque, no?
1: Voglio certo, allora. Proviamo, almeno ci proviamo. Poi vediamo dove andiamo.
0: Perché ho sentito Freddie Mercury?
1: Anch'io l'ho sentito.
2: Che cantava il napoletano.
3: Ah, tipo. Era l'attacco di We Are The Champions. A proposito di calciatori, maledetto. Cioè McTominay del Napoli, insomma, ieri li hanno scoperto. Mamma, questo è recentemente un'aritmia, dicono non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop, non è mai una cosa simpatica, gli mandiamo un grande in bocca al lupo, insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo in piena forma.
1: Ok,
0: attenzione perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore. Vai,
6: ciao banda, io mi pronoto per la mamma del
1: pronoto.
6: C'ha una voce splendida.
2: È vero,
1: smettila.
2: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
0: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
3: Io non andrei oltre, insomma. Bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
0: Sta sentendo, quindi magari
3: sì. Ah, sì.
0: Si ripalesa.
2: Cacci il numero.
3: Si autodefinirà.

0: Shape of You, Ed Sheeran su R101, uno degli artisti più scelti ai matrimoni. La sua Perfect è una delle canzoni più suonate.
1: Ma te la viene a suonare lui proprio.
0: Bello. Sono in alcuni matrimoni, per esempio quello che si terrà questo weekend a Olbia. Abbiamo scoperto che mezzo mondo tra la musica mondiale, tra quelle di Gaga, Katy Perry, i Coldplay saranno a questo matrimonio attesissimo.
1: Beh, da quelle parti in Costa Smeralda si ambientò il famoso aneddoto di Lionel Richie, All Night Long and Go, cioè del magnate russo che sullo yacht invitò Lionel Richie a fare la serata. Lui partì con un altro brano e lui gli disse no, dice devi fare solo All Night
0: solo
1: Long
0: quello.
1: Poi te ne
0: e
1: puoi
0: via,
1: anche andare, insomma, va bene.
0: Hai nominato Lionel, che ha avuto un malore in questi giorni, lo abbracciamo da qui
1: naturalmente,
0: a tutta la banda di R101. Sarà al matrimonio Flavio Briatore.
2: Lo
1: tornava lui?
3: Scusate.
1: Sì.
3: No, sono un po' preoccupato perché ho fatto le analisi del sangue e ho i lingotti con un asterisco. Mi è salito lo zircone, normale?
0: Guarda,
3: l'agente cattivo sale, vabbè. Ragazzi, allora solo dobbiamo dare il matrimonio di questo mio grande amico delle cripto.
2: Sì.
0: Sì.
3: Voi investite in cripto?
2: Come no? Le investo proprio per strada.
1: Nemmeno morto.
2: Le metto giù.
3: Sì, allora ragazzi,
0: Leonardo Fiaschi, un nostro amico, lo fa.
3: Davvero?
0: Sì, puoi dargli dei consigli.
3: Ma quello poveraccio, non si può. Poveraccio quello lì.
1: Vieni via quanto prima.
0: Quando lui compra, tu devi vendere. L'idea
3: credo che
0: quella,
3: li abbia perse tutti. Quello. Ha dovuto pagarci. Vabbè, comunque, devo parlare. Sì, lui, mio amico, sta facendo il viaggio di nozze prima del matrimonio. Io l'ho fatto con l'aereo. È durato 4 anni il viaggio di nozze.
2: Porca miseria.
3: Sì. Dovevo finire quello di Naomi Campbell ancora.
2: Ah sì,
0: del matrimonio prima.
1: È avviato un secondo matrimonio, non era ancora scaduto.
3: Non era ancora scaduto. Ho preso in affitto la Tanzania, siamo stati bene.
2: Beh, bravo, si fa.
3: Non è facile per noi ricchi gestire i soldi. Perché
2: immagino,
3: i soldi non fanno la felicità se ne hai pochi, se ne hai tanti sì. Quindi ho regalato al mio grande amico, che come si chiama?
2: Non lo sai neanche tu, grande amico.
1: Spano.
3: Ma non ha vinto, non è quel
0: marito.
3: Corridore, quello che
1: chi?
3: Che marcia.
0: Lui è Stano,
1: no, quello è Stano,
0: Massimo
1: ragazzi.
0: Stano,
1: Massimo Stano, che nel nostro mese di buco è diventato campione europeo, insomma,
0: di maratona, ragazzi.
1: Di marcia.
0: Ah, sì. Ogni volta mi sbaglio, porca miseria. Maratona di marcia adesso si chiama? La faccio per me di cambiare il nome.
1: Via di mezzo, no, vabbè.
3: Ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
2: Ma dai, ma porti rispetto.
3: Campione, sculetta e diventi campione.
2: Ma porta rispetto.
3: Ma che se ne frega, ma i soldi non si fanno sculettando così. Che cosa fai? Sculetto per strada e divento campione del mondo.
1: No, non sta a guardare questi dettagli materialisti. Già campione medaglia d'oro olimpica, campione del mondo, ora mancava il campionato europeo, ha vinto anche
2: da oggi ex amico della banda, perché se continuiamo così.
1: No, ex amico di Fiaschi, scusa. Fatto il tifo.
3: Comunque.
0: Cioè, che sculettando ha ottenuto tutto quello che voleva nella sua vita, comunque.
2: Chiara, lo sai già, eh. Chiara, infatti, lo sa.
3: Ne approfitto per dire a Katy Perry e a Chris Martin che le chiavi per il B&B
0: sono dove? Diccelo.
3: Sono. Devono. C'è una cassettina sulla destra, fuori dalla porta. Il codice 1342 si sblocca. Prendono la chiave, entrano. Quando vanno via, devono rilasciarlo lì dentro.
1: Sì. A che ora c'hanno il checkout? Lady Gaga e Chris Martin.
2: Allora che fa l'host?
0: Alle 8.
3: Tempo di finire.

0: Avicii, All Night Long, alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi altre, sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà, ma ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Per Bacco.
0: Bene. Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora, Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
3: Però ne dimostra 38 dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38, certo. Ovviamente. No, è
4: su
2: vero.
4: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque diciamo, ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: Quindi, insomma, cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei di Roma? Dire dove? Ma...
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: sì, sono tutto. I fusi orari
2: ci sono i fusi orari, benissimo,
1: tra la Camelluccia e l'euro.
2: Ragazzi, io provo di tutto, mi dicevano le colleghe, iscriviti sulle app di incontri, niente.
0: Venga, hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato con l'ananas, quella storia lì.
2: Esatto, c'era la moda del supermercato, alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato, ma rimorchiamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: In compenso avrai tanti punti, fidati, immagino.
2: sì, esatto, perché no. Poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente,
3: all'ufficio
2: sono
3: postale.
2: Capitata al giorno del ritiro delle pensioni, quindi non è andata
0: anche
2: bene.
0: Anche te, vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto?
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano, e invece niente, neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato, effettivamente.
1: Bisogna provarlo.
0: Ai funerali,
3: consolando qualcuno, magari.
1: Sì, piano piano. No, poi? Scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore, perché sono tutti lì con le cuffiette, ma quindi mortacci. Niente, non c'è modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: Certo.
1: È questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli, fatti presentare qualcuno da loro, scusa,
2: già abbiamo fatto anche questa, già abbiamo percorso anche questa strada.

0: radio, la radio, se dà il nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social.
1: Il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi è meglio difficile anche trovarmi lì, capito?
2: Si può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai.
1: La mia pagina, posso dirla?
2: Certo. Devi.
3: Vuoi te?
1: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.with.me.
4: Te credo che non trovi nessuno, ma come si fa a scrivere adesso?
3: Una si chiamava
2: travelwith.with.me.
1: Allora, travelwith.with.me.
3: Ma se una si chiamava Micetta 79 non era meglio?
1: Infatti. No, era scontato.
3: Hai ragione,
1: dai.
3: Hai ragione.
2: Beh, uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
1: Se uno che la trova, esatto, è uno sveglio, è uno smart.
3: Brava.
1: È un punto a suo favore.
3: Cara Irene, va bene. Grazie. Allora, aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme.
2: Buona giornata.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La banda di R101.
2: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
3: Cola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
4: Ciao banda, sono

0: ci siamo, buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Scusate, non ho messo la spugnetta, questo è fondamentale, attenzione.
1: Attenzione, la spugnetta.
0: Ok, ora è tutto a posto. Partono le S, le P, e invece così posso presentare al meglio la banda di R101. Siamo qui anche in questo primo giro di boa della stagione. Buon mercoledì a tutti voi da Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, quando avevi davanti a te una spugnetta, o facevi lo speaker radiofonico o avevi la tabaccheria, la spugnetta, quella per inumidita, per i francobolli.
2: No, cosa hai sbloccato? C'è ancora? Esiste ancora?
1: Sì. Ah, ma temo di sì.
0: Insomma, adesso c'è un uomo con la lingua fuori che è lì, che aspetta. Come faceva Fantozzi anche, in realtà c'era la scena in cui faceva la spugnetta.
1: Era il grado più basso. Aveva ricominciato la carriera, la scalata sociale nella mega azienda con insomma la mansione, quella più umile, come, cioè umano, spugnetta lei. Per i francobolli.
0: È uno dei tanti personaggi che sono nelle corde vocali del nostro Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo, in realtà, anche
2: Leo.
0: Ciao Leo,
3: mi siete mancati.
0: Ma buongiorno, chi c'è a casa tua?
3: Mi siete
0: con chi
3: mancati?
0: Parliamo?
1: Così, è lui.
3: Sono una zia di Leonardo, figurati.
1: Ah, signora, buongiorno.
3: Rispondo io per lui, vi seguo sempre, bravi, in primo giro di boa, mi siete mancati.
0: E ci siamo. E siamo già partiti dalle 5 con Riccardo Russo, il suo buongiornissimo.
2: Abbiamo nominato due volte Giro di Boa senza sigletta quest'anno. Cosa facciamo? Scusami,
0: Eccola, dobbiamo qui.
3: Io sono innamorata di Riccardo Russo.
2: Grazie, zia.
3: La boa, il mercoledì boa. Iniziamo ballando, ragazzi.
2: Oh yes.
0: Oggi si balla, si canta. Se volete potete ascoltare la nostra musica e guardarla sul canale 67 del Digitale Terrestre. Buongiorno al nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino. Buongiorno Matteo Torre in produzione a tutti voi. Oggi 2 settembre si riparte alla stragrande. Vi diamo la possibilità, qualunque cosa abbiate intenzione di fare in questo settembre.
1: Alla stragrande è da vedere, insomma. Diciamo, si riparte.
2: È relativo, diciamo, tutto relativo.
1: Diciamo, però insomma va bene, diciamo che ci rimettiamo in pista.
0: E vi diamo una bella possibilità oggi, quella di sponsorizzare la vostra attività su R101. E potete farlo con le vostre voci, nel modo migliore, cercando di accattivare il pubblico come decidete, al nostro numero 331 80 90 101. Quindi inventatevi un jingle.
1: Lo slogan,
0: ecco.
2: Valgono anche pagine social?
0: Qualunque cosa tu voglia sponsorizzare, oggi lo puoi fare attraverso di noi.
1: Bene, bene, io della mia seratina a Vecchiano sabato sera ho già ampiamente parlato, quindi non starò a ripetere che sarò alle 9:30 alla prima notte bianca dello sport Vecchiano-Pisa. Quindi adesso invece è il vostro turno, 331 80 90 101. Avete un'attività, avete un forno, avete un figliolo da sponsorizzare, dice, guarda, mio figliolo è bravo a dare l'intonaco. Quindi ecco, avete una ricorrenza, noi ci siamo qui, gratis tra l'altro.
2: Certo,
0: gratis, abbiamo questo spazio. Assolutamente.
1: Io su questo non sono d'accordo, ma insomma, mi adeguo al volere della maggioranza.
3: Venite da quattro zampe,
2: De Niro,
3: i vostri cani,
2: ormai marchettare ufficiale della banda.
3: Gli amici di pelo
0: oggi lo possono fare davvero tutti, quindi aspettiamo le vostre voci. Non so se loro andranno gratis al matrimonio a Olbia che si terrà dopodomani, e canteranno insieme a Katy Perry e a Lady Gaga. Non
1: chi,
0: credo
1: chi
0: ecco.
1: Che si sposa a Olbia?
0: Uno delle criptovalute,
1: Vabbè.
0: Uno
1: a Olbia
0: che ci

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Oletto. All'Assemblea delle Nazioni Unite, Donald Trump si elogia, minaccia Iran e Cuba, respinge i limiti all'intelligenza artificiale. Teheran firmerà l'accordo dopo le elezioni di midterm, afferma il presidente americano, diversamente lo annienterà. Avverte anche Putin, metta fine alla guerra. Incontra Zelensky, che si dice disponibile ad una tregua energetica, purché la Russia faccia lo stesso. La premier Giorgia Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe. Anche Sergio Mattarella, da ministro, redigeva circolari simili, ricorda la presidente del Consiglio, definendo la misura di buon senso. Conti pubblici, tramonta l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. Il deficit, certifica infatti l'Istat, resta al 3,1%. Il rientro slitta così al 2027. Operazione congiunta della polizia di Bologna inglese contro l'immigrazione irregolare. Perquisizioni e sequestri non solo in Italia e Gran Bretagna, ma anche in Spagna ed Austria. Un arresto nel capoluogo emiliano. Un'altra vittima sul lavoro. A Roma, all'interno del Colosseo, un operaio di 22 anni è morto dopo essere precipitato da un'impalcatura mentre stava allestendo la nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Era specializzato per lavori in fune in quota. In segno di lutto, il parco ha disposto per oggi la chiusura al pubblico del settore del secondo ordine dove si è verificato l'incidente. Oro per l'Italia ai mondiali di ciclismo su strada in Canada. L'ha conquistato nella staffetta mista a cronometro guidata da Filippo Ganna ed Elisa Longo-Borghini. Tennis, ieri sorteggiato il tabellone delle Finals di Coppa Davis che si giocheranno a Bologna dal 24 al 29 novembre. Gli azzurri esordiranno contro la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

Deep su R101 alle 8:12 quando sta per cominciare il Tortorella Challenge, la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: fare, se ci sbagliamo, sì, ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua a R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby, gli interessi di Chiara,
0: che, di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto una conciatura, bello cignon.
1: Cignon, va bene, va bene.
0: Ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa, e invece sono pronti gli sfidanti, carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon, e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così.
4: A parte che averla sentita nell'83 la prima
0: volta.
4: Però, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così
1: estasiati,
0: sconvolti.
1: Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori. Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì,
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta...
0: Conciatori.
2: Mamma mia.
0: E c'erano casa solo mai, mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per quello che rideva. Vabbè, Paolo Di
2: Io faccio la piega gonfia.
1: Non ridi su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
1: Battuta.
6: Anch'io ho fatto una conciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
1: Vabbè, Paolo Di
2: Io faccio la piega gonfia.
1: Non ridi su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo.

0: scusa, beh, fagli il colore, se posso permettermi. C'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni, scusa.
1: Giusto, Eva c'ha la frangia.
2: Fagli i capelli rosa come quello di Squid Game, esatto. L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
0: speriamo,
2: signori. Possiamo lasciarci... non...
3: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
0: Hai fatto bene a dire la tua.
2: Possiamo dai perderci questo.
4: Oh, ciao, era facile. La mia battuta per oggi è: l'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
2: Ciao. Dai.
0: E lui è l'ultimissimo?
2: È l'ultimissimo. Io,
0: proprio ora che iniziavamo a ridere.
3: Conoscevo un altro mago con un'acconciatura strana.
0: Sentiamo anche te.
3: Harry Potter.
0: Beh, tutto è bello.
2: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
1: Siete pronti?
2: Prontissimi.
1: Oddio. Volete colori come l'influencer?
2: Ovvero?
1: Volumi da diva?
2: Sempre.
1: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is...
5: Ciao R101. Beh, grande. Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
3: Certo.
5: Ciao.
2: Ciao. Boia. Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici, e oggi la porteranno così in trionfo, perché ha vinto il Tortorella Challenge.
0: Immagino il corteo proprio per portare esatto in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui, nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
2: alle
0: da
2: 8
0: voi.
2: Quindi tenetevela lì in canna, vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8, ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 67, di rimanere con noi perché potrebbe esserci una bella sorpresa qui.
3: Attenzione
2: alla banda di R101.
0: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.
2: State

0: Si rimane senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicale che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
1: Chi c'è al secondo posto?
0: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
2: ultimo!
0: Bravo, terzo posto per ultimo.
1: Ah, secondo?
0: Al secondo Cesare. Chi c'è?
2: Cesare.
0: C'è Cesare.
1: Pupo.
0: Fedez, ragazzi. Fedez. La
2: come?
0: Società di Fedez, sì, anche perché al noleggio auto, non solo musicale.
3: Ma sempre più sui concerti dove non ci va di dove si presenta, scusa.
0: A casa, però comunque.
3: Ah, ok.
0: Riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
3: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro,
0: cioè, veramente.
3: Non siamo così venali, insomma. No. Ecco. Guarda me, no?
0: Certo.
3: Dico, ma guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma, sono mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
0: Esatto.
3: Un giorno dovremo fare, quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno, faremo un altro giorno. Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento, avete un artigiano in casa, avete un amico bravo a fare una cosa, siete voi bravi a fare qualcosa, bene,
0: avete
3: fatevi
0: questo
3: pubblicità.
0: Spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
4: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi se ce l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che ha l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga.
0: Wow.
4: Così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana.
0: Ciao Tiziana.
3: Ma che bellezza, ragazzi, ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante.
0: E sugli anni, non torniamo.
3: Sul potere, ah no? No.
0: 20-30 anni ha detto.
3: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore. Se c'ha anche il trattore, mi aspetti qualche anno, io c'ho una figliola brava, educata, simpatica.
0: Forzuta.
3: Possiamo combinare.
1: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla noi,
0: veramente,
1: ecco.
0: Vuole
1: come
0: accedere...
1: rubrica.
0: C'era Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo,
2: sì,
0: dove
2: sì. È durato due puntate.
0: Però secondo me qualche coppia è nata perché grazie quel programma,
3: perché alla seconda l'ha trovata subito, è finito il programma,
2: hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
0: Qualche donna interessata comunque, se vuole, può scriverci al 331 80 90 101, magari facciamo il match,
3: sarebbe bellissimo così. Poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
2: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
1: Attenzione
5: ragazzi, questo weekend tutti alla festa della coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
1: Perché è indirizzata a me?
3: Coppa, no? Ma scusa,
2: ma scusa.
3: Quest'anno che è una coppa la fa la Juve comunque, no?
1: Voglio certo, allora. Proviamo, almeno ci proviamo. Poi vediamo dove andiamo.
0: Perché ho sentito Freddie Mercury?
1: Anch'io l'ho sentito.
2: Che cantava il napoletano.
3: Ah, tipo. Era l'attacco di We Are The Champions. A proposito di calciatori, maledetto. Cioè McTominay del Napoli, insomma, ieri li hanno scoperto. Mamma, questo è recentemente un'aritmia, dicono non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop, non è mai una cosa simpatica, gli mandiamo un grande in bocca al lupo, insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo in piena forma.
1: Ok,
0: attenzione perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore. Vai,
6: ciao banda, io mi pronoto per la mamma del
1: pronoto.
6: C'ha una voce splendida.
2: Vero,
1: smettila.
2: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
0: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
3: Io non andrei oltre, insomma. Bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
0: Sta sentendo, quindi magari
3: sì. Ah, sì.
0: Si ripalesa.
2: Cacci il numero.
3: Si autodefinirà.

0: Avicii, All Night Long, alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, stiamo cercando di organizzare qualche incontro
1: con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà,
1: Milite,
0: ma
1: gente,
0: ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Per bacco. Bene.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora,
2: buongiorno,
0: Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
3: Però ne dimostra 38 dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38,
3: certo,
2: ovviamente. No, è
3: su
2: vero.
3: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque diciamo, ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: Quindi, insomma, cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei di Roma? Dire dove?
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: ci sono
2: tutto.
1: I fusi orari
2: ci sono i fusi orari, benissimo,
1: tra la Camilluccia e l'euro.
2: Ragazzi, io ho provato di tutto, mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Venga, hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato con l'ananas, quella storia lì.
2: Esatto, c'era la moda del supermercato. Alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato, ma rimontiamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: Il compenso avrai tanti punti, fidati, immagino.
2: sì, esatto. Perché poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente,
3: all'ufficio
2: sono
3: postale.
2: Capito dal giorno del ritiro delle pensioni, quindi non è andata
0: anche
2: bene.
0: Te vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto.
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano e invece niente. Neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato, effettivamente.
1: Bisogna provarlo.
0: Sì, funerali,
3: consolando qualcuno, magari.
1: Sì, piano piano. Così. No, poi? Scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore, perché sono tutti lì con le cuffiette,
1: ma
2: quindi niente, non c'è modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: Certo.
1: È questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli, fatti presentare qualcuno da loro, scusa, mi faccia.
2: Già abbiamo fatto
3: la radio, se dà il nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social.
2: Il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi
0: è meglio
2: difficile anche trovarmi lì, capito?
0: Può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai.
2: La mia pagina, posso dirla?
0: Certo. Devi.
1: Vuoi te?
2: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.me.
3: Te credo che non trovi nessuno. Ma come si fa a scrivere adesso una...
1: uno si chiamava
0: travelwith.me.
2: Allora, travelwith.me.
1: Ma se una si chiamava Micetta 79, non era meglio?
3: Infatti.
2: No, era scontato.
1: Hai ragione.
0: Uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
2: Se uno che la trova, è uno sveglio, è uno smart.
1: Brava.
2: È un punto a suo favore.
1: Cara Irene, va
0: grazie.
1: Bene. Allora, aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme.
0: Buona giornata.

0: buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Scusate, non ho messo la spugnetta, questo è fondamentale, attenzione.
1: Attenzione, la spugnetta.
0: Ok, ora
2: partono
0: è tutto
2: le P.
0: A posto.
2: P.
0: Partono le S, le P.
2: Le S,
0: e invece
2: P.
0: Così posso presentare al meglio la banda di R101.
1: Ecco.
0: Siamo qui anche in questo primo giro di boa della stagione. Buon mercoledì a tutti voi da Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, quando avevi davanti a te una spugnetta, o facevi lo speaker radiofonico o avevi la tabaccheria, la spugnetta, quella per inumidita, per i francobolli.
2: No, cosa hai sbloccato? C'è ancora? Esiste ancora?
1: Sì. Ah, ma temo di sì.
0: Insomma, adesso c'è un uomo con la lingua fuori che è lì, che aspetta. Come faceva Fantozzi anche, in realtà c'era la scena in cui faceva la spugnetta.
1: Era il grado più basso. Aveva ricominciato la carriera, la scalata sociale nella mega azienda con insomma la mansione, quella più umile, cioè spugnetta per i francobolli.
0: È uno dei tanti personaggi che sono nelle corde vocali del nostro Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo, in realtà, anche
2: Leo.
0: Ciao Leo,
3: mi siete mancati.
0: Ma buongiorno, chi c'è a casa tua?
3: Mi siete
0: con chi
3: mancati?
0: Parliamo?
1: Così, è lui.
3: Sono una zia di Leonardo, figurati.
1: Ah, signora, buongiorno.
3: Rispondo io per lui, vi seguo sempre, bravi, in primo giro di boa, mi siete mancati.
0: E ci siamo, e siamo già partiti dalle 5 con Riccardo Russo, il suo buongiornissimo.
2: Abbiamo nominato due volte giro di boa senza sigletta quest'anno. Cosa facciamo? Scusami,
0: Eccola,
2: la dobbiamo
0: qui.
2: Mettere.
3: Io sono innamorata di Riccardo Russo.
2: Grazie,
3: con
2: zia.
3: Gira tutto intorno alla boa. Il mercoledì iniziamo ballando, ragazzi.
2: Oh yes.
0: Oggi si balla, si canta. Se volete potete ascoltare la nostra musica e guardarla sul canale 67 del Digitale Terrestre. Buongiorno al nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino. Buongiorno Matteo Torre in produzione, a tutti voi. Oggi 2 settembre si riparte alla stragrande. Vi diamo la possibilità, qualunque cosa abbiate intenzione di fare in questo settembre.
1: Alla stragrande è da vedere, insomma. Diciamo, si riparte.
2: È relativo, diciamo, tutto relativo.
1: Diciamo, però insomma va bene, diciamo che ci rimettiamo in pista.
0: E vi diamo una bella possibilità oggi, quella di sponsorizzare la vostra attività su R101. E potete farlo con le vostre voci, nel modo migliore, cercando di accattivare il pubblico come decidete, al nostro numero 331 80 90 101.
1: Quindi,
0: inventatevi un jingle,
1: lo slogan,
0: ecco.
2: Valgono anche pagine social,
0: qualunque cosa tu voglia sponsorizzare. Vabbè, oggi lo puoi fare attraverso di noi.
1: Bene, io della mia seratina a Vecchiano sabato sera ho già ampiamente parlato, quindi non starò a ripetere che sarò alle 9:30 alla prima notte bianca dello sport Vecchiano Pisa. Quindi adesso invece è il vostro turno. 331 80 90 101, avete un'attività, avete un forno, avete un figliolo da sponsorizzare in qualche cosa?
0: No.
1: Dice, guarda, mio figliolo è bravo a dare l'intonaco. Quindi ecco, avete una ricorrenza, avete... No, noi ci siamo qui, è gratis tra l'altro.
2: Certo,
0: gratis,
1: abbiamo questo spazio.
0: Assolutamente.
1: Ma io su questo non sono d'accordo, ma insomma, mi adeguo al volere della maggioranza.
3: Venite da quattro zampe,
2: De Niro,
3: i vostri cani,
2: ormai marchettar ufficiale della banda.
3: Gli amici di pelo
0: oggi lo possono fare davvero tutti, quindi aspettiamo le vostre voci. Non so se loro andranno gratis al matrimonio a Olbia che si terrà dopodomani, e canteranno insieme a Katy Perry e a Lady Gaga. Non credo.
1: Chi si sposa a Olbia?
0: Uno delle criptovalute.
1: Ah, vabbè.
0: Uno
1: a Olbia.
0: Che

0: Sky, Full of Stars su R101. Sì, è proprio organizzata un'esibizione privata a bordo di una nave fuori da Olbia, sì, con i Coldplay per il matrimonio di Brendan Blamer e Salvatore Spano.
1: Pagati in criptovalute, tra l'altro, lo sanno i Coldplay questa cosa.
2: Sì.
0: Tra l'altro, credo che gli andrebbe anche bene, insomma.
2: Ho letto sui social di questa sommossa, perché a San Siro quelli che fanno i panini, diciamo,
1: sì, i paninari.
2: Diciamo.
1: Mm-hmm. I porchettari, detti anche porchettari.
2: Pare che si debba pagare con questi benedetti token.
1: Sì, quindi, sì, è vero, ormai funziona così.
2: Sì, e quindi va bene.
0: Dove si cambiano i token per
1: alla cassa,
0: lo stadio?
1: Cassa prende i soldi veri, cara. Poi
0: come
1: ti dai
0: i
1: token.
2: Sì, devi fare sette code, esatto, appunto. Uno per i token, poi una per il panino, poi per entrare allo stadio, poi per parcheggiare.
1: Infatti il paninaro qua ti fa token a te, prego.
0: C'era stata la polemica anche ai concerti per questi token. Ma che ne sa di token il nostro Flavio Briatore?
3: Poveracci!
0: Ciao Flavio!
1: Lui c'ha i golden token.
3: Poveracci!
2: Sì.
3: Sono Flavio e sono al matrimonio del mio grande amico Spano, che qui in Sardegna mi ha invitato.
1: Anche a te.
0: Ovviamente la creme mondiale dei VIP.
3: Sono stato il primo a essere stato invitato lì.
1: Sì.
3: Allora, ci sarà
0: Lady Gaga?
3: Sì.
1: Lady sarà... adesso, che è tua sorella.
2: Pensavo
1: Lady Gaga.
2: È di Baggio.
1: Ma no, ma infatti Lady Gaga.
3: Lady, e ci sarà anche Chris.
1: Chris chi? Martin?
0: Chris.
3: Sì. Vabbè, tu lo chiami Martin, per me è Chris.
1: Vabbè.
3: Militello, dicevo.
2: Cristiano Militello.
0: Oh, tra Olbia, Costa Smeralda, San Pantaleo, sarà una festa che non finisce più, altro che quella dei me contro te.
3: Ma
0: qui
3: dopo
0: a Milano
3: vi racconto tutto, cioè come stiamo organizzando tutto il regalino per un amico.
1: Ma non vediamo l'ora.
3: Delle cripto.
0: Va bene, okay, allora grazie. Sponsorizzerai il matrimonio, anche se non credo ne abbia bisogno, ai microfoni di R101, esattamente come stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa volete. Sentiamo.
4: Vai. Ciao banda, sono Paolo da Brescia.
0: Ciao Paolo.
4: E il mio lavoro, la mia attività è fare la rilamatura dei pavimenti in legno senza fare polvere. Quindi entro in casa vostra, levigo il pavimento e non faccio polvere.
0: Come fai?
4: Contattatemi. Ciao Paolo da Brescia.
0: Fa finta.
2: Grande Paolo da Brescia.
1: Chiara si è illuminata perché sulle cose così, lavori di casa.
0: Quando ho levigato il parquet mi ricordo che la casa l'ho dovuta tutta coibentare tantissimo, perché la polvere va ovunque. Sono curioso di sapere qual è il metodo.
1: Avrà un suo parquet.
0: Ma sarà un segreto.
2: Questo professionista non piace a Fernando Proce. Va bene, comunque, grazie. Andiamo avanti.
0: Avanti.
5: Vorrei sponsorizzare per questo weekend la festa al mio paese di origine. Le dico il nome: Serlungarina Occoli al Metauro, perché è stato cambiato. La festa della pera angelica. Molto bella. Ciao a tutti e buongiorno da Massimo.
0: La festa della pera angelica.
2: Ma ragazzi, ma io
0: sarà un tipo di
2: esigo
0: pera.
2: Di esibirmi alla festa della pera angelica per spuntarla dalla lista dei posti dove sono stato in tutti questi anni.
1: Chiara, quando facciamo la festa del cetriolo gigante? Invece? No, lì lo zucchino gigante.
2: Serlungarina, dove siamo? Metauro.
0: Nelle Marche.
2: Metauro, certo.
0: Sì, la pera angelica di Serlungarina, la buccia giallognola, bianca, dolce, succosa e molto profumata. L'abbiamo sponsorizzata alla grande.
2: Maremma angelica. prossimo anno debbo esibirmi.
0: Fate come i nostri amici. Allora, siete accattivanti, cercate di essere così un po' flirtanti al 331 80 90 101 se volete convincerci a provare la vostra attività. 331 80 90 101.

0: Shape of You, Ed Sheeran su R101, uno degli artisti più scelti ai matrimoni. La sua Perfect è una delle canzoni più suonate.
1: Ma te la viene a suonare lui proprio.
0: Bello. Sono in alcuni matrimoni, per esempio quello che si terrà questo weekend a Olbia. Abbiamo scoperto che mezzo mondo del tra la musica mondiale, tra cui Lady Gaga, che ti perdi, i Coldplay saranno a questo matrimonio attesissimo.
1: Beh, da quelle parti in Costa Smeralda si ambientò il famoso aneddoto di Lionel Richie, All Night Long and Go, cioè del magnate russo che sullo yacht invitò Lionel Richie a fare la serata. Lui partì con un altro brano e lui gli disse no, dice devi fare solo All Night
0: solo
1: Long,
0: quello.
1: Poi te ne
0: e
1: puoi
0: via,
1: anche
0: ciao.
1: Andare, insomma, va bene.
0: Hai nominato Lionel, che ha avuto un malore in questi giorni, lo abbracciamo da qui.
1: Naturalmente.
0: A tutta la banda di R101. Sarà al matrimonio,
2: ecco.
0: Flavio Briatore.
2: Lo sapevo.
1: C'è anche lui?
3: Che
0: dovrebbe.
3: Scusate.
1: Sì?
3: No, sono un po' preoccupato perché ho fatto l'analisi del sangue e ho i lingotti con un asterisco. Mi è salito lo zircone, normale?
0: Guarda.
3: L'agente cattivo sale, vabbè. Ragazzi, allora, solo dobbiamo dare matrimonio di questo mio grande amico delle cripto.
2: Sì.
0: Sì.
3: Voi investite in cripto?
2: Come no? Le investo proprio per strada.
1: Nemmeno morto.
2: Le metto giù.
3: Sì, allora ragazzi,
0: Leonardo Piaschi, un nostro amico, lo fa.
3: Davvero?
0: Sì, puoi dargli dei consigli.
3: Ma quello poveraccio
2: fortuna.
3: Non si può. Poveraccio quello lì.
1: Vieni via quanto prima.
0: Quando lui compra tu devi vendere. L'idea
3: credo
0: è quella,
3: che li abbia
0: persi
3: tutti,
0: esatto.
3: Quello. Ha dovuto pagarci. Vabbè, comunque devo parlare, sì, il mio amico sta facendo il viaggio di nozze prima del matrimonio. Io l'ho fatto con la Eli, è durato 4 anni il viaggio di nozze.
2: Porca miseria.
3: Sì, sì, sì, sì. Dovevo finire quello di Naomi Campbell ancora.
2: Ah, sì,
0: del matrimonio prima.
1: È avviato un secondo matrimonio, non era ancora scaduto.
3: Non era ancora scaduto.
1: Okay.
3: Preso in affitto la Tanzania, siamo stati bene.
2: Beh, bravo, si fa.
3: Non è facile per noi ricchi gestire i soldi. Perché
2: immagino,
3: i soldi non immagino. Fanno la felicità se ne hai pochi, se ne hai tanti, sì. Quindi ho regalato al mio grande amico, che come si chiama?
2: Non lo sai neanche tu, grande amico.
1: Spano.
0: E Blamer,
3: non ha vinto, non è quel
0: marito.
3: Corridore, quel quello che
1: chi?
3: Che marcia?
0: Lui è Stano,
1: no, quello è Stano,
0: Massimo
1: ragazzi.
0: Stano, che è il
1: Massimo
0: nostro
1: Stano,
0: grande,
1: che nel nostro mese di buco è diventato campione europeo, insomma,
0: di maratona,
1: di,
0: ragazzi.
1: Di marcia.
0: Ah, sì. Ogni volta mi sbaglio, porca miseria. Maratona di marcia adesso si chiama? La faccio per me di cambiare il nome?
1: La via di mezzo,
3: vabbè. Ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
2: Ma dai, ma porti rispetto.
3: Ma
2: porta rispetto.
3: Ma chi se ne frega, ma i soldi non si fanno sculettando così.
0: Che
3: cosa fai? Sculetto per strada e divento campione del mondo.
1: Non sta a guardare questi dettagli materialisti. Già campione medaglia d'oro olimpica, campione del mondo, ora mi mancava il campionato europeo, ha vinto anche
2: da oggi ex amico della banda, perché se continuiamo così
1: ex amico di Fiaschi, scusa, vabbè, fatto il tifo.
3: Comunque
0: c'è chi sculettando ha ottenuto tutto quello che voleva nella sua vita. Comunque
2: Chiara lo sai già, Chiara infatti lo sa.
3: Ne approfitto per dire a Katy Perry e a Chris Martin che le chiavi per il B&B
0: sono dove? Diccelo.
3: Sono, devono. C'è una cassettina sulla destra, fuori dalla porta. Il codice 1342 si sblocca. Prendono la chiave, entrano. Quando vanno via, devono rilasciarlo lì dentro.
1: Sì, a che ora c'hanno il check out? Lady Gaga e Chris Martin.
2: Allora che fa l'host?
0: Alle 8.
3: Tempo di finire.

0: RTR 101. RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RTR 101, la radio che ti fa stare bene. RTR 101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Tragedia sul lavoro nella notte al Colosseo. Morto un operaio di 22 anni. Era specializzato per lavori in fune in quota e stava operando per installare un nuovo impianto di illuminazione. È precipitato per circa 10 metri. La Procura di Roma apre un fascicolo. Giorgia Meloni tira in ballo il capo dello Stato sul limite al numero degli studenti stranieri nelle classi. Anche Mattarella, da ministro dell'istruzione, redigeva circolari simili, dice la premier, parlando di misura di buon senso. Le opposizioni insorgono, provocazione inaccettabile. Tramonta la speranza dell'Italia per un'uscita anticipata dalla procedura di infrazione europea. L'Istat certifica il rapporto deficit-PIL al 3,1%, il rientro nei parametri atteso nel 2027. Giorgetti esprime rammarico, mentre Salvini tira dritto per la manovra, dice serve un maxi scostamento miliardario. Trump show all'Assemblea Generale dell'ONU. Viviamo un'età dell'oro, dice il presidente, lodando la propria azione di governo. Poi le minacce durissime a Iran e Cuba, con i delegati che lasciano l'aula. Attacco frontale a chi vuole limitare l'IA, che lui vuole ribattezzare superintelligenza. E a margine dell'assemblea dell'ONU, incontro tra Trump e Zelensky. Il presidente ucraino si dice pronto a incontrare Putin in qualunque momento e chiede nuovi sistemi di difesa aerea agli Stati Uniti. Poi promette disponibili a un cessate il fuoco energetico se la Russia fa altrettanto. Ciclismo, dai mondiali su strada in Canada, Italia d'oro nella staffetta mista a cronometro sotto la guida di Filippo Ganna e Elisa Longoborghin. Per gli azzurri è la terza medaglia. Europei di volley maschile stasera a Torino, l'Italia sfida la Finlandia per i quarti di finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: siamo, buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Scusate, non ho messo la spugnetta, questo è fondamentale, attenzione.
1: Attenzione, la spugnetta.
0: Ok, ora è tutto a posto. Partono le S, le P. E invece così posso presentare al meglio la banda di R101. Siamo qui anche in questo primo giro di boa della stagione. Buon mercoledì a tutti voi da Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, quando avevi davanti a te una spugnetta, o facevi lo speaker radiofonico o avevi la tabaccheria, la spugnetta, quella per inumidita, per i francobolli.
2: No, cosa hai sbloccato? C'è ancora? Esiste ancora?
1: Sì. Ah, ma temo di sì.
0: Adesso c'è un uomo con la lingua fuori che è lì, che aspetta. Come faceva Fantozzi anche, in realtà c'era la scena in cui faceva la spugnetta.
1: Era il grado più basso. Aveva ricominciato la carriera, la scalata sociale nella mega azienda con insomma la mansione quella più umile, cioè spugnetta per i francobolli.
0: È uno dei tanti personaggi che sono nelle corde vocali del nostro Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo in realtà anche.
2: Leo!
0: Ciao Leo!
3: Mi siete mancati!
0: Ma buongiorno, chi c'è a casa tua?
3: Mi siete
0: con chi
3: mancati?
0: Parliamo?
1: Così, è lui.
3: Sono la zia di Leonardo, figurati.
1: Ah, signora, buongiorno.
3: Rispondo io per lui, vi seguo sempre, bravi, in primo giro di boa, mi siete mancati.
0: E ci siamo già partiti dalle 5 con Riccardo Russo, il suo buongiornissimo.
2: Abbiamo nominato due volte Giro di Boa senza sigletta quest'anno. Cosa facciamo? Scusami,
0: Eccola dobbiamo qui.
3: Io sono innamorata di Riccardo Russo.
2: Grazie, con zia.
3: La boa, il mercoledì boa. Iniziamo ballando, ragazzi.
2: Oh yes.
0: Oggi si balla, si canta. Se volete potete ascoltare la nostra musica e guardarla sul canale 67 del Digitale Terrestre. Buongiorno al nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino. Buongiorno a Matteo Torre in produzione e a tutti voi. Oggi 2 settembre si riparte alla stragrande. Vi diamo la possibilità, qualunque cosa abbiate intenzione di fare in questo settembre.
1: Alla stragrande è da vedere, diciamo, si riparte.
2: È relativo, diciamo, tutto relativo.
1: Diciamo, però insomma va bene, diciamo che ci rimettiamo in pista.
0: E vi diamo una bella possibilità oggi, quella di sponsorizzare la vostra attività su R101. E potete farlo con le vostre voci, nel modo migliore, cercando di accattivare il pubblico come decidete, al nostro numero 331 80 90 101. Quindi inventatevi un jingle,
1: lo slogan,
0: ecco.
2: Valgono anche pagine social,
0: qualunque cosa tu voglia sponsorizzare. Oggi lo puoi fare attraverso di noi.
1: Bene, io della mia seratina a Vecchiano sabato sera ho già ampiamente parlato, quindi non starò a ripetere che sarò alle 9:30 alla prima notte bianca dello sport Vecchiano Pisa. Quindi adesso invece è il vostro turno. 331 80 90 101, avete un'attività, avete un forno, avete un figliolo da sponsorizzare in qualche cosa, dice guarda mio figliolo è bravo a dare l'intonaco, quindi ecco, avete una ricorrenza, avete... No, noi ci siamo qui, gratis tra l'altro.
2: Certo,
0: gratis,
1: abbiamo questo spazio.
0: Assolutamente.
1: Io su questo non sono d'accordo, ma insomma, mi adeguo al volere della maggioranza.
3: Venite da quattro zappe,
2: De Niro,
3: i vostri cani,
2: ormai marchettare ufficiale della banda.
3: Gli amici di pelo
0: oggi lo possono fare davvero tutti, quindi aspettiamo le vostre voci. Non so se loro andranno gratis al matrimonio a Olbia che si terrà dopodomani, e canteranno insieme a Katy Perry e a Lady Gaga. Non credo.
1: Chi si sposa a Olbia?
0: Uno delle criptovalute.
1: Ah, vabbè.
0: Uno
1: a Olbia
0: che ci

0: Sky, Full of Stars su R101. È proprio organizzata un'esibizione privata a bordo di una nave fuori da Olbia con i Coldplay per il matrimonio di Brendan Blamer e Salvatore Spano.
1: Pagati in criptovalute, tra l'altro, lo sanno i Coldplay questa cosa.
0: Tra l'altro, credo che gli andrebbe anche bene.
2: Ho letto sui social di questa sommossa, perché a San Siro quelli che fanno i panini, diciamo,
1: i paninai.
2: Diciamo.
1: Mm-hmm. I porchettari, detti anche porchettari.
2: Pare che si debba pagare con questi benedetti token.
1: Sì, quindi, sì, è vero, ormai funziona così.
2: Sì, e quindi va bene.
0: Dove si cambiano i token per
1: alla cassa. La cassa prende i soldi veri, cara. Poi
0: come
1: ti dai
0: i
1: token.
2: Sì, devi fare sette code, esatto. Appunto, una per i token, poi una per il panino, poi per entrare allo stadio, poi per parcheggiare.
1: Infatti il paninaro qua ti fa token a te. Prego.
0: C'era stata la polemica anche ai concerti per questi token, ma che ne sa di token il nostro Flavio Briatore?
3: Poveracci!
0: Ciao Flavio!
1: Lui c'ha i golden token.
3: Poveracci!
2: Sì.
3: Sono Flavio e sono al matrimonio del mio grande amico Spano, che qui Sardegna mi ha invitato.
1: Anche a te.
0: Ovviamente la creme mondiale dei VIP.
3: Sono stato il primo a essere stato invitato lì.
1: Sì.
3: Allora, ci sarà
0: Lady Gaga?
3: Sì.
1: Lady sarà... adesso, che è tua sorella.
2: Pensavo
1: Lady Gaga.
2: È di Baggio.
1: Ma no, ma infatti Lady Gaga.
3: Lady, e ci sarà anche Chris.
1: Chris chi? Martin?
0: Chris.
3: Sì. Vabbè, tu lo chiami Martin, per me è Chris. Militello, dicevo.
2: Chris Piano Militello.
0: Oh, tra Olbia, Costa Smeralda, San Pantaleo, sarà una festa che non finisce più, altro che quella dei me contro te.
3: Ma
0: qui
3: dopo
0: a Milano
3: vi racconto tutto, cioè come stiamo organizzando tutto il regalino per un amico.
1: Ma non vediamo l'ora.
3: Delle cripto.
0: Va bene, okay. Allora grazie. Sponsorizzerai il matrimonio, anche se non credo che abbia bisogno, ai microfoni di R101, esattamente come stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa volete. Sentiamo.
4: Vai. Ciao banda, sono Paolo da Brescia.
0: Ciao Paolo.
4: E il mio lavoro, la mia attività è fare la rilamatura dei pavimenti in legno senza fare polvere. Quindi entro in casa vostra, levigo il pavimento e non faccio polvere.
0: Come fai?
4: Contattatemi. Ciao Paolo da Brescia.
0: Fa finta.
2: Grande Paolo da Brescia.
1: Chiara si è illuminata perché sulle cose così, lavori di casa.
0: Quando ho levigato il parquet mi ricordo che la casa l'ho dovuta tutta coibentare tantissimo, perché la polvere va ovunque. Sono curioso di sapere qual è il metodo.
1: Avrà un suo parquet.
0: Ma sarà un segreto.
2: Questo professionista non piace a Fernando Proce. Va bene, comunque, grazie. Andiamo avanti.
0: Avanti.
5: Vorrei sponsorizzare per questo weekend la festa al mio paese di origine. Le dico il nome: Serra Ungarina, Occoli al Metauro, perché è stato cambiato. La festa della pera angelica. Molto bella. Ciao a tutti e buongiorno da Massimo.
0: La festa della pera angelica.
2: Ma ragazzi, ma io
0: sarà un tipo di
2: esigo
0: pera.
2: Di esibirmi alla festa della pera angelica per spuntarla dalla lista dei posti dove sono stato in tutti questi anni.
1: Chiara, quando facciamo la festa del cetriolo gigante? No, lì lo zucchino gigante.
2: Serra Ungarina, dove siamo? Metauro.
0: Nelle Marche.
2: Metauro, certo.
0: Sì, la pera angelica di Serra Ungarina, la buccia giallognola, bianca, dolce, succosa e molto profumata. L'abbiamo sponsorizzata alla grande.
2: Maremma angelica.

0: il prossimo anno debbo esibirmi.
1: Fate come i nostri amici. Allora, siete accattivanti, cercate di essere così un po' flirtanti al 331 80 90 101, se volete convincerci a provare la vostra attività. 331 80 90 100.

0: Shape of You, Ed Sheeran su R101, uno degli artisti più scelti ai matrimoni. La sua Perfect è una delle canzoni più suonate.
1: Ma te la viene a suonare lui proprio.
0: Bello. Sono in alcuni matrimoni, per esempio quello che si terrà questo weekend a Olbia. Abbiamo scoperto che mezzo mondo tra la musica mondiale, tra quelle di Gaga, Katy Perry, i Coldplay saranno a questo matrimonio attesissimo.
1: Beh, da quelle parti in Costa Smeralda si ambientò il famoso aneddoto di Lionel Richie, All Night Long and Go, cioè del magnate russo che sullo yacht invitò Lionel Richie a fare la serata. Lui partì con un altro brano e lui gli disse no, devi fare solo All Night Long,
0: quello.
1: Poi te ne
0: e
1: puoi
0: via,
1: anche andare, insomma, va bene.
0: Hai nominato Lionel, che ha avuto un malore in questi giorni, lo abbracciamo da qui
1: naturalmente
0: a tutta la banda di R101. Sarà al matrimonio,
2: ecco.
0: Flavio Briatore,
2: lo sapevo.
1: C'è anche lui?
3: Che
0: dovrebbe.
3: Scusate.
1: Sì.
3: No, sono un po' preoccupato perché ho fatto l'analisi di sangue e ho i lingotti con un asterisco. Mi è salito lo zircone, normale?
0: Guarda.
3: La gente cattivo sale, vabbè. Ragazzi, allora, solo dobbiamo dare matrimonio di questo mio grande amico delle cripto.
2: Sì.
0: Sì.
3: Voi investite in cripto?
2: Come no? Le investo proprio per strada.
1: Nemmeno morto.
2: Le metto giù.
3: Sì, allora ragazzi, mio
0: Leonardo Fiaschi, un nostro amico, lo fa.
3: Davvero?
0: Sì, puoi dargli dei consigli.
3: Ma quello poveraccio non si può. Poveraccio quello lì.
1: Vieni via quanto prima.
0: Quando lui compra, tu devi vendere. L'idea
3: credo che
0: quella,
3: li abbia messi
0: esatto.
3: Tutti quello. Ha dovuto pagarci. Vabbè, comunque, devo parlare. Sì, il mio amico sta facendo il viaggio di nozze prima del matrimonio. Io l'ho fatto con l'aereo, è durato 4 anni il viaggio di nozze.
2: Porca miseria.
3: Sì. Dovevo finire quello di Naomi Campbell ancora.
2: Ah sì,
0: del matrimonio prima.
1: Hai avviato un secondo matrimonio, non era ancora scaduto.
3: Non era ancora scaduto.
1: Ho
3: preso in affitto la Tanzania, siamo stati bene.
2: Beh, bravo, si fa.
3: Non è facile per noi ricchi gestire i soldi. Perché
2: immagino,
3: i soldi non infatti. Fanno una felicità se ne hai pochi, se ne hai tanti sì. Quindi ho regalato al mio grande amico, che come si chiama?
2: Non lo sai neanche tu, grande amico.
1: Spano.
3: Ma non ha vinto, non è quel
0: marito.
3: Corridore, quel quello che
1: chi?
3: Che marcia?
0: Stano,
1: no, quello è Stano,
0: Massimo
1: ragazzi.
0: Massimo Stano,
1: che nel nostro mese di buco è diventato campione europeo, insomma.
0: In maratona, ragazzi.
1: Di marcia.
0: Ah, sì. Ogni volta mi sbaglio, porca miseria. Maratona di marcia adesso si chiama? La faccio per me di cambiare il nome.
1: La via di mezzo, vabbè.
3: Ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
2: Ma dai, ma porti rispetto.
3: Sculetta che diventi campione.
2: Ma porta rispetto.
3: Ma chi se ne frega, ma i soldi non si fanno sculettando così.
0: Che
3: cosa fai? Sculetto per strada e divento campione del mondo.
1: Non sta a guardare questi dettagli materialisti. Già campione medaglia d'oro olimpica, campione del mondo, ora mancava il campionato europeo, ha vinto anche
2: da oggi ex amico della banda, perché se continuiamo così.
1: No, ex amico di Fiaschi, scusa. Fatto il tifo.
3: Comunque.
0: Cioè, che sculettando ha ottenuto tutto quello che voleva nella sua vita, comunque.
2: Chiara, lo sai già, eh. Chiara, infatti, lo sa.
3: Ne approfitto per dire a Katy Perry e a Chris Martin che le chiavi per il B&B
0: sono dove? Diccelo.
3: C'è una cassettina sulla destra fuori dalla porta, il codice 1342 si sblocca, prendono la chiave, entrano. Quando vanno via devono rilasciarlo lì dentro.
1: Sì, a che ora c'hanno il check out Lady Gaga e Chris Martin?
2: Allora che fa l'host
3: tempo di finire.

0: Sbagliamo, sì. Ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua a R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby,
0: gli interessi di Chiara, che, di cui gli mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto una conciatura, bello cignon.
1: Cignon, va bene, va bene.
0: Ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa, e invece sono pronti gli sfidanti carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così.
4: A parte che averla sentita nell'83 la prima volta.
0: Sì.
4: No, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così
1: estasiati,
0: sconvolti.
1: Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori. Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì.
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta.
0: Conciatori.
2: Mamma mia. Quindi,
0: e c'erano solo mai, mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per quello che rideva. Vabbè, Paolo Di
2: Io faccio la piega gonfia.
1: Non rido su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
6: Anch'io ho fatto un'acconciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: La Francia corta.
2: Bella, dai.
0: Brava. Al barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto.
0: È Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: Scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito.
0: Che riccio?
2: È il riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore, se posso permettere. C'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni. Scusa.
2: Giusto, e faccio la Francia.
0: Ma i capelli rosa come quello di Squid Game, esatto. L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
0: signori. Possiamo lasciarci. Non.
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo perderci questo.
7: Oh, ciao, era facile. La mia battuta per oggi è: l'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao. Bye.
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo.
1: Proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con un'acconciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Beh, tutto è bello.
0: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
1: Oddio.
2: Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is.
3: Ciao R101. Beh, grande. Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao.
1: Boia.
0: Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici. E oggi la porteranno così in trionfo, perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui, nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
0: alle
1: da
0: 8
1: voi.
0: Quindi tenetevela lì in canna, vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8, ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 67, di rimanere con noi, perché potrebbe esserci una bella sorpresa qua.
4: Attenzione.
0: Dalla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.
0: State

0: senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicale che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
1: Chi c'è al secondo posto?
0: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
2: ultimo.
0: Bravo, terzo posto per ultimo.
1: Ah, secondo?
0: Al secondo
2: Cesare.
0: Chi c'è?
2: Cesare.
0: C'è Cesare.
2: Pupo.
0: Fedez, ragazzi. Fedez. La
2: come?
0: Società di Fedez, sì, anche perché al noleggio auto, non solo musicale.
3: Ma sempre più sui concerti dove non ci va di quelli dove si presenta, scusa.
0: A casa, però comunque.
3: Ah, ok.
0: Riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
3: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro.
0: Cioè, veramente.
3: Non siamo così venali, insomma. No. Ecco. Guarda me, no?
0: Certo.
3: Dico, guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma. Sono mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
0: Esatto.
3: Poi un giorno dovremo fare, quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno, faremo un altro giorno. Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento, avete un artigiano in casa, avete un amico bravo a fare una cosa, siete voi bravi a fare qualcosa, bene,
0: fatelo. Avete questo spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
4: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi, se c'è l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che ha l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga.
0: Wow.
4: Così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana.
0: Ciao Tiziana.
3: Ma che bellezza, ragazzi. Ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante.
0: E sugli anni, non torniamo.
3: Sul potere, ah no? No.
0: 20-30 anni ha detto.
3: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore. Se c'ha anche il trattore e aspetti qualche anno, io c'ho una figliola brava, educata, simpatica.
0: Forzuta.
3: Possiamo combinare.
1: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla noi.
0: Veramente.
1: Ecco.
0: Vuole
1: come rubrica.
0: C'era Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo dove...
2: Sì. Durato due puntate.
0: Però secondo me qualche coppia è nata perché grazie a quel programma.
3: Perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma.
2: Hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
0: Qualche donna interessata comunque, se vuole, può scriverci al 331 80
3: sì,
0: 101, magari facciamo il match.
3: Sarebbe bellissimo, così. Poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
2: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
1: Attenzione.
5: Ragazzi, questo weekend tutti alla festa della coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
1: Perché è indirizzata a me?
0: Coppa, no?
3: Ma scusa,
1: ma scusa.
3: Quest'anno che una coppa la fa la Juve comunque, no?
1: Voglio certo, allora. Proviamo, almeno ci proviamo. Poi vediamo dove andiamo.
0: Perché ho sentito Freddie Mercury?
1: Anch'io l'ho sentito.
2: Che cantava il napoletano.
3: Ah, tipo. Era l'attacco di We Are The Champions. A proposito di calciatori, maledetto. Cioè McTominay del Napoli, insomma, ieri li hanno scoperto. Mamma, questo è recentemente un'aritmia, dicono non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop, non è mai una cosa simpatica, gli mandiamo un grande in bocca al lupo, insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo in piena forma.
1: Ok,
0: attenzione perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore. Vai,
6: ciao banda, io mi pronoto per la mamma del
1: pronoto.
6: C'ha una voce splendida.
1: Vero, smettila.
2: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
0: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
3: Io non andrei oltre, insomma. Bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
0: Sta sentendo, quindi magari
3: sì. Ah, sì.
0: Si ripalesa.
2: Caccia il numero.
3: Si autodefinirà.

0: amici, All Night Long alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, stiamo cercando di organizzare qualche incontro
1: con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà,
1: mini
0: ma
1: tesente.
0: Ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Per bacco. Bene.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora,
2: buongiorno,
0: Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
3: Però ne dimostra 38 dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38,
3: certo.
2: Ovviamente. No, è
3: su
2: vero.
3: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque diciamo, ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: E quindi, insomma, cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei di Roma? Dire dove? Ma...
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: sì, sono
2: tutto.
1: I fusi orari
2: sono i fusi orari, benissimo,
1: tra la Camelluccia e l'euro.
2: Ragazzi, io provo di tutto, mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Venga, hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato con la ananas, quella storia lì.
2: Esatto, c'era la moda del supermercato, alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato, ma rimaniamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: In compenso avrai tanti punti, fidati, immagino.
2: sì, esatto, perché no, poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente,
3: all'ufficio
2: sono
3: postale.
2: Capita dal giorno del ritiro delle pensioni,
0: te vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto.
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano, e invece niente. Neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato, effettivamente.
1: Bisogna provarlo.
3: Consolando qualcuno, magari.
1: Sì, piano. No, poi, scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore, perché sono tutti lì con le cuffiette.
1: Ma
2: quindi mortacci. Niente, non c'è modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: È
1: questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli, fatti presentare qualcuno da loro, scusa, mi
2: faccia.
3: La radio, se dà il nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social.
2: Il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi è meglio difficile anche trovarmi lì, capito?
0: Si può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai.
2: La mia pagina, posso dirla?
0: Certo. Devi.
1: Vuoi te?
2: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.me.
3: Te credo che non trovi nessuno. Ma come si fa a scrivere adesso?
1: Uno si chiamava
0: travelwith.me.
2: Allora, travelwith.me.
1: Ma se una si chiamava Micetta 79 non era meglio?
3: Infatti.
2: No, era scontato.
1: Hai ragione.
0: Beh, uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
2: Se uno che la trova, è uno sveglio, è uno smart.
1: Brava.
2: È un punto a suo favore.
1: Cara Irene, va
0: grazie.
1: Bene. Allora, aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme.

0: siamo, buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Scusate, non ho messo la spugnetta, questo è fondamentale, attenzione.
1: Attenzione, la spugnetta.
0: Ok, ora è tutto a posto. Partono le S, le P. E invece così posso presentare al meglio la banda di R101. Siamo qui anche in questo primo giro di boa della stagione. Buon mercoledì a tutti voi, da Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, quando avevi davanti a te una spugnetta, o facevi lo speaker radiofonico o avevi la tabaccheria, la spugnetta, quella per inumidita, per i francobolli.
2: Cosa hai sbloccato? C'è ancora? Esiste ancora?
1: Sì. Ah, ma temo di sì.
0: Adesso c'è un uomo con la lingua fuori che è lì, che aspetta. Come faceva Fantozzi anche, in realtà c'era la scena in cui faceva la spugnetta.
1: Era il grado più basso. Aveva ricominciato la carriera, la scalata sociale nella mega azienda con insomma la mansione, quella più umile, cioè spugnetta per i francobolli.
0: È uno dei tanti personaggi che sono nelle corde vocali del nostro Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo, in realtà anche.
2: Leo!
0: Ciao Leo!
3: Mi siete mancati!
0: Ma buongiorno, chi c'è a casa tua?
3: Mi siete
0: con chi
3: mancati?
0: Parliamo?
1: Così, è lui.
3: Sono la zia di Leonardo, figurati.
1: Ah, signora, buongiorno.
3: Rispondo io per lui, vi seguo sempre, bravi, primo giro di boa, mi siete mancati.
0: E ci siamo. E siamo già partiti dalle 5 con Riccardo Russo, il suo buongiornissimo.
2: Abbiamo nominato due volte Giro di Boa senza sigletta quest'anno. Cosa facciamo? Scusami,
0: Eccola dobbiamo qui.
3: Io sono innamorata di Riccardo Russo.
2: Grazie, zia.
3: Gira tutto intorno alla boa. Il mercoledì. Iniziamo ballando, ragazzi.
2: Oh, yes.
0: Oggi si balla, si canta, se volete potete ascoltare la nostra musica e guardarla sul canale 67 del Digitale Terrestre. Buongiorno al nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, buongiorno Matteo Torre in produzione e a tutti voi. Oggi 2 settembre si riparte alla stragrande, vi diamo la possibilità, qualunque cosa abbiate intenzione di fare in questo settembre.
1: Alla stragrande è da vedere, diciamo, si riparte.
2: È relativo, tutto relativo.
1: Diciamo, però insomma va bene, diciamo che... Ci rimettiamo in pista
0: e vi diamo una bella possibilità oggi, quella di sponsorizzare la vostra attività su R101 e potete farlo con le vostre voci nel modo migliore, cercando di accattivare il pubblico come decidete al nostro numero 331 80 90 101. Quindi. Inventatevi un jingle,
1: lo slogan,
0: ecco.
2: Valgono anche pagine social?
0: Qualunque cosa tu voglia sponsorizzare, oggi lo puoi fare attraverso di noi.
1: Bene, bene, io della mia seratina a Vecchiano sabato sera ho già ampiamente parlato, quindi non starò a ripetere che sarò alle 9:30 alla prima notte bianca dello sport Vecchiano-Pisa. Quindi adesso invece è il vostro turno, 331 80 90 101. Avete un'attività, avete un forno, avete un figliolo da sponsorizzare in qualche cosa?
0: No?
1: Dice, guarda, mio figliolo è bravo a dare l'intonaco, quindi ecco, avete una ricorrenza, avete... No, noi ci siamo qui, gratis tra l'altro.
2: Certo.
0: Gratis,
1: abbiamo questo spazio.
0: Assolutamente.
1: Ma io su questo non sono d'accordo, ma insomma, mi adeguo al volere della maggioranza.
3: Venite da quattro zampe.
2: De Niro,
3: i vostri cani.
2: Ormai marchettare ufficiale della banda.
3: Gli amici di pelo.
0: Oggi lo possono fare davvero tutti, quindi aspettiamo le vostre voci. Non so se loro andranno gratis al matrimonio a Olbia che si terrà dopodomani. E canteranno insieme a Katy Perry e a Lady Gaga. Non credo.
1: Chi si sposa a Olbia?
0: Uno delle criptovalute.
1: Ah, vabbè.
0: Uno
1: a Olbia.
0: Che c'è?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Il limite agli studenti stranieri nelle classi è una misura di buon senso. Anche Mattarella, da ministro dell'istruzione, redigeva circolari simili. Così Meloni, mentre monta la polemica sulle nuove norme in arrivo. Insorgono le opposizioni, la leader Dem Schlein, totale mancanza di senso dello Stato. L'Italia resta nella procedura di infrazione. L'Istat certifica il rapporto deficit PIL al 3,1%. Sfuma l'ipotesi di uscita anticipata. Per il rientro nei parametri europei bisogna attendere il 2027. Si complica dunque il cammino della legge di bilancio, ma Salvini incalza, serve un maxi scostamento. All'Assemblea Generale dell'ONU Trump si scaglia contro l'Iran. Forse dovrei trascinarli all'inferno, dice, poi prevede un accordo dopo le elezioni di midterm. Sull'Ucraina il messaggio a Putin: chiudi questa guerra. Zelensky sì a un cessate il fuoco energetico se anche la Russia lo rispetta. Disposta l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio 22enne morto nella notte precipitando per una decina di metri al Colosseo, specializzato in lavori in fune in quota, operava per installare un nuovo impianto di illuminazione. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. A Lamezia Terme uno studente di 14 anni pianificava un'aggressione con coltello ai danni di un insegnante. I carabinieri lo hanno fermato in tempo, scoprendo i dettagli organizzativi in un gruppo Telegram. L'arma sarebbe stata nascosta in un bagno. Il possibile movente sarebbe una bocciatura. Mondiali di ciclismo su strada in Canada. Italia d'oro nella staffetta mista a cronometro guidata da Filippo Ganna e Elisa Longoborghini. Terza medaglia per gli azzurri. Europei di volley maschile stasera a Torino. L'Italia cerca l'accesso alla semifinale contro la Finlandia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

Falling in the Deep su R101 alle 8 e 12 minuti, quando sta per cominciare il Tortorella Challenge, la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: sapere, se ci sbagliamo, sì, ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda, mm-hmm, del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby, gli interessi di Chiara,
0: che, di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto una conciatura, bello cignon.
1: Cignon, va bene, va bene.
0: Ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa, e invece sono pronti gli sfidanti, carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon, e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così.
4: Peccato che averla sentita nell'83 la prima
0: volta. Sì.
4: No, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così sconvolti.
1: Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori. Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì,
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta.
0: Conciatori.
2: Mamma mia.
0: Quindi, c'erano solo mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per quello che rideva. Vabbè, Paolo,
2: io faccio la piega gonfia.
1: Non ride su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
1: Battuta.
6: Anch'io ho fatto una conciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: La Francia corta.
2: Bella, dai.
0: Brava. Al barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto.
0: È Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito.
0: Che riccio?
2: È riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore se posso permettere. C'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni. Scusa,
2: giusto. E faccia la frangia.
0: Fagli i capelli rosa come quello di Squid Game, esatto. L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
0: signori. Possiamo lasciarci. Non.
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo perderci questo.
4: Oh, ciao, era facile.
7: La mia battuta per oggi è: l'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao. Dai.
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo.
1: Proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con un'acconciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Beh, tutto è bello.
0: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
2: Oddio. Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is...
3: Ciao R101. Beh, grande. Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao. Boia. Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici, e oggi la porteranno così in trionfo, perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui, nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
0: alle
1: da
0: 8,
1: voi.
0: Quindi tenetevela lì in canna, vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8, ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 67, di rimanere con noi perché potrebbe esserci una bella sorpresa qui.
4: Attenzione
0: alla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.

0: Si rimane senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicale che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
1: Chi c'è al secondo posto?
0: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
2: ultimo!
0: Bravo, terzo posto per ultimo.
1: Ah, secondo?
0: Al secondo Cesare. Chi c'è?
2: Cesare.
0: Pupo. C'è Cesare.
1: Pupo.
0: Fedez, ragazzi.
2: Fedez.
0: La
2: come?
0: Società di Fedez, sì, anche perché al noleggio auto, non solo musicale.
3: Ma sempre più sui concerti dove un ci va di quelli dove si presenta, scusa.
0: A casa, però comunque.
3: Ah, ok.
0: Riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
3: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro,
0: cioè, veramente.
3: Sì, non siamo così venali, insomma. Ecco. Guarda me, no?
0: Certo.
3: Dico, ma guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma, sono mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
0: Esatto.
3: Poi un giorno dovremo fare quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno. Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento? Avete un artigiano in casa? Avete un amico bravo a fare una cosa? Siete voi bravi a fare qualcosa? Bene,
0: avete
3: fatevi
0: questo
3: pubblicità.
0: Spazio per farlo. Gestitelo come volete voi. Avanti.
4: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio. Okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi, se ce l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che ha l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga.
0: Wow.
4: Così io almeno smetto di fare

0: l'abbracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana. Allora,
1: ciao Tiziana!
2: Ma che bellezza, ragazzi! Ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già l'abbracciante.
1: È sugli anni, non torniamo.
2: Sul potere, ah no? No.
1: 20-30 anni ha detto.
2: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore. Se c'ha anche il trattore, mi aspetti qualche anno. Io ho una figliola brava, educata, simpatica.
1: Forzuta.
2: Possiamo combinare.
3: Comunque l'agenzia matrimoniale potrebbe. Aprirla noi,
1: veramente
3: vuole come accedere... rubrica
1: c'è la contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo dove
4: è durato due puntate.
1: Però secondo me qualche coppia è nata perché grazie quel programma,
2: perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma,
4: hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
1: Qualche donna interessata comunque, se vuole può scriverci al 331 80 101, magari facciamo il match,
2: sarebbe bellissimo così. Poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
4: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
3: Attenzione
5: ragazzi, questo weekend tutti alla festa della coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
3: Perché è indirizzata a me?
2: Coppa, no? Ma scusa,
3: ma scusa.
2: Quest'anno che la una coppa la fa la Juve comunque, no?
3: Voglio certo, dire. Allora. Proviamo, almeno ci proviamo. Poi vediamo dove andiamo.
1: Perché ho sentito Freddie Mercury?
3: Anch'io l'ho sentito.
4: Che cantava il napoletano.
2: Ah, tipo. Era l'attacco di We Are The Champions. A proposito di calciatori, maledetto. Cioè McTominay del Napoli, insomma, ieri li hanno scoperto. Mamma, questo è recentemente. Un'aritmia, dicono non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop, non è mai una cosa simpatica, gli mandiamo un grande in bocca al lupo, insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo in piena forma.
3: Ok,
1: attenzione perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore. Vai,
6: ciao banda, io mi pronoto per la mamma del
3: pronoto.
6: C'ha una voce splendida.
3: È vero, smettila.
4: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
1: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
2: Io non andrei oltre, insomma. Bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
1: Sta sentendo, quindi magari
2: sì. Ah, sì.
1: Si ripalesa.
4: Cacci il numero.
2: Si autodefinirà.

0: Avicii, All Night Long, alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, stiamo cercando di organizzare qualche incontro
1: con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà, ma ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Ah, per bacco.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora,
2: buongiorno,
0: Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
0: Okay.
3: Però ne dimostra 38 dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38,
3: certo,
2: ovviamente. No, è
3: su
2: vero.
3: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: Quindi insomma cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei?
2: Per
0: di Roma? Dire dove? Ma...
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: sì, cambia
2: tutto.
1: I fusi orari.
2: Ci sono i fusi orari, benissimo.
1: Tra la Camelluccia e l'euro.
2: Quindi, ragazzi, io provo di tutto. Mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Mica hai provato quello.
2: Sui social, niente.
0: Al supermercato con l'ananas,
2: c'era
0: quella
2: la
0: storia
2: moda
0: lì
2: del supermercato. Esatto, c'era la moda del supermercato, alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato,
0: non
2: siamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: Di compenso avrai tanti punti, fidati, immagino.
2: sì, esatto, perché no, poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente,
3: all'ufficio
2: sono
3: postale
2: capito dal giorno del ritiro delle pensioni,
0: ti
2: quindi non è andata
0: anche
2: bene.
0: Te vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto?
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano e invece niente. Neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi
3: sì,
1: un funerale, io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato effettivamente.
1: Bisogna provarlo.
0: Con i funerali,
3: consolando qualcuno magari.
1: Sì, piano piano. No, poi? Scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore, perché sono tutti lì con le cuffiette,
1: ma
2: quindi mortacci. Niente, non c'è modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: È certo.
1: È questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli,
2: è
1: fai
2: vero,
1: di questo,
2: sì,
1: fatti presentare qualcuno da loro, scusa, mi faccia.
2: Già abbiamo fatto anche questa, già abbiamo percorso anche questa strada,
3: ma la radio, se dà il nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social.
2: Il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi
0: è meglio
2: difficile anche trovarmi lì, capito?
0: Si può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai.
2: La mia pagina, posso dirla?
0: Certo. Devi.
1: Vuoi te?
2: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.me.
3: Te credo che non trovi nessuno. Ma come si fa a scrivere adesso una...
1: uno si chiamava
0: travelwith.me.
2: Allora, travelwith.me.
1: Ma se una si chiamava Micetta 79 non era meglio?
3: Infatti.
2: No, era scontato.
1: Hai ragione,
0: uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
2: Se uno che la trova, esatto, è uno sveglio, è uno smart.
1: Brava.
2: È un punto a suo favore.
1: Cara Irene, va bene.
0: Grazie.
1: Allora, aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme.
0: Buona giornata.

0: ci siamo, buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Scusate, non ho messo la spugnetta, questo è fondamentale, attenzione.
1: Attenzione, la spugnetta.
0: Ok, ora ti partono è tutto le P. A posto. Partono le S, le P.
2: Le S, le...
0: E invece così posso presentare al meglio la banda di R101.
1: Ecco.
0: Siamo qui anche in questo primo giro di boa della stagione. Buon mercoledì a tutti voi, da Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, quando avevi davanti a te una spugnetta, o facevi lo speaker radiofonico o avevi la tabaccheria, la spugnetta, quella per inumidita.
0: È vero.
1: Per i francobolli.
2: No, cosa hai sbloccato? C'è ancora? Esiste ancora?
1: Sì. Ah, ma temo di sì.
0: Insomma, adesso c'è un uomo con la lingua fuori che è lì, che aspetta. Come faceva Fantozzi anche, in realtà c'era la scena in cui faceva la spugnetta.
1: Era il grado più basso. Aveva ricominciato la carriera, la scalata sociale nella mega azienda con insomma la mansione quella più umile, cioè spugnetta per i francobolli.
0: È uno dei tanti personaggi che sono nelle corde vocali del nostro Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo, in realtà anche.
2: Leo,
0: ciao Leo,
3: mi siete mancati.
0: Ma buongiorno, chi c'è a casa tua?
3: Mi siete
0: con chi
3: mancati?
0: Parliamo?
1: Così, è lui.
3: Sono una zia di Leonardo, figurati.
1: Ah, signora, buongiorno.
3: Rispondo io per lui, vi seguo sempre, bravi, in primo giro di boa, mi siete mancati.
0: E ci siamo già partiti dalle 5 con Riccardo Russo, il suo buongiornissimo.
2: Abbiamo nominato due volte Giro di Boa senza sigletta quest'anno. Cosa facciamo? Scusami,
0: Eccola,
2: dobbiamo
0: qui.
2: Tutto
3: io sono innamorata di Riccardo Russo.
2: Grazie,
3: con
2: zia.
3: La boa, il mercoledì. Iniziamo ballando, ragazzi.
2: Oh yes.
0: Oggi si balla, si canta. Se volete potete ascoltare la nostra musica e guardarla sul canale 67 del Digitale Terrestre. Buongiorno al nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino. Buongiorno Matteo Torre in produzione, a tutti voi. Oggi 2 settembre si riparte alla stragrande. Vi diamo la possibilità, qualunque cosa abbiate intenzione di fare in questo settembre.
1: Alla stragrande è da vedere, insomma. Diciamo, si riparte.
2: È relativo, diciamo, tutto relativo.
1: Diciamo, però insomma va bene, diciamo che ci rimettiamo in pista.
0: E vi diamo una bella possibilità oggi, quella di sponsorizzare la vostra attività su R101. E potete farlo con le vostre voci, nel modo migliore, cercando di accattivare il pubblico come decidete, al nostro numero 331 80 90 101. Quindi inventatevi un jingle,
1: lo slogan,
0: ecco.
2: Valgono anche pagine social,
0: qualunque cosa tu voglia sponsorizzare. Vabbè, oggi lo puoi fare attraverso di noi.
1: Bene, io della mia seratina a Vecchiano sabato sera ho già ampiamente parlato, quindi non starò a ripetere che sarò alle 9:30 alla prima notte bianca dello sport Vecchiano Pisa. Quindi adesso invece è il vostro turno. 331 80 90 101, avete un'attività, avete un forno, avete un figliolo da sponsorizzare in qualche cosa,
0: no?
1: Dice, guarda, mio figliolo è bravo a dare l'intonaco. Quindi ecco, avete una ricorrenza, avete... No, noi ci siamo qui, gratis tra l'altro.
2: Certo,
0: gratis,
1: abbiamo questo spazio.
0: Assolutamente.
1: Io su questo non sono d'accordo, ma insomma, mi adeguo al volere della maggioranza.
3: Venite da quattro zampe,
2: Leniro,
3: i vostri cani,
2: ormai marchettare ufficiale della banda.
3: Gli amici di pelo
0: oggi lo possono fare davvero tutti, quindi aspettiamo le vostre voci. Non so se loro andranno gratis al matrimonio a Olbia che si terrà dopodomani, e canteranno insieme a Katy Perry e a Lady Gaga. Non credo.
1: Chi si sposa a Olbia?
0: Uno delle criptovalute.
1: Ah, vabbè.
0: Uno
1: a Olbia.
0: Che ci

0: Sky Full of Stars su R101. Sì, è proprio organizzata un'esibizione privata a bordo di una nave fuori da Olbia, sì, con i Coldplay per il matrimonio di Brendan Blamer e Salvatore Spano,
1: pagati in criptovalute, tra l'altro. Lo sanno i Coldplay questa cosa.
2: Sì.
0: Tra l'altro, credo che gli andrebbe anche bene,
2: ho letto sui social di questa sommossa, perché a San Siro quelli che fanno i panini, diciamo,
1: sì, i paninari
2: diciamo,
1: i porchettari, detti anche porchettari,
2: pare che si debba pagare con questi benedetti token.
1: Sì, quindi, sì, è vero, ormai funziona così.
2: Sì, e quindi va bene, diciamo,
0: e dove si cambiano i token per
1: alla cassa,
0: lo stadio?
1: La cassa prende i soldi veri, cara. Poi
0: come
1: ti dai
0: i concerti
1: token.
2: Sì, devi fare sette code, esatto, appunto. Uno per i token, poi una per il panino, poi per entrare allo stadio, poi per parcheggiare.
1: Infatti il paninaro qua ti fa token a te, token a te, prego.
0: C'era stata la polemica anche ai concerti per questi token, ma che ne sa di token il nostro Flavio Briatore?
3: Poveracci!
1: Lui c'ha i golden token.
3: Poveracci!
2: Sì.
3: Sono Flavio e sono al matrimonio del mio grande amico Spano, che qui in Sardegna mi ha invitato.
1: Anche a te.
0: Ovviamente la creme mondiale dei VIP.
3: Sono stato il primo a essere stato invitato lì.
1: Sì.
3: Allora, ci sarà
0: Lady Gaga?
3: Sì.
1: Lady sarà... adesso, che è tua sorella.
2: Pensavo
1: Lady Gaga.
2: Eddie Baggio.
1: Ma no, ma infatti Lady Gaga.
3: Lady, e ci sarà anche Chris.
1: Chris chi? Martin.
0: Chris.
3: Sì. Vabbè, tu lo chiami Martin, per me è Chris.
1: Vabbè.
3: Militello, dicevo.
0: E Katie.
2: Cristiano Militello.
0: Oh, tra Olbia, Costa Smeralda, San Pantaleo, sarà una festa che non finisce più, altro che quella dei me contro te qui a Milano.
3: Ma dopo vi racconto tutto, cioè come stiamo organizzando tutto il regalino per un amico.
1: Ma non vediamo l'ora.
3: Le cripto.
0: Va bene, okay. Allora
1: grazie.
0: Sponsorizzerai il matrimonio, anche se non credo ne abbia bisogno, ai microfoni di R101, esattamente come stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa volete, sentiamo.
4: Vai. Ciao banda, sono Paolo da Brescia.
0: Ciao Paolo.
4: E il mio lavoro, la mia attività è fare la rilamatura dei pavimenti in legno senza fare polvere. Quindi entro in casa vostra, levigo il pavimento e non faccio polvere.
0: Come fai?
4: Contattatemi. Ciao Paolo da Brescia.
0: Fa finta.
2: Grande Paolo da Brescia.
1: Chiara si è illuminata perché sulle cose così, lavori di casa.
0: Quando ho levigato il parquet mi ricordo che la casa l'ho dovuta tutta coibentare tantissimo, perché la polvere va ovunque. Sono curioso di sapere qual è il metodo.
1: Avrà un suo parquet.
0: Ma
1: avrà
0: sarà un segreto.
2: Questo professionista non piace a Fernando Proce. Va bene, comunque, grazie. Andiamo avanti.
0: Avanti.
5: Vorrei sponsorizzare per questo weekend la festa al mio paese di origine. Le dico il nome: Serra Ungarina, Occoli al Metauro, perché è stato cambiato. La festa della pera angelica. Molto bella. Ciao a tutti e buongiorno da Massimo.
0: La festa della pera angelica.
2: Ma ragazzi, ma io
0: sarà un tipo di
2: esigo
0: pera.
2: Di esibirmi alla festa della pera angelica per spuntarla dalla lista dei posti dove sono stato in tutti questi anni.
1: Chiara, quando facciamo la festa del cetriolo gigante? Invece? No, lì lo zucchino gigante.
2: Serrungarina, dove siamo? Metauro.
0: Nelle Marche.
2: Metauro, certo.
0: Sì, la pera angelica di Serrungarina, la buccia giallognola, bianca, dolce, succosa e molto profumata. L'abbiamo sponsorizzata alla grande
2: Maremma Angelica. prossimo anno debbo esibirmi.
0: Fate come i nostri amici. Allora, siete accattivanti, cercate di essere così un po' flirtanti al 331 80 90 101, se volete convincerci a provare la vostra attività. 331 80 90 101.

0: Love You, Ed Sheeran su R101, uno degli artisti più scelti ai matrimoni. La sua Perfect è una delle canzoni più suonate.
1: Ma te la viene a suonare lui proprio.
0: Bello. Sono in alcuni matrimoni, per esempio quello che si terrà questo weekend a Olbia. Abbiamo scoperto che mezzo mondo tra la musica mondiale, tra cui Lady Gaga, Katy Perry, i Coldplay saranno a questo matrimonio attesissimo.
1: Beh, da quelle parti in Costa Smeralda si ambientò il famoso aneddoto di Lionel Richie, All Night Long and Go, cioè del magnate russo che sullo yacht invitò Lionel Richie a fare la serata. Lui partì con un altro brano e lui gli disse no, devi fare solo All Night Long,
0: quello.
1: Poi te ne
0: e
1: puoi
0: via,
1: anche andare, insomma, va bene.
0: Hai nominato Lionel, che ha avuto un malore in questi giorni, lo abbracciamo da qui
1: naturalmente
0: a tutta la banda di R101. Sarà il matrimonio,
2: ecco.
0: Flavio Briatore,
2: lo sapevo.
1: Ah, c'è anche lui?
3: Scusate.
1: Sì.
3: No, sono un po' preoccupato perché ho fatto l'analisi di sangue e ho i lingotti con un asterisco. Mi è salito lo zircone, normale?
0: Guarda.
3: La gente cattivo sale, vabbè. Ragazzi, allora, solo dobbiamo dare matrimonio di questo mio grande amico delle cripto.
2: Sì.
0: Sì.
3: Voi investite in cripto?
2: Come no? Le investo proprio per strada.
1: Nemmeno morto.
2: Le metto giù.
3: Sì, allora ragazzi,
0: Leonardo Fiaschi, un nostro amico, lo fa.
3: Davvero?
0: Sì, puoi dargli dei consigli.
3: Ma quello poveraccio non si può. Poveraccio quello lì.
1: Vieni via quanto prima.
0: Quando lui compra, tu devi vendere. L'idea
3: credo che
0: quella,
3: li abbia persi tutti,
0: esatto.
3: Quello. Ha dovuto pagarci. Vabbè, comunque, devo parlare. Sì, il mio amico sta facendo il viaggio di nozze prima del matrimonio. Io l'ho fatto con l'aereo, è durato 4 anni il viaggio di nozze.
2: Porca miseria.
3: Sì. Dovevo finire quello di Naomi Campbell ancora.
2: Ah sì,
0: del matrimonio prima.
1: Hai avviato un secondo matrimonio, non era ancora scaduto.
3: Non era ancora scaduto.
1: Ho
3: preso in affitto la Tanzania, siamo stati bene.
2: Beh, bravo, si fa.
3: Non è facile per noi ricchi gestire i soldi. Perché
2: immagino,
3: i soldi non infatti fanno una felicità se ne hai pochi, se ne hai tanti sì. Quindi ho regalato al mio grande amico, che come si chiama?
2: Non lo sai neanche tu, grande amico.
1: Spano.
0: E Blamer,
3: non ha vinto, non è quel
0: marito.
3: Corridore, quel quello che
1: chi?
3: Che marcia?
0: Lui è Stano,
1: quello è Stano,
0: Massimo
1: ragazzi.
0: Stano, che è il
1: Massimo
0: nostro
1: Stano,
0: grande,
1: che nel nostro mese di buco è
0: esatto,
1: diventato campione europeo, insomma,
0: di maratona, ragazzi.
1: Di marcia.
0: Ah, sì. Ogni volta mi sbaglio, porca miseria. Maratona di marcia adesso si chiama? La faccio per me di cambiare il nome.
1: La via di mezzo, vabbè.
3: Ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
2: Ma dai, ma porti rispetto.
3: Sculetta che diventi campione.
2: Ma porta rispetto.
3: Ma chi se ne frega, ma i soldi non si fanno sculettando così.
0: Che
3: cosa fai? Sculetto per strada e divento campione del mondo.
1: Non sta a guardare questi dettagli materialisti. Già campione, medaglia d'oro olimpica, campione del mondo, ora mancava campionato europeo, ha vinto anche
2: da oggi, ex amico della banda, perché se continuiamo così
1: ex amico di Fiaschi, scusa, fatto il tifo.
3: Comunque,
0: cioè, che sculettando ha ottenuto tutto quello che voleva nella sua vita. Comunque
2: Chiara lo sai già, Chiara infatti lo sa.
3: Ne approfitto per dire a Katy Perry e a Chris Martin che le chiavi per il B&B
0: sono dove? Diccelo.
3: C'è una cassettina sulla destra fuori dalla porta, il codice 1342 si sblocca, prendono la chiave, entrano. Quando vanno via devono rilasciarlo lì dentro.
1: Sì, a che ora c'hanno il check out Lady Gaga e Chris Martin?
2: Alle 9.
3: Tempo di finire.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Fermato a Lamezia Terme, uno studente di 14 anni che pianificava su Telegram l'aggressione con un coltello alla sua professoressa di italiano. I carabinieri sono riusciti a intercettare i messaggi online e a sventare il suo piano. Sembra che il ragazzo nutrisse rancore nei confronti della docente a causa di una bocciatura. Tragedia nella notte a Roma. Un operaio rocciatore di 22 anni impegnato nei lavori al Colosseo è precipitato da 10 metri di altezza, morendo sul colpo. L'anfiteatro è stato chiuso e il ministro Giulia ha ordinato lo stop ai lavori. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti. L'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL per il 2026 allo più 0,9% contro il più 0,5% precedentemente previsto. Le previsioni per l'anno prossimo rimangono invece invariate al più 0,6%, confermata anche la frenata della crescita globale. Meloni è tornata a difendere le nuove norme in arrivo sulla scuola, coinvolgendo anche il presidente Mattarella. Da ministro dell'istruzione firmava circolari sul tetto degli stranieri in aula. Ma non leggo le sue parole come una contestazione, ha detto. Il ministro Valditara ha escluso tensioni con il Colle. Discorso di 40 minuti di Trump all'ONU. Tanti i temi toccati, dal Medio Oriente all'Ucraina e all'intelligenza artificiale. Credo che faremo un accordo con l'Iran dopo le elezioni di midterm, altrimenti li anniento, ha detto il presidente americano, che poi ha incontrato l'omologo ucraino Zelensky. Insieme troveremo una soluzione per la guerra. Europei di volley maschile, stasera a Torino l'Italia contro la Finlandia. In palio c'è l'accesso alle semifinali di Milano. A Coverciano invece Mancini prepara il suo esordio bis sulla panchina della nazionale di calcio. Venerdì la sfida al Belgio. Il CT è pronto a lanciare una formazione sperimentale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: ci siamo, buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Scusate, non ho messo la spugnetta, questo è fondamentale, attenzione.
1: Attenzione, la spugnetta.
0: Ok, ora
2: partono
0: è tutto
2: le
0: a posto. Partono le S, le P,
2: le S,
0: e invece
2: P?
0: Così posso presentare al meglio la banda di R101.
1: Ecco.
0: Siamo qui anche in questo primo giro di boa della stagione. Buon mercoledì a tutti voi da Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, quando avevi davanti a te una spugnetta, o facevi lo speaker radiofonico o avevi la tabaccheria, la spugnetta, quella per inumidita, per i francobolli.
2: No, cosa hai sbloccato? C'è ancora? Esiste ancora?
1: Sì. Ah, ma temo di sì.
0: Insomma, adesso c'è un uomo con la lingua fuori che è lì, che aspetta. Come faceva Fantozzi anche, in realtà c'era la scena in cui faceva la spugnetta.
1: Era il grado più basso. Aveva ricominciato la carriera, la scalata sociale nella mega azienda con insomma la mansione, quella più umile, cioè spugnetta per i francobolli.
0: È uno dei tanti personaggi che sono nelle corde vocali del nostro Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo, in realtà, anche.
2: Leo!
0: Ciao Leo!
3: Mi siete mancati!
0: Ma buongiorno, chi c'è a casa tua?
3: Mi siete
0: con chi
3: mancati?
0: Parliamo?
1: Così, è lui.
3: Sono la zia di Leonardo, figurati.
1: Ah, signora, buongiorno.
3: Rispondo io per lui, vi seguo sempre, bravi, in primo giro di boa, mi siete mancati.
0: E ci siamo, e siamo già partiti dalle 5 con Riccardo Russo, il suo buongiornissimo.
2: Abbiamo nominato due volte giro di boa senza sigletta quest'anno, cosa facciamo? Scusami,
0: La dobbiamo mettere.
3: Io sono innamorata di Riccardo Russo.
2: Grazie, zia.
3: La boa, il mercoledì. Iniziamo ballando, ragazzi.
2: Oh yes.
0: Oggi si balla, si canta. Se volete potete ascoltare la nostra musica e guardarla sul canale 67 del Digitale Terrestre. Buongiorno al nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino. Buongiorno Matteo Torre in produzione, a tutti voi. Oggi 2 settembre si riparte alla stragrande. Vi diamo la possibilità, qualunque cosa abbiate intenzione di fare in questo settembre.
1: Alla stragrande è da vedere, insomma. Diciamo, si riparte.
2: È relativo, diciamo, tutto relativo.
1: Diciamo, però insomma va bene, diciamo che ci rimettiamo in pista.
0: E vi diamo una bella possibilità oggi, quella di sponsorizzare la vostra attività su R101. E potete farlo con le vostre voci, nel modo migliore, cercando di accattivare il pubblico come decidete, al nostro numero 331 80 90 101.
1: Quindi
0: inventatevi un jingle.
1: Lo slogan,
0: ecco.
2: Valgono anche pagine social.
0: Qualunque cosa tu voglia sponsorizzare, oggi lo puoi fare attraverso di noi.
1: Bene, bene, io della mia seratina a Vecchiano sabato sera ho già ampiamente parlato, quindi non starò a ripetere che sarò alle 9:30 alla prima notte bianca dello sport Vecchiano Pisa. Quindi adesso invece è il vostro turno, 331 80 90 101. Avete un'attività, avete un forno, avete un figliolo da sponsorizzare in qualche
0: Dice,
1: guarda, mio figliolo è bravo a dare l'intonaco. Quindi ecco, avete una ricorrenza, noi ci siamo qui, è gratis tra l'altro.
2: Certo,
0: gratis,
1: abbiamo questo spazio.
0: Assolutamente.
1: Ma io su questo non sono d'accordo, ma insomma, mi adeguo al volere della maggioranza.
3: Venite da quattro zampe,
2: De Niro,
3: i vostri cani,
2: ormai marchettare ufficiale della banda.
3: Gli amici di pelo
0: lo possono fare davvero tutti, quindi aspettiamo le vostre voci. Non so se loro andranno gratis al matrimonio a Olbia che si terrà dopodomani, e canteranno insieme a Katy Perry e a Lady Gaga. Non credo.
1: Chi si sposa a Olbia?
0: Uno delle criptovalute.
1: Ah, vabbè.
0: Uno
1: a Olbia.
0: Che

0: dai Full of Stars su R101. Sì, è proprio organizzata un'esibizione privata a bordo di una nave fuori da Olbia, sì, con i Coldplay per il matrimonio di Brendan Blamer e Salvatore Spano,
1: pagati in criptovalute, tra l'altro. Lo sanno i Coldplay essere questa cosa.
2: Sì.
0: Tra l'altro, credo che gli andrebbe anche bene.
2: Ho letto sui social di questa sommossa, perché a San Siro quelli che fanno i panini, diciamo,
1: sì, i paninari.
2: Diciamo,
1: I porchettari, detti anche porchettari.
2: Pare che si debba pagare con questi benedetti token.
1: Sì, quindi, sì, è vero, ormai funziona così.
2: Sì, e quindi va bene. Diciamo,
0: e dove si cambiano i token per
1: lo stadio? La cassa prende i soldi veri, cara. Poi
0: come
1: ti dai
0: i
1: token.
2: Sì, devi fare sette code, esatto, appunto. Uno per i token, poi una per il panino, poi per entrare allo stadio, poi per parcheggiare.
1: Infatti il paninaro qua ti fa token a te, prego.
0: C'era stata la polemica anche ai concerti per questi token, ma che ne sa di token il nostro Flavio Briatore?
3: Poveracci!
0: Da Flavio!
1: Lui c'ha i golden token.
3: Poveracci! Sono Flavio e sono al matrimonio del mio grande amico Spano, che qui in Sardegna mi ha invitato.
1: Anche a te.
0: Ovviamente la creme mondiale dei VIP.
3: Sono stato il primo a essere stato invitato lì.
1: Sì.
3: Allora, ci sarà
0: Lady Gaga?
3: Sì.
1: Lady sarà... adesso, che è tua sorella.
2: Pensavo
1: Lady Gaga.
2: È di Baggio.
1: Ma no, ma infatti, Lady Gaga.
3: Lady, e ci sarà anche Chris.
1: Chris chi? Martin?
0: Chris.
3: Sì. Vabbè, tu lo chiami Martin, per me è Chris.
1: Vabbè.
3: Militello, dicevo.
0: E Katie.
2: Chris Tiano Militello.
0: Oh, tra Olbia, Costa Smeralda, San Pantaleo, sarà una festa che non finisce più, altro che quella dei me contro te qui a Milano.
3: Ma dopo vi racconto tutto, cioè come stiamo organizzando tutto il regalino per un amico.
1: Ma non vediamo l'ora.
3: Delle cripto.
0: Va bene, okay. Allora grazie. Sponsorizzerai il matrimonio, anche se non credo ne abbia bisogno, ai microfoni di R101, esattamente come stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa volete. Sentiamo.
4: Vai. Ciao banda, sono Paolo da Brescia.
0: Ciao Paolo.
4: E il mio lavoro, la mia attività è fare

0: la rilamatura dei pavimenti in legno senza fare polvere. Quindi entro in casa vostra, levi il pavimento e non faccio polvere.
1: Come fai?
0: Contattatemi. Ciao Paolo da Brescia.
1: Fa finta.
2: Grande Paolo da Brescia.
3: Chiara si è illuminata perché sulle cose così, lavori di casa.
1: Quando ho levigato il parquet mi ricordo che la casa l'ho dovuta tutta coibentare tantissimo, perché la polvere va ovunque. Sono curioso di sapere qual è il metodo.
3: Avrà un suo parquet.
1: Ma
3: avrà
1: sarà un segreto.
2: Questo professionista non piace a Fernando Proce. Va bene, comunque, grazie. Andiamo avanti.
1: Avanti.
4: Vorrei sponsorizzare per questo weekend la festa al mio paese di origine. Le dico il nome: Serra Ungarina, Occoli al Metauro, perché è stato cambiato. La festa della pera angelica. Molto bella. Ciao a tutti e buongiorno da Massimo.
1: La festa della pera angelica.
2: Ma ragazzi, ma io
1: sarà un tipo di
2: esigo
1: pera.
2: Di esibirmi alla festa della pera angelica per spuntarla dalla lista dei posti dove sono stato in tutti questi anni.
3: Chiara, quando facciamo la festa del cetriolo gigante invece? No, lì lo zucchino gigante.
2: Serra Ungarina, dove siamo? Metauro.
1: Nelle Marche.
2: Metauro, certo.
1: Sì, la pera angelica di Serra Ungarina, la buccia giallognola, bianca, dolce, succosa e molto profumata. L'abbiamo sponsorizzata alla grande.
2: Maremma angelica. prossimo anno debbo esibirmi.
1: Fate come i nostri amici. Allora, siete accattivanti, cercate di essere così un po' flirtanti al 331 80 90 101 se volete convincerci a provare la vostra attività. 331 80 90 101.

0: Shape of You, Ed Sheeran su R101, uno degli artisti più scelti ai matrimoni. La sua Perfect è una delle canzoni più suonate.
1: Ma te la viene a suonare lui proprio.
0: Bello. Sono in alcuni matrimoni, per esempio quello che si terrà questo weekend a Olbia. Abbiamo scoperto che mezzo mondo tra la musica mondiale, tra quelle di Gaga, Katy Perry, i Coldplay saranno a questo matrimonio attesissimo.
1: Beh, da quelle parti in Costa Smeralda si ambientò il famoso aneddoto di Lionel Richie, All Night Long and Go, cioè del magnate russo che sullo yacht invitò Lionel Richie a fare la serata. Lui partì con un altro brano e lui gli disse no, dice devi fare solo All Night
0: solo
1: Long
0: quello.
1: Poi te ne puoi anche andare, insomma, va bene.
0: Hai nominato Lionel, che ha avuto un malore in questi giorni, lo abbracciamo da qui
1: naturalmente
0: a tutta la banda di R101. Sarà al matrimonio anche Flavio Briatore.
2: Lo sapevo,
1: c'è anche lui?
3: Scusate.
1: Sì.
3: No, sono un po' preoccupato perché ho fatto le analisi di sangue e ho i lingotti con un asterisco. Mi è salito lo zircone, normale?
0: Guarda,
3: la gente cattivo sale, vabbè. Ragazzi, allora solo dobbiamo dare matrimonio di questo mio grande amico delle cripto.
2: Sì.
0: Sì.
3: Voi investite in cripto?
2: Come no? Le investo proprio per strada.
1: Nemmeno morto.
2: Le metto giù.
3: Sì, allora ragazzi,
0: Leonardo Fiaschi, un nostro amico, lo fa.
3: Davvero?
0: Sì, puoi dargli dei consigli.
3: Ma quello poveraccio non si può. Poveraccio quello lì.
1: Vieni via quanto prima.
0: Quando lui compra, tu devi vendere. L'idea
3: credo che
0: li
3: abbia persi tutti. Quello ha dovuto pagarci. Vabbè, comunque, devo parlare. Sì, il mio amico sta facendo il viaggio di nozze prima del matrimonio. Io l'ho fatto con l'aereo. È durato 4 anni il viaggio di nozze.
2: Porca miseria.
3: Sì. Dovevo finire quello di Naomi Campbell ancora.
2: Ah sì,
0: del matrimonio prima.
1: È avviato un secondo matrimonio, non era ancora scaduto.
3: Non era ancora scaduto. Ho preso in affitto la Tanzania, siamo stati bene. Bravo, si fa. Non è facile per noi ricchi gestire i soldi. Perché
2: immagino,
3: i soldi non fanno la felicità se ne hai pochi, se ne hai tanti sì. Quindi ho regalato al mio grande amico, che come si chiama?
2: Non lo sai neanche tu, grande amico.
1: Spano.
3: Ma non ha vinto, non è quel
0: marito.
3: Corridore, quel quello che
1: chi?
3: Marcia.
0: Lui è Stano, no, è Stano, Massimo ragazzi. Stano
1: che nel nostro mese di buco è diventato campione europeo, insomma,
0: di maratona, ragazzi.
1: Di marcia.
0: Ah, sì. Ogni volta mi sbaglio, porca miseria. Maratona di marcia adesso si chiama? La faccio per me di cambiare il nome.
1: La via fantastico. Di mezzo.
3: Vabbè. Ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
2: Ma dai, ma porti rispetto.
3: Sculetta e diventi campione.
2: Ma porta rispetto.
3: Ma chi se ne frega? Ma i soldi non si fanno sculettando così.
0: Che
3: cosa fai? Sculetto per strada e divento campione del mondo.
1: Non sta a guardare questi dettagli materialisti. Già campione medaglia d'oro olimpica, campione del mondo, ora mi mancava il campionato europeo, ho vinto anche
2: da oggi ex amico della banda, perché se continuiamo così
1: ex amico di Fiaschi, scusa, fatto il tifo.
3: Comunque,
0: cioè, che sculettando ha ottenuto tutto quello che voleva nella sua vita. Comunque
2: Chiara lo sai già, Chiara infatti lo sa.
3: Ne approfitto per dire a Katy Perry e a Chris Martin che le chiavi per il B&B
0: sono dove? Diccelo.
3: C'è una cassettina sulla destra fuori dalla porta, il codice 1342 si sblocca, prendono la chiave, entrano. Quando vanno via devono rilasciarlo lì dentro.
1: Sì, a che ora c'hanno il check out Lady Gaga e Chris Martin?
2: Alle 9.
0: Alle 8.
3: Tempo di finire.

0: sbagliamo, ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua a R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby, l'interesse
0: di
1: Chiara,
0: che, di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto una conciatura, bello cignon.
1: va bene
0: ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa, e invece sono pronti gli sfidanti, carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon, e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così. A parte
4: peccato
1: che
4: averla sentita nell'83 la prima
0: volta. Sì.
4: Però, no, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così
1: estasiati,
0: sconvolti.
1: Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori.
0: Ah.
5: Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì,
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta.
0: Conciatori.
2: Mamma mia.
0: E c'erano solo mucche. No, era troppo scontata con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per
4: ancora?
1: Quello che rideva. Vabbè, Paolo Di
2: Io faccio la piega gonfia.
1: Non ride su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
1: Battuta.
6: Anch'io ho fatto una conciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: La Francia corta,
2: bella, dai.
4: Brava.
0: Il barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto.
0: È Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito.
0: Che riccio?
2: È il riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore, se posso permettere. C'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni. Scusa.
2: Giusto, e faccio la Francia.
0: Ma i capelli rosa come quello di Squid Game,
1: esatto.
0: L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
0: signori. Possiamo lasciarci. Non.
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo perderci questo.
4: Oh, era facile.
7: La mia battuta per oggi è: l'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao. Bye.
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo.
1: Proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con un'acconciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Beh, tutto è d'epoca.
0: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
1: Oddio.
2: Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is.
3: Ciao R101. Beh,
0: grande.
3: Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao.
1: Boia.
0: Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici, e oggi la porteranno così in trionfo, perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui, nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
0: alle
1: da
0: 8
1: noi.
0: Quindi tenetevela lì in canna, vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8, ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 67, di rimanere con noi perché potrebbe esserci una bella sorpresa qua.
4: Attenzione
0: alla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.

0: Si rimane senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicale che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
1: Chi c'è al secondo posto?
0: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
2: ultimo!
0: Bravo, terzo posto per ultimo.
1: Ah, secondo?
0: Al secondo Cesare. Chi c'è?
2: Cesare.
0: C'è Cesare.
1: Pupo.
0: Fedez, ragazzi.
1: Fedez.
0: La
1: come?
0: Società di Fedez, sì, anche perché al noleggio auto, non solo musicale.
3: Ma sempre più sui concerti dove non ci va di quelli dove si presenta, scusa.
0: A casa, però comunque.
3: Ah, ok.
0: Riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
3: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro.
0: Cioè, veramente.
3: Non siamo così venali, insomma. Ecco. Guarda me, no?
0: Certo.
3: No, dico, guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma. Sono mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
0: Esatto.
3: Poi un giorno dovremo fare quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno. Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento, avete un artigiano in casa, avete un amico bravo a fare una cosa, siete voi bravi a fare qualcosa, bene,
0: avete
3: fatevi
0: questo
3: pubblicità.
0: Spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
4: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi se ce l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che ha l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga.
0: Wow.
4: Così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana.
0: Ciao Tiziana!
3: Ma che bellezza, ragazzi! Ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante.
0: E sugli anni, non torniamo.
3: Sul potere, ah no? No.
0: 20-30 anni ha detto.
3: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore. Se c'ha anche il trattore e aspetti qualche anno, io ho una figliola brava, educata, simpatica.
0: Forzuta.
3: Possiamo combinare.
1: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla, no?
0: Veramente,
1: vuole come cedere... rubrica.
0: C'era Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo dove
2: è durato due puntate.
0: Però secondo me qualche coppia è nata perché grazie quel programma.
3: Perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma.
2: Hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
0: Qualche donna interessata, comunque, se vuole, può scriverci al 331 80 sì, 90 sì. 101, magari facciamo il match.
3: Sarebbe bellissimo, così. Poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
2: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
1: Attenzione.
5: Ragazzi, questo weekend tutti alla festa della coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
1: Perché è indirizzata a me?
3: Coppa, no? Ma scusa,
2: ma scusa.
3: Quest'anno che una coppa la fa la Juve comunque, no?
1: Certo, allora. Proviamo, almeno ci proviamo. Poi vediamo dove andiamo.
0: Che ho sentito Freddie Mercury.
1: Anch'io l'ho sentito.
2: Che cantava il napoletano.
3: Ah, dico. Era l'attacco di We Are the Champions. A proposito di calciatori, maledetto. Cioè McTominay del Napoli, insomma, ieri li hanno scoperto. Mamma, recentemente un'aritmia, dicono non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop. Non è mai una cosa simpatica. Gli mandiamo un grande in bocca al lupo. Insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo, in piena forma.
1: Ok.
0: Attenzione perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore. Vai.
6: Ciao banda, io mi pronoto per la mamma del
1: pronoto.
6: C'ha una voce splendida.
1: Vero, smettila.
2: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
0: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
3: Io non andrei oltre, insomma, bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
0: Sta sentendo, quindi magari
3: sì,
0: si ripalesa,
2: caccia il numero.
3: Si autodefinirà.

0: Avicii, All Night Long, alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, stiamo cercando di organizzare qualche incontro
1: con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà,
1: mini,
0: ma ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Per bacco. Bene.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora,
2: buongiorno,
0: Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
3: Però ne dimostra 38 dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38,
3: certo,
2: ovviamente. No, è
3: su
2: vero.
3: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: Quindi, insomma, cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei?
2: Per
0: di Roma? Dire dove? Ma...
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: cambia
2: tutto.
1: I fusi orari tra...
2: ci sono i fusi orari, benissimo,
1: tra la Camilluccia e l'euro.
2: Quindi, ragazzi, io provo di tutto. Mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato con l'ananas,
2: c'era
0: quella
2: la
0: storia
2: moda
0: lì.
2: Del supermercato. Esatto, c'era la moda del supermercato, alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato, ma non siamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: Di compenso avrai tanti punti, fidati, immagino.
2: sì, esatto, perché no, poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente,
3: all'ufficio
2: sono
3: postale.
2: Capita dal giorno del ritiro delle pensioni, quindi non è andata
0: anche
2: bene.
0: Te, vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto?
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano, sai, e invece niente, neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato, effettivamente.
1: Bisogna provarlo.
0: Comunque, i funerali,
3: consolando qualcuno, magari.
1: Sì, piano piano. No, poi? Scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore, perché sono tutti lì con le cuffiette,
1: ma
2: quindi niente, non c'è modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: Certo.
1: È questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli,
2: è
1: fai
2: vero,
1: di questo,
2: sì,
1: fatti presentare qualcuno da loro, scusa, mi
2: già abbiamo fatto anche questa, già abbiamo percorso anche questa strada,
3: ma la radio, la radio, se dà il nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social.
2: Il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi è meglio difficile anche trovarmi lì, capito?
0: Si può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai.
2: La mia pagina, posso dirla?
0: Certo.
1: Devi. Te.
2: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.me.
3: Te credo che non trovi nessuno, ma come si fa a scrivere adesso? Una...
1: uno si chiamava
0: travelwith.me.
2: Allora, travelwith.me.
1: Ma se una si chiamava Micetta 79, non era meglio?
3: Infatti.
2: No, era scontato.
1: Hai ragione.
0: Uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
2: Se uno che la trova, esatto, è uno sveglio, è uno smart.
1: Brava.
2: È un punto a suo favore.
1: Cara Irene, va bene.
0: Grazie.
1: Allora, aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme.
0: Buona

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. A Lamezia Terme è fermato uno studente 14enne che pianificava su Telegram l'aggressione con un coltello alla sua professoressa di italiano. I carabinieri sono riusciti a intervenire anche grazie all'aiuto dei compagni di classe. Il giovane aveva parlato del suo piano su Telegram. Stop ai lavori al Colosseo dopo la tragedia dell'operaio di 22 anni morto stanotte dopo essere caduto da 10 metri d'altezza. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Il giovane sarebbe stato trovato con l'imbracatura non agganciata alla fune. L'anfiteatro è stato chiuso. L'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL per il 2026, più 0,9% contro il più 0,5% precedentemente previsto. Le previsioni per l'anno prossimo rimangono invece invariate al più 0,6%, confermata anche la frenata della crescita globale dal più 3,4% al più 2,9%. Al momento non ci sono i presupposti per i negoziati e la reazione del Cremlino all'incontro fra Trump e Zelensky avvenuto all'ONU. Mosca però non chiude le porte a eventuali trattative in futuro. Il presidente americano e quello ucraino hanno chiesto un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche. Il rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, contro il recente documento vaticano sul dialogo interreligioso. Il rapporto fra cristiani ed ebrei è difficile se manca la volontà di comprensione dell'identità dell'altro, ha detto. Fa impressione la mancata citazione di Israele. Un film italiano potrebbe essere candidato ai prossimi Oscar. È L'estranea di Paolo Strippoli, scelto dallo speciale comitato di selezione. Concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy. L'annuncio a gennaio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

Going in the Deep su R101 alle 8 e 12 minuti, quando sta per cominciare il Tortorella Challenge, la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: fare, se ci sbagliamo, sì, ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua a R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby, l'interesse
0: di
1: Chiara,
0: che, di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto un'acconciatura, bello cignon.
1: Cignon, va bene, va bene.
0: Ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa, e invece sono pronti gli sfidanti carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon, e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così. A parte
4: peccato
1: che
4: averla sentita nell'83 la prima volta.
0: Sì.
4: Però, no, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così
1: estasiati,
0: sconvolti.
1: Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori.
0: Ah.
5: Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì,
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta.
0: Conciatori.
2: Mamma mia. Quindi,
0: e c'erano casa solo mai, mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per
4: ancora?
1: Quello che rideva. Vabbè, Paolo Dini.
2: Io faccio la piega gonfia.
1: Non ride su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
1: Battuta.
6: Anch'io ho fatto un'acconciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: La Francia corta.
2: Bella, dai.
4: Brava.
0: Al barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto.
0: È Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito?
0: Che riccio?
2: È il riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore, se posso permettere. C'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni, scusa.
2: Giusto, e faccio la Francia.
0: Ma i capelli rosa come quello di Squid Game, esatto. L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
0: signori. Possiamo lasciarci. Non.
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo perderci questo.
4: Oh, ciao, era facile.
7: La mia battuta per oggi è: l'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao. Bye.
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo.
1: Proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con un'acconciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Beh, tutte devo.
0: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
1: Oddio.
2: Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is.
3: Ciao R101. Beh,
0: grande.
3: Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao.
1: Boia.
0: Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici. E oggi la porteranno così in trionfo, perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui, nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
0: alle
1: da
0: 8
1: voi.
0: Quindi tenetevela lì in canna, vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8, ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 67, di rimanere con noi, perché potrebbe esserci una bella sorpresa qua.
4: Attenzione
0: alla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.

0: senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicali che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
1: Chi c'è al secondo posto?
0: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
2: ultimo.
0: Bravo, terzo posto per ultimo.
1: Ah, secondo?
0: Al Cesare. Secondo chi c'è?
2: Cesare.
0: Pupo. C'è Cesare.
1: Pupo.
0: Fedez, ragazzi. Fedez.
2: La come?
0: Società di Fedez, sì, anche perché ha noleggio auto, non solo musicale.
3: Ma sempre sui concerti dove un ci va di dove si presenta, scusa.
0: A casa, però comunque.
3: Ah, ok.
0: Riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
3: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro.
0: Veramente.
3: Sì, non siamo così venali, insomma. Ecco. Guarda me, no?
0: Certo.
3: Dico, ma guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma. Sono mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
0: Esatto.
3: Poi un giorno dovremo fare quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno. Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento? Avete un artigiano in casa? Avete un amico bravo a fare una cosa? Siete voi bravi a fare qualcosa? Bene,
0: avete
3: fatelo
0: questo
3: pubblicità.
0: Spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
4: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi se ce l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che ha l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga.
0: Wow.
4: Così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana.
0: Ciao Tiziana.
3: Ma che bellezza, ragazzi. Ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante.
0: E sugli anni, non torniamo.
3: Sul potere, ah no? No.
0: 20-30 anni ha detto.
3: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore. Se c'ha anche il trattore e aspetti qualche anno, io c'ho una figliola brava, educata, simpatica.
0: Forzuta.
3: Possiamo combinare.
1: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla noi.
0: Veramente.
1: Vuole come cedere... rubrica.
0: C'è la Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo dove...
2: Sì. Durato due puntate.
0: Però secondo me qualche coppia è nata perché grazie a quel programma.
3: Perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma.
2: Hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
0: Qualche donna interessata comunque, se vuole, può scriverci al 331 80 90 101. Magari facciamo il match.
3: Sarebbe bellissimo, così. Poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
2: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
1: Attenzione.
5: Ragazzi, questo weekend tutti alla festa della coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
1: Perché è indirizzata a me?
3: Coppa, no? Ma scusa,
1: ma scusa.
3: Quest'anno che una coppa la fa la Juve comunque, no?
1: Voglio certo, dire. Allora. Proviamo, almeno ci proviamo. Poi vediamo dove andiamo.
0: Perché ho sentito Freddie Mercury?
1: Anch'io l'ho sentito.
2: Che cantava il napoletano.
3: Ah, tipo. Era l'attacco di We Are The Champions. A proposito di calciatori, maledetto. Cioè McTominay del Napoli, insomma, ieri li hanno scoperto. Mamma, questo è recentemente un'aritmia, dicono non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop, non è mai una cosa simpatica, gli mandiamo un grande in bocca al lupo, insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo in piena forma.
1: Ok,
0: attenzione perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore, vai.

0: per la mamma del pronoto. C'ha una voce splendida.
1: Smettila.
2: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
3: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
4: Io non andrei oltre, insomma, bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
3: Sta sentendo, quindi magari si
4: sì.
3: Si ripalesa,
2: caccia il numero.
4: Si autodefinirà.
3: 3, 3, 1.

0: Avicii, All Night Long, alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, stiamo cercando di organizzare qualche incontro
1: con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà,
1: mini,
0: ma
1: tesente.
0: Ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Per bacco. Bene.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora,
2: buongiorno,
0: Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
3: Però ne dimostra 38 dal lavoro.
2: Ma ne dimostro 38,
3: certo.
2: Ovviamente. No, è
3: su
2: vero.
3: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque diciamo, ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: Quindi, insomma, cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei?
2: Per
0: di Roma? Dire dove? Ma...
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: sì,
2: cambia tutto.
1: I fusi orari tra...
2: ci sono i fusi orari, benissimo,
1: tra la Camilluccia e l'euro.
2: Quindi, ragazzi, io provo di tutto. Mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Venga, hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato
2: poi,
0: con l'ananas,
2: c'era
0: quella
2: la
0: storia
2: moda
0: lì
2: del supermercato. Esatto, c'era la moda del supermercato, alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato, ma non siamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: Di compenso avrai tanti punti, fidati, immagino.
2: sì, esatto, perché no, poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente,
3: all'ufficio
2: sono
3: postale
2: capita dal giorno del ritiro delle pensioni,
0: ti
2: quindi non è andata
0: anche
2: bene.
0: Te vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto.
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano e invece niente. Neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato effettivamente.
1: Bisogna provarlo.
0: Sì, funerali,
3: consolando qualcuno magari.
1: Sì, piano. No, poi? Scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore, perché sono tutti lì con le cuffiette,
1: ma
2: quindi mortacci. Niente, non c'è modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: È
1: questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli,
2: è
1: fai
2: vero,
1: di questo,
2: sì,
1: fatti presentare qualcuno da loro, scusa, mi
2: faccia. Già abbiamo fatto anche questa, già abbiamo
3: ma la radio se dà il nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social.
2: Il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi è meglio difficile anche trovarmi lì, capito?
0: Si può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai.
2: La mia pagina, posso dirla?
0: Certo. Devi.
1: Vuoi te?
2: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.me.
3: Te credo che non trovi nessuno. Ma come si fa a scrivere adesso?
1: Uno si chiamava
0: travelwith.me.
2: Allora, travelwith.me.
1: Ma se una si chiamava Micetta 79, non era meglio?
3: Infatti.
2: No, era scontato.
1: Hai ragione.
0: Uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
2: Se uno che la trova, esatto, è uno sveglio, è uno smart.
1: Brava.
2: È un punto a suo favore.
1: Cara Irene, va
0: grazie.
1: Bene. Allora, aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme.

0: siamo, buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Scusate, non ho messo la spugnetta, questo è fondamentale, attenzione.
1: Attenzione, la spugnetta.
0: Ok, ora partono è tutto a posto. Partono le S, le P. E invece così posso presentare al meglio la banda di R101. Siamo qui anche in questo primo giro di boa della stagione. Buon mercoledì a tutti voi, da Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, quando avevi davanti a te una spugnetta, o facevi lo speaker radiofonico o avevi la tabaccheria, la spugnetta, quella per inumidita, per i francobolli.
2: No, cosa hai sbloccato? C'è ancora? Esiste ancora?
1: Sì. Ah, ma temo di sì.
0: Insomma, adesso c'è un uomo con la lingua fuori che è lì, che aspetta. Come faceva Fantozzi anche, in realtà c'era la scena in cui faceva la spugnetta.
1: Era il grado più basso. Aveva ricominciato la carriera, la scalata sociale nella mega azienda con insomma la mansione quella più umile, come, cioè spugnetta per i francobolli.
0: È uno dei tanti personaggi che sono nelle corde vocali del nostro Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo, in realtà, anche
2: Leo.
0: Ciao Leo,
3: mi siete mancati.
0: Ma buongiorno, chi c'è a casa tua?
3: Mi siete
0: con chi
3: mancati?
0: Parliamo?
1: Così, è lui.
3: Sono la zia di Leonardo, figurati.
1: Ah, signora,
3: rispondo io per lui, vi seguo sempre, bravi, il primo giro di boa, mi siete mancati.
0: E ci siamo, e siamo già partiti dalle 5 con Riccardo Russo, il suo buongiornissimo.
2: Abbiamo nominato due volte giro di boa senza sigletta quest'anno, cosa facciamo? Scusami,
0: La dobbiamo mettere.
3: Io sono innamorata di Riccardo Russo.
2: Grazie, con zia.
3: La boa, il mercoledì. Iniziamo ballando, ragazzi.
2: Oh yes.
0: Oggi si balla, si canta. Se volete potete ascoltare la nostra musica e guardarla sul canale 67 del Digitale Terrestre. Buongiorno al nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino. Buongiorno a Matteo Torre in produzione e a tutti voi. Oggi 2 settembre si riparte alla stragrande. Vi diamo la possibilità, qualunque cosa abbiate intenzione di fare in questo settembre.
1: Alla stragrande è da vedere, insomma. Diciamo, si riparte.
2: È relativo, diciamo, tutto relativo.
1: Diciamo, però insomma va bene, diciamo che ci rimettiamo in pista.
0: E vi diamo una bella possibilità oggi, quella di sponsorizzare la vostra attività su R101. E potete farlo con le vostre voci, nel modo migliore, cercando di accattivare il pubblico come decidete, al nostro numero 331 80 90 101. Quindi inventatevi un jingle,
1: lo slogan,
0: ecco.
2: Valgono anche pagine social,
0: qualunque cosa tu voglia sponsorizzare. Oggi lo puoi fare attraverso di noi.
1: Bene, io della mia seratina a Vecchiano sabato sera ho già ampiamente parlato, quindi non starò a ripetere che sarò alle 9:30 alla prima notte bianca dello sport Vecchiano Pisa. Quindi adesso invece è il vostro turno. 331 80 90 101, avete un'attività, avete un forno, avete un figliolo da sponsorizzare in qualche cosa, dice guarda mio figliolo è bravo a dare l'intonaco, quindi ecco, avete una ricorrenza, avete... No, noi ci siamo qui, è gratis tra l'altro.
2: Certo,
0: gratis,
1: abbiamo questo spazio.
0: Assolutamente.
1: Io su questo non sono d'accordo, ma insomma, mi adeguo al volere della maggioranza.
3: Venite da quattro zappe,
2: De Niro,
3: i vostri cani,
2: ormai marchettar ufficiale della banda.
3: Gli amici di pelo
0: oggi lo possono fare davvero tutti, quindi aspettiamo le vostre voci. Non so se loro andranno gratis al matrimonio a Olbia che si terrà dopodomani, e canteranno insieme a Katy Perry e a Lady Gaga. Non
1: chi è,
0: credo.
1: Chi è
0: ecco.
1: Che si sposa a Olbia?
0: Uno delle criptovalute.
1: Ah, vabbè.
0: Uno
1: a Olbia
0: che ci

0: Sky, Full of Stars su R101. Sì, è proprio organizzata un'esibizione privata a bordo di una nave fuori da Olbia, sì, con i Coldplay per il matrimonio di Brendan Blamer e Salvatore Spano,
1: pagati in criptovalute, tra l'altro. Lo sanno i Coldplay questa cosa.
2: Sì. Tra l'altro,
0: credo che gli andrebbe anche bene.
2: Ho letto sui social di questa sommossa, perché a San Siro quelli che fanno i panini, diciamo,
1: sì, i paninari.
2: Diciamo,
1: I porchettari, detti anche porchettari.
2: Pare che si debba pagare con questi benedetti token.
1: Sì, quindi, sì, è vero, ormai funziona così.
2: Sì, e quindi va bene. Diciamo,
0: e dove si cambiano i token per
1: alla cassa,
0: lo stadio?
1: La cassa prende i soldi veri, cara. Poi
0: come
1: ti dai
0: i
1: token.
2: Sì, devi fare sette code, esatto, appunto. Uno per i token, poi una per il panino, poi per entrare allo stadio, poi per parcheggiare.
1: Infatti il paninaro qua ti fa token a te, token a te, prego.
0: C'era stata la polemica anche ai concerti per questi token, ma che ne sa di token il nostro Flavio Briatore?
3: Poveracci!
0: Da Flavio!
1: Lui c'ha i golden token.
3: Poveracci!
0: Sì.
3: Sono
0: siamo noi?
3: Flavio e sono al matrimonio del mio grande amico Spano, che qui in Sardegna mi ha invitato.
1: Anche a te.
3: Ovviamente
0: la creme mondiale dei VIP.
3: Sono stato il primo a essere stato invitato lì.
1: Sì.
3: Allora, ci sarà
0: Lady Gaga?
3: Sì.
1: Lady sarà... adesso, che è tua sorella.
2: Pensavo
1: Lady Gaga.
2: È di Baggio.
1: Ma no, ma infatti Lady Gaga.
3: Lady, e ci sarà anche Chris.
1: Chris chi? Martin.
0: Chris.
3: Sì. Vabbè, tu lo chiami Martin, per me è Chris. Militello, dicevo.
2: Chris Piano Militello.
0: Oh, tra Olbia, Costa Smeralda, San Pantaleo, sarà una festa che non finisce più, altro che quella dei me contro te.
3: Ma
0: qui
3: dopo
0: a Milano
3: vi racconto tutto, cioè come stiamo organizzando tutto il regalino per un amico.
1: Ma non vediamo l'ora.
3: Le cripto.
0: Va bene, okay. Allora
1: grazie.
0: Sponsorizzerai il matrimonio, anche se non credo ne abbia bisogno, ai microfoni di R101, esattamente come stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa volete. Sentiamo.
4: Vai. Ciao banda, sono Paolo da Brescia.
0: Ciao Paolo.
4: E il mio lavoro, la mia attività è fare la rilamatura dei pavimenti in legno senza fare polvere. Quindi entro in casa vostra, levigo il pavimento e non faccio polvere.
0: Come fai?
4: Contattatemi. Ciao Paolo da Brescia.
0: Fa finta.
2: Grande Paolo da Brescia.
1: Chiara si è illuminata perché sulle cose così, lavori di casa.
0: Quando ho levigato il parquet mi ricordo che la casa l'ho dovuta tutta coibentare tantissimo, perché la polvere va ovunque. Sono curioso di sapere qual è il metodo.
1: Avrà un suo parquet.
0: Ma
1: avrà
0: sarà un segreto.
2: Questo professionista non piace a Fernando Proce. Va bene, comunque, grazie. Andiamo avanti.
0: Avanti.
5: Vorrei sponsorizzare per questo weekend la festa al mio paese di origine. Le dico il nome: Serra Ungarina, Occoli al Metauro, perché è stato cambiato. La festa della pera angelica. Molto bella. Ciao a tutti e buongiorno da Massimo.
0: La festa della pera angelica.
2: Ma ragazzi, ma io
0: sarà un tipo di
2: esigo
0: pera.
2: Di esibirmi alla festa della pera angelica per spuntarla dalla lista dei posti dove sono stato in tutti questi anni.
1: Chiara, quando facciamo la festa del cetriolo gigante? No, lì lo zucchino gigante.
2: Serrungarina, dove siamo? Metauro.
0: Nelle Marche.
2: Metauro, certo.
0: Sì, la pera angelica di Serrungarina, la buccia giallognola, bianca, dolce, succosa e molto profumata. L'abbiamo sponsorizzata alla grande.
2: Maremma angelica. prossimo anno debbo esibirmi.
0: Fate come i nostri amici. Allora, siete accattivanti, cercate di essere così un po' flirtanti al 331 80 90 101 se volete convincerci a provare la vostra attività. 331 80 90 101.

0: Shape of You, Ed Sheeran su R101, uno degli artisti più scelti ai matrimoni. La sua Perfect è una delle canzoni più suonate.
1: Ma te la viene a suonare lui proprio.
0: Bello. Sono in alcuni matrimoni, per esempio quello che si terrà questo weekend a Olbia. Abbiamo scoperto che mezzo mondo del tra la musica mondiale, tra cui Lady Gaga, che ti perdi. I Coldplay saranno a questo matrimonio attesissimo.
1: Beh, da quelle parti in Costa Smeralda si ambientò il famoso aneddoto di Lionel Richie, All Night Long and Go, cioè del magnate russo che sullo yacht invitò Lionel Richie a fare la serata. Lui partì con un altro brano e lui gli disse no, devi fare solo All Night Long,
0: quello.
1: Poi te ne
0: e
1: puoi
0: via,
1: anche andare,
0: ciao.
1: Insomma, va bene.
0: Hai nominato Lionel, che ha avuto un malore in questi giorni, lo abbracciamo da qui
1: naturalmente,
0: a tutta la banda di R101. Sarà al matrimonio,
2: ecco.
0: Anche Flavio Briatore.
2: Lo sapevo,
1: c'è anche lui?
3: Dovrebbe. Scusate.
1: Sì?
3: No, sono un po' preoccupato perché ho fatto l'analisi di sangue e ho i lingotti con un asterisco. Mi è salito lo zircone, normale?
0: Guarda.
3: L'agente cattivo sale, vabbè. Ragazzi, allora, sono dobbiamo dare matrimonio di questo mio grande amico delle cripto.
2: Sì.
0: Sì.
3: Voi investite in cripto?
2: Come no? Le investo proprio per strada.
1: Nemmeno morto.
2: Le metto giù.
3: Sì, allora ragazzi, io
0: Leonardo Piaschi, un nostro amico, lo fa.
3: Davvero?
0: Sì, puoi dargli dei consigli.
3: Ma quello poveraccio
2: fortuna.
3: Non si può. Poveraccio quello lì.
1: Vieni via quanto prima.
0: Quando lui compra, tu devi vendere. L'idea
3: credo che
0: li
3: abbia persi tutti. Quello. Ha dovuto pagarci. Vabbè, comunque, devo parlare. Sì, il mio amico sta facendo il viaggio di nozze prima del matrimonio. Io l'ho fatto con la Eli, è durato 4 anni il viaggio di nozze.
2: Porca miseria.
3: Sì. Dovevo finire quello di Naomi Campbell ancora.
2: Ah sì,
0: del matrimonio prima.
1: È avviato un secondo matrimonio, non era ancora scaduto.
3: Non era ancora scaduto. Preso in affitto la Tanzania, siamo stati bene.
2: Beh, bravo, si fa.
3: Non è facile per noi ricchi gestire i soldi. Perché
2: immagino,
3: i soldi non infatti. Fanno la felicità se ne hai pochi, se ne hai tanti sì. Quindi ho regalato al mio grande amico, che come si chiama?
2: Non lo sai neanche tu, grande amico.
1: Spano.
3: Beh, ma Blamer, non ha vinto, non è quel
0: marito.
3: Corridore, quel quello che
1: chi?
3: Che marcia?
0: Lui è Stano,
1: no, quello è Stano,
0: Massimo
1: ragazzi.
0: Stano, che è
1: Massimo Stano, che nel nostro mese di buco è diventato campione europeo, insomma,
0: di maratona, ragazzi.
1: Di marcia.
0: Ah, sì. Ogni volta mi sbaglio, porca miseria. Maratona di marcia adesso si chiama? La faccio per me di cambiare il nome?
1: La via di mezzo, vabbè.
3: Ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
2: Ma dai, ma porti rispetto.
3: Sculetta che diventi campione.
2: Ma porta rispetto.
3: Ma chi se ne frega, ma i soldi non si fanno sculettando così.
0: Che
3: cosa fai? Sculetto per strada e divento campione del mondo.
1: Non sta a guardare questi dettagli materialisti. Già campione medaglia d'oro olimpica, campione del mondo, ora mancava il campionato europeo, ha vinto anche
2: da oggi ex amico. Amico della banda, perché se continuiamo così.
1: No, ex amico di Fiaschi, scusa. Fatto il tifo.
3: Comunque.
0: Cioè, che sculettando ha ottenuto tutto quello che voleva nella sua vita. Comunque.
2: Chiara, lo sai già, eh? Chiara, infatti, lo sa.
3: Ne approfitto per dire a Katy Perry e a Chris Martin che le chiavi per il B&B.
0: Sono dove? Diccelo.
3: Sono. Devono. C'è una cassettina sulla destra, fuori dalla porta. Il codice 1342 si sblocca, prendono la chiave, entrano. Quando vanno via, devono rilasciarlo lì dentro.
1: Sì, a che ora c'hanno il checkout? Lady Gaga e Chris Martin.
2: Allora che fa Lost.
0: Alle 8.
3: Tempo di finire.

Rolling in the Deep su R101 alle 8 e 12 minuti quando sta per cominciare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Sbagliamo, sì. Ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua a R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby,
0: gli interessi di Chiara, che, di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto una conciatura, bello cignon.
1: Cignon, va bene, va bene.
0: Ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa, e invece sono pronti gli sfidanti carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon, e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così.
4: A parte peccato che averla sentita nell'83 la prima volta.
0: Sì.
4: No, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così
1: estasiati,
0: sconvolti.
1: Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori. Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì,
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta.
0: Conciatori.
2: Mamma mia.
0: E c'erano caso solo mai, mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per quello che rideva. Vabbè, Paolo Di
2: Io faccio la piega gonfia.
1: Non ride su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
1: Battuta.
6: Anch'io ho fatto una conciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: La Francia corta.
2: Bella, dai.
0: Brava. Il barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto.
0: È Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito?
0: Che riccio?
2: È il riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore, se posso permettere. C'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni, scusa.
2: Giusto, e faccia la Francia.
0: Fagli i capelli rosa come quello di Squid Game, esatto. L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante, signori. Possiamo lasciarci. Non.
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo perderci questo.
4: Oh, ciao, era facile.
7: La mia battuta per oggi è: l'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao. Bye.
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo.
1: Proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con una conciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Beh, tutto è d'epoca.
0: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
1: Oddio.
2: Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is.
3: Ciao R101. Beh, grande. Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao.
1: Boia.
0: Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici. E oggi la porteranno così in trionfo, perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui, nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
0: alle
1: da
0: 8
1: noi.
0: Quindi tenetevela lì in canna, vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8, ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 67, di rimanere con noi, perché potrebbe esserci una bella sorpresa qua.
4: Attenzione
0: alla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.
0: State

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Continua il dibattito sulla scuola. Dopo il richiamo del Colle, la premier ha coinvolto Mattarella. Da ministro dell'istruzione firmava circolari sul tetto degli stranieri in aula. Ma non leggo le sue parole come una contestazione, ha detto. Valditara ha annunciato che la misura sarà un decreto legge. Secondo giorno di Assemblea Generale dell'ONU, il Board of Peace voluto da Trump è pronto a presentare un piano per la ricostruzione di Gaza da 2,4 miliardi di dollari della durata di 6 mesi. Dopo l'incontro fra il presidente americano e Zelensky, il Cremlino esclude negoziati. Al momento non ci sono i presupposti. L'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL per il 2026, più 0,9% contro il più 0,5% precedentemente previsto. Le previsioni per l'anno prossimo rimangono invece invariate al più 0,6%, confermata anche la frenata della crescita globale dal più 3,4% al più 2,9%. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato stanotte mentre stava montando il nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dalle prime ricostruzioni l'imbracatura non era agganciata alla fune. I lavori sono stati fermati, l'anfiteatro è chiuso. Tragedia sventata a Lamezia Terme, dove è stato fermato uno studente di 14 anni che pianificava l'aggressione con un coltello alla sua professoressa di italiano. I carabinieri sono riusciti a intervenire anche grazie alla segnalazione dei compagni di classe. Il giovane aveva parlato del suo piano su Telegram. L'Italia d'oro nella staffetta mista a cronometro ai mondiali di ciclismo su strada di Montreal, battute Francia e Svizzera. A Torino invece la nazionale di volley maschile sfida stasera la Finlandia. In palio ci sono le semifinali di Milano. Tennis, sorteggio di Coppa Davis. Gli azzurri esordiranno contro la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: 101.
1: Si rimane senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicali che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
2: Chi c'è al secondo posto?
1: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
3: ultimo!
1: Bravo, terzo posto per ultimo.
2: Ah, secondo?
1: Al Cesare. Secondo chi c'è?
3: Cesare.
1: Pupo. C'è Cesare.
2: Pupo.
1: Fedez, ragazzi.
2: Fedez.
1: La
2: come?
1: Società di Fedez, sì, anche perché noleggio auto, non solo musicale.
4: Ma sempre più sui concerti dove un ci va di quelli dove si presenta, scusa.
1: A casa, però comunque.
4: Ah, ok.
1: Riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
4: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro. Insomma.
1: Veramente.
4: Sì, non siamo così venali, insomma. Ecco. Guarda me, no?
1: Certo.
4: Dico, ma guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma. Insomma, mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
1: Esatto.
4: Poi un giorno dovremo fare, quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno. Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento, avete un artigiano in casa, avete un amico bravo a fare una cosa, siete voi bravi a fare qualcosa, bene,
1: avete
4: fatevi
1: questo
4: pubblicità.
1: Spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
5: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi se ce l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che ha l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga.
1: Wow.
5: Così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana.
1: Ciao Tiziana.
4: Ma che bellezza, ragazzi. Ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante.
1: E sugli anni, non torniamo.
4: Sul potere, ah no? No.
1: 20-30 anni ha detto.
4: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore. Se c'ha anche il trattore, mi aspetti qualche anno. Io ho una figliola brava, educata, simpatica.
1: Forzuta.
4: Possiamo combinare.
2: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla noi.
1: Veramente.
2: Vuole come rubrica.
1: C'era Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo,
3: sì,
1: dove
3: è durato due puntate.
1: Ah! Però secondo me qualche coppia è nata il programma.
4: Perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma.
3: Hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
1: Qualche donna interessata, comunque, se vuole può scriverci al 331 80 90 101, magari facciamo il match.
4: Sarebbe bellissimo, così. Poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
3: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
2: Attenzione.
6: Ragazzi, questo weekend tutti alla festa della Coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
2: Perché è indirizzata a me?
4: Coppa, no? Ma scusa. Quest'anno che la una coppa la fa la Juve comunque, no?
2: Voglio dire. Certo, allora. Proviamo, almeno ci proviamo, poi vediamo dove andiamo.
1: Perché ho sentito Freddie Mercury?
2: Anch'io l'ho sentito.
3: Che cantava in napoletano.
4: Era l'attacco di We Are The Champions. Insomma, a proposito dei calciatori, cioè McTominay del Napoli, insomma, ieri li hanno scoperto. Mamma, recentemente un'aritmia, dicono non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop, non è mai una cosa simpatica, gli mandiamo un grande in bocca al lupo, insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo, in piena forma.
2: Ok.
1: Attenzione perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore, vai.
7: Ciao banda, io mi pronoto per la mamma del
2: pronoto.
7: C'ha una voce splendida.
2: Vero, smettila.
3: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
1: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
4: Io non andrei oltre, insomma. Bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
1: Sta sentendo, quindi magari sì.
4: Ah, sì.
1: Si riparla.

0: Sky Full of Stars su R101. Sì, è proprio organizzata un'esibizione privata a bordo di una nave fuori da Olbia, sì, con i Coldplay per il matrimonio di Brendan Blamer e Salvatore Spano,
1: pagati in criptovalute, tra l'altro. Lo sanno i Coldplay questa cosa. Sì.
0: Tra l'altro, credo che gli andrebbe anche bene.
2: Ho letto sui social di questa sommossa, perché a San Siro quelli che fanno i panini, diciamo,
1: sì, i paninari,
2: paninai, diciamo,
1: i porchettari, detti anche porchettari.
2: Pare che si debba pagare con questi benedetti token.
1: Sì, quindi, sì, è vero, ormai funziona così.
2: Sì, e quindi va bene. Diciamo,
0: e dove si cambiano i token per
1: alla cassa,
0: lo stadio?
1: Alla cassa. No, sì, la cassa prende i soldi veri, cara. Poi
0: come
1: ti dai
0: i concerti?
1: Token.
2: Sì, devi fare sette code, esatto, appunto. Uno per i token, poi una per il panino, poi per entrare allo stadio, poi per parcheggiare.
1: Infatti il paninaro qua ti fa token a te, token a te, prego.
0: C'era stata la polemica anche ai concerti per questi token, ma che ne sa di token il nostro Flavio Briatore?
3: Poveracci!
0: Ciao Flavio!
1: Lui c'ha i golden token.
3: Poveracci!
0: Sì. Siamo noi!

0: Fabio e sono al matrimonio del mio grande amico Spano, che qui in Sardegna mi ha invitato.
1: Anche a te.
0: Ovviamente
2: la
0: io,
2: creme mondiale dei VIP.
0: Sono stato il primo a essere stato invitato lì.
1: Sì.
0: E, sì. Allora, ci sarà Lady.
2: Lady Gaga?
0: Sì.
1: Lady sarà... adesso, che è tua sorella.
3: Pensavo
1: Lady Gaga.
3: È di Baggio.
1: Ma no, ma infatti. Lady Gaga.
0: Lady, e ci saranno. Ci sarà anche Chris.
1: Chris chi? Martin.
0: Chris. Sì. Vabbè, tu lo chiami Martin, per me è Chris.
1: Vabbè.
0: Militello, dicevo.
3: Chris Tiano Militello.
2: Oh, tra sì. Olbia, Costa Smeralda, San Pantaleo, sarà una festa che non finisce più. Altro sì. Che quella dei me contro te.
0: Ma
2: qui
0: dopo
2: a Milano.
0: Vi racconto tutto. Cioè, come stiamo organizzando tutto il regalino per un amico.
1: Ma non vediamo l'ora.
0: Delle cripto.
2: Va bene, okay. Allora grazie. Sponsorizzerai il matrimonio, anche se non credo sì. Ne abbia bisogno. Ai microfoni di R101, esattamente come stanno facendo i nostri amici. Al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa. Cosa volete? Sentiamo. Vai.
4: Ciao banda, sono Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo.
4: E il mio lavoro, la mia attività è fare la rilamatura dei pavimenti in legno senza fare polvere. Quindi entro in casa vostra, levigo il pavimento e non faccio polvere.
2: Come fai?
4: Contattatemi. Ciao Paolo da Brescia.
2: Fa finta.
3: Grande Paolo da Brescia.
1: Chiara si è illuminata perché sulle cose così, lavori di casa.
2: Quando ho levigato il parquet mi ricordo che la casa l'ho dovuta tutta coibentare tantissimo perché la polvere va ovunque. Sono curioso di sapere qual è il metodo.
1: Avrà un suo parquet.
2: Ma
1: avrà
2: sarà un segreto.
3: Questo professionista non piace a Fernando Proce. Va bene, comunque, grazie. Andiamo avanti.
2: Avanti.
5: Vorrei sponsorizzare per questo weekend la festa al mio paese di origine. Le dico il nome: Serlungarina Occoli al Metauro, perché è stato cambiato. La festa della pera angelica. Molto bella. Ciao a tutti e buongiorno da Massimo.
2: La festa della pera angelica.
3: Ma ragazzi, ma io
2: sarà un tipo di
3: esigo
2: pera.
3: Di esibirmi alla festa della pera angelica per spuntarla dalla lista dei posti dove sono stato in tutti questi anni.
1: Chiara, quando facciamo la festa del cetriolo gigante? No, lì lo zucchino gigante.
3: Serlungarina, dove siamo? Metauro.
2: Nelle Marche.
3: Metauro, certo.
2: Sì, la pera angelica di Serlungarina, la buccia giallognola. Bianca, dolce, succosa e molto profumata. L'abbiamo sponsorizzata alla grande.
3: Maremma angelica. Per il prossimo anno debbo esibirmi.
2: Fate come i nostri amici. Allora, siete accattivanti, cercate di essere così un po' flirtanti al 331 80 90 101 se volete convincerci a provare la vostra attività. 331 80 90 101.

0: Shape of You, Ed Sheeran su R101, uno degli artisti più scelti ai matrimoni. La sua Perfect è una delle canzoni più suonate.
1: Ma te la viene a suonare lui proprio.
0: Bello. Sono in alcuni matrimoni, per esempio quello che si terrà questo weekend a Olbia. Abbiamo scoperto che mezzo mondo tra la musica mondiale, tra quelle di Gaga, Katy Perry, il Coldplay, saranno a questo matrimonio attesissimo.
1: Beh, da quelle parti in Costa Smeralda si ambientò il famoso aneddoto di Lionel Richie, All Night Long and Go, cioè del magnate russo che sullo yacht invitò Lionel Richie a fare la serata. Lui partì con un altro brano e lui gli disse no, devi fare solo All Night Long,
0: quello.
1: Poi te ne
0: e
1: puoi
0: via,
1: anche andare, insomma, va bene.
0: Hai nominato Lionel, che ha avuto un malore in questi giorni, lo abbracciamo da qui
1: naturalmente,
0: ma tutta la banda di R101. Sarà al matrimonio,
2: ecco.
0: Flavio Briatore,
2: lo sapevo.
1: Ah, c'è anche lui?
3: Che
0: dovrebbe.
3: Scusate.
1: Sì.
3: No, sono un po' preoccupato perché ho fatto l'analisi di sangue e ho i lingotti con un asterisco. Mi è salito lo zircone, normale?
0: Guarda.
3: L'agente cattivo sale, vabbè. Ragazzi, allora, solo dobbiamo dare matrimonio di questo mio grande amico delle cripto.
2: Sì.
0: Sì.
3: Voi investite in cripto?
2: Come no? Le investo proprio per strada.
1: Nemmeno morto.
2: Le metto giù.
3: Sì, allora ragazzi, io
0: Leonardo Fiaschi, un nostro amico, lo fa.
3: Davvero?
0: Sì, puoi dargli dei consigli.
3: Ma quello poveraccio non si può. Poveraccio quello lì.
1: Vieni via quanto prima.
0: Quando lui compra tu devi vendere. L'idea
3: credo che
0: quella,
3: li abbia persi tutti,
0: esatto.
3: Quello. Ha dovuto pagarci. Vabbè, comunque devo parlare, sì, il mio amico sta facendo il viaggio di nozze prima del matrimonio. Io l'ho fatto con l'aereo, è durato 4 anni il viaggio di nozze.
2: Porca miseria.
3: Sì. Dovevo finire quello di Naomi Campbell ancora.
2: Ah sì,
0: del matrimonio prima.
1: È avviato un secondo matrimonio, non era ancora scaduto.
3: Non era ancora scaduto.
1: Ho
3: preso in affitto la Tanzania, siamo stati bene.
2: Beh, bravo, si fa.
3: Non è facile per noi ricchi gestire i soldi. Perché
2: immagino,
3: i soldi non infatti fanno la felicità se ne hai pochi, se ne hai tanti sì. Quindi ho regalato al mio grande amico, che come si chiama?
2: Non lo sai neanche tu, grande amico.
1: Spano.
3: Ma non ha vinto, non è quel
0: marito.
3: Corridore, quel quello che
1: chi?
3: Che marcia?
0: Stano,
1: no, quello è Stano,
0: Massimo,
1: ragazzi.
0: Massimo Stano,
1: che nel nostro mese di buco è
0: esatto,
1: diventato campione europeo, insomma,
0: di maratona, ragazzi.
1: Di marcia.
0: Ah, sì. Ogni volta mi sbaglio, porca miseria. Maratona di marcia adesso si chiama? La faccio per me di cambiare il nome?
1: La via
0: fantastico
1: di mezzo, no,
3: ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
2: Ma dai, ma porti rispetto.
3: Campione, sculetta che diventi campione.
2: Ma porta rispetto.
3: Ma chi se ne frega, ma i soldi non si fanno sculettando così.
0: Che
3: cosa fai? Sculetto per strada e divento campione del mondo.
1: No, non sta a guardare questi dettagli materialisti. Già campione medaglia d'oro olimpica, campione del mondo, ora mi mancava il campionato europeo, ha vinto anche
2: da oggi, ex amico della banda, perché se continuiamo così
1: ex amico di Fiaschi, scusa, fatto il tifo.
3: Comunque,
0: cioè, che sculettando ha ottenuto tutto quello che voleva nella sua vita. Comunque
2: Chiara lo sai già, Chiara infatti lo sa.
3: Ne approfitto per dire a Katy Perry e a Chris Martin che le chiavi per il B&B
0: sono dove? Diccelo.
3: Sono, devono. C'è una cassettina sulla destra fuori dalla porta, il codice 1342 si sblocca, prendono la chiave, entrano. Quando vanno via devono rilasciarlo lì dentro.
1: Sì, a che ora c'hanno il check out Lady Gaga e Chris Martin?
2: Allora che fa l'host
0: alle 8.
3: Tempo di finire.

Morning in the Deep su R101 alle 8 e 12 minuti, quando sta per cominciare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Sbagliamo, sì. Ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua a R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby,
0: gli interessi di Chiara, che, di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto una conciatura, bello cignon.
1: Cignon, va bene, va bene.
0: Ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa, e invece sono pronti gli sfidanti carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon, e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao.
4: Brava.
2: Bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così.
4: A parte che averla sentita nell'83 la prima volta.
0: Sì.
4: No, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così
1: estasiati,
0: sconvolti.
1: Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori. Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì.
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta.
0: Conciatori.
2: Mamma mia.
0: E c'erano solo mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per quello che rideva. Vabbè, Paolo Di
2: Io faccio la piega gonfia.
1: Non ridi su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
6: Anch'io ho fatto un'acconciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: La Francia corta.
2: Bella, dai.
0: Brava. Al barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto.
0: È Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: Scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito.
0: Che riccio?
2: È il riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore, se posso permettere. C'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni. Scusa.
2: Giusto, e faccio la Francia.
0: Ma i capelli rosa come quello di Squid Game, esatto. L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
0: signori. Possiamo lasciarci. Non.
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo perderci questo.
7: Oh, ciao, Chiara. La mia battuta per oggi è: l'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao. Bye.
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo.
1: Proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con un'acconciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Beh, tutto è d'epoca.
0: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
1: Oddio.
2: Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is.
3: Ciao R101. Beh, grande. Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao.
1: Boia.
0: Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta, sicuramente anche tutti i suoi amici, e oggi la porteranno così in trionfo perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica, ma sappiate che non è terminata qui, nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
0: alle
1: da
0: 8
1: noi.
0: Quindi tenetevela lì in canna, vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8, ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 67, di rimanere con noi perché potrebbe esserci una bella sorpresa qua.
4: Attenzione
0: alla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.
0: State

0: ci siamo, buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Scusate, non ho messo la spugnetta, questo è fondamentale, attenzione.
1: Attenzione, la spugnetta.
0: Ok, ora chi partono è tutto le P, a posto. Partono le S, le P,
2: le S,
0: e invece
2: P?
0: Così posso presentare al meglio la banda di R101.
1: Ecco.
0: Siamo qui anche in questo primo giro di boa della stagione. Buon mercoledì a tutti voi da Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, quando avevi davanti a te una spugnetta, o facevi lo speaker radiofonico o avevi la tabaccheria, la spugnetta, quella per inumidita, per i francobolli.
2: No, cosa hai sbloccato? C'è ancora? Esiste ancora?
1: Sì. Ah, ma temo di sì.
0: Insomma, adesso c'è un uomo con la lingua fuori che è lì, che aspetta. Come faceva Fantozzi anche, in realtà c'era la scena in cui faceva la spugnetta.
1: Era il grado più basso. Aveva ricominciato la carriera, la scalata sociale nella mega azienda con insomma la mansione quella più umile, cioè spugnetta per i francobolli.
0: È uno dei tanti personaggi che sono nelle corde vocali del nostro Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo in realtà anche.
2: Leo!
0: Ciao Leo!
3: Mi siete mancati!
0: Ma buongiorno, chi c'è a casa tua?
3: Mi siete
0: con chi
3: mancati?
0: Parliamo?
1: Così, è lui.
3: Sono la zia di Leonardo, figurati.
1: Ah, signora,
3: rispondo io per lui, vi seguo sempre, bravi, in primo giro di boa, mi siete mancati.
0: E ci siamo, e siamo già partiti dalle 5 con Riccardo Russo, il suo buongiornissimo.
2: Abbiamo nominato due volte giro di boa senza sigletta quest'anno, cosa facciamo? Scusami,
0: Eccola
2: dobbiamo
0: qui!
3: Io sono innamorata di Riccardo Russo.
2: Grazie,
3: con
2: zia.
3: La boa, il mercoledì. Iniziamo ballando, ragazzi.
2: Oh yes.
0: Oggi si balla, si canta. Se volete potete ascoltare la nostra musica e guardarla sul canale 67 del Digitale Terrestre. Buongiorno al nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino. Buongiorno a Matteo Torre in produzione e a tutti voi. Oggi 2 settembre si riparte alla stragrande. Vi diamo la possibilità, qualunque cosa abbiate intenzione di fare in questo settembre.
1: Alla stragrande è da vedere, diciamo, si riparte.
2: È relativo, diciamo, tutto relativo.
1: Diciamo, però insomma va bene, diciamo che ci rimettiamo in pista.
0: E vi diamo una bella possibilità oggi, quella di sponsorizzare la vostra attività su R101. E potete farlo con le vostre voci, nel modo migliore, cercando di accattivare il pubblico come decidete, al nostro numero 331 80 90 101. Quindi inventatevi un jingle,
1: lo slogan,
0: ecco.
2: Valgono anche pagine social,
0: qualunque cosa tu voglia sponsorizzare. Oggi lo puoi fare attraverso di noi.
1: Bene, io della mia seratina a Vecchiano sabato sera ho già ampiamente parlato, quindi non starò a ripetere che sarò alle 9:30 alla prima notte bianca dello sport Vecchiano Pisa. Quindi adesso invece è il vostro turno. 331 80 90 101, avete un'attività, avete un forno, avete un figliolo da sponsorizzare in qualche cosa, dice guarda mio figliolo è bravo a dare l'intonaco, quindi ecco, avete una ricorrenza, no, noi ci siamo qui, è gratis tra l'altro.
2: Certo,
0: gratis,
1: abbiamo questo spazio.
0: Assolutamente.
1: Io su questo non sono d'accordo, ma insomma, mi adeguo al volere della maggioranza.
3: Venite da quattro zampe,
2: Leniro,
3: i vostri cani,
2: ormai marchettare ufficiale della banda.
3: Gli amici di pelo
0: oggi lo possono fare davvero tutti, quindi aspettiamo le vostre voci. Non so se loro andranno gratis al matrimonio a Olbia che si terrà dopodomani, e canteranno insieme a Katy Perry e a Lady Gaga. Non credo.
1: Chi si sposa a Olbia?
0: Uno delle criptovalute.
1: Ah, vabbè.
0: Uno
1: a Olbia
0: che ci

0: Avicii, All Night Long, alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, stiamo cercando di organizzare qualche incontro
1: con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà,
1: mini,
0: ma
1: tesente.
0: Ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Per bacco. Bene.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora,
2: buongiorno,
0: Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
0: Okay.
3: Però ne dimostra 38
2: ma
3: dalla
2: voce. Ma ne dimostro 38,
3: certo.
2: Ovviamente. No, è
3: su
2: vero.
3: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque diciamo, ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: Quindi, insomma, cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei di Roma? Dire dove? Ma...
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: sì, sono
0: tutto.
1: I fusi orari tra...
2: ci sono i fusi orari, benissimo,
1: tra la Camelluccia e l'euro.
2: Ragazzi, io ho provato di tutto, mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Mica, hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato con l'ananas, quella storia lì.
2: Esatto, c'era la moda del supermercato, alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato, ma rimaniamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: In compenso avrai tanti punti, fidati, immagino.
2: sì, esatto, perché no, poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente,
3: all'ufficio
2: sono
3: postale.
2: Capita dal giorno del ritiro delle pensioni, quindi non è andata
0: anche
2: bene.
0: Te, vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto?
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano, e invece niente. Neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato, effettivamente.
1: Bisogna provarlo.
0: Ai funerali,
3: consolando qualcuno, magari.
1: Sì, piano. No, poi? Scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore, perché sono tutti lì con le cuffiette,
1: ma
2: quindi mortacci. Niente, non c'è modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: Certo.
1: È questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli,
2: è
1: fai
2: vero,
1: di questo, fatti presentare qualcuno da loro, scusa, mi
2: faccia. Già abbiamo fatto anche questa, già abbiamo percorso anche questa strada.
3: Ma la radio se dà il nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social.
2: Il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi è
0: meglio
2: difficile anche trovarmi lì, capito?
0: Si può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai!
2: La mia pagina, posso dirla?
0: Certo. Devi.
1: Vuoi te?
2: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.me.
3: Te credo che non trovi nessuno, ma come si fa a scrivere adesso?
1: Uno si chiamava
0: travelwith.me.
2: Allora, travelwith.me.
1: Ma se una si chiamava Micetta 79 non era meglio?
3: Infatti.
2: No, era scontato.
1: Hai ragione,
2: dai,
1: hai ragione.
0: Beh, uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
2: Se uno che la trova, è uno sveglio, è uno smart.
1: Brava.
2: È un punto a suo favore.
1: Cara Irene, va
0: grazie.
1: Bene.
0: Grazie.
1: Allora, aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme,

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Le parole della vedova del ladro ucciso nel Cunese: non esistono persone buone e cattive, non c'è chi merita di morire, chi fa bene a sparare. Per la morte dell'uomo 36 anni di origini albanesi è indagato Roberto Molla 35 anni. La procura gli contesta l'omicidio volontario. A Lamezia Terme uno studente di 14 anni ha pianificato un'aggressione con coltello ai danni di una professoressa. I carabinieri lo hanno fermato in tempo grazie alle segnalazioni di alcuni compagni. Il ragazzo di origine marocchina avrebbe organizzato l'azione su un gruppo Telegram. Una bocciatura è il possibile movente. Secondo le prime ricostruzioni, l'imbragatura di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto questa notte precipitando dal Colosseo, era indossata ma non agganciata alla fune di sicurezza. Gli investigatori hanno sentito i due colleghi presenti nel cantiere. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. Il ministro della Cultura Giulia ha disposto la chiusura dell'anfiteatro. La Russia dice no alla tregua energetica proposta da Stati Uniti e Ucraina. Per il portavoce del Cremlino Peskov non ci sono le condizioni per avviare i negoziati di pace. Intanto un elicottero militare russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Decollati i caccia NATO. L'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL dell'Italia per il 2026, più 0,9% contro il più 0,5% del 2025. Regge anche l'economia globale, la cui crescita è confermata al 2,9%. L'inflazione stimata al 3% è rivista al rialzo per il prossimo anno a causa delle tensioni energetiche. In Italia aumentano i casi di morbillo. Dall'inizio del 2026 registrati 472 episodi, che potrebbero diventare 609 se venissero confermati anche i casi possibili. Calabria, Campania e Lazio, le regioni più a rischio. Più del 90% dei casi si verificano in persone non vaccinate. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Sbagliamo, ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby, gli interessi di Chiara,
0: gli animali di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto una conciatura, bello cignon.
1: Cignon, va bene, va bene.
0: Ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa, e invece sono pronti gli sfidanti carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così.
4: A parte che averla sentita nell'83 la prima volta.
0: Sì.
4: No, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così
1: sconvolti. Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori. Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì,
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta.
0: Conciatori.
2: Mamma mia. Quindi,
0: e c'erano solo mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per
4: ancora?
1: Quello che rideva. Vabbè, Paolo,
2: io faccio la piega gonfia.
1: Non Paolo. Su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
6: Anch'io ho fatto un'acconciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: Francia corta,
2: bella, dai.
0: Brava. Al barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto.
0: È Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito.
0: Che riccio?
2: È il riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore se posso permettere. c'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni. Scusa,
2: giusto, gli faccio la frangia.
0: Fagli i capelli rosa come quello di Squid Game, esatto. L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
0: signori. Possiamo lasciarci. Non.
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo perderci questo.
4: Oh, era facile.
7: La mia battuta per oggi è: l'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao. Dai.
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo. Io
1: proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con un'acconciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Beh, tutte d'epoca.
0: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
2: Oddio. Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is...
3: Ciao R101. Beh, grande. Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao. Boia. Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici. E oggi la porteranno così in trionfo. Perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui. Nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
0: alle
1: da
0: 8,
1: voi.
0: Quindi tenetevela lì in canna. Vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8. Ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 6-7, di rimanere con noi, perché potrebbe esserci una bella sorpresa qua.
4: Attenzione
0: alla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.

0: siamo, buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Scusate, non ho messo la spugnetta, questo è fondamentale, attenzione.
1: Attenzione, la spugnetta.
0: Ok, ora chi partono è tutto le P, a posto. Partono le S, le P. E invece così posso presentare al meglio la banda di R101.
1: Ecco.
0: Siamo qui anche in questo primo giro di boa della stagione. Buon mercoledì a tutti voi, da Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, quando avevi davanti a te una spugnetta, o facevi lo speaker radiofonico o avevi la tabaccheria, la spugnetta, quella per inumidita.
0: È vero.
1: Per i francobolli.
2: No, cosa hai sbloccato? C'è ancora? Esiste ancora?
1: Sì. Ah, ma temo di sì.
0: Insomma, adesso c'è un uomo con la lingua fuori che è lì, che aspetta. Come faceva Fantozzi anche, in realtà c'era la scena in cui faceva la spugnetta.
1: Era il grado più basso. Aveva ricominciato la carriera, la scalata sociale nella mega azienda con insomma la mansione, quella più umile, cioè spugnetta per i francobolli.
0: È uno dei tanti personaggi che sono nelle corde vocali del nostro Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo, in realtà, anche.
2: Leo!
0: Ciao Leo!
3: Mi siete mancati!
0: Ma buongiorno, chi c'è a casa tua?
3: Mi siete
0: con chi
3: mancati?
0: Parliamo?
1: Così, è lui.
3: Sono la zia di Leonardo, figurati.
1: Ah, signora, buongiorno.
3: Rispondo io per lui, vi seguo sempre, bravi, in primo giro di boa, mi siete mancati.
0: E ci siamo, e siamo già partiti dalle 5 con Riccardo Russo, il suo buongiornissimo.
2: Abbiamo nominato due volte giro di boa senza sigletta quest'anno, cosa facciamo? Scusami,
0: La dobbiamo mettere.
3: Io sono innamorata di Riccardo Russo.
2: Grazie, zia.
3: La boa, il mercoledì. Iniziamo ballando, ragazzi.
2: Oh yes.
0: Oggi si balla, si canta. Se volete potete ascoltare la nostra musica e guardarla sul canale 67 del Digitale Terrestre. Buongiorno al nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino. Buongiorno a Matteo Torre in produzione e a tutti voi. Oggi 2 settembre si riparte alla stragrande. Vi diamo la possibilità, qualunque cosa abbiate intenzione di fare in questo settembre.
1: Alla stragrande è da vedere, insomma. Diciamo, si riparte.
2: È relativo, tutto relativo.
1: Diciamo, però insomma va bene, diciamo che ci rimettiamo in pista.
0: E vi diamo una bella possibilità oggi, quella di sponsorizzare la vostra attività su R101. E potete farlo con le vostre voci, nel modo migliore, cercando di accattivare il pubblico come decidete, al nostro numero 331 80 90 101. Quindi inventatevi un jingle,
1: lo slogan.
0: Ecco.
2: Valgono anche pagine social,
0: qualunque cosa tu voglia sponsorizzare. Vabbè, oggi lo puoi fare attraverso di noi.
1: Bene, io della mia seratina a Vecchiano sabato sera ho già ampiamente parlato, quindi non starò a ripetere che sarò alle 9:30 alla prima notte bianca dello sport Vecchiano Pisa. Quindi adesso invece è il vostro turno. 331 80 90 101, avete un'attività, avete un forno, avete un figliolo da sponsorizzare in qualche cosa, dice guarda mio figliolo è bravo a dare l'intonaco, quindi ecco, avete una ricorrenza, avete... No, noi ci siamo qui, è gratis tra l'altro.
2: Certo,
0: gratis,
1: abbiamo questo spazio.
0: Assolutamente.
1: Io su questo non sono d'accordo, ma insomma, mi adeguo al volere della maggioranza.
3: Venite da quattro zappe,
2: De Niro,
3: i vostri cani,
2: ormai marchettar ufficiale della banda.
3: Gli amici di pelo
0: oggi lo possono fare davvero tutti, quindi aspettiamo le vostre voci. Non so se loro andranno gratis al matrimonio a Olbia che si terrà dopodomani, e canteranno insieme a Katy Perry e a Lady Gaga. Non credo.
1: Chi si sposa a Olbia?
0: Uno delle criptovalute.
1: Ah, vabbè.
0: Uno
1: a Olbia
0: che ci

0: R101 R101
1: You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Avicii, All Night Long, alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, stiamo cercando di organizzare qualche incontro
1: con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà,
1: mini,
0: ma ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Per bacco. Bene.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora,
2: buongiorno,
0: Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
3: Però ne dimostra 38 dal lavoro.
2: Ma ne dimostro 38,
3: certo,
2: ovviamente. No, è
3: su
2: vero.
3: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque diciamo, ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: Quindi, insomma, cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei? Di Roma? Dire dove? Ma...
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: sì, cambia
2: tutto.
1: I fusi orari tra...
2: ci sono i fusi orari, benissimo,
1: tra la Camilluccia e l'euro.
2: Quindi, ragazzi, io provo di tutto. Mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Venga, hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato
2: poi,
0: con l'ananas,
2: c'era
0: quella
2: la
0: storia
2: moda
0: lì.
2: Del supermercato. Esatto, c'era la moda del supermercato, alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato, ma non siamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: Di compenso avrai tanti punti, fidati, immagino.
2: sì, esatto, perché no, poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente,
3: all'ufficio
2: sono
3: postale.
2: Capito dal giorno del ritiro delle pensioni,
0: ti
2: quindi non è andata
0: anche
2: bene.
0: Anche te, vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto?
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano, sai, e invece niente, neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato, effettivamente.
1: Bisogna provarlo.
0: Comunque, i funerali,
3: consolando qualcuno, magari.
1: Sì, piano piano. No, poi? Scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore, perché sono tutti lì con le cuffiette, quindi
1: mortacci.
2: Niente, non c'è
1: Senti,
2: modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: È
1: questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli,
2: è
1: fai
2: vero,
1: di questo,
2: sì.
1: Fatti presentare qualcuno da loro, scusa, mi faccia.
2: Già abbiamo fatto anche questa, già abbiamo percorso anche questa strada,
3: ma la radio, se dà il nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social.
2: Il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi
0: è meglio
2: difficile anche trovarmi lì, capito?
0: Si può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai.
2: La mia pagina, posso dirla?
0: Certo. Devi.
1: Vuoi te?
2: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.me.
3: Te credo che non trovi nessuno, ma come si fa a scrivere adesso? Una...
1: uno si chiamava
0: travelwith.me.
2: Allora, travelwith.me.
1: Ma se una si chiamava Micetta 79, non era meglio?
3: Infatti.
2: No, era scontato.
1: Hai ragione.
0: Uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
2: Se uno che la trova, esatto, è uno sveglio, è uno smart.
1: Brava.
2: È un punto a suo favore,
1: cara Irene. Va
0: grazie.
1: Bene. Allora, aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme.
0: Buona giornata.

0: senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicale che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
1: Chi c'è al secondo posto?
0: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
2: ultimo!
0: Bravo, terzo posto per ultimo.
1: Ah, secondo?
0: Al secondo chi c'è?
2: Cesare.
0: Pupo. Cesare.
1: Pupo.
0: Fedez, ragazzi. Fedez. La come? Società di Fedez, sì, anche perché noleggio auto, non solo musicale.
3: Ma sempre più sui concerti dove un ci va di dove si presenta, scusa.
0: A casa, però comunque.
3: Ah, ok.
0: Riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
3: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro.
0: Veramente.
3: Sì, non siamo così venali, insomma. Ecco. Guarda me, no?
0: Certo.
3: Dico, no, guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma. Sono mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
0: Esatto.
3: Poi un giorno dovremo fare, quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno. Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento, avete un artigiano in casa, avete un amico bravo a fare una cosa, siete voi bravi a fare qualcosa, bene,
0: fate
3: pubblicità.
0: Questo spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
4: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi, se ce l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che ha l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga. Wow. Così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana dalla provincia di Piacenza.
3: Ma che bellezza, ragazzi, ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante,
0: e sugli anni non torniamo
3: sul potere. Ah no? No.
0: 20-30 anni ha detto.
3: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore, se c'ha anche il trattore e aspetti qualche anno, io c'ho una figliola brava, educata, simpatica,
0: forzuta,
3: possiamo combinare.
1: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla noi,
0: veramente,
1: vuole come rubrica.
0: C'era Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo,
2: sì,
0: dove
2: è durato due puntate.
0: Però secondo me qualche coppia è nata perché grazie a quel programma,
3: perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma,
2: hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
0: Qualche donna interessata comunque, se vuole, può scriverci al 331 80 90 101, magari facciamo il match,
3: sarebbe bellissimo. Così poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
2: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
1: Attenzione
5: ragazzi, questo weekend tutti alla festa della coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
1: Perché è indirizzata a me?
3: Coppa, no? Ma scusa,
1: ma scusa.
3: Quest'anno che una coppa la fa la Juve comunque, no?
1: Voglio dire. Certo, allora. Proviamo, almeno ci proviamo. Poi vediamo dove andiamo.
0: Perché ho sentito Freddie Mercury?
1: Anch'io l'ho sentito.
2: Che cantava in napoletano.
3: Ah, tipo. Era l'attacco di We Are The Champions. A proposito di calciatori, cioè McTominay del Napoli, insomma, ieri li hanno scoperto. Ma recentemente un'aritmia, dicono non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop, non è mai una cosa simpatica, gli mandiamo un grande in bocca al lupo, insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo in piena forma.
1: Ok,
0: attenzione perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore. Vai,
6: ciao banda, io mi pronoto per la mamma del pronoto. C'ha una voce splendida.
1: È vero, smettila.
2: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
0: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
3: Io non andrei oltre, insomma. Bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
0: Sta sentendo, quindi magari
3: sì. Ah, sì.
0: Si ripalesa.
2: Cacci il numero.
3: Si autodefinirà.

0: Kai, Full of Stars su R101. Sì, è proprio organizzata un'esibizione privata a bordo di una nave fuori da Olbia, sì, con i Coldplay per il matrimonio di Brendan Blamer e Salvatore Spano,
1: pagati in criptovalute, tra l'altro. Lo sanno i Coldplay questa cosa.
2: Sì. Tra l'altro,
0: credo che gli andrebbe anche bene.
2: Ho letto sui social di questa sommossa, perché a San Siro quelli che fanno i panini, diciamo,
1: sì, i paninari.
2: Diciamo.
1: Mm-hmm. I porchettari, detti anche porchettari.
2: Pare che si debba pagare con questi benedetti token.
1: Sì, quindi, sì, è vero, ormai funziona così.
2: Sì, e quindi va bene. Diciamo,
0: e dove si cambiano i token per
1: alla
0: lo
1: cassa.
0: Stadio?
1: La cassa prende i soldi veri, cara. Poi
0: come
1: ti dai
0: i
1: token.
2: Sì, devi fare sette code, esatto, appunto. Uno per i token, poi una per il panino, poi per entrare allo stadio, poi per parcheggiare.
1: Infatti il paninaro qua ti fa token a te, token a te, prego.
0: C'era stata la polemica anche ai concerti per questi token, ma che ne sa di token il nostro Flavio Briatore?
3: Poveracci!
0: Ciao Flavio!
1: Lui c'ha i golden token.
3: Poveracci!
2: Sì.
3: Sono Flavio e sono al matrimonio del mio grande amico Spano, che qui in Sardegna mi ha invitato.
1: Anche a te.
3: Ovviamente
0: la creme mondiale dei VIP.
3: Sono stato il primo a essere stato invitato lì.
1: Sì.
3: Allora, ci sarà
0: Lady Gaga?
3: Sì.
1: Lady sarà... adesso, che è tua sorella.
2: Pensavo
1: Lady Gaga.
2: È di Baggio.
1: Ma no, ma infatti, Lady Gaga.
3: Lady, e ci sarà anche Chris.
1: Chris chi? Martin?
0: Chris.
3: Sì. Vabbè, tu lo chiami Martin, per me è Chris.
1: Vabbè.
3: Militello, dicevo.
0: Katie.
2: Chris Tiano Militello.
0: Oh, tra Olbia, Costa Smeralda, San Pantaleo, sarà una festa che non finisce più, altro che quella dei me contro te qui a Milano.
3: Ma dopo vi racconto tutto, cioè come stiamo organizzando tutto il regalino per un amico.
1: Ma non vediamo l'ora.
3: Le cripto.
0: Va bene, okay. Allora
1: grazie.
0: Sponsorizzerai il matrimonio, anche se non credo ne abbia bisogno, ai microfoni di R101, esattamente come stanno facendo i nostri amici. Al 331 80 90 101, oggi potete promuovere qualunque cosa. Cosa volete? Sentiamo.
4: Vai. Ciao banda, sono Paolo da Brescia.
0: Ciao Paolo.
4: E il mio lavoro, la mia attività è fare la rilamatura dei pavimenti in legno senza fare polvere. Quindi entro in casa vostra, levigo il pavimento e non faccio polvere.
0: Come fai?
4: Contattatemi. Ciao Paolo da Brescia.
0: Fa finta.
2: Grande Paolo da Brescia.
1: Chiara si è illuminata perché sulle cose così, lavori di casa.
0: Quando ho levigato il parquet mi ricordo che la casa l'ho dovuta tutta coibentare tantissimo, perché la polvere va ovunque. Sono curioso di sapere qual è il metodo.
1: Avrà un suo parquet.
0: Ma sarà un segreto.
2: Questo professionista non piace a Fernando Proce. Va bene, comunque, grazie. Andiamo avanti.
0: Avanti.
5: Vorrei sponsorizzare per questo weekend la festa al mio paese di origine. Le dico il nome: Serlungarina Occoli al Metauro, perché è stato cambiato. La festa della pera angelica. Molto bella. Ciao a tutti e buongiorno da Massimo.
0: La festa della pera angelica.
2: Ma ragazzi, ma io
0: sarà un tipo di
2: esigo
0: pera.
2: Di esibirmi alla festa della pera angelica per spuntarla dalla lista dei posti dove sono stato in tutti questi anni.
1: Chiara, quando facciamo la festa del cetriolo gigante? Invece? No, lì lo zucchino gigante.
2: Serlungarina, dove siamo? Metauro.
0: Nelle Marche.
2: Metauro, certo.
0: Sì, la pera angelica di Serlungarina, la buccia giallognola, bianca, dolce, succosa e molto profumata. L'abbiamo sponsorizzata alla grande
2: Maremma Angelica. Per il prossimo anno debbo esibirmi.
0: Fate come i nostri amici. Allora, siete accattivanti, cercate di essere così un po' flirtanti al 331 80 90 101 se volete convincerci a provare la vostra attività. 331 80 90 101.

0: Shape of You, Ed Sheeran su R101, uno degli artisti più scelti ai matrimoni. La sua Perfect è una delle canzoni più suonate.
1: Ma te la viene a suonare lui proprio.
0: Bello. Sono in alcuni matrimoni, per esempio quello che si terrà questo weekend a Olbia. Abbiamo scoperto che mezzo mondo tra la musica mondiale, tra cui Lady Gaga, Katy Perry, i Coldplay saranno a questo matrimonio attesissimo.
1: Beh, da quelle parti in Costa Smeralda si ambientò il famoso aneddoto di Lionel Richie, All Night Long and Go, cioè del magnate russo che sullo yacht invitò Lionel Richie a fare la serata. Lui partì con un altro brano e lui gli disse no, devi fare solo All Night Long,
0: quello.
1: Poi te ne
0: e
1: puoi
0: via,
1: anche andare, insomma, va bene.
0: Hai nominato Lionel, che ha avuto un malore in questi giorni, lo abbracciamo da qui
1: naturalmente
0: a
1: naturalmente.
0: Tutta la banda di R101. Sarà al matrimonio Flavio Briatore.
2: Lo sapevo,
1: c'è anche lui?
3: Dovrebbe.
1: Sì.
3: No, sono un po' preoccupato perché ho fatto l'analisi del sangue e ho i lingotti con un asterisco. Mi è salito lo zircone, normale?
0: Guarda.
3: L'agente cattivo sale, vabbè. Ragazzi, allora, solo dobbiamo dare matrimonio di questo mio grande amico delle cripto.
2: Sì.
0: Sì.
3: Voi investite in cripto?
2: Come no? Le investo proprio per strada.
1: Nemmeno morto.
2: Le metto giù.
3: Sì, allora ragazzi,
0: Leonardo Piaschi, un nostro amico, lo fa.
3: Davvero?
0: Sì, puoi dargli dei consigli.
3: Ma quello poveraccio
2: fortuna.
3: Non si può. Poveraccio quello lì.
1: Vieni via quanto prima.
0: Quando lui compra tu devi vendere. L'idea
3: credo
0: è quella,
3: che li abbia
0: messi
3: esatto. Tutti quello. Ha dovuto pagarci. Vabbè, comunque devo parlare se il mio amico sta facendo il viaggio di nozze prima del matrimonio. Io l'ho fatto con la Elia, è durato 4 anni il viaggio di nozze.
2: Porca miseria.
3: Sì. Dovevo finire quello di Naomi Campbell ancora.
2: Ah sì,
0: del matrimonio prima.
1: È avviato un secondo matrimonio, non era ancora scaduto.
3: Non era ancora scaduto. Ho preso in affitto la Tanzania, siamo stati bene.
2: Beh, bravo, si fa.
3: Non è facile per noi ricchi gestire i soldi. Perché
2: immagino,
3: i soldi non fanno una felicità, se ne hai pochi, se ne hai tanti sì. Quindi ho regalato al mio grande amico, che come si chiama?
2: Non lo sai neanche tu, grande amico.
1: Spano.
3: Ma non ha vinto, non è quel
0: marito.
3: Corridore, quel quello che
1: chi?
3: Che marcia?
0: Quello è Stano, Massimo
1: ragazzi.
0: Massimo Stano
1: che nel nostro mese di buco è diventato campione europeo, insomma,
0: di maratona, ragazzi.
1: Di marcia.
0: Ah, sì. Ogni volta mi sbaglio, porca miseria. Maratona di marcia adesso si chiama? La faccio per me di cambiare il nome?
1: La via di mezzo,
3: vabbè. Ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
2: Ma dai, ma porti rispetto.
3: Sculetta che diventi campione.
2: Ma porta rispetto.
3: Ma chi se ne frega, ma i soldi non si fanno sculettando così.
0: Che
3: cosa fai? Sculetto per strada e divento campione del mondo.
1: No, non sta a guardare questi dettagli materialisti. Già campione medaglia d'oro olimpica, campione del mondo, ora mancava il campionato europeo, ha vinto anche
2: da oggi ex amico della banda, perché se continuiamo così
1: ex amico di Fiaschi, scusa, vabbè, fatto il tifo.
3: Comunque
0: che sculettando ha ottenuto tutto quello che voleva nella sua vita, comunque
2: Chiara lo sai già, Chiara infatti lo sa.
3: Ne approfitto per dire a Katy Perry e a Chris Martin che le chiavi per il B&B
0: sono dove? Diccelo.
3: C'è una cassettina sulla destra fuori dalla porta, il codice 1342 si sblocca, prendono la chiave, entrano. Quando vanno via devono rilasciarlo lì dentro.
1: Sì, a che ora c'hanno il check out Lady Gaga e Chris Martin?
2: Alle 9.
3: Tempo di finire.

Vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Continua il dibattito sul tetto per gli stranieri nelle aule. La Premier Meloni ha risposto al richiamo del Presidente Mattarella. Da Ministro dell'Istruzione firmava anche lui circolare sul tema. Valditara ha annunciato che la misura sarà un decreto legge e poi ha rassicurato: con il Colle nessuno scontro. Alla Camera al Question Time di Giorgetti la priorità è il taglio delle tasse. A breve una sintesi sulla manovra. Il Ministro conferma che la revisione dello scaglione IRPEF è una delle finalità e sull'eliminazione del bollo auto ripete la volontà del governo che sia una misura strutturale. Un elicottero militare russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, decollati i caccia NATO. Per le forze armate di Varsavia sarebbe un chiaro test di Mosca per valutare la difesa dell'Alleanza Atlantica. Intanto il Cremlino ha detto no alla tregua energetica proposta da Stati Uniti e Ucraina. A Nizza una ragazza brasiliana di 25 anni è stata trovata morta e mutilata nel bagagliaio dell'auto dell'ex compagno, un 29enne di origini algerine. L'uomo è stato arrestato dalla polizia. Le amiche della vittima hanno raccontato che i due avevano smesso di frequentarsi dopo un episodio violento che aveva portato il 29enne in carcere. Secondo le prime ricostruzioni, l'imbracatura di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto questa notte precipitando dal Colosseo, era indossata ma non agganciata alla fune di sicurezza. Gli investigatori hanno sentito i due colleghi presenti nel cantiere e la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Il ministro della Cultura Giulia ha disposto la chiusura dell'anfiteatro. L'Italia vince l'oro nella staffetta mista cronometro ai mondiali di ciclismo su strada di Montreal, battute Francia e Svizzera. A Torino invece la nazionale di volley maschile questa sera sfiderà la Finlandia, in palio la semifinale. E poi il tennis, ai quarti di Coppa Davis, gli azzurri esordiranno contro la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101.

0: Si rimane senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicale che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
1: Chi c'è al secondo posto?
0: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
2: ultimo!
0: Bravo, terzo posto per ultimo.
1: Ah, secondo?
0: Al Cesare. Secondo chi c'è?
2: Cesare.
0: C'è Cesare.
1: Pupo.
0: Fedez, ragazzi.
2: Fedez.
0: La
2: come?
0: Società di Fedez, sì, anche perché al noleggio auto, non solo musicale.
3: Ma sempre più sui concerti dove un ci va di dove si presenta, scusa.
0: A casa, però comunque.
3: Ah, ok.
0: Riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
3: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro.
0: Cioè, veramente.
3: Non siamo così venali, insomma. Ecco. Guarda me, no?
0: Certo.
3: Dico, guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma. Sono mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
0: Esatto.
3: Poi un giorno dovremo fare quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno. Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento, avete un artigiano in casa, avete un amico bravo a fare una cosa, siete voi bravi a fare qualcosa, bene,
0: avete
3: fatevi
0: questo
3: pubblicità.
0: Spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
4: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi se c'è l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che ha l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga, wow. Così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana.
0: Ciao Tiziana.
3: Ma che bellezza, ragazzi. Ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante.
0: E sugli anni, non torniamo.
3: Sul potere, ah no? No.
0: 20-30 anni ha detto.
3: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore. Se c'ha anche il trattore e aspetti qualche anno, io c'ho una figliola brava, educata, simpatica.
0: Forzuta.
3: Possiamo combinare.
1: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla, no?
0: Veramente,
1: ecco. Come cedere... rubrica.
0: C'era Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo,
2: sì,
0: cioè, dove
2: sì. Durato due puntate.
0: Però secondo me qualche coppia è nata perché grazie quel programma.
3: Perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma.
2: Hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
0: Qualche donna interessata, comunque, se vuole, può scriverci al 331 80 sì, 90 sì. 101, magari facciamo il match.
3: Sarebbe bellissimo, così. Poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
2: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
1: Attenzione.
5: Ragazzi, questo weekend tutti alla festa della coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
1: Perché è indirizzata a me?
3: Coppa, no? Ma scusa,
1: ma scusa.
3: Quest'anno che una coppa la fa la Juve comunque, no?
1: Certo, allora. Proviamo, almeno ci proviamo. Poi vediamo dove andiamo.
0: Che ho sentito Freddie Mercury.
1: Anch'io l'ho sentito.
2: Che cantava in napoletano.
3: Ah, qui era l'attacco di We Are the Champions. A proposito di calciatori, c'è cioè McTominay del Napoli. Insomma, ieri li hanno scoperto. Mamma, recentemente un'aritmia, dicono non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop. Non è mai una cosa simpatica. Li mandiamo un grande in bocca al lupo. Insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo, in piena forma.
1: Ok.
0: Attenzione perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore. Vai.
6: Ciao banda, io mi pronoto per la mamma del
1: pronoto.
6: C'ha una voce splendida.
1: Vero, smettila.
2: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
0: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
3: Io non andrei oltre, insomma. Bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
0: Sta sentendo, quindi magari
3: sì,
0: si ripalesa.
2: Cacci il numero.
3: Si autodefinirà.

0: Sky Full of Stars su R101. Sì, è proprio organizzata un'esibizione privata a bordo di una nave fuori da Olbia, sì, con i Coldplay per il matrimonio di Brendan Blamer e Salvatore Spano,
1: pagati in criptovalute, tra l'altro. Lo sanno i Coldplay questa cosa.
2: Sì.
0: Tra l'altro, credo che gli andrebbe anche bene.
2: Ho letto sui social di questa sommossa, perché a San Siro quelli che fanno i panini, diciamo,
1: sì, i paninari,
2: paninai, diciamo,
1: i porchettari, detti anche porchettari.
2: Pare che si debba pagare con questi benedetti token.
1: Sì, quindi, sì, è vero, ormai funziona così.
2: Sì, e quindi va bene.
0: Dove si cambiano i token per
1: la cassa? No, la cassa prende i soldi veri, cara. Poi
0: come
1: ti dai
0: i
1: token.
2: Sì, devi fare sette code, esatto, appunto. Uno per i token, poi una per il panino, poi per entrare allo stadio, poi per parcheggiare.
1: Infatti il paninaro qua ti fa token a te, token a te, prego.
0: C'era stata la polemica anche ai concerti per questi token. Ma che ne sa di token il nostro Flavio Briatore?
3: Poveracci!
0: Ciao Flavio!
1: Lui c'ha i golden token.
3: Poveracci!
2: Sì.
3: Sono Flavio e sono al matrimonio del mio grande amico Spano, che qui Sardegna mi ha invitato.
1: Anche a te.
3: Ovviamente
0: la creme mondiale dei VIP.
3: Sono stato il primo a essere stato invitato lì.
1: Sì.
3: E sì. Allora, ci sarà
0: Lady Gaga?
3: Sì.
1: Lady sarà... adesso, che è tua sorella.
2: Pensavo
1: Lady Gaga.
2: Eddie Baggio.
1: Ma no, ma infatti Lady Gaga.
3: Lady, e ci sarà anche Chris.
1: Chris chi? Martin.
0: Chris.
3: Sì. Vabbè, tu lo chiami Martin, per me è Chris.
1: Vabbè.
3: Militello, dicevo.
2: Chris Piano Militello.
0: Oh, tra sì. Olbia, Costa Smeralda, San Pantaleo, sarà una festa che non finisce più, altro sì. Che quella dei me contro te.
3: Ma
0: qui
3: dopo
0: a Milano.
3: Vi racconto tutto, cioè come stiamo organizzando tutto il regalino per un amico.
1: Ma non vediamo l'ora.
3: Le cripto.
0: Va bene, okay. Allora grazie. Sponsorizzerai il matrimonio, anche se non credo ne abbia bisogno, ai microfoni di R101, esattamente come stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa volete, sentiamo.
4: Vai. Ciao banda, sono Paolo da Brescia.
0: Ciao Paolo.
4: E il mio lavoro, la mia attività è fare la rilamatura dei pavimenti in legno senza fare polvere. Quindi entro in casa vostra, levigo il pavimento e non faccio polvere.
0: Come fai?
4: Contattatemi. Ciao Paolo da Brescia.
0: Fa finta.
2: Grande Paolo da Brescia.
1: Chiara si è illuminata perché sulle cose così, lavori di casa.
0: Quando ho levigato il parquet mi ricordo che la casa l'ho dovuta tutta coibentare tantissimo, perché la polvere va ovunque. Sono curioso di sapere qual è il metodo.
1: Avrà un suo parquet.
0: Ma sarà un segreto.
2: Questo professionista non piace a Fernando Proce. Va bene, comunque, grazie. Andiamo avanti.
0: Avanti.
5: Vorrei sponsorizzare per questo weekend la festa al mio paese di origine. Le dico il nome: Serra Ungarina o Colli al Metauro, perché è stato cambiato. La festa della pera angelica. Molto bella. Ciao a tutti e buongiorno da Massimo.
0: La festa della pera angelica.
2: Ma ragazzi, ma io
0: sarà un tipo di
2: esigo
0: pera.
2: Di esibirmi alla festa della la pera angelica per spuntarla dalla lista dei posti dove sono stato in tutti questi anni.
1: Chiara, quando facciamo la festa del cetriolo gigante? Invece? No, lì lo zucchino gigante.
2: Serrungarina, dove siamo? Metauro.
0: Nelle Marche.
2: Metauro, certo.
0: Sì, la pera angelica di Serrungarina, la buccia giallognola, bianca, dolce, succosa e molto profumata. L'abbiamo sponsorizzata alla grande
2: Maremma angelica. prossimo anno debbo esibirmi.
0: Fate come i nostri amici. Allora, siete accattivanti, cercate di essere così un po' flirtanti al 331 80 90 101 se volete convincerci a provare la vostra attività. 331 80 90 101.

0: Shape of You, Ed Sheeran su R101, uno degli artisti più scelti ai matrimoni. La sua Perfect è una delle canzoni più suonate.
1: Ma te la viene a suonare lui proprio.
0: Bello. Sono in alcuni matrimoni, per esempio quello che si terrà questo weekend a Olbia. Abbiamo scoperto che mezzo mondo del tra la musica mondiale, tra cui Lady Gaga, Katy Perry, i Coldplay saranno a questo matrimonio attesissimo.
1: Beh, da quelle parti in Costa Smeralda si ambientò il famoso aneddoto di Lionel Richie, All Night Long and Go, cioè del magnate russo che sullo yacht invitò Lionel Richie a fare la serata. Lui partì con un altro brano e lui gli disse no, devi fare solo All Night
0: solo
1: Long,
0: quello.
1: Poi te ne e puoi
2: via,
1: anche andare,
2: ciao.
1: Insomma, va bene.
0: Hai nominato Lionel, che ha avuto un malore in questi giorni, lo abbracciamo da qui
1: naturalmente
0: a tutta la banda di R101. Sarà al matrimonio,
2: ecco.
0: Flavio Briatore,
2: lo sapevo,
1: c'è anche lui?
3: Dovrebbe. Scusate.
1: Sì.
3: No, sono un po' preoccupato perché ho fatto l'analisi del sangue e ho i lingotti con un asterisco. Mi è salito lo zircone, normale?
0: Guarda.
3: L'agente cattivo sale, vabbè. Ragazzi, allora, sono dobbiamo andare al matrimonio di questo mio grande amico delle cripto.
2: Sì.
0: Sì.
3: Voi investite in cripto?
2: Come no? Le investo proprio per strada.
1: Nemmeno morto.
2: Le metto giù.
3: Sì, allora ragazzi,
0: Leonardo Piaschi, un nostro amico, lo fa.
3: Davvero?
0: Sì, puoi dargli dei consigli.
3: Ma quello poveraccio,
2: fortuna.
3: Non si può. Poveraccio quello lì.
1: Vieni via quanto prima.
0: Quando lui compra, tu devi vendere. L'idea
3: credo che
0: quella.
3: Li abbia persi
0: esatto.
3: Tutti quello. Ha dovuto pagarci. Vabbè, comunque, devo parlare. Sì, il mio amico sta facendo il viaggio di nozze prima del matrimonio. Io l'ho fatto con l'aereo, è durato 4 anni il viaggio di nozze.
2: Porca miseria.
3: Sì. Dovevo finire quello di Naomi Campbell ancora.
2: Ah sì,
0: del matrimonio prima.
1: È avviato un secondo matrimonio, non era ancora scaduto.
3: Non era ancora scaduto.
1: Okay.
3: Preso in affitto la Tanzania, siamo stati bene.
2: Bravo, si fa.
3: Non è facile per noi ricchi gestire i soldi. Perché
2: immagino,
3: i soldi non immagino. Fanno una felicità se ne hai pochi, se ne hai tanti sì. Quindi ho regalato al mio grande amico, che come si chiama?
2: Non lo sai neanche tu, grande amico.
1: Spano.
0: E Blamer,
3: non ha vinto, non è quel
0: marito.
3: Corridore, quel quello che
1: chi?
3: Che marcia?
0: Lui è Stano,
1: no, quello è Stano,
0: Massimo
1: ragazzi.
0: Stano, che è il
1: Massimo
0: nostro
1: Stano,
0: grande...
1: che nel nostro mese di buco è diventato campione europeo, insomma,
0: di maratona,
1: di,
0: ragazzi.
1: Di marcia.
0: Ah, sì. Ogni volta mi sbaglio, porca miseria. Maratona di marcia adesso si chiama? La faccio per me di cambiare il nome?
1: La via di mezzo, vabbè.
3: Ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
2: Ma dai, ma porti rispetto.
3: Sculetta che diventi campione.
2: Ma porta rispetto.
3: Ma che se ne frega, ma i soldi non si fanno sculettando così.
0: Che
3: cosa fai? Sculetto per strada e divento campione del mondo.
1: No, non sta a guardare questi dettagli materialisti. Già campione medaglia d'oro olimpica, campione del mondo, ora mancava il campionato europeo, ha vinto anche
2: da oggi, ex amico. Amico della banda, perché se continuiamo così.
1: No, ex amico di Fiaschi, scusa. Vabbè, fate il tifo.
3: Comunque.
0: C'è chi sculettando ha ottenuto tutto quello che voleva nella sua vita, comunque.
2: Chiara, lo sai già, eh. Chiara, infatti, lo sa.
3: Ne approfitto per dire a Katy Perry e a Chris Martin che le chiavi per il B&B
0: sono dove? Diccelo.
3: Sono. Devono. C'è una cassettina sulla destra, fuori dalla porta. Il codice 1342 si sblocca, prendono la chiave, entrano. Quando vanno via, devono rilasciarlo lì dentro.
1: Sì, a che ora c'hanno il checkout? Lady Gaga e Chris Martin.
2: Alle 9.
0: Alle 8.
3: Tempo di finire.

Falling in the Deep su R101 alle 8:12 minuti, quando sta per cominciare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: sempre, se ci sbagliamo ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno per i più affezionati al nostro programma qua a R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby, gli interessi di Chiara,
0: che, di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto una conciatura, bello cignon.
1: Cignon, va bene, va bene.
0: Ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa, e invece sono pronti gli sfidanti carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon, e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così.
4: A parte peccato che averla sentita nell'83 la prima
0: volta.
4: No, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così sconvolti.
1: Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori. Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì,
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta.
0: Conciatori.
2: Mamma mia. Quindi,
0: e c'erano casomai, solo mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per quello che rideva. Vabbè, Paolo Di
2: Io faccio la piega gonfia.
1: Non ride su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
1: Battuta.
6: Anch'io ho fatto un'acconciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: La Francia corta.
2: Bella, dai.
0: Brava. Il barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto.
0: È Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: oggi. Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito?
0: Che riccio?
2: È riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore se posso permettere. C'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni. Scusa,
2: giusto. E faccia la frangia.
0: Fagli i capelli rosa come quello di Squid Game, esatto. L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
0: signori. Possiamo lasciarci. Non.
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo perderci questo.
4: Oh, ciao, era facile.
7: La mia battuta per oggi è: l'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao. Dai.
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo.
1: Proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con un'acconciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Beh, tutte d'epoca.
0: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
2: Oddio. Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is...
3: Ciao R101. Beh, grande. Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao. Boia. Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici e oggi la porteranno così in trionfo, perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui, nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
0: alle
1: da
0: 8
1: voi.
0: Quindi tenetevela lì in canna, vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8, ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 67, di rimanere con noi perché potrebbe esserci una bella sorpresa qui.
4: Attenzione
0: alla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.

0: siamo, buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Scusate, non ho messo la spugnetta, questo è fondamentale, attenzione.
1: Attenzione, la spugnetta.
0: Ok, ora è tutto a posto. Partono le S, le P, e invece così posso presentare al meglio la banda di R101. Siamo qui anche in questo primo giro di boa della stagione. Buon mercoledì a tutti voi, da Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, quando avevi davanti a te una spugnetta, o facevi lo speaker radiofonico o avevi la tabaccheria, la spugnetta, quella per inumidita, per i francobolli.
2: No, cosa hai sbloccato? C'è ancora? Esiste ancora?
1: Sì. Ah, beh, temo di sì.
0: Adesso c'è un uomo con la lingua fuori che è lì, che aspetta. Come faceva Fantozzi anche, in realtà c'era la scena in cui faceva la spugnetta.
1: Era il grado più basso. Aveva ricominciato la carriera, la scalata sociale nella mega azienda con insomma la mansione, quella più umile, cioè spugnetta per i francobolli.
0: È uno dei tanti personaggi che sono nelle corde vocali del nostro Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo, in realtà anche.
2: Leo!
0: Ciao Leo!
3: Mi siete mancati!
0: Ma buongiorno, chi c'è a casa tua?
3: Mi siete
0: con chi parliamo?
1: Così, è lui.
3: No, sono la zia di Leonardo, figurati.
1: Ah, signora, buongiorno.
3: Rispondo io per lui, vi seguo sempre, bravi, in primo giro di boa, mi siete mancati.
0: E ci siamo, e siamo già partiti dalle 5 con Riccardo Russo, il suo buongiornissimo.
2: Abbiamo nominato due volte giro di boa senza sigletta quest'anno. Cosa facciamo? Scusami,
0: La dobbiamo mettere.
3: Io sono innamorata di Riccardo Russo.
2: Grazie, zia.
3: La boa, il mercoledì. Iniziamo ballando, ragazzi.
2: Oh, yes.
0: Oggi si balla, si canta, se volete potete ascoltare la nostra musica e guardarla sul canale 67 del Digitale Terrestre. Buongiorno al nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, buongiorno Matteo Torre in produzione e a tutti voi. Oggi 2 settembre si riparte alla stragrande, vi diamo la possibilità, qualunque cosa abbiate intenzione di fare in questo settembre.
1: Alla stragrande è da vedere, insomma. Si riparte.
2: È relativo, tutto relativo.
1: Però insomma va bene, diciamo che... Ci rimettiamo in pista
0: e vi diamo una bella possibilità oggi, quella di sponsorizzare la vostra attività su R101 e potete farlo con le vostre voci nel modo migliore, cercando di accattivare il pubblico come decidete al nostro numero 331 80 90 101. Quindi, inventatevi un jingle,
1: lo slogan,
0: ecco.
2: Valgono anche pagine social?
0: Qualunque cosa tu voglia sponsorizzare, oggi lo puoi fare attraverso di noi.
1: Bene, bene, io della mia seratina a Vecchiano sabato sera ho già ampiamente parlato, quindi non starò a ripetere che sarò alle 9:30 alla prima notte bianca dello sport Vecchiano-Pisa. Quindi adesso invece è il vostro turno, 331 80 90 101. Avete un'attività, avete un forno, avete un figliolo da sponsorizzare in qualche dice, guarda, mio figliolo è bravo a dare l'intonaco, quindi ecco, avete una ricorrenza, noi ci siamo qui, è gratis tra l'altro.
2: Certo.
0: Gratis,
1: abbiamo questo spazio.
0: Assolutamente.
1: Ma io su questo non sono d'accordo, ma insomma, mi adeguo al volere della maggioranza.
3: Venite da quattro zappe.
2: Deniro,
3: i vostri cani.
2: Ormai marchettare ufficiale della banda.
3: Gli amici di pelo.
0: Oggi lo possono fare davvero tutti, quindi aspettiamo le vostre voci. Non so se loro andranno gratis al matrimonio a Olbia che si terrà dopodomani, e canteranno insieme a Katy Perry e a Lady Gaga. Non credo.
1: Chi si sposa a Olbia?
0: Uno delle criptovalute.
1: Ah, vabbè.
0: Uno
1: a Olbia.
0: Che ci

0: Avicii, All Night Long, alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, stiamo cercando di organizzare qualche incontro.
1: Con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà,
1: Milite,
0: ma
1: gente,
0: ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Per bacco.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora,
2: buongiorno,
0: Irene,
2: tutti.
0: C'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
3: Però ne dimostra 38 dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38,
3: certo.
2: Ovviamente. No, è
3: su
2: vero.
3: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque diciamo, ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: Quindi, insomma, cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei? Di Roma, dire dove?
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: sì, cambia
2: tutto.
1: I fusi orari
2: ci sono i fusi orari, benissimo,
1: tra la Camelluccia e l'euro.
2: Ragazzi, io ho provato di tutto, mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Venga, hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato con l'ananas,
2: c'era
0: quella
2: la
0: storia
2: moda
0: lì.
2: Del supermercato. Esatto, c'era la moda del supermercato, alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato,
0: con
2: ma rimontiamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: Di compenso avrai tanti punti, fidati, immagino.
2: sì, esatto, perché poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente,
3: all'ufficio
2: sono
3: postale.
2: Capito dal giorno del ritiro delle pensioni,
0: ti
2: quindi non è andata
0: anche
2: bene.
0: Te, vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto?
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano, sai, e invece niente, neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato, effettivamente.
1: Bisogna provarlo.
0: Con i funerali,
3: consolando qualcuno, magari.
1: Sì, piano piano. No, poi? Scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore, perché sono tutti lì con le cuffiette,
1: ma
2: quindi mortacci. Niente, non c'è modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: È certo. È
1: questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli, fatti presentare qualcuno da loro, scusa, mi faccia.
2: Già abbiamo fatto anche questa strada.
3: Ma la radio, se dà il nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social.
2: Il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi
0: è meglio
2: difficile anche trovarmi lì, capito?
0: Può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai.
2: La mia pagina, posso dirla?
0: Certo. Devi.
1: Vuoi te?
2: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.me.
3: Te credo che non trovi nessuno. Ma come si fa a scrivere adesso una...
1: uno si chiamava
0: travelwith.me.
2: Allora, travelwith.me.
1: Ma se una si chiamava Micetta 79, non era meglio?
3: Infatti.
2: No, era scontato.
1: Hai ragione.
0: Uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
2: Se uno che la trova, esatto, è uno sveglio, è uno smart.
1: Brava.
2: È un punto a suo favore.
1: Cara Irene, va
0: grazie.
1: Bene. Allora, aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme.
0: Buona giornata.

0: senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicale che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
1: Chi c'è al secondo posto?
0: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
2: ultimo.
0: Bravo, terzo posto per ultimo.
1: Ah, secondo?
0: Al secondo
2: Cesare.
0: Chi c'è?
2: Cesare.
0: Pupo. C'è Cesare.
2: Pupo.
0: Fedez, ragazzi. Fedez. La società di Fedez, sì, anche perché al noleggio auto, non solo musicale.
3: Ma sempre più sui concerti dove non ci va di dove si presenta, scusa.
0: A casa, però comunque.
3: Ah, ok.
0: Riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
3: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro,
0: cioè, veramente.
3: Non siamo così venali, insomma. Ecco. Guarda me, no?
0: Certo.
3: Dico, guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma, sono mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
0: Esatto.
3: Un giorno dovremo fare, quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno, faremo un altro giorno. Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento, avete un artigiano in casa, avete un amico bravo a fare una cosa, siete voi bravi a fare qualcosa, bene,
0: avete questo
3: pubblicità.
0: Spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
4: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi se ce l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che ha l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga. Wow. Così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana.
0: Ciao Tiziana.
3: Ma che bellezza, ragazzi, ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante.
0: E sugli anni, non torniamo.
3: Potere. Ah no? No.
0: 20-30 anni ha detto.
3: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore. Se c'ha anche il trattore e aspetti qualche anno, io c'ho una figliola brava, educata, simpatica.
0: Forzuta.
3: Possiamo combinare.
1: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla noi.
0: Veramente.
1: Ecco.
0: Vuole
1: come rubrica.
0: C'era Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo,
2: sì,
0: dove
2: è durato due puntate.
0: Però secondo me qualche coppia è nata perché grazie quel programma.
3: Perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma.
2: Hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
0: Qualche donna interessata, comunque, se vuole, può scriverci al 331 80 sì, 90 sì. 101, magari facciamo il match.
3: Sarebbe bellissimo, così. Poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
2: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
1: Attenzione.
5: Ragazzi, questo weekend tutti alla festa della coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
1: Perché è indirizzata a me?
3: Coppa, no? Ma scusa,
2: ma scusa.
3: Quest'anno che una coppa la fa la Juve comunque, no?
1: Certo, allora. Proviamo, almeno ci proviamo. Poi vediamo dove andiamo.
0: Perché ho sentito Freddie Mercury?
1: Anch'io l'ho sentito.
2: Che cantava il napoletano.
3: Ah, tipo. Era l'attacco di We Are The Champions. A proposito di calciatori, maledetto. Cioè McTominay del Napoli, insomma, ieri li hanno scoperto. Mamma, questo è recentemente un'aritmia, dicono non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop, non è mai una cosa simpatica, gli mandiamo un grande in bocca al lupo, insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo in piena forma.
1: Ok,
0: attenzione perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore. Vai,
6: ciao banda, io mi pronoto per la mamma del
1: pronoto.
6: C'ha una voce splendida.
2: È vero,
1: smettila.
2: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
0: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
3: Io non andrei oltre, insomma. Bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
0: Sta sentendo, quindi magari
3: sì. Ah, sì.
0: Si ripalesa.
2: Caccia il numero.
3: Si autodefinirà.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Un elicottero militare russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, decollati i caccia NATO. Per le forze armate di Varsavia sarebbe un chiaro test di Mosca per valutare la difesa dell'Alleanza Atlantica. Nella notte un raid russo su Kiev ha ucciso due persone. Per il portavoce del Cremlino Peskov non ci sarebbero le condizioni per avviare negoziati di pace con l'Ucraina. Il Board of Peace di Donald Trump ha presentato un piano da quasi 2 miliardi e mezzo di dollari per la ricostruzione di Gaza. La proposta, articolata in 66 progetti, prevederebbe la costruzione di alloggi temporanei, la riabilitazione di ospedali e poi la rimozione di macerie e il dispiegamento di una forza di sicurezza multinazionale. Secondo le prime ricostruzioni, l'imbracatura di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto questa notte precipitando dal Colosseo, era indossata ma non agganciata alla fune di sicurezza. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, disposta dal ministro della Cultura Giulia la chiusura dell'anfiteatro. A Lamezia Terme uno studente di 14 anni ha pianificato un'aggressione con coltello ai danni di una professoressa. I carabinieri lo hanno fermato in tempo grazie alle segnalazioni di alcuni compagni. L'arma era nascosta in un bagno della scuola. Il ragazzo di origine marocchina avrebbe organizzato l'azione su un gruppo Telegram. Gli inquirenti stanno verificando la presenza di eventuali istigatori. Il question time del ministro dell'economia Giorgetti alla Camera: priorità ridurre le imposte sul reddito per il ceto medio. E sulla crescita dice: l'Italia non è in coda all'Europa. Per il ministro a ottobre saranno chiarite le intenzioni strategiche e politiche di intervento del governo. Calcio: si avvicina l'esordio della nazionale in Nations League. Venerdì gli azzurri affronteranno il Belgio. Le parole del centrocampista Davide Frattesi, contento del ritorno di Mancini, la mancata qualificazione mondiale una ferita che sanguina ancora. E poi il volley questa sera ai quarti del campionato europeo maschile. L'Italia sfiderà la Finlandia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: fare, se ci sbagliamo, sì, ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua a R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby, gli interessi di Chiara,
0: che, di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto una conciatura, bello cignon.
1: Cignon, va bene, va bene.
0: Ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa, e invece sono pronti gli sfidanti, carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon, e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così. A parte
4: peccato
1: che
4: averla sentita nell'83 la prima volta.
0: Sì.
4: No, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così
1: estasiati.
0: Sconvolti.
1: Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori. Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì,
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta...
0: Conciatori.
2: Mamma mia.
0: E c'erano casa solo mai, mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per quello che rideva. Vabbè, ma Paolo,
2: io faccio la piega gonfia.
1: Non ride su questa. Vabbè, non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
6: Anch'io ho fatto una conciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: La Francia corta,
2: bella, dai,
0: brava. Il barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto,
0: è Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito.
0: Che riccio?
2: È riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore se posso permettere. c'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni. Scusa,
2: giusto. E faccio la Francia.
0: Fagli i capelli rosa come quello di Squid Game, esatto, l'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
0: signori. Possiamo lasciarci... non...
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo perderci questo.
7: Ciao, era facile. La mia battuta per oggi è... L'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao! Dai.
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo.
1: Proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con una conciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Beh, tutto è bello.
0: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
2: Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is...
3: Ciao R101. Beh, grande. Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao. Boia. Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici. E oggi la porteranno così in trionfo, perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui, nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
0: alle
1: da
0: 8
1: voi.
0: Quindi tenetevela lì in canna, vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8, ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 67, di rimanere con noi, perché potrebbe esserci una bella sorpresa qua.
4: Attenzione
0: alla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.
0: State

0: ci siamo, buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Scusate, non ho messo la spugnetta, questo è fondamentale, attenzione.
1: Attenzione, la spugnetta.
0: Ok, ora ti partono è tutto le P. Posto. Partono le S, le P. E invece P. Così posso presentare al meglio la banda di R101. Ecco. Siamo qui anche in questo primo giro di boa della stagione. Buon mercoledì a tutti voi da Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, quando avevi davanti a te una spugnetta, o facevi lo speaker radiofonico o avevi la tabaccheria, la spugnetta, quella per inumidita, per i francobolli.
2: No, cosa hai sbloccato? C'è ancora? Esiste ancora?
1: Sì. Ah, ma temo di sì.
0: Insomma, adesso c'è un uomo con la lingua fuori che è lì che aspetta. Come faceva Fantozzi anche, in realtà c'era la scena in cui faceva la spugnetta.
1: Era il grado più basso. Aveva ricominciato la carriera, la scalata sociale nella mega azienda con insomma la mansione quella più umile, cioè spugnetta per i francobolli.
0: È uno dei tanti personaggi che sono nelle corde vocali del nostro Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo in realtà anche.
2: Leo!
0: Ciao Leo!
3: Mi siete mancati!
0: Ma buongiorno, chi c'è a casa tua?
3: Mi siete
0: con chi parliamo?
1: Così, è lui.
3: No, sono una zia di Leonardo, figurati.
1: Ah, signora, buongiorno.
3: Rispondo io per lui, vi seguo sempre, bravi, in primo giro di boa, mi siete mancati.
0: E ci siamo, e ci siamo. E siamo già partiti dalle 5 con Riccardo Russo, il suo buongiornissimo.
2: Abbiamo nominato due volte giro di boa senza sigletta quest'anno. Cosa facciamo? Scusami,
0: La dobbiamo mettere.
3: Io sono innamorata di Riccardo Russo.
2: Grazie, zia.
3: La boa, il mercoledì. Iniziamo ballando, ragazzi.
2: Oh, yes.
0: Oggi si balla, si canta, se volete potete ascoltare la nostra musica e guardarla sul canale 67 del Digitale Terrestre. Buongiorno al nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, buongiorno Matteo Torre in produzione e a tutti voi. Oggi 2 settembre si riparte alla stragrande, vi diamo la possibilità, qualunque cosa abbiate intenzione di fare in questo settembre.
1: Alla stragrande è da vedere, insomma. Diciamo, si riparte.
2: È relativo, tutto relativo.
1: Diciamo, però insomma va bene, diciamo che ci rimettiamo in pista.
0: E vi diamo una bella possibilità oggi, quella di sponsorizzare la vostra attività.

0: su R101 e potete farlo con le vostre voci nel modo migliore, cercando di accattivare il pubblico come decidete, al nostro numero 331 80 90 101. Quindi, inventatevi un jingle,
1: lo slogan,
0: ecco.
2: Valgono anche pagine social?
0: Qualunque cosa tu voglia sponsorizzare, oggi lo puoi fare attraverso di noi.
1: Bene, bene, io della mia seratina a Vecchiano sabato sera ho già ampiamente parlato, quindi non starò a ripetere che sarò alle 9:30 alla prima notte bianca dello sport Vecchiano-Pisa. Quindi adesso invece è il vostro turno, 331 80 90 101. Avete un'attività, avete un forno, avete un figliolo da sponsorizzare in qualche cosa, dice guarda mio figliolo è bravo a dare l'intonaco, quindi ecco, avete una ricorrenza, avete... No, no, noi ci siamo qui, è gratis tra l'altro.
2: Eh certo,
0: gratis, abbiamo questo spazio.
1: Io su questo non sono d'accordo, ma insomma, mi adeguo al volere della maggioranza.
3: Venite da quattro zampe,
2: De Niro,
3: i vostri cani,
2: ormai marchettare ufficiale della banda.
3: Gli amici di pelo
0: oggi lo possono fare davvero tutti, quindi aspettiamo le vostre voci. Non so se loro andranno gratis al matrimonio a Olbia che si terrà dopodomani, dove canteranno insieme a Katy Perry e a Lady Gaga. Non credo.
1: Chi si sposa a Olbia?
0: Uno delle criptovalute.
1: Ah, vabbè, uno a Olbia
0: che ci

0: Avicii, All Night Long, alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, stiamo cercando di organizzare qualche incontro
1: con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà,
1: mini
0: ma
1: tesente.
0: Ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Per bacco. Bene.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora,
2: buongiorno,
0: Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
3: Però ne dimostra 38 dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38,
3: certo,
2: ovviamente. No, è
3: su
2: vero.
3: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: Quindi, insomma, cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei?
2: Per
0: di Roma? Dire dove? Ma...
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: sì,
2: cambia tutto.
1: I fusi orari tra...
2: ci sono i fusi orari, benissimo,
1: tra la Camilluccia e l'euro.
2: Ragazzi, io provo di tutto, mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Mica, hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato con l'ananas,
2: c'era
0: quella
2: la
0: storia
2: moda
0: lì.
2: Del supermercato. Esatto, c'era la moda del supermercato, alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato, ma non siamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: Di compenso avrai tanti punti, fidati, immagino.
2: sì, esatto. Perché poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente,
3: all'ufficio
2: sono
3: postale.
2: Capito dal giorno del ritiro delle pensioni, quindi non è andata
0: anche
2: bene.
0: Anche te, vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto?
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano, sai, e invece niente, neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato, effettivamente.
1: Bisogna provarlo.
0: Okay, funerali,
3: consolando qualcuno, magari.
1: Sì, piano piano. No, poi? Scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore, perché sono tutti lì con le cuffiette,
1: ma
2: quindi mortacci. Niente, non c'è modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: Certo.
1: È questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli,
2: è
1: fai
2: vero,
1: di questo,
2: sì,
1: fatti presentare qualcuno da loro, scusa, mi
2: faccia. Già abbiamo fatto anche questa, già abbiamo percorso anche questa strada,
3: ma la radio se dà il nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social,
2: il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi
0: è meglio
2: anche trovarmi lì, capito?
0: Si può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai.
2: La mia pagina, posso dirla?
0: Certo. Devi.
1: Vuoi te?
2: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.me.
3: Te credo che non trovi nessuno. Ma come si fa a scrivere adesso?
1: Uno si chiamava
0: travelwith.me.
2: Allora, travelwith.me.
1: Ma se una si chiamava Micetta 79, non era meglio?
2: No, era scontato.
1: Hai ragione.
0: Uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
2: Se uno che la trova, esatto, è uno sveglio, è uno smart.
1: Brava.
2: È un punto a suo favore,
1: cara Irene. Va
0: bene.
1: Allora, aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme.
0: Buona giornata.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Si rimane senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicale che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
1: Chi c'è al secondo posto?
0: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
2: ultimo!
0: Bravo, terzo posto per ultimo.
1: Ah, secondo?
0: Al secondo chi c'è?
2: Cesare.
0: Pupo. Cesare.
1: Pupo.
0: Fedez, ragazzi. Fedez.
2: La come?
0: Società di Fedez, sì, anche perché noleggio auto, non solo musicale.
3: Ma sempre più sui concerti dove un ci va di dove si presenta, scusa.
0: A casa, però comunque.
3: Ah, ok.
0: Riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
3: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro.
0: Veramente.
3: Sì, non siamo così venali, insomma. Ecco. Guarda me, no?
0: Certo.
3: Dico, ma guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma. Sono mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
0: Esatto.
3: Poi un giorno dovremo fare, quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno. Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento, avete un artigiano in casa, avete un amico bravo a fare una cosa, siete voi bravi a fare qualcosa, bene,
0: fate
3: pubblicità.
0: Avete questo spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
4: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi, se c'è l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che ha l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga.
0: Wow.
4: Così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana.
0: Ciao Tiziana.
3: Ma che bellezza, ragazzi. Ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante.
0: E sugli anni, non torniamo.
3: Sul potere, ah no? No.
0: 20-30 anni ha detto.
3: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore. Se c'ha anche il trattore e aspetti qualche anno, io ho una figliola brava, educata, simpatica.
0: Forzuta.
3: Possiamo combinare.
1: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla noi.
0: Veramente.
1: Ecco.
0: Vuole
1: come
0: cedere...
1: rubrica.
0: C'è la Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo dove...
2: Sì. È durato due puntate.
0: Secondo me qualche coppia è nata perché grazie a quel programma.
3: Perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma.
2: Hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
0: Qualche donna interessata, comunque, se vuole, può scriverci al 331 80 90 101. Magari facciamo il match.
3: Sarebbe bellissimo. Così. Poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
2: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
1: Attenzione.
5: Ragazzi, questo weekend tutti alla festa della Coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
1: Perché è indirizzata a me?
3: Coppa, no? Ma scusa,
1: Ma scusa.
3: Quest'anno che la una coppa la fa la Juve comunque, no?
1: Voglio certo, dire. Allora. Proviamo, almeno ci proviamo. Poi vediamo dove andiamo.
0: Perché ho sentito Freddie Mercury?
1: Anch'io l'ho sentito.
2: Che cantava in napoletano.
3: Ah, tipo. Era l'attacco di We Are The Champions. A proposito di calciatori, cioè McTominay del Napoli, insomma, ieri li hanno scoperto. Mamma, questo è recentemente un'aritmia, dicono, non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop, non è mai una cosa simpatica, gli mandiamo un grande in bocca al lupo, insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo, in piena forma.
1: Ok.
0: Attenzione perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore, vai.
6: Ciao banda, io mi pronoto per la mamma del
1: pronoto.
6: C'ha una voce splendida.
1: Vero, smettila.
2: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
0: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
3: Io non andrei oltre, insomma. Bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
0: Sta sentendo, quindi magari
3: sì. Ah, sì.
0: Si ripalesa.
2: Cacci il numero.
3: Si autodefinirà.

0: Sky Full of Stars su R101. Sì, è proprio organizzata un'esibizione privata a bordo di una nave fuori da Olbia, sì, con i Coldplay per il matrimonio di Brendan Blamer e Salvatore Spano,
1: pagati in criptovalute, tra l'altro. Lo sanno i Coldplay questa cosa.
2: Sì.
0: Tra l'altro, credo che gli andrebbe anche bene.
2: Ho letto sui social di questa sommossa, perché a San Siro quelli che fanno i panini, diciamo,
1: sì, i paninari.
2: Diciamo,
1: I porchettari, detti anche porchettari.
2: Pare che si debba pagare con questi benedetti token.
1: Sì, quindi, sì, è vero, ormai funziona così.
2: Sì, e quindi va bene. Diciamo,
0: e dove si cambiano i token per
1: alla cassa,
0: lo stadio?
1: La cassa prende i soldi veri, cara. Poi
0: come
1: ti dai
0: i concerti?
1: Token.
2: Sì, devi fare sette code, esatto, appunto. Uno per i token, poi uno per il panino, poi per entrare allo stadio, poi per parcheggiare.
1: Infatti il paninaro qua ti fa token a te, prego.
0: C'era stata la polemica anche ai concerti per questi token, ma che ne sa di token il nostro Flavio Briatore?
3: Poveracci!
0: Ciao Flavio!
1: Lui c'ha i golden token.
3: Poveracci!
2: Sì.
3: Sono Flavio e sono al matrimonio del mio grande amico Spano, che qui in Sardegna mi ha invitato.
1: Anche a
3: e
1: te.
3: Ovviamente
0: come
3: io,
0: la creme mondiale dei VIP.
3: Sono stato il primo a essere stato invitato lì.
1: Sì.
3: Allora, ci sarà
0: Lady Gaga?
3: Sì.
1: Lady sarà... adesso, che è tua sorella.
2: Pensavo
1: Lady Gaga.
2: È di Baggio.
1: Ma no, ma infatti Lady Gaga.
3: Lady, e ci sarà anche Chris.
1: Chris chi? Martin.
0: Chris.
3: Sì. Vabbè, tu lo chiami Martin, per me è Chris. Militello, dicevo.
2: Chris Tiano Militello.
0: Oh, tra Olbia, Costa Smeralda, San Pantaleo, sarà una festa che non finisce più, altro che quella dei me contro te.
3: Ma
0: qui
3: dopo
0: a Milano
3: vi racconto tutto, cioè come stiamo organizzando tutto il regalino per un amico.
1: Ma non vediamo l'ora.
3: Delle cripto.
0: Va bene, okay, allora
1: grazie.
0: Sponsorizzerai il matrimonio, anche se non credo ne abbia bisogno, ai microfoni di R101, esattamente come stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa volete. Sentiamo.
4: Vai. Ciao banda, sono Paolo da Brescia.
0: Ciao Paolo.
4: E il mio lavoro, la mia attività è fare la rilamatura dei pavimenti in legno senza fare polvere. Quindi entro in casa vostra, levigo il pavimento e non faccio polvere.
0: Come fai?
4: Contattatemi. Ciao Paolo da Brescia.
0: Fa finta.
2: Grande Paolo da Brescia.
1: Chiara si è illuminata perché sulle cose così, lavori di casa.
0: Quando ho levigato il parquet mi ricordo che la casa l'ho dovuta tutta coibentare tantissimo, perché la polvere va ovunque. Sono curioso di sapere qual è il metodo.
1: Avrà un suo parquet.
0: Ma
1: avrà
0: sarà un segreto.
2: Questo professionista non piace a Fernando Proce. Va bene, comunque, grazie. Andiamo avanti.
0: Avanti.
5: Vorrei sponsorizzare per questo weekend la festa al mio paese di origine. Le dico il nome: Serlungarina Occoli al Metauro, perché è stato cambiato. La festa della pera angelica. Molto bella. Ciao a tutti e buongiorno da Massimo.
0: La festa della pera angelica.
2: Ma ragazzi, ma io
0: sarà un tipo di
2: esigo
0: pera.
2: Di esibirmi alla festa della la pera angelica per spuntarla dalla lista dei posti dove sono stato in tutti questi anni.
1: Chiara, quando facciamo la festa del cetriolo gigante? No, lì lo zucchino gigante.
2: Serlungarina, dove siamo? Metauro.
0: Nelle Marche.
2: Metauro, certo.
0: Sì, la pera angelica di Serlungarina, la buccia giallognola, bianca, dolce, succosa e molto profumata. L'abbiamo sponsorizzata alla grande
2: Maremma Angelica. prossimo anno debbo esibirmi.
0: Fate come i nostri amici. Allora, siete accattivanti, cercate di essere così un po' flirtanti al 331 80 90 101 se volete convincerci a provare la vostra attività. 331 80 90 101.

0: Shape of You, Ed Sheeran su R101, uno degli artisti più scelti ai matrimoni. La sua Perfect è una delle canzoni più suonate.
1: Ma te la viene a suonare lui proprio.
0: Bello. Sono in alcuni matrimoni, per esempio quello che si terrà questo weekend a Olbia. Abbiamo scoperto che mezzo mondo tra la musica mondiale, tra quelle di Gaga, Katy Perry, i Coldplay saranno a questo matrimonio attesissimo.
1: Beh, da quelle parti in Costa Smeralda si ambientò il famoso aneddoto di Lionel Richie, All Night Long and Go, cioè del magnate russo che sullo yacht invitò Lionel Richie a fare la serata. Lui partì con un altro brano e lui gli disse no, devi fare solo All Night Long,
0: quello.
1: Poi te ne puoi anche andare, insomma, va bene.
0: Hai nominato Lionel, che ha avuto un malore in questi giorni, lo abbracciamo da qui
1: naturalmente
0: a tutta la banda di R101. Sarà al matrimonio,
2: ecco,
0: anche Flavio Briatore.
2: Lo sapevo,
1: c'è anche lui?
3: Scusate.
1: Sì.
3: No, sono un po' preoccupato perché ho fatto le analisi di sangue e ho i lingotti con un asterisco. Mi è salito lo zircone, normale?
0: Guarda.
3: L'agente cattivo sale, vabbè. Ragazzi, allora, solo dobbiamo dare matrimonio di questo mio grande amico delle cripto.
2: Sì.
0: Sì.
3: Voi investite in cripto?
2: Come no? Le investo proprio per strada.
1: Nemmeno morto.
2: Le metto giù.
3: Sì, allora ragazzi, io
0: Leonardo Piaschi, un nostro amico, lo fa.
3: Davvero?
0: Sì, puoi dargli dei consigli.
3: Ma quello poveraccio non si può. Poveraccio quello lì.
1: Vieni via quanto prima.
0: Quando lui compra tu devi vendere. L'idea
3: credo che
0: quella,
3: li abbia
0: messi
3: in tutti, esatto. Quello. Ha dovuto pagarci. Vabbè, comunque devo parlare, sì, il mio amico sta facendo il viaggio di nozze prima del matrimonio. Io l'ho fatto con l'aereo, è durato 4 anni il viaggio di nozze.
2: Porca miseria.
3: Sì. Dovevo finire quello di Naomi Campbell ancora.
2: Ah sì,
0: del matrimonio prima.
1: È avviato un secondo matrimonio, non era ancora scaduto.
3: Non era ancora scaduto. Ho preso in affitto la Tanzania, siamo stati bene.
2: Beh, bravo, si fa.
3: Non è facile per noi ricchi gestire i soldi. Perché
2: immagino,
3: i soldi non fanno la felicità se ne hai pochi, se ne hai tanti sì. Quindi ho regalato al mio grande amico, che come si chiama?
2: Non lo sai neanche tu, grande amico.
1: Spano.
3: Ma non ha vinto, non è quel
0: marito.
3: Corridore, quel quello che
1: chi?
3: Che marcia?
0: Stano,
1: no, quello è Stano,
0: Massimo,
1: ragazzi.
0: Massimo Stano,
1: che nel nostro mese di buco è diventato campione europeo, insomma.
0: In maratona, ragazzi.
1: Di marcia.
0: Ah, sì. Ogni volta mi sbaglio, porca miseria. Maratona di marcia adesso si chiama? La faccio per me di cambiare il nome.
1: Abbiamo di mezzo, no, vabbè.
3: Ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
2: Ma dai, ma porti rispetto.
3: Sculetta che diventi campione.
2: Ma porta rispetto.
3: Ma chi se ne frega, ma i soldi non si fanno sculettando così.
0: Che
3: cosa fai? Sculetto per strada e divento campione del mondo.
1: No, non sta a guardare questi dettagli materialisti. Già campione medaglia d'oro olimpica, campione del mondo, ora mi mancava campionato europeo, ha vinto anche
2: da oggi, ex amico della banda, perché se continuiamo così
1: ex amico di Fiaschi, scusa, fatto il tifo.
3: Comunque,
0: cioè, che sculettando ha ottenuto tutto quello che voleva nella sua vita. Comunque
2: Chiara lo sai già, Chiara infatti lo sa.
3: Ne approfitto per dire a Katy Perry e a Chris Martin che le chiavi per il B&B
0: sono dove? Diccelo.
3: C'è una cassettina sulla destra fuori dalla porta, il codice 1342 si sblocca, prendono la chiave, entrano. Quando vanno via devono rilasciarlo lì dentro.
1: Sì, a che ora c'hanno il check out Lady Gaga e Chris Martin?
2: Alle 9.
3: Tempo di finire.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Alla Camera oggi il question time di Giorgetti. La priorità al taglio delle tasse, a breve una sintesi sulla manovra. Il ministro dell'economia conferma che la revisione dello scaglione IRPEF è una delle finalità e sulla eliminazione del bollo auto ripete la volontà del governo è che sia una misura strutturale. L'OCSE rivede a rialzo le stime sul PIL italiano per il 2026 che crescerà della più 0,9%, segnando un netto miglioramento rispetto al più 0,5 dello scorso anno e un incremento di 0,4 punti sulle previsioni di giugno. Il report conferma tuttavia il rallentamento alla più 0,6% per il prossimo anno. È precipitato da 10 metri durante i lavori al Colosseo. Andrea Moretti è morto sul colpo. Operaio di 22 anni, era specializzato per operazioni in fune in quota, indossava l'imbracatura ma non era stata agganciata. La procura di Roma indaga per omicidio colposo, una tragedia che lascia sgomenti, dice il ministro della cultura Giuli. Lo ascoltiamo.
2: Abbiamo piena fiducia nel lavoro degli inquirenti e ci aspettiamo che quanto prima si faccia luce su ciò che è accaduto.
1: L'Iran è stato vittima di terrorismo, così il presidente iraniano Pezeshkian, intervenendo all'Assemblea Generale dell'ONU a New York e rispondendo a Trump. Poi ha mostrato le foto della guida suprema e dei bambini uccisi sotto le bombe USA. La delegazione americana ha lasciato l'aula. Nuova sfida russa all'Europa, un loro elicottero ha violato lo spazio aereo della Polonia, subito in volo i caccia NATO a New York all'incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri Lavrov. Una tregua energetica tra Mosca e Kiev data per possibile. Calcio si avvicina all'esordio della nazionale in Nations League, venerdì gli azzurri affronteranno il Belgio. In conferenza stampa il centrocampista della Lazio Davide Frattesi, contento del ritorno di Mancini, dice: la mancata qualificazione ai mondiali è una ferita che sanguina ancora. Volley questa sera i quarti del campionato europeo maschile. L'Italia in campo contro la Finlandia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicale che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
1: Chi c'è al secondo posto?
0: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
2: ultimo.
0: Bravo, terzo posto per ultimo.
1: Ah, secondo?
0: Al secondo Cesare. Chi c'è?
2: Cesare.
0: C'è Cesare.
1: Pupo.
0: Fedez, ragazzi. Fedez.
2: La come?
0: Società di Fedez, sì, anche perché al noleggio auto, non solo musicale.
3: Ma sempre più sui concerti dove non ci va di dove si presenta, scusa.
0: A casa, però comunque.
3: Ah, ok.
0: Riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
3: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro,
0: cioè, veramente.
3: Non siamo così venali, insomma. No. Ecco. Guarda me, no?
0: Certo.
3: Dico, guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma, sono mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
0: Esatto.
3: Un giorno dovremo fare, quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno, faremo un altro giorno. Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento, avete un artigiano in casa, avete un amico bravo a fare una cosa, siete voi bravi a fare qualcosa, bene,
0: avete questo
3: pubblicità.
0: Spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
4: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi se ce l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che ha l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga. Wow. Così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana.
0: Ciao Tiziana.
3: Ma che bellezza, ragazzi, ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante.
0: E sugli anni, non torniamo.
3: Sul potere, ah no? No.
0: 20-30 anni ha detto.
3: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore. Se c'ha anche il trattore e aspetti qualche anno, io c'ho una figliola brava, educata, simpatica.
0: Forzuta.
3: Possiamo combinare.
1: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla, no?
0: Veramente,
1: ecco. Come rubrica.
0: C'era Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo,
2: sì,
0: dove
2: è durato due puntate.
0: Però secondo me qualche coppia è nata perché grazie a quel programma.
3: Perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma.
2: Hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
0: Qualche donna interessata, comunque, se vuole, può scriverci al 331 80 90 101, magari facciamo il match.
3: Sarebbe bellissimo, così. Poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
2: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
1: Attenzione.
5: Ragazzi, questo weekend tutti alla festa della coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
1: Perché è indirizzata a me?
3: Coppa, no? Ma scusa,
2: ma scusa.
3: Quest'anno che una coppa la fa la Juve comunque, no?
1: Voglio certo, allora. Proviamo, almeno ci proviamo. Poi vediamo dove andiamo.
0: Perché ho sentito Freddie Mercury?
1: Anch'io l'ho sentito.
2: Che cantava il napoletano.
3: Ah, era l'attacco di We Are The Champions. A proposito di calciatori, maledetto. Cioè McTominay del Napoli, insomma, ieri li hanno scoperto. Mamma, questo è recentemente un'aritmia, dicono non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop, non è mai una cosa simpatica, gli mandiamo un grande in bocca al lupo, insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo in piena forma.
1: Ok,
0: attenzione perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore. Vai,
6: ciao banda, io mi pronoto per la mamma del
1: pronoto.
6: C'ha una voce splendida,
1: è vero, smettila.
2: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
0: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
3: Io non andrei oltre, insomma. Bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
0: Sta sentendo, quindi magari
3: sì. Ah, sì.
0: Si ripalesa.
2: Cacci il numero.
3: Si autodefinirà.

0: Sky, Full of Stars su R101. Sì, è proprio organizzata un'esibizione privata a bordo di una nave fuori da Olbia, sì, con i Coldplay per il matrimonio di Brendan Blamer e Salvatore Spano.
1: Pagati in criptovalute, tra l'altro, lo sanno i Coldplay questa cosa.
2: Sì.
0: Tra l'altro, credo che gli andrebbe anche bene.
2: Ho letto sui social di questa sommossa, perché a San Siro quelli che fanno i panini, diciamo,
1: sì, i paninari.
2: Diciamo.
1: Mm-hmm. I porchettari, detti anche porchettari.
2: Pare che si debba pagare con questi benedetti token.
1: Sì, quindi, sì, è vero, ormai funziona così.
2: Sì, e quindi va bene. Diciamo,
0: e dove si cambiano i token per
1: alla cassa,
0: lo stadio?
1: La cassa prende i soldi veri, cara. Poi
0: come
1: ti dai
0: i concerti.
1: Token.
2: Sì, devi fare sette code, esatto, appunto. Uno per i token, poi una per il panino, poi per entrare allo stadio, poi per parcheggiare.
1: Infatti il paninaro qua ti fa token a te, prego.
0: C'era stata la polemica anche ai concerti per questi token. Ma che ne sa di token il nostro Flavio Briatore?
3: Poveracci!
0: Ciao Flavio!
1: Lui c'ha i golden token.
3: Poveracci!
2: Sì.
3: Sono Flavio e sono al matrimonio del mio grande amico Spano, che qui in Sardegna mi ha invitato.
1: Anche a te.
3: Ovviamente
0: la creme mondiale dei VIP.
3: Sono stato il primo a essere stato invitato lì.
1: Sì.
3: Allora, ci sarà
0: Lady Gaga?
3: Sì.
1: Lady sarà... adesso, che è tua sorella.
2: Pensavo
1: Lady Gaga.
2: È di Baggio.
1: Ma no, ma infatti Lady Gaga.
3: Lady, e ci sarà anche Chris.
1: Chris chi? Martin?
0: Chris.
3: Sì. Vabbè, tu lo chiami Martin, per me è Chris.

0: Paolo.
1: E il mio lavoro, la mia attività è fare la rilamatura di pavimenti in legno senza fare polvere. Quindi entro in casa vostra, levigo il pavimento e non faccio polvere.
0: Come fai?
1: Contattatemi. Ciao Paolo da Brescia.
0: Fa finta.
2: Grande Paolo da Brescia.
3: Chiara si è illuminata perché sulle cose così, lavori di casa.
0: Quando ho levigato il parquet mi ricordo che la casa l'ho dovuta tutta coibentare tantissimo, perché la polvere va ovunque. Sono curiosa di sapere qual è il metodo.
3: Avrà un suo parquet.
0: Ma
3: avrà
0: sarà un segreto.
2: Questo professionista non piace a Fernando Proce. Va bene, comunque, grazie. Andiamo avanti.
0: Avanti.
4: Vorrei sponsorizzare per questo weekend la festa al mio paese di origine. Le dico il nome: Serra Ungarina, Occoli al Metauro, perché è stato cambiato. La festa della pera angelica. Molto bella. Ciao a tutti e buongiorno da Massimo.
0: La festa della pera angelica.
2: Ma ragazzi, ma io
0: sarà un tipo di
2: esigo
0: pera.
2: Di esibirmi alla festa della pera angelica per spuntarla dalla lista dei posti dove sono stato in tutti questi anni.
3: Chiara, quando facciamo la festa del cetriolo gigante? No, lì lo zucchino gigante.
2: Serra Ungarina, dove siamo? Metauro.
0: Nelle Marche.
2: Metauro, certo.
0: Sì, la pera angelica di Serra Ungarina, la buccia giallognola, bianca, dolce, succosa e molto profumata. L'abbiamo sponsorizzata alla grande.
2: Maremma angelica. prossimo anno debbo esibirmi.
0: Fate come i nostri amici. Allora, siete accattivanti, cercate di essere così un po' flirtanti al 331 80 90 101 se volete convincerci a provare la vostra attività. 331 80 90 101.

0: Shape of You, Ed Sheeran su R101, uno degli artisti più scelti ai matrimoni. La sua Perfect è una delle canzoni più suonate.
1: Ma te la viene a suonare lui proprio.
0: Bello. Sono in alcuni matrimoni, per esempio quello che si terrà questo weekend a Olbia. Abbiamo scoperto che mezzo mondo tra la musica mondiale, tra quelle di Gaga, Katy Perry, i Coldplay saranno a questo matrimonio attesissimo.
1: Beh, da quelle parti in Costa Smeralda si ambientò il famoso aneddoto di Lionel Richie, All Night Long and Go, cioè del magnate russo che sullo yacht invitò Lionel Richie a fare la serata. Lui partì con un altro brano e lui gli disse no, dice devi fare solo All Night
0: solo
1: Long
0: quello.
1: Poi te ne
0: e
1: puoi
0: via,
1: anche andare, insomma, va bene.
0: Hai nominato Lionel, che ha avuto un malore in questi giorni, lo abbracciamo da qui
1: naturalmente
0: a tutta la banda di R101. Sarà al matrimonio anche Flavio Briatore.
2: Lo sapevo,
1: c'è anche lui?
3: Che
0: dovrebbe.
3: Sì. No, sono un po' preoccupato perché ho fatto le analisi di sangue e ho i lingotti con un asterisco. Mi è salito lo zircone, normale?
0: Guarda,
3: l'agente cattivo sale, vabbè. Ragazzi, allora solo dobbiamo andare al matrimonio di questo mio grande amico delle cripto.
2: Sì.
0: Sì.
3: Voi investite in cripto?
2: Come no? Le investo proprio per strada.
1: Nemmeno morto.
2: Le metto giù.
3: Sì, allora ragazzi, io
0: Leonardo Piaschi, un nostro amico, lo fa.
3: Davvero?
0: Sì, puoi dargli dei consigli.
3: Ma quello poveraccio non si può. Poveraccio quello lì.
1: Vieni via quanto prima.
0: Quando lui compra tu devi vendere. L'idea
3: credo che
0: quella,
3: li abbia persi
0: esatto.
3: Tutti quello. Ha dovuto pagarci. Vabbè, comunque devo parlare. Se il mio amico sta facendo il viaggio di nozze prima del matrimonio. Io l'ho fatto con l'aereo, è durato 4 anni il viaggio di nozze.
2: Porca miseria.
3: Sì. Dovevo finire quello di Naomi Campbell ancora.
2: Ah sì,
0: del matrimonio prima.
1: È avviato un secondo matrimonio, non era ancora scaduto.
3: Non era ancora scaduto. Ho preso in affitto la Tanzania, siamo stati bene.
2: Beh, bravo, si fa.
3: Non è facile per noi ricchi gestire i soldi. Perché
2: immagino,
3: i soldi non fanno la felicità se ne hai pochi, se ne hai tanti sì. Quindi ho regalato al mio grande amico, che come si chiama?
2: Non lo sai neanche tu, grande amico.
1: Spano.
3: Ma, e Blamer, non ha vinto, non è quel
0: marito.
3: Corridore, quel quello che
1: chi?
3: Che marcia?
0: Quello è Stano, Massimo ragazzi. Stano,
1: che nel nostro mese di buco diventato campione europeo, insomma.
0: Di maratona, ragazzi.
1: Di marcia.
0: Ah, sì. Ogni volta mi sbaglio, porca miseria. Maratona di marcia adesso si chiama? La faccio per me di cambiare il nome.
1: Abbiamo di mezzo, vabbè.
3: Ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
2: Ma dai, ma porti rispetto.
3: Sculetti che diventi campione.
2: Ma porta rispetto.
3: Ma chi se ne frega, ma i soldi non si fanno sculettando così.
0: Che
3: cosa fai? Sculetto per strada e divento campione del mondo.
1: No, non sta a guardare questi dettagli materialisti. Già campione medaglia d'oro olimpica, campione del mondo, ora mi mancava il campionato europeo, ho vinto anche
2: da oggi ex amico della banda, perché se continuiamo così
1: ex amico di Fiaschi, scusa, fatto il tifo.
3: Comunque
0: che sculettando ha ottenuto tutto quello che voleva nella sua vita. Comunque
2: Chiara lo sai già, Chiara infatti lo sa.
3: Ne approfitto per dire a Katy Perry e a Chris Martin che le chiavi per il B&B
0: sono dove? Diccelo.
3: C'è una cassettina sulla destra fuori dalla porta, il codice 1342 si sblocca, prendono la chiave, entrano. Quando vanno via devono rilasciarlo lì dentro.
1: Sì, a che ora c'hanno il check out Lady Gaga e Chris Martin?
2: Allora che fa Lost
3: tempo di finire.

In the Deep su R101 alle 8 e 12 minuti, quando sta per cominciare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: se ci sbagliamo, ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby, gli interessi,
0: gli animali
1: di Chiara,
0: di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto una conciatura, bello cignon.
1: Cignon, va bene, va bene.
0: Ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa, e invece sono pronti gli sfidanti carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon, e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così.
4: A parte che averla sentita nell'83 la prima volta.
0: Sì.
4: No, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così
1: sconvolti. Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori. Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì.
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta.
0: Conciatori.
2: Mamma mia. Quindi,
0: e c'erano solo mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per
4: ancora?
1: Quello che rideva. Vabbè, Paolo,
2: io faccio la piega gonfia. Paolo,
1: su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
6: Battuta. Anch'io ho fatto una conciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: Francia corta,
2: bella, dai.
0: Brava. Al barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto.
0: È Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito.
0: Che riccio?
2: È il riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore, se posso permettere. C'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni. Scusa,
2: giusto, gli faccio la Francia.
0: Fagli i capelli rosa come quello di Squid Game, esatto. L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
0: signori. Possiamo lasciarci. Non.
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo perderci questo.
7: Oh, ciao, era facile. La mia battuta per oggi è: l'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao. Dai.
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo. Io
1: proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con un'acconciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Beh, tutto è d'epoca.
0: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
2: Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is.
3: Ciao R101. Beh, grande. Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao. Boia. Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici, e oggi la porteranno così in trionfo, perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui, nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
0: alle
1: da
0: 8
1: voi.
0: Quindi tenetevela lì in canna, vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8, ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 67, di rimanere con noi, perché potrebbe esserci una bella sorpresa qua.
4: Attenzione
0: alla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente siete ingiocabili, veramente.

0: siamo, buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Scusate, non ho messo la spugnetta, questo è fondamentale, attenzione.
1: Attenzione, la spugnetta.
0: Ok, ora è tutto a posto. Partono le S, le P, e invece così posso presentare al meglio la banda di R101. Siamo qui anche in questo primo giro di boa della stagione. Buon mercoledì a tutti voi, da Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, quando avevi davanti a te una spugnetta, o facevi lo speaker radiofonico o avevi la tabaccheria, la spugnetta, quella per inumidita, per i francobolli.
2: No, cosa hai sbloccato? C'è ancora? Esiste ancora?
1: Sì. Ah, ma temo di sì.
0: Insomma, adesso c'è un uomo con la lingua fuori che è lì, che aspetta. Come faceva Fantozzi anche, in realtà c'era la scena in cui faceva la spugnetta.
1: Era il grado più basso. Aveva ricominciato la carriera, la scalata sociale nella mega azienda con insomma la mansione, quella più umile, cioè spugnetta per i francobolli.
0: È uno dei tanti personaggi che sono nelle corde vocali del nostro Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo, in realtà anche.
2: Leo!
0: Ciao Leo!
3: Mi siete mancati!
0: Ma buongiorno, chi c'è a casa tua?
3: Mi siete
0: con chi
3: mancati?
0: Parliamo?
1: Così, è lui.
3: No, sono una zia di Leonardo, figurati.
1: Ah, signora, buongiorno.
3: Rispondo io per lui, vi seguo sempre, bravi, in primo giro di boa, mi siete mancati.
0: E ci siamo, siamo già partiti dalle 5 con Riccardo Russo, il suo buongiornissimo.
2: Abbiamo nominato due volte giro di boa senza sigletta quest'anno, cosa facciamo? Scusami,
0: Eccola,
2: la dobbiamo
0: mettere.
3: Ma io sono innamorata di Riccardo Russo.
2: Grazie, con zia.
3: La boa, il mercoledì. Iniziamo ballando, ragazzi.
2: Oh yes.
0: Oggi si balla, si canta. Se volete potete ascoltare la nostra musica e guardarla sul canale 67 del Digitale Terrestre. Buongiorno al nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino. Buongiorno a Matteo Torre in produzione e a tutti voi. Oggi 2 settembre si riparte alla stragrande. Vi diamo la possibilità, qualunque cosa abbiate intenzione di fare in questo settembre.
1: Alla stragrande è da vedere, insomma. Diciamo, si riparte.
2: È relativo, è tutto relativo.
1: Diciamo, però insomma va bene, diciamo che ci rimettiamo in pista
0: e vi diamo una bella possibilità oggi, quella di sponsorizzare la vostra attività su R101. E potete farlo con le vostre voci nel modo migliore, cercando di accattivare il pubblico come decidete, al nostro numero 331 80 90 101. Quindi, inventatevi un jingle,
1: lo slogan,
0: ecco.
2: Valgono anche pagine social?
0: Qualunque cosa tu voglia sponsorizzare, oggi lo puoi fare attraverso di noi.
1: Bene, bene, io della mia seratina a Vecchiano sabato sera ho già ampiamente parlato, quindi non starò a ripetere che sarò alle 9:30 alla prima notte bianca dello sport Vecchiano-Pisa. Quindi adesso invece è il vostro turno, 331 80 90 101. Avete un'attività, avete un forno, avete un figliolo da sponsorizzare in qualche cosa?
0: No.
1: Dice, guarda, mio figliolo è bravo a dare l'intonaco. Quindi ecco, avete una ricorrenza, avete... No, noi ci siamo qui, è gratis tra l'altro.
2: Certo,
0: gratis,
1: abbiamo questo spazio.
0: Assolutamente.
1: Io su questo non sono d'accordo, ma insomma, mi adeguo al volere della maggioranza.
3: Venite da quattro zappe,
2: De Niro,
3: i vostri cani,
2: ormai marchettare ufficiale della banda.
3: Gli amici di pelo
0: oggi lo possono fare davvero tutti, quindi aspettiamo le vostre voci. Non so se loro andranno gratis al matrimonio a Olbia che si terrà dopodomani, e canteranno insieme a Katy Perry e a Lady Gaga. Non credo.
1: Chi si sposa a Olbia?
0: Uno delle criptovalute.
1: Ah, vabbè.
0: Uno
1: a Olbia
0: che ci

0: Si rimane senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicali che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
1: Chi c'è al secondo posto?
0: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
2: ultimo!
0: Bravo, terzo posto per ultimo.
1: Ah, secondo?
0: Al Cesare. Secondo chi c'è?
2: Cesare.
0: Pupo. C'è Cesare.
1: Pupo.
0: Fedez, ragazzi. Fedez.
2: La come?
0: Società di Fedez, sì, anche perché al noleggio auto, non solo musicale.
3: Ma se più sui concerti dove un ci va di dove si presenta, scusa.
0: A casa, però comunque.
3: Ah, ok.
0: Riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
3: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro.
0: Veramente.
3: Sì, non siamo così venali, insomma. Ecco. Guarda me, no?
0: Certo.
3: Dico, ma guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma. Sono mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
0: Esatto.
3: Poi un giorno dovremo fare quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno. Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento? Avete un artigiano in casa? Avete un amico bravo a fare una cosa? Siete voi bravi a fare qualcosa? Bene,
0: avete questo
3: pubblicità.
0: Spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
4: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi se ce l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga.
0: Wow.
4: Così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana.
0: Ciao Tiziana.
3: Ma che bellezza, ragazzi. Ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante.
0: E sugli anni, non torniamo.
3: Sul potere, ah no? No.
0: 20-30 anni ha detto.
3: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore. Se c'ha anche il trattore, mi aspetti qualche anno. Io ho una figliola brava, educata, simpatica.
0: Forzuta.
3: Possiamo combinare.
1: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla, no?
0: Veramente,
1: vuole come cedere... rubrica.
0: C'era Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo dove.
2: È durato due puntate.
0: Però secondo me qualche coppia è nata perché grazie a quel programma.
3: Perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma.
2: Hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
0: Qualche donna interessata, comunque, se vuole, può scriverci al 331 80 101, magari facciamo il match.
3: Sarebbe bellissimo, così. Poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
2: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
1: Attenzione.
5: Ragazzi, questo weekend tutti alla festa della coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
1: Perché è indirizzata a me?
3: Coppa, no? Ma scusa,
2: ma scusa.
3: Quest'anno che la una coppa la fa la Juve comunque, no?
1: Voglio certo, allora. Proviamo, almeno ci proviamo, poi vediamo dove andiamo.
0: Perché ho sentito Freddie Mercury?
1: Anch'io l'ho sentito.
2: Che cantava il napoletano.
3: Ah, tipo. Era l'attacco di We Are The Champions. A proposito di calciatori, cioè McTominay del Napoli, insomma, ieri li hanno scoperto. Ma recentemente un'aritmia, dicono, non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop, non è mai una cosa simpatica, li mandiamo grande in bocca al lupo, insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo, in piena forma.
1: Ok.
0: Attenzione perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore, vai.
6: Ciao banda, io mi pronoto per la mamma dell'agricoltore. C'ha una voce splendida.
1: Vero, smettila.
2: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
0: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
3: Io non andrei oltre, insomma. Bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
0: Sta sentendo, quindi magari
3: Sì.
0: Si ripalesa.
2: Cacci il numero.
3: Si autodefinirà.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Dopo quasi 40 anni l'Italia riapre formalmente il capitolo del nucleare. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sull'energia nucleare sostenibile. Entro 12 mesi dovranno essere definiti nuovi strumenti normativi per impianti, sicurezza, scorie e ricerca. Promessa mantenuta, commenta la Premier Meloni. Alla Camera il question time di Giorgetti, la priorità è il taglio delle tasse, a breve una sintesi sulla manovra. Il ministro dell'economia conferma che la revisione dello scaglione IRPEF è una delle finalità e sull'eliminazione del bollo auto ripete, la volontà del governo è che sia una misura strutturale. L'OCSE rivede al rialzo le stime sul PIL italiano per il 2026, più 0,9%, in miglioramento rispetto al più 0,5% dello scorso anno, più 0,4 punti percentuali sulle previsioni di giugno. Il report conferma tuttavia il rallentamento per il prossimo anno, più 0,6%. Gli Stati Uniti hanno invitato Putin al G20 che si terrà in dicembre a Miami, lo ha riferito il segretario di Stato americano Rubio. Un elicottero militare russo ha violato lo spazio aereo polacco, decollati caccia NATO. Raid di Mosca su Kiev, sospeso il servizio ferroviario. All'81esima Assemblea Generale dell'ONU, il presidente iraniano Pezeshkian mostra la foto della scuola bombardata all'inizio della guerra e dice «Non siamo noi terroristi». La delegazione americana ha lasciato l'aula. A New York ha atteso l'intervento del leader ucraino Zelensky e l'arrivo del presidente cinese Xi. Calcio, venerdì l'esordio dell'Italia in Nations League contro il Belgio. In conferenza stampa il centrocampista della Lazio Frattesi si dice contento del ritorno di Mancini e ammette la mancata qualificazione ai mondiali è una ferita che sanguina ancora. Gli europei di volley questa sera azzurri in campo contro la Finlandia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Avicii, All Night Long, alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, stiamo cercando di organizzare qualche incontro
1: con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà, ma ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Ah, per bacco. Bene.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora,
2: buongiorno,
0: Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
3: Però ne dimostra 38 dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38, certo, ovviamente. No, è
3: su
2: vero.
3: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque diciamo, ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: Quindi, insomma, cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei di Roma? Dire dove? Ma...
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: sì, cambia
2: tutto.
1: I fusi orari.
2: Ci sono i fusi orari, benissimo.
1: Tra la Camilluccia e l'euro.
2: Quindi, ragazzi, io ho provato di tutto. Mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato con l'ananas,
2: c'era
0: quella
2: la moda
0: storia
2: del
0: lì.
2: Esatto, c'era la moda del supermercato, alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato, ma rimontiamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: Di compenso avrai tanti punti, fidati, immagino.
2: sì, esatto. Perché poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente,
3: all'ufficio
2: sono
3: postale.
2: Capita dal giorno del ritiro delle pensioni, non è andata
0: anche
2: bene.
0: Te, vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto.
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano e invece niente. Neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato effettivamente.
1: Bisogna provarlo.
0: Comunque ai funerali,
3: consolando qualcuno magari.
1: Sì, piano. No, poi? Scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore, perché sono tutti lì con le cuffiette,
1: ma
2: quindi mortacci. Niente, non c'è modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: È
1: questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli, fatti presentare qualcuno da loro, scusa, mi faccia.
2: Già abbiamo fatto questa strada.
3: Ma la radio se dà il nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social.
2: Il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi
0: è meglio
2: difficile anche trovarmi lì, capito?
0: Può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai.
2: La mia pagina, posso dirla?
0: Certo. Devi.
1: Vuoi te?
2: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelweed.me.
3: Te credo che non trovi nessuno. Ma come si fa a scrivere adesso una...
0: travelweed.me.
2: Allora, travelweed.me.
1: Ma se una si chiamava Micetta 79 non era meglio?
3: Infatti.
2: No, era scontato.
1: Hai ragione,
2: dai.
0: Uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
2: Se uno che la trova, esatto, è uno sveglio, è uno smart.
1: Brava.
2: È un punto a suo favore.
1: Cara Irene, va
0: grazie.
1: Bene. Allora, aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme.
0: Buona giornata.

0: siamo, ci siamo. Buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Scusate, non ho messo la spugnetta, questo è fondamentale. Attenzione.
1: Attenzione, la spugnetta.
0: Ok, ora
2: partono
0: è tutto
2: le P.
0: A posto.
2: P.
0: Partono le S, le P.
2: Le S.
0: E invece
2: P?
0: Così posso presentare al meglio la banda di R101.
1: Ecco.
0: Siamo qui anche in questo primo giro di boa della stagione. Buon mercoledì a tutti voi da Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, quando avevi davanti a te una spugnetta, o facevi lo speaker radiofonico o avevi la tabaccheria, la spugnetta, quella per inumidita, per i francobolli.
2: No, cosa hai sbloccato? C'è ancora? Esiste ancora?
1: Sì. Ah, ma temo di sì.
0: Adesso c'è un uomo con la lingua fuori che è lì, che aspetta. Come faceva Fantozzi anche, in realtà c'era la scena in cui faceva la spugnetta.
1: Era il grado più basso. Aveva ricominciato la carriera, la scalata sociale nella mega azienda con insomma la mansione, quella più umile, cioè spugnetta per i francobolli.
0: È uno dei tanti personaggi che sono nelle corde vocali del nostro Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo, in realtà, anche.
2: Leo!
0: Ciao Leo!
3: Mi siete mancati!
0: Ma buongiorno, chi c'è a casa tua?
3: Mi siete
0: con chi
3: mancati?
0: Parliamo?
1: Così, è lui.
3: Sono la zia di Leonardo, figurati.
1: Ah, signora, buongiorno.
3: Rispondo io per lui, vi seguo sempre, bravi, in primo giro di boa, mi siete mancati.
0: E ci siamo, e siamo già partiti dalle 5 con Riccardo Russo, il suo buongiornissimo.
2: Abbiamo nominato due volte giro di boa senza sigletta quest'anno. Cosa facciamo? Scusami,
0: La dobbiamo mettere.
3: Io sono innamorata di Riccardo Russo.
2: Grazie, zia.
3: La boa, il mercoledì. Iniziamo ballando, ragazzi.
2: Oh yes.
0: Oggi si balla, si canta. Se volete potete ascoltare la nostra musica e guardarla sul canale 67 del Digitale Terrestre. Buongiorno al nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino. Buongiorno Matteo Torre in produzione, a tutti voi. Oggi 2 settembre si riparte alla stragrande. Vi diamo la possibilità, qualunque cosa abbiate intenzione di fare in questo settembre.
1: Alla stragrande è da vedere, insomma. Diciamo, si riparte.
2: È relativo, tutto relativo.
1: Diciamo, però insomma va bene, diciamo che ci rimettiamo in pista.
0: E vi diamo una bella possibilità oggi, quella di sponsorizzare la vostra attività su R101. E potete farlo con le vostre voci, nel modo migliore, cercando di accattivare il pubblico come decidete, al nostro numero 331 80 90 101. Quindi. Inventatevi un jingle, un...

0: questo spazio.
1: Assolutamente.
0: Io su questo non sono d'accordo, ma insomma, so. mi adeguo al volere della maggioranza.
2: Venite da quattro zampe.
3: De Niro,
2: i vostri cani.
3: Ormai marchettare ufficiale della banda.
2: Gli amici di pelo.
1: Oggi lo possono fare davvero tutti, quindi aspettiamo le vostre voci. Non so se loro andranno gratis al matrimonio a Olbia che si terrà dopodomani. E canteranno insieme a Katy Perry e a Lady Gaga. Non credo.
0: Chi è che si sposa a Olbia?
1: Uno delle criptovalute.
0: Ah, vabbè.
1: Uno
0: a Olbia.
1: Che ci

0: Si rimane senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicale che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
1: Chi c'è al secondo posto?
0: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più.

0: poi
1: ultimo.
0: Bravo, terzo posto per ultimo.
2: Ah, secondo?
0: Al Cesare. Secondo chi c'è?
1: Cesare.
0: Pupo. Cesare.
2: Pupo.
0: Fedez, ragazzi.
1: Ma
0: la
1: come?
0: La società di Fedez, sì, anche perché noleggio auto, non solo musicale.
3: Ma sempre più sui concerti dove un ci va di quelli che dove si presenta, scusa.
0: A casa, però comunque.
3: Ah, ok.
0: Riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
3: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro. Insomma.
0: Veramente.
3: Sì, non siamo così venali, insomma. Ecco. Guarda me, no?
0: Certo.
3: No, dico, no, guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma. Sono mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
0: Esatto.
3: Poi un giorno dovremo fare, quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno. Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento, avete un artigiano in casa, avete un amico bravo a fare una cosa, siete voi bravi a fare qualcosa, bene,
0: avete
3: fatevi
0: questo
3: pubblicità.
0: Spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
4: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi, se ce l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che ha l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga.
0: Wow.
4: Così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana dalla provincia di Piacenza.
3: Ma che bellezza, ragazzi, ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante,
0: e sugli anni non torniamo
3: sul potere. Ah no? No.
0: 20-30 anni ha detto.
3: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore, se c'ha anche il trattore e aspetti qualche anno, io c'ho una figliola brava, educata, simpatica,
0: forzuta,
3: possiamo combinare.
2: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla noi,
0: veramente,
2: vuole come rubrica.
0: C'è Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo,
1: sì,
0: dove
1: è durato due puntate.
0: Però secondo me qualche coppia è nata perché grazie a quel programma,
3: perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma,
1: hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
0: Qualche donna interessata comunque, se vuole, può scriverci al 331 80 90 101, magari facciamo il match,
3: sarebbe bellissimo. Così poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
1: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
2: Attenzione
5: ragazzi, questo weekend tutti alla festa della coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
2: Perché è indirizzata a me?
0: Coppa, no?
3: Ma scusa,
1: ma scusa.
3: Quest'anno che una coppa la fa la Juve comunque, no?
2: Voglio certo, allora. Proviamo, almeno ci proviamo. Poi vediamo dove andiamo.
0: Perché ho sentito Freddie Mercury?
2: Anch'io l'ho sentito.
1: Che cantava in napoletano.
3: Ah, tipo. Era l'attacco di We Are The Champions. A proposito di calciatori, cioè McTominay del Napoli, insomma, ieri li hanno scoperto. Recentemente un'aritmia, dicono non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop, non è mai una cosa simpatica, gli mandiamo un grande in bocca al lupo, insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo in piena forma.
2: Ok,
0: attenzione perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore. Vai,
6: ciao banda, io mi pronoto per la mamma del
2: pronoto.
6: C'ha una voce splendida.
2: Vero, smettila.
1: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
0: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
3: Io non andrei oltre, insomma. Bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
0: Sta sentendo, quindi magari
3: sì,
0: si ripalesa.
1: Cacci il numero.
3: Si autodefinirà.

0: Sky Full of Stars su R101. Sì, è proprio organizzata un'esibizione privata a bordo di una nave fuori da Olbia, sì, con i Coldplay per il matrimonio di Brendan Blamer e Salvatore Spano,
1: pagati in criptovalute, tra l'altro. Lo sanno i Coldplay questa cosa.
2: Sì.
0: Tra l'altro, credo che gli andrebbe anche bene.
2: Ho letto sui social di questa sommossa, perché a San Siro quelli che fanno i panini, diciamo,
1: sì, i paninari.
2: Diciamo.
1: Mm-hmm. I porchettari, detti anche porchettari.
2: Pare che si debba pagare con questi benedetti token.
1: Sì, quindi, sì, è vero, ormai funziona così.
2: Sì, e quindi va bene. Diciamo,
0: e dove si cambiano i token per
1: alla cassa,
0: lo stadio?
1: La cassa prende i soldi veri, cara. Poi
0: come
1: ti dai
0: i concerti?
1: Token.
2: Sì, devi fare sette code, esatto, appunto. Una per i token, poi una per il panino, poi per entrare allo stadio, poi per parcheggiare.
1: Infatti il paninaro qua ti fa token a te, prego.
0: C'era stata la polemica anche ai concerti per questi token. Ma che ne sa di token il nostro Flavio Briatore?
3: Poveracci!
0: Ciao Flavio!
1: Lui c'ha i golden token.
3: Poveracci!
2: Sì.
3: Sono Flavio e sono al matrimonio del mio grande amico Spano, che qui in Sardegna mi ha invitato.
1: Anche a te.
3: Ovviamente
0: la creme mondiale dei VIP.
3: Sono stato il primo a essere stato invitato lì.
1: Sì.
3: E sì. Allora, ci sarà
0: Lady Gaga?
3: Sì.
1: Lady sarà... adesso, che è tua sorella.
2: Pensavo
1: Lady Gaga.
2: Eddie Baggio.
1: Ma no, ma infatti Lady Gaga.
3: Lady, e ci sarà anche Chris.
1: Chris chi? Martin.
0: Chris.
3: Sì. Vabbè, tu lo chiami Martin, per me è Chris. Militello, dicevo.
2: Chris Tiano Militello.
0: Oh, tra Olbia, Costa Smeralda, San Pantaleo, sarà una festa che non finisce più, altro che quella dei me contro te qui a Milano.
3: Ma dopo vi racconto tutto, cioè come stiamo organizzando tutto il regalino per un amico.
1: Ma non vediamo l'ora.
3: Le cripto.
0: Va bene, allora
1: grazie.
0: Sponsorizzerai il matrimonio, anche se non credo ne abbia bisogno, ai microfoni di R101, esattamente come stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa volete. Sentiamo.
4: Vai. Ciao banda, sono Paolo da Brescia.
0: Ciao Paolo.
4: E il mio lavoro, la mia attività è fare la rilamatura dei pavimenti in legno senza fare polvere. Quindi entro in casa vostra, levigo il pavimento e non faccio polvere.
0: Come fai?
4: Contattatemi. Ciao Paolo da Brescia.
0: Fa finta.
2: Grande Paolo da Brescia.
1: Chiara si è illuminata perché sulle cose così, lavori di casa.
0: Quando ho levigato il parquet mi ricordo che la casa l'ho dovuta tutta coibentare tantissimo, perché la polvere va ovunque. Sono curioso di sapere qual è il metodo.
1: Avrà un suo parquet.
0: Ma sarà un segreto.
2: Questo professionista non piace a Fernando Proce. Va bene, comunque, grazie. Andiamo avanti.
0: Avanti.
5: Vorrei sponsorizzare per questo weekend la festa al mio paese di origine. Le dico il nome: Serra Ungarina, Occoli al Metauro, perché è stato cambiato. La festa della pera angelica. Molto bella. Ciao a tutti e buongiorno da Massimo.
0: La festa della pera angelica.
2: Ma ragazzi, ma io
0: sarà un tipo di
2: esigo
0: pera.
2: Di esibirmi alla festa della la pera angelica per spuntarla dalla lista dei posti dove sono stato in tutti questi anni.
1: Chiara, quando facciamo la festa del cetriolo gigante? No, lì lo zucchino gigante.
2: Serrungarina, dove siamo? Metauro.
0: Nelle Marche.
2: Metauro, certo.
0: Sì, la pera angelica di Serrungarina, la buccia giallognola, bianca, dolce, succosa e molto profumata. L'abbiamo sponsorizzata alla grande
2: Maremma angelica. prossimo anno debbo esibirmi.
0: Fate come i nostri amici. Allora, siete accattivanti, cercate di essere così un po' flirtanti al 331 80 90 101 se volete convincerci a provare la vostra attività. 331 80 90 101.

0: Shape of You, Ed Sheeran su R101, uno degli artisti più scelti ai matrimoni. La sua Perfect è una delle canzoni più suonate.
1: Ma te la viene a suonare lui proprio.
0: Bello. Sono in alcuni matrimoni, per esempio quello che si terrà questo weekend a Olbia. Abbiamo scoperto che mezzo mondo tra la musica mondiale, tra quelle di Gaga, Katy Perry, i Coldplay saranno a questo matrimonio attesissimo.
1: Beh, da quelle parti in Costa Smeralda si ambientò il famoso aneddoto di Lionel Richie, All Night Long and Go, cioè del magnate russo che sullo yacht invitò Lionel Richie a fare la serata. Lui partì con un altro brano e lui gli disse no, dice devi fare solo All Night
0: solo
1: Long
0: quello.
1: Poi te ne
0: e
1: puoi
0: via,
1: anche andare,
0: ciao.
1: Insomma, va bene.
0: Hai nominato Lionel, che ha avuto un malore in questi giorni, lo abbracciamo da qui
1: naturalmente
0: a
1: naturalmente.
0: Tutta la banda di R101. Sarà al matrimonio,
2: ecco.
0: Flavio Briatore,
2: lo sapevo,
1: c'è anche lui?
3: Scusate.
1: Sì.
3: No, sono un po' preoccupato perché ho fatto l'analisi del sangue e ho i lingotti con un asterisco. Mi è salito lo zircone, normale?
0: Guarda.
3: L'agente cattivo sale, vabbè. Ragazzi, allora, sono dobbiamo andare al matrimonio di questo mio grande amico delle cripto.
2: Sì.
0: Sì.
3: Voi investite in cripto?
2: Come no? Le investo proprio per strada.
1: Nemmeno morto.
2: Le metto giù.
3: Sì, allora ragazzi, mio
0: Leonardo Piaschi, un nostro amico, lo fa.
3: Davvero?
0: Sì, puoi dargli dei consigli.
3: Ma quello poveraccio
2: fortuna.
3: Non si può. Poveraccio quello lì.
1: Vieni via quanto prima.
0: Quando lui compra tu devi vendere. L'idea
3: credo
0: è
3: che li abbia
0: persi
3: esatto. Tutti quello. Ha dovuto pagarci. Vabbè, comunque devo parlare se il mio amico sta facendo il viaggio di nozze prima del matrimonio. Io l'ho fatto con la Elia, è durato 4 anni il viaggio di nozze.
2: Porca miseria.
3: Sì. Dovevo finire quello di Naomi Campbell ancora.
2: Ah sì,
0: del matrimonio prima.
1: È avviato un secondo matrimonio, non era ancora scaduto.
3: Non era ancora scaduto.
1: Okay.
3: Preso in affitto la Tanzania, siamo stati bene.
2: Beh, bravo, si fa.
3: Non è facile per noi ricchi gestire i soldi. Perché
2: immagino,
3: i soldi non fanno la felicità, se ne hai pochi, se ne hai tanti sì. Quindi ho regalato al mio grande amico, che come si chiama?
2: Non lo sai neanche tu, grande amico.
1: Spano.
3: Ma non ha vinto, non è quel
0: marito.
3: Corridore, quel quello che
1: chi?
3: Che marcia?
0: Quello è Stano, Massimo
1: ragazzi.
0: Massimo Stano
1: che nel nostro mese di buco è diventato campione europeo, insomma,
0: di maratona, ragazzi.
1: Di marcia.
0: Ah, sì. Ogni volta mi sbaglio, porca miseria. Maratona di marcia adesso si chiama? La faccio per me di cambiare il nome?
1: La via di mezzo, vabbè.
3: Ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
2: Ma dai, ma porti rispetto.
3: Sculetta che diventi campione.
2: Ma porta rispetto.
3: Ma chi se ne frega, ma i soldi non si fanno sculettando così.
0: Chi
3: cosa fai? Sculetto per strada e divento campione del mondo.
1: Non sta a guardare questi dettagli materialisti. Già campione medaglia d'oro olimpica, campione del mondo, ora mancava campionato europeo, ha vinto anche
2: da oggi ex amico della banda, perché se continuiamo così
1: ex amico di Fiaschi, scusa, vabbè, fatto il tifo.
3: Comunque
0: perché sculettando ha ottenuto tutto quello che voleva nella sua vita, comunque
2: Chiara lo sai già, Chiara infatti lo sa.
3: Ne approfitto per dire a Katy Perry e a Chris Martin che le chiavi per il B&B
0: sono dove? Diccelo.
3: C'è una cassettina sulla destra fuori dalla porta, il codice 1342 si sblocca, prendono la chiave, entrano. Quando vanno via devono rilasciarlo lì dentro.
1: Sì, a che ora c'hanno il check out Lady Gaga e Chris Martin?
2: Alle 9.
0: Alle 8.
3: Tempo di finire.

Falling in the Deep su R101 alle 8 e 12 minuti quando sta per cominciare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: ridere, se ci sbagliamo ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby, gli interessi di Chiara,
0: di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto un'acconciatura, bello cignon.
1: Cignon, va bene, va bene.
0: Ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa, e invece sono pronti gli sfidanti, carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon, e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così. A parte
4: peccato
1: che
4: averla sentita nell'83 la prima volta.
0: Sì.
4: No, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così sconvolti.
1: Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori. Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì,
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta.
0: Conciatori.
2: Mamma mia.
0: Quindi, c'erano casa solo mai, mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per quello che rideva. Vabbè, Paolo Dimino.
2: Io faccio la piega gonfia.
1: Non ride su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
1: Battuta.
6: Anch'io ho fatto un'acconciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: La Francia corta.
2: Bella, dai.
0: Brava. Al barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto.
0: È Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito.
0: Che riccio?
2: È riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore se posso permettere. C'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni. Scusa,
2: giusto. Io faccio la frangia.
0: Fagli i capelli rosa come quello di Squid Game, esatto. L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
0: signori. Possiamo lasciarci. Non.
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo perderci questo.
4: Oh, ciao, era facile.
7: La mia battuta per oggi è: l'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao. Dai.
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo.
1: Proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con un'acconciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Beh, tutte d'epoca.
0: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
2: Oddio. Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is...
3: Ciao R101. Beh, grande. Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao. Boia. Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici, e oggi la porteranno così in trionfo, perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica, ma sappiate che non è terminata qui, nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
0: alle
1: da
0: 8,
1: voi.
0: Quindi tenetevela lì in canna, vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8, ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 67, di rimanere con noi perché potrebbe esserci una bella sorpresa qui.
4: Attenzione
0: alla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.

0: Avicii, All Night Long, alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, stiamo cercando di organizzare qualche incontro
1: con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà, ma ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Per bacco. Bene.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora,
2: buongiorno,
0: Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
3: Però ne dimostra 38 dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38,
3: certo,
2: ovviamente. No, è
3: su
2: vero.
3: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: Quindi, insomma, cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei?
2: Per
0: di Roma? Dire dove? Ma...
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: cambia
2: tutto.
1: I fusi orari.
2: Ci sono i fusi orari, benissimo.
1: Tra la Camilluccia e l'euro.
2: Ragazzi, io provo di tutto, mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato con l'ananas,
2: c'era
0: quella
2: la
0: storia
2: moda
0: lì.
2: Del supermercato. Esatto, c'era la moda del supermercato, alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato, ma non siamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: In compenso avrai tanti punti, fidati, immagino.
2: sì, esatto, perché poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente,
3: all'ufficio
2: sono
3: postale.
2: Capito dal giorno del ritiro delle pensioni, quindi non è andata
0: anche
2: bene.
0: Anche te, vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto?
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano, sai, e invece niente, neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato, effettivamente.
1: Bisogna provarlo.
0: Con i funerali,
3: consolando qualcuno, magari.
1: Sì, piano piano. No, poi? Scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore, perché sono tutti lì con le cuffiette,
1: ma
2: quindi mortacci. Niente, non c'è modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: È
1: questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli,
2: è
1: fai
2: vero,
1: di questo,
2: fatti
1: presentare qualcuno da loro, scusa, mi pazienza.
2: Già abbiamo fatto anche questa, già abbiamo percorso anche questa strada,
3: ma la radio se dà il nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social,
2: il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi
0: è meglio
2: difficile anche trovarmi lì, capito?
0: Si può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai.
2: La mia pagina, posso dirla?
0: Certo. Devi.
1: Vuoi te?
2: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.me.
3: Te credo che non trovi nessuno, ma come si fa a scrivere adesso?
1: Uno si chiamava
0: travelwith.me.
2: Allora, travelwith.me.
1: Ma se una si chiamava Micetta 79, non era meglio?
3: Infatti.
2: No, era scontato.
1: Hai ragione.
0: Uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
2: Se uno che la trova, esatto, è uno sveglio, è uno smart.
1: Brava.
2: È un punto a suo favore.
1: Cara Irene, va
0: grazie.
1: Bene. Allora, aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme.
0: Buona giornata.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni. Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge delega firmato dal ministro Pichetto Fratin, che ha lo scopo di ridare al paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Si susseguono le reazioni, una scelta coraggiosa e di buon senso, un altro impegno mantenuto, dice la premier Meloni, plaude la maggioranza. AVS e 5 Stelle invece attaccano una follia economica, il ministro ci dica dove mette le scorie, affermano le opposizioni. Ora l'economia, il ministro Giorgetti al Question Time ha confermato oggi che la priorità della manovra sarà il taglio delle tasse al ceto medio e accende anche un faro sull'Istat, le cui stime sono messe nel mirino dal centrodestra. Il PD avverte il governo, basta giochi sulle pensioni. Dall'estero, scontro USA-Iran nella seconda giornata dell'assemblea dell'ONU. Il presidente iraniano Pezeshkian mostra le foto dei bimbi uccisi dalle bombe americane e avverte: siamo pronti al dialogo ma non ci pieghiamo ai bulli. Il rappresentante americano lascia l'assemblea. Sul conflitto ucraino Mosca gela gli appelli al negoziato, non ci sono i presupposti. Lavrov vede Rubio che annuncia l'invito a Putin al G20 in dicembre a Miami, attese intanto per l'intervento in serata del presidente ucraino Zelensky. Chiudiamo con il cinema, sarà L'estranea di Paolo Stripoli, il film che rappresenterà l'Italia agli Oscar nella selezione per il miglior film straniero, la decisione del comitato istituito dall'ANICA il 21 gennaio, l'annuncio delle nomination. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Sky Full of Stars su R101. Sì, è proprio organizzata un'esibizione privata a bordo di una nave fuori da Olbia, sì, con i Coldplay per il matrimonio di Brendan Blamer e Salvatore Spano,
1: pagati in criptovalute, tra l'altro. Lo sanno i Coldplay questa cosa.
2: Sì.
0: Tra l'altro, credo che gli andrebbe anche bene.
2: Ho letto sui social di questa sommossa, perché a San Siro quelli che fanno i panini, diciamo,
1: sì, i paninari.
2: Diciamo.
1: Mm-hmm. I porchettari, detti anche porchettari.
2: Pare che si debba pagare con questi benedetti token.
1: Sì, quindi, sì, è vero, ormai funziona così.
2: Sì, e quindi va bene. Diciamo,
0: e dove si cambiano i token per
1: alla cassa,
0: lo stadio?
1: La cassa prende i soldi veri, cara. Poi
0: come
1: ti dai
0: i
1: token.
2: Sì, devi fare sette code, esatto, appunto. Uno per i token, poi una per il panino, poi per entrare allo stadio, poi per parcheggiare.
1: Infatti il paninaro qua ti fa token a te, prego.
0: C'era stata la polemica anche ai concerti per questi token. Ma che ne sa di token il nostro Flavio Briatore?
3: Poveracci!
0: Ciao Flavio!
1: Lui c'ha i golden token.
3: Poveracci!
2: Sì.
3: Sono Flavio e sono al matrimonio del mio grande amico Spano, che qui in Sardegna mi ha invitato.
1: Anche a te.
3: Ovviamente
0: la creme mondiale dei VIP.
3: Sono stato il primo a essere stato invitato lì.
1: Sì.
3: Allora, ci sarà
0: Lady Gaga?
3: Sì.
1: Lady sarà... adesso, che è tua sorella.
2: Pensavo
1: Lady Gaga.
2: È di Baggio.
1: Ma no, ma infatti Lady Gaga.
3: Lady, e ci sarà anche Chris.
1: Chris chi? Martin.
0: Chris.
3: Sì. Vabbè, tu lo chiami Martin, per me è Chris.
1: Vabbè.
3: Militello, dicevo.
2: Chris Piano Militello.
0: Oh, tra sì. Olbia, Costa Smeralda, San Pantaleo, sarà una festa che non finisce più. Altro che quella dei me contro te.
3: Ma
0: qui
3: dopo
0: a Milano
3: vi racconto tutto. Cioè, come stiamo organizzando tutto il regalino per un amico.
1: Ma non vediamo l'ora.
3: Delle cripto.
0: Va bene, okay. Allora
1: grazie.
0: Sponsorizzerai il matrimonio, anche se non credo ne abbia bisogno. Ai microfoni di R101, esattamente come stanno facendo i nostri amici. Al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa. Cosa volete? Sentiamo.
4: Vai. Ciao banda, sono Paolo da Brescia.
0: Ciao Paolo.
4: E il mio lavoro, la mia attività è fare la rilamatura dei pavimenti in legno senza fare polvere. Quindi entro in casa vostra, levigo il pavimento e non faccio polvere.
0: Come fai?
4: Contattatemi. Ciao Paolo da Brescia.
0: Fa finta.
2: Grande Paolo da Brescia.
1: Chiara si è illuminata perché sulle cose così, lavori di casa.
0: Quando ho levigato il parquet mi ricordo che la casa l'ho dovuta tutta coibentare tantissimo, perché la polvere va ovunque. Sono curioso di sapere qual è il metodo.
1: Avrà un suo parquet.
0: Ma
1: avrà
0: sarà un segreto.
2: Questo professionista non piace a Fernando Proce. Va bene, comunque, grazie. Andiamo avanti.
0: Avanti.
5: Vorrei sponsorizzare per questo weekend la festa al mio paese di origine. Le dico il nome: Serlungarina Occoli al Metauro, perché è stato cambiato. La festa della pera angelica. Molto bella. Ciao a tutti e buongiorno da Massimo.
0: La festa della pera angelica.
2: Ma ragazzi, ma io
0: sarà un tipo di
2: esigo
0: pera.
2: Di esibirmi alla festa della pera angelica per spuntarla dalla lista dei posti dove sono stato in tutti questi anni.
1: Chiara, quando facciamo la festa del cetriolo gigante? Invece? No, lì lo zucchino gigante.
2: Serlungarina, dove siamo? Metauro.
0: Nelle Marche.
2: Metauro, certo.
0: Sì, la pera angelica di Serlungarina, la buccia giallognola, bianca, dolce, succosa e molto profumata. L'abbiamo sponsorizzata alla grande
2: Maremma Angelica. prossimo anno debbo esibirmi.
0: Fate come i nostri amici. Allora, siete accattivanti, cercate di essere così un po' flirtanti al 331 80 90 101 se volete convincerci a provare la vostra attività. 331 80 90 101.

0: Shape of You, Ed Sheeran su R101, uno degli artisti più scelti ai matrimoni. La sua Perfect è una delle canzoni più suonate.
1: Ma te la viene a suonare lui proprio.
0: Bello. Sono in alcuni matrimoni, per esempio quello che si terrà questo weekend a Olbia. Abbiamo scoperto che mezzo mondo tra la musica mondiale, tra quelle di Gaga, Katy Perry, i Coldplay saranno a questo matrimonio attesissimo.
1: Beh, da quelle parti in Costa Smeralda si ambientò il famoso aneddoto di Lionel Richie, All Night Long and Go, cioè del magnate russo che sullo yacht invitò Lionel Richie a fare la serata. Lui partì con un altro brano e lui gli disse no, devi fare solo All Night
0: solo
1: Long
0: quello.
1: Poi te ne
0: e
1: puoi
0: via,
1: anche andare, insomma, va bene.
0: Hai nominato Lionel, che ha avuto un malore in questi giorni, lo abbracciamo da qui
1: naturalmente
0: a tutta la banda di R101. Sarà al matrimonio anche Flavio Briatore.
2: Lo sapevo,
1: c'è anche lui?
3: Scusate. Sì. No, sono un po' preoccupato perché ho fatto le analisi di sangue e ho i lingotti con un asterisco. Mi è salito lo zircone, normale?
0: Guarda.
3: L'agente cattivo sale, vabbè. Ragazzi, allora, solo dobbiamo dare il matrimonio di questo mio grande amico delle cripto.
2: Sì.
0: Sì.
3: Voi investite in cripto?
2: Come no? Le investo proprio per strada.
1: Nemmeno morto.
2: Metto giù.

0: matrimonio non era ancora scaduto.
1: Non era ancora scaduto. Preso in affitto la Tanzania, siamo stati bene.
2: Beh, bravo, si fa.
1: Non è facile per noi ricchi gestire i soldi. Perché immagino, i soldi non infatti fanno una felicità se ne hai pochi, se ne hai tanti sì. Quindi ho regalato al mio grande amico, che come si chiama?
2: Non lo sai neanche tu, grande amico.
0: Spano.
1: Ma non ha vinto, non è quel marito corridore, quel quello che
0: chi?
1: Che marcia?
3: Lui è Stano, no, è Stano, Massimo ragazzi. Stano,
0: che nel nostro mese di buco è esatto, diventato campione europeo, insomma,
3: di maratona, ragazzi.
0: Di marcia.
3: Ah, sì. Ogni volta mi sbaglio, porca miseria. Maratona di marcia adesso si chiama? La faccio permette di cambiare il nome?
0: La via di mezzo, vabbè.
1: Ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
2: Ma dai, ma porti rispetto.
1: Campione, sculetta che diventi campione.
2: Ma porta rispetto.
1: Ma che se ne frega, ma i soldi non si fanno sculettando così. Che cosa fai? Sculetto per strada e divento campione del mondo.
0: Non sta a guardare questi dettagli materialisti. Già campione medaglia d'oro olimpica, campione del mondo, ora mancava campionato europeo, ha vinto anche
2: da oggi ex amico della banda, perché se continuiamo così
0: ex amico di Fiaschi, scusa, fatto il tifo.
1: Comunque
3: c'è chi è sculettando, ha ottenuto tutto quello che voleva nella sua vita. Comunque
2: Chiara lo sai già, Chiara infatti lo sa.
1: Ne approfitto per dire a Katy Perry e a Chris Martin che le chiavi per il B&B
3: sono dove? Diccelo.
1: C'è una cassettina sulla destra fuori dalla porta, il codice 1342 si sblocca, prendono la chiave, entrano. Quando vanno via devono rilasciarlo lì dentro.
0: A che ora c'hanno il check out Lady Gaga e Chris Martin?
2: Allora che fa Lost
1: tempo di finire.

0: sbagliamo, sì. Ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua a R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby, gli interessi di Chiara,
0: che, di cui
1: gli
0: mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto una conciatura, bello cignon.
1: Cignon, va bene, va bene.
0: Ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa, e invece sono pronti gli sfidanti carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon, e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così. A parte
4: peccato
1: che
4: averla sentita nell'83 la prima volta.
0: Sì.
4: No, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così
1: estasiati,
0: sconvolti.
1: Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori. Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì,
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta.
0: Conciatori.
2: Mamma mia. Quindi,
0: e c'erano solo mai, mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per
4: ancora?
1: Quello che rideva. Vabbè, Paolo Dini,
2: io faccio la piega gonfia.
1: Non ride su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
1: Battuta.
6: Anch'io ho fatto un'acconciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: La Francia corta,
2: bella, dai.
4: Brava.
0: Il barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto.
0: È Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito.
0: Che riccio?
2: È il riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore, se posso permettere. C'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni. Scusa,
2: giusto, io faccio la Francia.
0: Ma i capelli rosa come quello di Squid Game, esatto. L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
0: signori. Possiamo lasciarci. Non.
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo perderci questo.
4: Oh, era facile.
7: La mia battuta per oggi è: l'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao. Bye.
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo. Io
1: proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con un'acconciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Beh, tutto è d'epoca.
0: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
1: Oddio.
2: Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is.
3: Ciao R101. Beh,
0: grande.
3: Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao.
1: Boia.
0: Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici. E oggi la porteranno così in trionfo, perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui, nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
0: alle
1: da
0: 8
1: voi.
0: Quindi tenetevela lì in canna, vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8, ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 67, di rimanere con noi, perché potrebbe esserci una bella sorpresa qui.
4: Attenzione
0: alla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.

0: amici, All Night Long alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, stiamo cercando di organizzare qualche incontro.
1: Con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà,
1: Militezente.
0: Ma ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Ah, per bacco. Bene.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora,
2: buongiorno,
0: Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
0: Okay.
3: Però ne dimostra 38 dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38,
3: certo.
2: Ovviamente. No, è
3: su
2: vero.
3: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque diciamo, ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: Quindi insomma cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei di Roma? Dire dove? Ma...
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: che sono
2: tutto.
1: I fusi orari
2: ci sono i fusi orari, benissimo,
1: tra la Camilluccia e l'euro.
2: Ragazzi, io ho provato di tutto, mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato con l'ananas,
2: c'era
0: quella
2: la
0: storia
2: moda
0: lì.
2: Del supermercato. Esatto, c'era la moda del supermercato, alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato,
0: non
2: siamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: Di compenso avrai tanti punti, fidati, immagino.
2: sì, esatto, perché poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente,
3: all'ufficio
2: sono
3: postale.
2: Capito dal giorno del ritiro delle pensioni,
0: ti
2: quindi non è andata
0: anche
2: bene.
0: Anche te, vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto?
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano, sai, e invece niente, neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato effettivamente.
1: Bisogna provarlo.
0: Okay, funerali,
3: consolando qualcuno magari.
1: Sì, piano piano. No, poi? Scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore, perché sono tutti lì con le cuffiette,
1: ma
2: quindi mortacci. Niente, non c'è
1: Senti,
2: modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: Certo.
1: È questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli,
2: è
1: fai
2: vero,
1: di questo,
2: sì.
1: Fatti presentare qualcuno da loro, scusa, mi
2: faccia. Già abbiamo fatto anche questa, già abbiamo percorso
3: ma la radio se dà il nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social.
2: Il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi
0: è meglio
2: anche trovarmi lì, capito?
0: Si può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai.
2: La mia pagina, posso dirla?
0: Certo. Devi.
1: Vuoi te?
2: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.me.
3: Te credo che non trovi nessuno. Ma come si fa a scrivere adesso?
1: Uno si chiamava
0: travelwith.me.
2: Allora, travelwith.me.
1: Ma se una si chiamava Micetta 79 non era meglio?
3: Infatti.
2: No, era scontato.
1: Hai ragione,
0: uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
2: Se uno che la trova, esatto, è uno sveglio, è uno smart.
1: Brava, brava.
2: È un punto a suo favore.
1: Cara Irene, va
0: grazie.
1: Bene. Allora, aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme.
0: Buona giornata.

0: ci siamo, buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Scusate, non ho messo la spugnetta, questo è fondamentale, attenzione.
1: Attenzione, la spugnetta.
0: Ok, ora
2: partono
0: è tutto
2: le P.
0: A posto.
2: P.
0: Partono le S,
2: le P.
0: E invece
2: P?
0: Così posso presentare al meglio la banda di R101.
1: Ecco.
0: Siamo qui anche in questo primo giro di boa della stagione. Buon mercoledì a tutti voi da Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, quando avevi davanti a te una spugnetta o facevi lo speaker radiofonico o avevi la tabaccheria, la spugnetta, quella per inumidita, per i francobolli.
2: No, cosa hai sbloccato? C'è ancora? Esiste ancora?
1: Sì. Ah, ma temo di sì.
0: Adesso c'è un uomo con la lingua fuori che è lì, che aspetta. Come faceva Fantozzi anche, in realtà c'era la scena in cui faceva la spugnetta.
1: Era il grado più basso. Aveva ricominciato la carriera, la scalata sociale nella mega azienda con insomma la mansione quella più umile, come cioè umano, spugnetta lei. Per i francobolli.
0: È uno dei tanti personaggi che sono nelle corde vocali del nostro Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo in realtà anche.
2: Leo!
0: Ciao Leo!
3: Mi siete mancati!
0: Ma buongiorno, chi c'è a casa tua?
3: Mi siete
0: con chi
3: mancati?
0: Parliamo?
1: Così, è lui.
3: Sono una zia di Leonardo, figurati.
1: Ah, signora, buongiorno.
3: Rispondo io per lui, vi seguo sempre, bravi, primo giro di boa, mi siete mancati.
0: E ma... ci siamo. E siamo già partiti dalle 5 con Riccardo Russo, il suo buongiornissimo.
2: Abbiamo nominato due volte giro di boa senza sigletta quest'anno. Cosa facciamo? Scusami,
0: Lo dobbiamo mettere.
3: Io sono innamorata di Riccardo Russo.
2: Grazie,
3: con
2: zia.
3: La boa, il mercoledì. Iniziamo ballando, ragazzi.
2: Oh, yes.
0: Oggi si balla, si canta, se volete potete ascoltare la nostra musica e guardarla sul canale 67 del Digitale Terrestre. Buongiorno al nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, buongiorno Matteo Torre in produzione a tutti voi. Oggi 2 settembre si riparte alla stragrande, vi diamo la possibilità, qualunque cosa abbiate intenzione di fare in questo settembre.
1: Alla stragrande è da vedere, insomma. Diciamo, si riparte.
2: È relativo, è tutto relativo.
1: Diciamo, però insomma va bene, diciamo che... Ci rimettiamo in pista
0: e vi diamo una bella possibilità oggi, quella di sponsorizzare la vostra attività su R101. E potete farlo con le vostre voci nel modo migliore, cercando di accattivare il pubblico come decidete, al nostro numero 331 80 90 101.
1: Quindi.
0: Inventatevi un jingle.
1: Lo slogan,
0: ecco.
2: Valgono anche pagine social?
0: Qualunque cosa tu voglia sponsorizzare, oggi lo puoi fare attraverso di noi.
1: Bene, bene, io della mia seratina a Vecchiano sabato sera ho già ampiamente parlato, quindi non starò a ripetere che sarò alle 9:30 alla prima notte bianca dello sport Vecchiano-Pisa. Quindi adesso invece è il vostro turno, 331 80 90 101. Avete un'attività, avete un forno, avete un figliolo da sponsorizzare in qualche dice, guarda, mio figliolo è bravo a dare l'intonaco, quindi ecco, avete una ricorrenza, avete... No, noi ci siamo qui, gratis tra l'altro.
2: Certo.
0: Gratis,
1: abbiamo questo spazio.
0: Assolutamente.
1: Ma io su questo non sono d'accordo, ma insomma, mi adeguo al volere della maggioranza.
3: Venite da quattro zampe.
2: De Niro,
3: i vostri cani,
2: ormai marchettar ufficiale della banda.
3: Gli amici di pelo.
0: Oggi lo possono fare davvero tutti, quindi aspettiamo le vostre voci. Non so se loro andranno gratis al matrimonio a Olbia che si terrà dopodomani, e canteranno insieme a Katy Perry e a Lady Gaga. Non
1: chi,
0: credo.
1: Chi si sposa a Olbia?
0: Uno delle criptovalute.
1: Ah, vabbè.
0: Uno
1: a Olbia.
0: Che ci

0: senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicale che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
1: Chi c'è al secondo posto?
0: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
2: ultimo!
0: Bravo, terzo posto per ultimo.
1: Ah, secondo?
0: Al secondo chi c'è?
2: Cesare.
1: Pupo.
0: Fedez, ragazzi.
2: Fedez.
0: La società di Fedez, sì, anche perché al noleggio auto, non solo musicale.
3: Ma sempre più sui concerti dove un ci va di quelli che dove si presenta, scusa.
0: A casa, però comunque.
3: Ah, ok.
0: Riesce a, ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
3: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro. Insomma.
0: Veramente.
3: Sì, non siamo così venali, insomma. Ecco. Guarda me, no?
0: Certo.
3: Dico, no, guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma. Sono mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
0: Esatto.
3: Poi un giorno dovremo fare, quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno. Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento, avete un artigiano in casa, avete un amico bravo a fare una cosa, siete voi bravi a fare qualcosa, bene,
0: avete
3: fatevi
0: questo
3: pubblicità.
0: Spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
4: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi se ce l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20-30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che ha l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga.
0: Wow.
4: Così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana.
0: Ciao Tiziana!
3: Ma che bellezza, ragazzi! Ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante.
0: E sugli anni, non torniamo.
3: Sul potere, ah no? No.
0: 20-30 anni ha detto.
3: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore. Se c'ha anche il trattore e aspetti qualche anno, io ho una figliola brava, educata, simpatica.
0: Forzuta.
3: Possiamo combinare.
1: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla noi.
0: Veramente,
1: vuole come cedere... rubrica.
0: C'è la Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo dove
2: è durato due puntate.
0: Però secondo me qualche coppia è nata perché grazie a quel programma.
3: Perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma.
2: Hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
0: Qualche donna interessata, comunque, se vuole, può scriverci al 331 80 90 101. Magari facciamo il match.
3: Sarebbe bellissimo, così. Poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
2: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
1: Attenzione.
5: Ragazzi, questo weekend tutti alla festa della coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
1: Perché è indirizzata a me?
3: Coppa, no? Ma scusa,
1: ma scusa.
3: Quest'anno che la una coppa la fa la Juve comunque, no?
1: Voglio dire. Certo, allora. Proviamo, almeno ci proviamo, poi vediamo dove andiamo.
0: Che ho sentito Freddie Mercury.
1: Anch'io l'ho sentito.
2: Che cantava in napoletano.
3: Ah, tipo. Era l'attacco di We Are the Champions. A proposito di calciatori, cioè McTominay del Napoli, insomma, ieri li hanno scoperto. Mamma, questo è recentemente un'aritmia, dicono non sia niente di che, ma insomma, avrà 40 giorni di stop. Non è mai una cosa simpatica. Gli mandiamo un grande in bocca al lupo. Insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo, in piena forma.
1: Ok.
0: Attenzione perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore. Vai.
6: Ciao banda, io mi pronoto per la mamma del
1: pronoto.
6: C'ha una voce splendida.
1: Vero, smettila.
2: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
0: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
3: Io non andrei oltre, insomma. Bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
0: Sta sentendo, quindi magari
3: sì. Ah, sì.
0: Si ripalesa.
2: Cacci il numero.
3: Si autodefinirà.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: Avicii, All Night Long, alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, stiamo cercando di organizzare qualche incontro
1: con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà, ma ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Per bacco.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora, Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
3: Però ne dimostra 38 dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38, certo. Ovviamente. No, è
3: su
2: vero.
3: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque diciamo, ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: Quindi, insomma, cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei di Roma? Dire dove?
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: sì, cambia
2: tutto.
1: I fusi orari
2: i fusi orari, benissimo,
1: tra la Camelluccia e l'euro.
2: Ragazzi, io ho provato di tutto, mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato con l'ananas, quella storia lì.
2: Esatto, c'era la moda del supermercato, alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato, ma rimontiamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: Di compenso avrai tanti punti, fidati, immagino.
2: sì, esatto, perché poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente,
3: all'ufficio
2: sono
3: postale.
2: Capita dal giorno del ritiro delle pensioni, quindi non è andata
0: anche
2: bene.
0: Anche te, vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto?
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano, e invece niente, neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato, effettivamente.
1: Bisogna provarlo.
0: Comunque i funerali,
3: consolando qualcuno, magari.
1: Sì, piano piano. No, scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore, perché sono tutti lì con le cuffiette,
1: ma
2: quindi niente, non c'è modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: È
1: questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli, fatti presentare qualcuno da loro, scusa, mi
2: già abbiamo fatto
3: ma la radio, se dà il nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social.
2: Il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi è meglio difficile anche trovarmi lì, capito?
0: Si può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai.
2: La mia pagina, posso dirla?
0: Certo.
1: Vuoi te?
2: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.with.me.
3: Te credo che non trovi nessuno. Ma come si fa a scrivere adesso?
1: Una si chiamava
0: travelwith.with.me.
2: Allora, travelwith.with.me.
1: Ma se si chiamava Micetta 79, non era meglio?
3: Infatti.
2: No, era scontato.
1: Hai ragione.
0: Uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
2: Se uno che la trova, esatto, è uno sveglio, è uno smart.
1: Brava.
2: È un punto a suo favore.
1: Cara Irene, va
0: grazie.
1: Bene. Allora, aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme.
0: Buona giornata.

0: siamo, buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Scusate, non ho messo la spugnetta, questo è fondamentale, attenzione.
1: Attenzione, la spugnetta.
0: Ok, ora
2: partono
0: è tutto
2: le P.
0: A posto.
2: P.
0: Partono le S, le P.
2: Le S,
0: e invece
2: P.
0: Così posso presentare al meglio la banda di R101.
1: Ecco.
0: Siamo qui anche in questo primo giro di boa della stagione. Buon mercoledì a tutti voi da Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, quando avevi davanti a te una spugnetta, o facevi lo speaker radiofonico o avevi la tabaccheria, la spugnetta, quella per inumidita, per i francobolli.
2: No, cosa hai sbloccato? C'è ancora? Esiste ancora?
1: Sì. Ah, ma temo di sì.
0: Insomma, adesso c'è un uomo con la lingua fuori che è lì, che aspetta. Come faceva Fantozzi anche, in realtà c'era la scena in cui faceva la spugnetta.
1: Era il grado più basso. Aveva ricominciato la carriera, la scalata sociale nella mega azienda con insomma la mansione quella più umile, cioè spugnetta per i francobolli.
0: È uno dei tanti personaggi che sono nelle corde vocali del nostro Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo in realtà anche.
2: Leo!
0: Ciao Leo!
3: Mi siete mancati!
0: Ma buongiorno, chi c'è a casa tua?
3: Mi siete
0: con chi
3: mancati.
0: Parliamo?
1: Così, è lui.
3: Sono la zia di Leonardo, figurati.
1: Ah, signora, buongiorno.
3: Rispondo io per lui, vi seguo sempre, bravi, in primo giro di boa, mi siete mancati.
0: E ci siamo, già partiti dalle 5 con Riccardo Russo, il suo buongiornissimo.
2: Abbiamo nominato due volte giro di boa senza sigletta quest'anno, cosa facciamo? Scusami,
0: Eccola
2: dobbiamo
0: qui!
3: Io sono innamorata di Riccardo Russo.
2: Grazie, zia.
3: La boa, il mercoledì boa. Iniziamo ballando, ragazzi.
2: Oh yes.
0: Oggi si balla, si canta, se volete potete ascoltare la nostra musica e guardarla sul canale 67 del Digitale Terrestre. Buongiorno al nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, buongiorno Matteo Torre in produzione e a tutti voi. Oggi 2 settembre si riparte alla stragrande, vi diamo la possibilità, qualunque cosa abbiate intenzione di fare in questo settembre.
1: Alla stragrande è da vedere, diciamo, si riparte.
2: È relativo, diciamo, tutto relativo.
1: Diciamo, però insomma va bene, diciamo che ci rimettiamo in pista
0: e vi diamo una bella possibilità oggi, quella di sponsorizzare la vostra attività su R101 e potete farlo con le vostre voci nel modo migliore, cercando di accattivare il pubblico come decidete al nostro numero 331 80 90 101.
1: Quindi
0: inventatevi un jingle,
1: lo slogan.
0: Ecco.
2: Valgono anche pagine social,
0: qualunque cosa tu voglia sponsorizzare. Oggi lo puoi fare attraverso di noi.
1: Bene, io della mia seratina a Vecchiano sabato sera ho già ampiamente parlato, quindi non starò a ripetere che sarò alle 9:30 alla prima notte bianca dello sport Vecchiano Pisa. Quindi adesso invece è il vostro turno, 331 80 90 101. Avete un'attività, avete un forno, avete un figliolo da sponsorizzare in qualche cosa, dice guarda mio figliolo è bravo a dare l'intonaco quindi ecco, avete una ricorrenza, noi ci siamo qui gratis, tra l'altro.
2: Certo,
0: gratis,
1: abbiamo questo spazio.
0: Assolutamente.
1: Ma io su questo non sono d'accordo, ma insomma, mi adeguo al volere della maggioranza.
3: Venite da quattro zampe,
2: De Niro,
3: i vostri cani,
2: ormai marchettar ufficiale della banda.
3: Gli amici di pelo
0: oggi lo possono fare davvero tutti, quindi aspettiamo le vostre voci. Non so se loro andranno gratis al matrimonio a Olbia che si terrà dopodomani, dove canteranno insieme a Katy Perry e a Lady Gaga. Non credo.
1: Chi si sposa a Olbia?
0: Uno delle criptovalute.
1: Ah, vabbè.
0: Uno
1: a Olbia
0: che ci

0: rimane senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicale che ha battuto tutti quanti, ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
1: Chi c'è al secondo posto?
0: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
2: ultimo.
0: Bravo, terzo posto per ultimo.
1: Ah, secondo?
0: Al Cesare. Secondo chi c'è?
2: Cesare.
0: Pupo. C'è Cesare.
1: Pupo.
0: Fedez, ragazzi.
2: Fedez.
0: La
2: come?
0: Società di Fedez, sì, anche perché al noleggio auto, non solo musicale.
3: Ma se più sui concerti dove un ci va di quelli dove si presenta, scusa.
0: A casa, però comunque.
3: Ah, ok.
0: Riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
3: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro,
0: cioè, veramente.
3: Non siamo così venali, insomma. Ecco. Guarda me, no?
0: Certo.
3: Dico, ma guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma, sono mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
0: Esatto.
3: Poi un giorno dovremo fare quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno. Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento, avete un artigiano in casa, avete un amico bravo a fare una cosa, siete voi bravi a fare qualcosa, bene,
0: avete questo
3: pubblicità.
0: Spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
4: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi se ce l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che ha l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga. Wow. Così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana.
0: Ciao Tiziana.
3: Ma che bellezza, ragazzi, ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante.
0: E sugli anni, non torniamo.
3: Sul potere, ah no? No.
0: 20-30 anni ha detto.
3: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore. Se c'ha anche il trattore e aspetti qualche anno, io c'ho una figliola brava, educata, simpatica.
0: Forzuta.
3: Possiamo combinare.
1: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla noi.
0: Veramente.
1: Vuole come accedere... rubrica.
0: C'è la Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo dove...
2: Sì. Durato due puntate.
0: Però secondo me qualche coppia è nata perché grazie a quel programma.
3: Perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma.
2: Hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
0: Qualche donna interessata, comunque, se vuole, può scriverci al 331 80 90 101. Magari facciamo il match.
3: Sarebbe bellissimo, così. Poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
2: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
1: Attenzione.
5: Ragazzi, questo weekend tutti alla festa della coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
1: Perché è indirizzata a me?
3: Coppa, no? Ma scusa,
1: ma scusa.
3: Quest'anno che una coppa la fa la Juve comunque, no?
1: Voglio dire. Certo, allora. Proviamo, almeno ci proviamo, poi vediamo dove andiamo.
0: Perché ho sentito Freddie Mercury?
1: Anch'io l'ho sentito.
2: Che cantava in napoletano.
3: Ah, tipo. Era l'attacco di We Are The Champions. A proposito di calciatori, maledetto. Cioè McTominay del Napoli, insomma, ieri li hanno scoperto. Mamma, questo è recentemente un'aritmia, dicono non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop, non è mai una cosa simpatica, gli mandiamo un grande in bocca al lupo, insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo, in piena forma.
1: Ok.
0: Attenzione perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore, vai.
6: Ciao banda, io mi pronoto per la mamma dell'agricoltore. C'ha una voce splendida.
2: È vero,
1: smettila.
2: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
0: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
3: Io non andrei oltre, insomma. Bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
0: Sta sentendo, quindi magari
3: sì,
0: si ripalesa.
2: Cacci il numero.
3: Si autodefinirà.

0: Sky, Full of Stars su R101. Sì, è proprio organizzata un'esibizione privata a bordo di una nave fuori da Olbia, sì, con i Coldplay per il matrimonio di Brendan Blamer e Salvatore Spano.
1: Pagati in criptovalute, tra l'altro, lo sanno i Coldplay questa cosa.
2: Sì.
0: Tra l'altro, credo che gli andrebbe anche bene.
2: Ho letto sui social di questa sommossa, perché a San Siro quelli che fanno i panini, diciamo,
1: sì, i paninari, sì,
2: paninai, diciamo,
1: I porchettari, detti anche porchettari.
2: Pare che si debba pagare con questi benedetti token.
1: Sì, quindi, sì, è vero, ormai funziona così.
2: Sì, e quindi va bene.
0: Dove si cambiano i token per
1: stadio? La cassa prende i soldi veri, cara. Poi
0: come
1: ti dai
0: i
1: token.
2: Sì, devi fare sette code, esatto, appunto. Uno per i token, poi una per il panino, poi per entrare allo stadio, poi per parcheggiare.
1: Infatti il paninaro qua ti fa token a te, token a te, prego.
0: C'era stata la polemica anche ai concerti per questi token. Ma che ne sa di token il nostro Flavio Briatore?
3: Poveracci!
1: Lui c'ha i golden token.
3: Poveracci!
2: Sì.
3: Sono Flavio e sono al matrimonio del mio grande amico Spano, che qui Sardegna mi ha invitato.
1: Anche a te.
0: Ovviamente la creme mondiale dei VIP.
3: Sono stato il primo a essere stato invitato lì.
1: Sì.
3: E sì. Allora, ci sarà
0: Lady Gaga?
3: Sì.
1: Lady sarà... adesso, che è tua sorella.
2: Pensavo
1: Lady Gaga.
2: Eddie Baggio.
1: Ma no, ma infatti Lady Gaga.
3: Lady, e ci sarà anche Chris.
1: Chris chi? Martin.
0: Chris.
3: Sì. Vabbè, tu lo chiami Martin, per me è Chris. Militello, dicevo.
2: Chris Piano Militello.
0: Oh, tra Olbia, Costa Smeralda, San Pantaleo, sarà una festa che non finisce più, altro che quella dei me contro te qui a Milano.
3: Ma dopo vi racconto tutto, cioè come stiamo organizzando tutto il regalino per un amico.
1: Ma non vediamo l'ora.
3: Le cripto.
0: Va bene, allora grazie. Sponsorizzerai il matrimonio, anche se non credo ne abbia bisogno, ai microfoni di R101, esattamente come stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa volete. Sentiamo.
4: Vai. Ciao banda, sono Paolo da Brescia.
0: Ciao Paolo.
4: E il mio lavoro, la mia attività è fare la rilamatura dei pavimenti in legno senza fare polvere. Quindi entro in casa vostra, levigo il pavimento e non faccio polvere.
0: Come fai?
4: Contattatemi. Ciao Paolo da Brescia.
0: Fa finta.
2: Grande Paolo da Brescia.
1: Chiara si è illuminata perché sulle cose così, lavori di casa.
0: Quando ho levigato il parquet mi ricordo che la casa l'ho dovuta tutta coibentare tantissimo, perché la polvere va ovunque. Sono curioso di sapere qual è il metodo.
1: Avrà un suo parquet.
0: Ma sarà un segreto.
2: Questo professionista non piace a Fernando Proce. Va bene, comunque, grazie. Andiamo avanti.
0: Avanti.
5: Vorrei sponsorizzare per questo weekend la festa al mio paese di origine. Le dico il nome: Serra Ungarina, Occoli al Metauro, perché è stato cambiato. La festa della pera angelica. Molto bella. Ciao a tutti e buongiorno da Massimo.
0: La festa della pera angelica.
2: Ma ragazzi, ma io
0: sarà un tipo di
2: esigo
0: pera.
2: Di esibirmi alla festa della la pera angelica per spuntarla dalla lista dei posti dove sono stato in tutti questi anni.
1: Chiara, quando facciamo la festa del cetriolo gigante? No, lì lo zucchino gigante.
2: Serrungarina, dove siamo? Metauro.
0: Nelle Marche.
2: Metauro, certo.
0: Sì, la pera angelica di Serrungarina, la buccia giallognola, bianca, dolce, succosa e molto profumata. L'abbiamo sponsorizzata alla grande
2: Maremma angelica. prossimo anno debbo esibirmi.
0: Fate come i nostri amici. Allora, siete accattivanti, cercate di essere così un po' flirtanti al 331 80 90 101, se volete convincerci a provare la vostra attività. 331 80 90 100.

0: Shape of You, Ed Sheeran su R101, uno degli artisti più scelti ai matrimoni. La sua Perfect è una delle canzoni più suonate.
1: Ma te la viene a suonare lui proprio.
0: Bello. Sono in alcuni matrimoni, per esempio quello che si terrà questo weekend a Olbia. Abbiamo scoperto che mezzo mondo tra la musica mondiale, tra quelle di Gaga, Katy Perry, i Coldplay saranno a questo matrimonio attesissimo.
1: Beh, da quelle parti in Costa Smeralda si ambientò il famoso aneddoto di Lionel Richie, All Night Long and Go, cioè del magnate russo che sullo yacht invitò Lionel Richie a fare la serata. Lui partì con un altro brano e lui gli disse no, dice devi fare solo All Night
0: solo
1: Long
0: quello.
1: Poi te ne e puoi
2: via,
1: anche
2: ciao.
1: Andare insomma, va bene.
0: Hai nominato Lionel, che ha avuto un malore in questi giorni, lo abbracciamo da qui
1: naturalmente,
0: ma tutta la banda di R101. Sarà al matrimonio anche Flavio Briatore.
2: Lo sapevo,
1: c'è anche lui?
3: Scusate.
1: Sì.
3: No, sono un po' preoccupato perché ho fatto le analisi di sangue e ho i lingotti con un asterisco. Mi è salito lo zircone, normale?
0: Guarda.
3: L'agente cattivo sale, vabbè. Ragazzi, allora, solo dobbiamo andare al matrimonio di questo mio grande amico delle cripto.
2: Sì.
0: Sì.
3: Voi investite in cripto?
2: Come no? Le investo proprio per strada.
1: Nemmeno morto.
2: Le metto giù.
3: Sì, allora ragazzi, io
0: Leonardo Piaschi, un nostro amico, lo fa.
3: Davvero?
0: Sì, puoi dargli dei consigli.
3: Ma quello poveraccio non si può. Poveraccio quello lì.
1: Vieni via quanto prima.
0: Quando lui compra tu devi vendere. L'idea
3: credo che
0: li
3: abbia
0: persi
3: tutti, esatto. Quello. Ha dovuto pagarci. Vabbè, comunque devo parlare se deve. Il mio amico sta facendo il viaggio di nozze prima del matrimonio. Io l'ho fatto con l'aereo, è durato 4 anni il viaggio di nozze.
2: Porca miseria.
3: Sì. Dovevo finire quello di Naomi Campbell ancora.
2: Ah sì,
0: del matrimonio prima.
1: È avviato un secondo matrimonio, non era ancora scaduto.
3: Non era ancora scaduto. Ho preso in affitto la Tanzania, siamo stati bene.
2: Beh, bravo, si fa.
3: Non è facile per noi ricchi gestire i soldi. Perché
2: immagino,
3: i soldi non fanno la felicità se ne hai pochi, se ne hai tanti sì. Quindi ho regalato al mio grande amico, che come si chiama?
2: Non lo sai neanche tu, grande amico.
1: Spano.
3: Ma, Blamer, non ha vinto, non è quel
0: marito.
3: Corridore, quel quello che
1: chi?
3: Che marcia?
0: Lui è Stano,
1: no, quello è Stano,
0: Massimo
1: Stano, che nel nostro mese di buco è diventato campione europeo, insomma,
0: di maratona, ragazzi.
1: Di marcia.
0: Ah, sì. Ogni volta mi sbaglio, porca miseria. Maratona di marcia adesso si chiama? La faccio per me di cambiare il nome.
1: La via di mezzo, no, vabbè.
3: Ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
2: Ma dai, ma porti rispetto.
3: Sculetta che diventi campione.
2: Ma porta rispetto.
3: Ma che se ne frega, ma i soldi non si fanno sculettando così. Che cosa fai? Sculetto per strada e divento campione del mondo.
1: No, non sta a guardare questi dettagli materialisti. Già campione medaglia d'oro olimpica, campione del mondo, ora mancava campionato europeo, ha vinto anche
2: da oggi ex amico della banda, perché se continuiamo così
1: ex amico di Fiaschi, scusa, fatto il tifo, abbi pazienza.
3: Comunque,
0: cioè, che sculettando ha ottenuto tutto quello che voleva nella sua vita, comunque.
2: Chiara lo sai già, Chiara infatti lo sa.
3: Ne approfitto per dire a Katy Perry e a Chris Martin che le chiavi per il B&B
0: sono dove? Diccelo.
3: Sono, devono. C'è una cassettina sulla destra fuori dalla porta, il codice 1342 si sblocca, prendono la chiave, entrano. Quando vanno via devono rilasciarlo lì dentro.
1: Sì, a che ora c'hanno il check out Lady Gaga e Chris Martin?
2: Alle 9.
3: Tempo di finire.

0: fare, se ci sbagliamo, sì, ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua a R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby, gli interessi di Chiara,
0: che, di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto una conciatura, bello cignon.
1: va bene
0: ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa, e invece sono pronti gli sfidanti, carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon, e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così. A parte
4: peccato
1: che
4: averla sentita nell'83 la prima volta.
0: Sì.
4: No, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così
1: estasiati,
0: sconvolti.
1: Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori. Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì.
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta.
0: Conciatori.
2: Mamma mia. Quindi,
0: e c'erano solo mai, mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per quello che rideva. Vabbè, Paolo Di
2: Io faccio la piega gonfia.
1: Non ridi su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
1: Battuta.
6: Anch'io ho fatto una conciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: La Francia corta,
2: bella, dai.
4: Brava.
0: Il barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto.
0: È Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito.
0: Che riccio?
2: È il riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore, se posso permettere. C'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni. Scusa,
2: giusto, e faccio la Francia.
0: Ma i capelli rosa come quello di Squid Game, esatto. L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
0: signori. Possiamo lasciarci. Non.
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo perderci questo.
4: Oh, ciao, era facile.
7: La mia battuta per oggi è: l'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao. Bye.
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo.
1: Proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con una conciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Beh, tutto è d'epoca.
0: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
2: Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is.
3: Ciao R101. Beh,
0: grande.
3: Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao.
1: Boia.
0: Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici. E oggi la porteranno così in trionfo, perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui, nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
0: alle
1: da
0: 8
1: noi.
0: Quindi tenetevela lì in canna, vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8, ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 67, di rimanere con noi, perché potrebbe esserci una bella sorpresa qua dalla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101

0: Sky Full of Stars su R101. Sì, è proprio organizzata un'esibizione privata a bordo di una nave fuori da Olbia, sì, con i Coldplay per il matrimonio di Brendan Blamer e Salvatore Spano,
1: pagati in criptovalute, tra l'altro. Lo sanno i Coldplay questa cosa.
2: Sì. Tra l'altro,
0: credo che gli andrebbe anche bene.
2: Ho letto sui social di questa sommossa, perché a San Siro quelli che fanno i panini, diciamo,
1: sì, i paninari.
2: Diciamo,
1: I porchettari, detti anche porchettari.
2: Pare che si debba pagare con questi benedetti token.
1: Sì, quindi, sì, è vero, ormai funziona così.
2: Sì, e quindi va bene. Diciamo,
0: e dove si cambiano i token per
1: lo stadio?
0: La cassa
1: prende i soldi veri, cara. Poi
0: come
1: ti dai
0: i
1: token.
2: Sì, devi fare sette code, esatto, appunto. Uno per i token, poi uno per il panino, poi per entrare allo stadio, poi per parcheggiare.
1: Infatti il paninaro qua ti fa token a te, prego.
0: C'era stata la polemica anche ai concerti per questi token, ma che ne sa di token il nostro Flavio Briatore?
3: Poveracci!
0: Ciao Flavio!
1: Lui c'ha i golden token.
3: Poveracci! Sono Flavio e sono al matrimonio del mio grande amico Spano, che qui in Sardegna mi ha invitato.
1: Anche a te.
3: Ovviamente
0: la creme mondiale dei VIP.
3: Sono stato il primo a essere stato invitato lì.
1: Sì.
3: Allora, ci sarà
0: Lady Gaga?
3: Sì.
1: Lady sarà... adesso, che è tua sorella.
2: Pensavo
1: Lady Gaga.
2: È di Baggio.
1: Ma no, ma infatti, Lady Gaga.
3: Lady, e ci sarà anche Chris.
1: Chris chi? Martin?
0: Chris.
3: Sì. Vabbè, tu lo chiami Martin, per me è Chris.
1: Vabbè.
3: Militello, dicevo.
0: E Katie.
2: Cristiano Militello.
0: Oh, tra Olbia, Costa Smeralda, San Pantaleo, sarà una festa che non finisce più, altro che quella dei me contro te qui a Milano.
3: Ma dopo vi racconto tutto, cioè come stiamo organizzando tutto il regalino per un amico.
1: Ma non vediamo l'ora.
3: Le cripto.
0: Va bene, okay. Allora grazie. Sponsorizzerai il matrimonio, anche se non credo che abbia bisogno, ai microfoni di R101, esattamente come stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa volete, sentiamo.
4: Vai. Ciao banda, sono Paolo da Brescia.
0: Ciao Paolo.
4: E il mio lavoro, la mia attività è fare la rilamatura di pavimenti in legno senza fare polvere. Quindi entro in casa vostra, levigo il pavimento e non faccio polvere.
0: Come fai?
4: Contattatemi. Ciao Paolo da Brescia.
0: Fa finta.
2: Grande Paolo da Brescia.
1: Chiara si è illuminata perché sulle cose così, lavori di casa.
0: Quando ho levigato il parquet mi ricordo che la casa l'ho dovuta tutta coibentare tantissimo, perché la polvere va ovunque. Sono curioso di sapere qual è il metodo.
1: Avrà un suo parquet.
0: Ma
1: avrà
0: un segreto.
2: Questo professionista non piace a Fernando Proce. Va bene, comunque, grazie. Andiamo avanti.
5: Vorrei sponsorizzare per questo weekend la festa al mio paese di origine. Le dico il nome: Serra Ungarina, Occoli al Metauro, perché è stato cambiato. La festa della pera angelica. Molto bella. Ciao a tutti e buongiorno da Massimo.
0: La festa della pera angelica.
2: Ma ragazzi, ma io
0: sarà un tipo di
2: esigo
0: pera.
2: Di esibirmi alla festa della pera angelica per spuntarla dalla lista dei posti dove sono stato in tutti questi anni.
1: Chiara, quando facciamo la festa del cetriolo gigante invece? No, lì lo zucchino gigante.
2: Serra Ungarina, dove siamo? Metauro.
0: Nelle Marche.
2: Metauro, certo.
0: Sì, la pera angelica di Serra Ungarina, la buccia giallognola, bianca, dolce, succosa e molto profumata. L'abbiamo sponsorizzata alla grande.
2: Maremma angelica. prossimo anno debbo esibirmi.
0: Fate come i nostri amici. Allora, siete accattivanti, cercate di essere così un po' flirtanti al 331 80 90 101 se volete convincerci a provare la vostra attività. 331 80 90 100.

0: Ipaviu, Ed Sheeran su R101, uno degli artisti più scelti ai matrimoni. La sua Perfect è una delle canzoni più suonate.
1: Ma te la viene a suonare lui proprio.
0: Bello. Sono in alcuni matrimoni, per esempio quello che si terrà questo weekend a Olbia. Abbiamo scoperto che mezzo mondo tra la musica mondiale, tra quelle di Gaga, Katy Perry, i Coldplay saranno a questo matrimonio attesissimo.
1: Beh, da quelle parti in Costa Smeralda si ambientò il famoso aneddoto di Lionel Richie, All Night Long and Go, cioè del magnate russo che sullo yacht invitò Lionel Richie a fare la serata. Lui partì con un altro brano e lui gli disse no, devi fare solo All Night Long,
0: quello.
1: Poi te ne
0: e
1: puoi
0: via,
1: anche andare,
0: ciao.
1: Insomma, va bene.
0: Hai nominato Lionel, che ha avuto un malore in questi giorni, lo abbracciamo da qui
1: naturalmente
0: a
1: naturalmente.
0: Tutta la banda di R101. Sarà al matrimonio,
2: ecco.
0: Flavio Briatore,
2: lo sapevo,
1: c'è anche lui?
3: Scusate.
1: Sì.
3: No, sono un po' preoccupato perché ho fatto l'analisi di sangue e ho i lingotti con un asterisco. Mi è salito lo zircone, normale?
0: Guarda.
3: L'agente cattivo sale, vabbè. Ragazzi, allora, solo dobbiamo dare matrimonio di questo mio grande amico delle cripto.
2: Sì.
0: Sì.
3: Voi investite in cripto?
2: Come no? Le investo proprio per strada.
1: Nemmeno morto.
2: Le metto giù.
3: Sì, allora ragazzi,
0: Leonardo Piaschi, un nostro amico, lo fa.
3: Davvero?
0: Sì, puoi dargli dei consigli.
3: Ma quello poveraccio
2: fortuna.
3: Non si può. Poveraccio quello lì.
1: Vieni via quanto prima.
0: Quando lui compra tu devi vendere. L'idea
3: credo
0: è quella.
3: Che li abbia
0: messi
3: tutti,
0: esatto.
3: Quello. Ha dovuto pagarci. Vabbè, comunque devo parlare se lui, mio amico, sta facendo il viaggio di nozze prima del matrimonio. Io l'ho fatto con la Eli, è durato 4 anni il viaggio di nozze.
2: Porca miseria.
3: Sì. Dovevo finire quello di Naomi Campbell ancora.
2: Ah sì,
0: del matrimonio prima.
1: È avviato un secondo matrimonio, non era ancora scaduto.
3: Non era ancora scaduto.
1: Ho
3: preso in affitto la Tanzania, siamo stati bene.
2: Beh, bravo, si fa.
3: Non è facile per noi ricchi gestire i soldi. Perché
2: immagino,
3: i soldi non fanno la felicità, se ne hai pochi, se ne hai tanti sì. Quindi ho regalato al mio grande amico, che come si chiama?
2: Non lo sai neanche tu, grande amico.
1: Spano.
3: Ma non ha vinto, non è quel
0: marito.
3: Corridore, quel quello che
1: chi?
3: Che marcia?
0: Quello è Stano. Massimo
1: ragazzi.
0: Massimo Stano,
1: che nel nostro mese di buco è diventato campione europeo, insomma.
0: Di maratona, ragazzi.
1: Di marcia.
0: Ah, sì. Ogni volta mi sbaglio, porca miseria. Maratona di marcia adesso si chiama? La faccio per me di cambiare il nome?
1: La via di mezzo,
3: vabbè. Ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
2: Ma dai, ma porti rispetto.
3: Sculetta che diventi campione.
2: Ma porta rispetto.
3: Ma chi se ne frega, ma i soldi non si fanno sculettando così.
0: Che
3: cosa fai? Sculetto per strada e divento campione del mondo.
1: No, non sta a guardare questi dettagli materialisti. Già campione medaglia d'oro olimpica, campione del mondo, ora mi mancava campionato europeo, ha vinto anche
2: da oggi ex amico. Amico della banda, perché se continuiamo così.
1: No, ex amico di Fiaschi, scusa. Fatto il tifo.
3: Comunque.
0: C'è chi è sculettando ha ottenuto tutto quello che voleva nella sua vita. Comunque.
2: Chiara, lo sai già, eh? Chiara, infatti, lo sa.
3: Ne approfitto per dire a Katy Perry e a Chris Martin che le chiavi per il B&B
0: sono dove? Diccelo.
3: C'è una cassettina sulla destra, fuori dalla porta. Il codice 1342 si sblocca, prendono la chiave, entrano. Quando vanno via, devono rilasciarlo lì dentro.
1: Sì, a che ora c'hanno il checkout? Lady Gaga e Chris Martin.
2: Allora che fa Lost.
0: Alle 8.
3: Tempo di finire.

Thank you.

R101. R101. R101. R101. Let's go.

Morning in the Deep su R101 alle 8 e 12 minuti, quando sta per cominciare il Tortorella Challenge, la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: sbagliamo, ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua a R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby, gli interessi di Chiara,
0: che, di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto una conciatura, bello cignon.
1: va bene
0: ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa, e invece sono pronti gli sfidanti, carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì.

0: Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
2: Lascia giù forbici, phon e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
2: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao.
4: Brava.
0: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così.
4: A parte peccato che averla sentita nell'83 la prima volta.
2: Sì.
4: No, beh, era bella.
2: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così
1: estasiati.
2: Sconvolti.
1: Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori. Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
2: Ah, sì,
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
2: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta.
2: Conciatori.
0: Mamma mia. Quindi,
2: c'erano casa solo mai, mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per quello che rideva. Vabbè, ma Paolo,
0: io faccio la piega gonfia.
1: Non ridi su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
2: Per brindare all'incontro.
1: Battuta.
6: Anch'io ho fatto una conciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
2: La Francia corta.
0: Bella, dai.
2: Brava. Il barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto.
2: È Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
0: scusate,
2: oggi.
0: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito?
2: Che riccio?
0: È riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore, se posso permettere. C'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni, scusa.
0: Giusto, e faccia la Francia.
2: Fagli i capelli rosa come quello di Squid Game, esatto. L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
2: signori. Possiamo lasciarci... non...
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
2: Possiamo perderci questo.
4: Oh, ciao, era facile.
7: La mia battuta per oggi è... L'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
2: Ciao! Bye.
1: E lui è l'ultimissimo?
2: È l'ultimissimo.
1: Proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con un'acconciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Beh, tutto è bello.
2: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
0: Siete pronti?
2: Prontissimi.
1: Oddio.
0: Volete colori come l'influencer?
2: Ovvero?
0: Volumi da diva?
2: Sempre.
0: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is...
3: Ciao R101. Beh, grande. Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
2: Ciao. Boia. Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici. E oggi la porteranno così in trionfo. Perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui. Nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8.
2: Alle 8, quindi tenetevela lì in canna. Vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8. Ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 67, di rimanere con noi, perché potrebbe esserci una bella sorpresa qua.
4: Attenzione
2: alla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.
2: State

0: Avicii, All Night Long, alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, stiamo cercando di organizzare qualche incontro
1: con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà, ma ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Ah, per bacco. Bene.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora, Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
3: Però ne dimostra 38 dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38, certo. Ovviamente. No, è
3: su
2: vero,
3: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque diciamo, ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: Quindi, insomma, cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei di Roma? Dire dove?
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: sì, cambia
2: tutto.
1: I fusi orari
2: ci sono i fusi orari, benissimo,
1: tra la Camilluccia e l'euro.
2: Ragazzi, io provo di tutto, mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Mica hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato con l'ananas, quella storia lì.
2: Esatto, c'era la moda del supermercato. Alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato, ma rimontiamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: In compenso avrai tanti punti, fidati, immagino.
2: sì, esatto. Perché poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente,
3: all'ufficio
2: sono
3: postale.
2: Capita dal giorno del ritiro delle pensioni,
0: ti
2: quindi non è andata
0: anche
2: bene.
0: Anche te, vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto?
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano, sai, e invece niente, neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato, effettivamente.
1: Bisogna provarlo.
0: Comunque ai funerali,
3: consolando qualcuno, magari.
1: Sì, piano piano. No, poi? Scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore, perché sono tutti lì con le cuffiette,
1: ma
2: quindi niente, non c'è modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: È
1: questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli, fatti presentare qualcuno da loro, scusa, mi
2: faccia. Già abbiamo fatto questa strada, ma la radio
3: se dà il nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social.
2: Il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi è meglio difficile anche trovarmi lì, capito?
0: Può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai.
2: La mia pagina, posso dirla?
0: Certo. Devi.
1: Vuoi te?
2: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.me.
3: Te credo che non trovi nessuno. Ma come si fa a scrivere adesso?
1: Uno si chiamava
0: travelwith.me.
2: Allora, travelwith.me.
1: Ma se una si chiamava Micetta 79, non era meglio?
3: Infatti.
2: No, era scontato.
1: Hai ragione.
0: Uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
2: Se uno che la trova, esatto, è uno sveglio, è uno smart.
1: Brava.
2: È un punto a suo favore,
1: cara Irene. Va
0: grazie.
1: Bene. Allora, aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme.

0: siamo, buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Scusate, non ho messo la spugnetta, questo è fondamentale, attenzione.
1: Attenzione, la spugnetta.
0: Ok, ora è tutto a posto. Partono le S, le P, e invece così posso presentare al meglio la banda di R101. Siamo qui anche in questo primo giro di boa della stagione. Buon mercoledì a tutti voi, da Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, quando avevi davanti a te una spugnetta, o facevi lo speaker radiofonico o avevi la tabaccheria, la spugnetta, quella per inumidita, per i francobolli.
2: No, cosa hai sbloccato? C'è ancora? Esiste ancora?
1: Sì. Ah, ma temo di sì.
0: Insomma, adesso c'è un uomo con la lingua fuori che è lì, che aspetta. Come faceva Fantozzi anche, in realtà c'era la scena in cui faceva la spugnetta.
1: Era il grado più basso. Aveva ricominciato la carriera, la scalata sociale nella mega azienda con insomma la mansione, quella più umile, cioè spugnetta per i francobolli.
0: È uno dei tanti personaggi che sono nelle corde vocali del nostro Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo, in realtà, anche
2: Leo.
0: Ciao Leo,
3: mi siete mancati.
0: Ma buongiorno, chi c'è a casa tua?
3: Mi siete
0: con chi parliamo?
3: Mancati.
1: Così, è lui.
3: Sono una zia di Leonardo, figurati.
1: Ah, signora, buongiorno.
3: Rispondo io per lui, vi seguo sempre, bravi, in primo giro di boa, mi siete mancati.
0: E ci siamo, già partiti dalle 5 con Riccardo Russo, il suo buongiornissimo.
2: Abbiamo nominato due volte giro di boa senza sigletta quest'anno, cosa facciamo? Scusami,
0: La dobbiamo mettere.
3: Io sono innamorata di Riccardo Russo.
2: Grazie, zia.
3: La boa, il mercoledì. Iniziamo ballando, ragazzi.
2: Oh yes.
0: Oggi si balla, si canta. Se volete potete ascoltare la nostra musica e guardarla sul canale 67 del Digitale Terrestre. Buongiorno al nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino. Buongiorno a Matteo Torre in produzione e a tutti voi. Oggi 2 settembre si riparte alla stragrande. Vi diamo la possibilità, qualunque cosa abbiate intenzione di fare in questo settembre.
1: Alla stragrande è da vedere, insomma. Diciamo, si riparte.
2: È relativo, diciamo, tutto relativo.
1: Diciamo, però insomma va bene, diciamo che ci rimettiamo in pista
0: e vi diamo una bella possibilità oggi, quella di sponsorizzare la vostra attività su R101. E potete farlo con le vostre voci nel modo migliore, cercando di accattivare il pubblico come decidete, al nostro numero 331 80 90 101. Quindi, inventatevi un jingle,
1: lo slogan,
0: ecco.
2: Valgono anche pagine social?
0: Qualunque cosa tu voglia sponsorizzare, oggi lo puoi fare attraverso di noi.
1: Bene, bene, io della mia seratina a Vecchiano sabato sera ho già ampiamente parlato, quindi non starò a ripetere che sarò alle 9:30 alla prima notte bianca dello sport Vecchiano-Pisa. Quindi adesso invece è il vostro turno, 331 80 90 101. Avete un'attività, avete un forno, avete un figliolo da sponsorizzare in qualche cosa,
0: no?
1: Dice, guarda, mio figliolo è bravo a dare l'intonaco. Quindi ecco, avete una ricorrenza, avete... No, noi ci siamo qui, è gratis tra l'altro.
2: Certo,
0: gratis,
1: abbiamo questo spazio.
0: Assolutamente.
1: Io su questo non sono d'accordo, ma insomma, mi adeguo al volere della maggioranza.
3: Venite da quattro zampe,
2: De Niro,
3: i vostri cani,
2: ormai marchettare ufficiale della banda.
3: Gli amici di pelo
0: oggi lo possono fare davvero tutti, quindi aspettiamo le vostre voci. Non so se loro andranno gratis al matrimonio a Olbia che si terrà dopodomani, e canteranno insieme a Katy Perry e a Lady Gaga. Non credo.
1: Chi si sposa a Olbia?
0: Uno delle criptovalute.
1: Ah, vabbè.
0: Uno
1: a Olbia.
0: Che

0: senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicale che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
1: Chi c'è al secondo posto?
0: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
2: ultimo!
0: Bravo, terzo posto per ultimo.
1: Ah, secondo?
0: Al secondo Cesare. Chi c'è?
2: Cesare.
0: Pupo. Cesare.
1: Pupo.
0: Fedez, ragazzi.
1: Fedez.
0: La
1: come?
0: Società di Fedez, sì, anche perché al noleggio auto, non solo musicale.
3: Ma sempre più sui concerti dove non ci va di dove si presenta, scusa.
0: A casa, però comunque.
3: Ah, ok.
0: Riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
3: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro,
0: cioè, veramente.
3: Non siamo così venali, insomma. No. Ecco. Guarda me, no?
0: Certo.
3: Dico, guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma, sono mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
0: Esatto.
3: Un giorno dovremo fare, quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno, faremo un altro giorno. Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento, avete un artigiano in casa, avete un amico bravo a fare una cosa, siete voi bravi a fare qualcosa, bene,
0: avete
3: fatevi
0: questo
3: pubblicità.
0: Spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
4: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi se ce l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che ha l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga.
0: Wow.
4: Così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana.
0: Ciao Tiziana!
3: Ma che bellezza, ragazzi! Ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante.
0: E sugli anni, non torniamo.
3: Sul potere, ah no? No.
0: 20-30 anni ha detto.
3: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore. Se c'ha anche il trattore e aspetti qualche anno, io ho una figliola brava, educata, simpatica.
0: Forzuta.
3: Possiamo combinare.
1: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla, no?
0: Veramente,
1: ecco.
0: Vuole
1: come
0: cedere...
1: rubrica.
0: C'era Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo,
2: sì,
0: dove
2: sì. Durato due puntate.
0: Però secondo me qualche coppia è nata perché grazie quel programma.
3: Perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma.
2: Hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
0: Qualche donna interessata, comunque, se vuole, può scriverci al 331 80
3: sì,
0: 90 101, magari facciamo il match.
3: Sarebbe bellissimo, così. Poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
2: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
1: Attenzione.
5: Ragazzi, questo weekend tutti alla festa della coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
1: Perché è indirizzata a me?
3: Coppa, no? Ma scusa,
1: ma scusa.
3: Quest'anno che una coppa la fa la Juve comunque, no?
1: Voglio certo, dire. Allora. Proviamo, almeno ci proviamo. Poi vediamo dove andiamo.
0: Perché ho sentito Freddie Mercury?
1: Anch'io l'ho sentito.
2: Che cantava il napoletano.
3: Ah, tipo. Era l'attacco di We Are The Champions. A proposito di calciatori, maledetto. Cioè McTominay del Napoli, insomma, ieri li hanno scoperto. Mamma, questo è recentemente un'aritmia, dicono non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop, non è mai una cosa simpatica, gli mandiamo un grande in bocca al lupo, insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo in piena forma.
1: Ok,
0: attenzione perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore. Vai,
6: ciao banda, io mi pronoto per la mamma del
1: pronoto.
6: C'ha una voce splendida.
1: È vero, smettila.
2: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
0: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
3: Io non andrei oltre, insomma. Bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
0: Sta sentendo, quindi magari
3: sì,
0: si ripalesa.
2: Cacci il numero.
3: Si autodefinirà.

0: Kai, Full of Stars su R101. Sì, è proprio organizzata un'esibizione privata a bordo di una nave fuori da Olbia, sì, con i Coldplay per il matrimonio di Brendan Blamer e Salvatore Spano,
1: pagati in criptovalute, tra l'altro. Lo sanno i Coldplay questa cosa.
2: Sì.
0: Tra l'altro, credo che gli andrebbe anche bene.
2: Ho letto sui social di questa sommossa, perché a San Siro quelli che fanno i panini, diciamo,
1: i paninari, sì,
2: paninai, diciamo,
1: i porchettari, detti anche porchettari.
2: Pare che si debba pagare con questi benedetti token.
1: Sì, quindi, sì, è vero, ormai funziona così.
2: Sì, e quindi va bene.
0: Dove si cambiano i token per
1: stadio? La cassa prende i soldi veri, cara. Poi
0: come
1: ti dai
0: i
1: token.
2: Sì, devi fare sette code, esatto, appunto. Una per i token, poi una per il panino, poi per entrare allo stadio, poi per parcheggiare.
1: Infatti il paninaro qua ti fa token a te, token a te, sì, prego.
0: C'era stata la polemica anche ai concerti per questi token. Ma che ne sa di token il nostro Flavio Briatore?
3: Poveracci!
0: Don Flavio!
1: Lui c'ha i golden token.
3: Poveracci!
0: Sì. Sono
3: siamo
0: noi.
3: Flavio e sono al matrimonio del mio grande amico Spano, che qui in Sardegna mi ha invitato.
1: Anche a te.
3: Ovviamente
0: come
3: io,
0: la creme mondiale dei VIP.
3: Sono stato il primo a essere stato invitato lì.
1: Sì.
3: Allora, ci sarà
0: Lady Gaga?
3: Sì.
1: Lady sarà... adesso, che è tua sorella.
2: Pensavo
1: Lady Gaga.
2: È di Baggio.
1: Ma no, ma infatti, Lady Gaga.
3: Lady, e ci sarà anche Chris.
1: Chris chi? Martin?
0: Chris.
3: Sì. Vabbè, tu lo chiami Martin, per me è Chris. Militello, dicevo.
2: Chris Tiano Militello.
0: Oh, tra Olbia, Costa Smeralda, San Pantaleo, sarà una festa che non finisce più, altro che quella dei me contro te.
3: Ma
0: qui
3: dopo
0: a Milano
3: vi racconto tutto, cioè come stiamo organizzando tutto il regalino per un amico.
1: Ma non vediamo l'ora.
3: Delle cripto.
0: Va bene, okay. Allora grazie. Sponsorizzerai il matrimonio, anche se non credo ne abbia bisogno, ai microfoni di R101, esattamente come stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa volete, sentiamo.
4: Vai. Ciao banda, sono Paolo da Brescia.
0: Ciao Paolo.
4: E il mio lavoro, la mia attività è fare la rilamatura dei pavimenti in legno senza fare polvere. Quindi entro in casa vostra, levigo il pavimento e non faccio polvere.
0: Come fai?
4: Contattatemi. Ciao Paolo da Brescia.
0: Fa finta.
2: Grande Paolo da Brescia.
1: Chiara si è illuminata perché sulle cose così, lavori di casa.
0: Quando ho levigato il parquet mi ricordo che la casa l'ho dovuta tutta coibentare tantissimo, perché la polvere va ovunque. Sono curioso di sapere qual è il metodo.
1: Avrà un suo parquet.
0: Ma
1: avrà
0: sarà un segreto.
2: Questo professionista non piace a Fernando Proce. Va bene, comunque, grazie. Andiamo avanti.
0: Avanti.
5: Vorrei sponsorizzare per questo weekend la festa al mio paese di origine. Le dico il nome: Serra Ungarina, Occoli al Metauro, perché è stato cambiato. La festa della pera angelica. Molto bella. Ciao a tutti e buongiorno da Massimo.
0: La festa della pera angelica.
2: Ma ragazzi, ma io
0: sarà un tipo di
2: esigo
0: pera.
2: Di esibirmi alla festa della pera angelica per spuntarla dalla lista dei posti dove sono stato in tutti questi anni.
1: Chiara, quando facciamo la festa del cetriolo gigante? No, lì lo zucchino gigante.
2: Serrungarina, dove siamo? Metauro.
0: Nelle Marche.
2: Metauro, certo.
0: Sì, la pera angelica di Serrungarina, la buccia giallognola, bianca, dolce, succosa e molto profumata. L'abbiamo sponsorizzata alla grande
2: Maremma Angelica. prossimo anno debbo esibirmi.
0: Fate come i nostri amici. Allora, siete accattivanti, cercate di essere così un po' flirtanti al 331 80 90 101 se volete convincerci a provare la vostra attività. 331 80 90 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: Avicii, All Night Long, alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, stiamo cercando di organizzare qualche incontro
1: con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà, ma ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Per bacco.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora,
2: buongiorno,
0: Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
3: Però ne dimostra 38 dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38,
3: certo.
2: Ovviamente. No, è
3: su
2: vero.
3: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: Quindi insomma cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei di Roma? Dire dove?
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: che sono
2: tutto.
1: I fusi orari
2: i fusi orari, benissimo,
1: tra la Camilluccia e l'euro.
2: Ragazzi, io ho provato di tutto, mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Venga, hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato con l'ananas, quella storia lì.
2: Esatto, c'era la moda del supermercato, alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato, ma rimontiamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: In compenso avrai tanti punti, fidati, immagino.
2: sì, esatto, perché poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente,
3: all'ufficio
2: sono
3: postale.
2: Capita dal giorno del ritiro delle pensioni,
0: anche
2: bene.
0: Te vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto?
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano, sai, e invece niente, neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato, effettivamente.
1: Bisogna provarlo.
0: Sì, funerali,
3: consolando qualcuno, magari.
1: Sì, piano piano. No, poi? Scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore, perché sono tutti lì con le cuffiette,
1: ma
2: quindi niente, non c'è modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: Certo.
1: È questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli,
2: è
1: fai
2: vero,
1: di questo, fatti presentare qualcuno da loro, scusa,
2: già abbiamo fatto anche questa, già abbiamo percorso anche questa strada.
3: Ma la radio, se dà il nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social.
2: Il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi
0: è meglio
2: difficile anche trovarmi lì, capito?
0: Può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai.
2: La mia pagina, posso dirla?
0: Certo. Devi.
1: Vuoi te?
2: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.me.
3: Te credo che non trovi nessuno, ma come si fa a scrivere adesso una...
1: uno si chiamava...
0: travelwith.me.
2: Allora, travelwith.me.
1: Ma se una si chiamava Micetta 79 non era meglio?
3: Infatti.
2: No, era scontato.
1: Hai ragione,
2: dai,
1: hai ragione.
0: Beh, uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
2: Se uno che la trova, esatto, è uno sveglio, è uno smart.
1: Brava.
2: È un punto a suo favore.
1: Cara Irene, va
0: grazie.
1: Bene. Allora, aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme.
0: Buona giornata.

0: ci siamo, buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Scusate, non ho messo la spugnetta, questo è fondamentale, attenzione.
1: Attenzione, la spugnetta.
0: Ok, ora è tutto a posto. Partono le S, le P, e invece così posso presentare al meglio la banda di R101. Siamo qui anche in questo primo giro di boa della stagione. Buon mercoledì a tutti voi da Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, quando avevi davanti a te una spugnetta, o facevi lo speaker radiofonico o avevi la tabaccheria, la spugnetta, quella per inumidita, per i francobolli.
2: No, cosa hai sbloccato? C'è ancora? Esiste ancora?
1: Sì. Ah, beh, temo di sì.
0: Insomma, adesso c'è un uomo con la lingua fuori che è lì, che aspetta. Come faceva Fantozzi anche, in realtà c'era la scena in cui faceva la spugnetta.
1: Era il grado più basso. Aveva ricominciato la carriera, la scalata sociale nella mega azienda con insomma la mansione quella più umile, cioè spugnetta per i francobolli.
0: È uno dei tanti personaggi che sono nelle corde vocali del nostro Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo in realtà anche.
2: Leo!
0: Ciao Leo!
3: Mi siete mancati!
0: Ma buongiorno, chi c'è a casa tua?
3: Mi siete
0: con chi parliamo?
3: Mancati.
1: Così, è lui.
3: No, sono una zia di Leonardo, figurati.
1: Ah, signora, buongiorno.
3: Rispondo io per lui, vi seguo sempre, bravi, in primo giro di boa, mi siete mancati.
0: E ci siamo, e ci siamo. E siamo già partiti dalle 5 con Riccardo Russo, il suo buongiornissimo.
2: Abbiamo nominato due volte giro di boa senza sigletta quest'anno. Cosa facciamo? Scusami,
0: La dobbiamo mettere.
3: Io sono innamorata di Riccardo Russo.
2: Grazie, zia.
3: La boa, il mercoledì. Iniziamo ballando, ragazzi.
2: Oh, yes.
0: Oggi si balla, si canta, se volete potete ascoltare la nostra musica e guardarla sul canale 67 del Digitale Terrestre. Buongiorno al nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, buongiorno Matteo Torre in produzione e a tutti voi. Oggi 2 settembre si riparte alla stragrande, vi diamo la possibilità, qualunque cosa abbiate intenzione di fare in questo settembre.
1: Alla stragrande è da vedere, insomma. Diciamo, si riparte.
2: È relativo, tutto relativo.
1: Diciamo, però insomma va bene, diciamo che ci rimettiamo in pista
0: e vi diamo una bella possibilità oggi, quella di sponsorizzare la vostra attività su R101 e potete farlo con le vostre voci nel modo migliore, cercando di accattivare il pubblico come decidete al nostro numero 331 80 90 101. Quindi, inventatevi un jingle,
1: lo slogan,
0: ecco.
2: Valgono anche pagine social?
0: Qualunque cosa tu voglia sponsorizzare, oggi lo puoi fare attraverso di noi.
1: Bene, bene, io della mia seratina a Vecchiano sabato sera ho già ampiamente parlato, quindi non starò a ripetere che sarò alle 9:30 alla prima notte bianca dello sport Vecchiano-Pisa. Quindi adesso invece è il vostro turno, 331 80 90 101. Avete un'attività, avete un forno, avete un figliolo da sponsorizzare in qualche cosa, dice guarda mio figliolo è bravo a dare l'intonaco, quindi ecco, avete una ricorrenza, noi ci siamo qui, è gratis tra l'altro.
2: Certo.
0: Gratis,
1: abbiamo questo spazio.
0: Assolutamente.
1: Io su questo non sono d'accordo, ma insomma, mi adeguo al volere della maggioranza.
3: Venite da quattro zampe.
2: Leniro,
3: i vostri cani.
2: Ormai marchettare ufficiale della banda.
3: Gli amici di pelo.
0: Oggi lo possono fare davvero tutti, quindi aspettiamo le vostre voci. Non so se loro andranno gratis al matrimonio a Olbia che si terrà dopodomani e canteranno insieme a Katy Perry e a Lady Gaga. Non credo.
1: Chi è che si sposa a Olbia?
0: Uno delle criptovalute.
1: Ah, vabbè.
0: Uno
1: a Olbia.
0: Che

0: Buongiorno.
1: Si rimane senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicale che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
2: Chi c'è al secondo posto?
1: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
0: ultimo!
1: Bravo, terzo posto per ultimo.
2: Ah, secondo?
1: Al secondo chi c'è?
0: Cesare.
1: Pupo. Cesare.
2: Pupo.
1: Fedez, ragazzi.
0: Fedez.
1: La
0: come?
1: Società di Fedez, sì, anche perché noleggio auto, non solo musicale.
3: Ma sempre più sui concerti dove un ci va di quelli dove si presenta, scusa.
1: A casa, però comunque.
3: Ah, ok.
1: Riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
3: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro, insomma.
1: Veramente
3: sì, non siamo così venali, insomma. Ecco. Guarda me, no?
1: Certo.
3: Dico, ma guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma, sono mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
1: Esatto.
3: Poi un giorno dovremo fare, quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno. Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento, avete un artigiano in casa, avete un amico bravo a fare una cosa, siete voi bravi a fare qualcosa, bene,
1: fate
3: pubblicità.
1: Avete questo spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
4: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi, se ce l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che ha l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga.
1: Wow.
4: Così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana dalla provincia di Piacenza.
3: Ma che bellezza, ragazzi, ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante,
1: e sugli anni non torniamo
3: sul potere. Ah no? No.
1: 20-30 anni ha detto.
3: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore, se c'ha anche il trattore e aspetti qualche anno, io c'ho una figliola brava, educata, simpatica,
1: forzuta,
3: possiamo combinare.
2: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla noi,
1: veramente,
2: vuole come rubrica.
1: C'è Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo,
0: sì,
1: dove
0: è durato due puntate.
1: Secondo me qualche coppia è nata perché grazie a quel programma.
3: Perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma.
0: Hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
1: Qualche donna interessata, comunque, se vuole, può scriverci al 331 80 90 101. Magari facciamo il match.
3: Sarebbe bellissimo, così. Poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
0: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
2: Attenzione.
5: Ragazzi, questo weekend tutti alla festa della Coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
2: Perché è indirizzata a me?
3: Coppa, no? Ma scusa,
2: Ma scusa.
3: Quest'anno che la una coppa la fa la Juve comunque, no?
2: Voglio certo, dire. Allora. Proviamo, almeno ci proviamo. Poi vediamo dove andiamo.
1: Perché ho sentito Freddie Mercury?
2: Anch'io l'ho sentito.
0: Che cantava in napoletano.
3: Ah,
0: tipo.
3: Era l'attacco di We Are The Champions. A proposito di calciatori, maledetto. Cioè McTominay del Napoli, insomma, ieri li hanno scoperto. Recentemente un'aritmia, dicono non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop, non è mai una cosa simpatica, gli mandiamo un grande in bocca al lupo, insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo in piena forma.
2: Ok,
1: attenzione perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore. Vai,
6: ciao banda, io mi pronoto per la mamma del
2: pronoto.
6: C'ha una voce splendida.
2: Vero, smettila.
0: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
1: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
3: Io non andrei oltre, insomma. Bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
1: Sta sentendo, quindi magari
3: sì. Ah, sì.
1: Si ripalesa.
0: Cacci il numero.
3: Si autodefinirà.

0: Sky Full of Stars su R101. Sì, è proprio organizzata un'esibizione privata a bordo di una nave fuori da Olbia, sì, con i Coldplay per il matrimonio di Brendan Blamer e Salvatore Spano,
1: pagati in criptovalute, tra l'altro. Lo sanno i Coldplay questa cosa.
2: Sì.
0: Tra l'altro, credo che gli andrebbe anche bene.
2: Ho letto sui social di questa sommossa, perché a San Siro quelli che fanno i panini, diciamo,
1: sì, i paninari.
2: Diciamo.
1: Mm-hmm. I porchettari, detti anche porchettari.
2: Pare che si debba pagare con questi benedetti token.
1: Sì, quindi, sì, è vero, ormai funziona così.
2: Sì, e quindi va bene. Diciamo,
0: e dove si cambiano i token per
1: alla
0: lo
1: cassa,
0: stadio?
1: La cassa prende i soldi veri, cara. Poi
0: come
1: ti dai
0: i
1: token.
2: Sì, devi fare sette code, esatto, appunto. Uno per i token, poi una per il panino, poi per entrare allo stadio, poi per parcheggiare.
1: Infatti il paninaro qua ti fa token a te, prego.
0: C'era stata la polemica anche ai concerti per questi token, ma che ne sa di token il nostro Flavio Briatore?
3: Poveracci!
0: Da Flavio!
1: Lui c'ha i golden token.
3: Poveracci!
2: Sì.
3: Sono Flavio e sono al matrimonio del mio grande amico Spano, che qui in Sardegna mi ha invitato.
1: Anche a te.
3: Ovviamente
0: come
3: io,
0: la creme mondiale dei VIP.
3: Sono stato il primo a essere stato invitato lì.
1: Sì.
3: Allora, ci sarà
0: Lady Gaga?
3: Sì.
1: Lady sarà... adesso, che è tua sorella.
2: Pensavo
1: Lady Gaga.
2: È di Baggio.
1: Ma no, ma infatti, Lady Gaga.
3: Lady, e ci sarà anche Chris.
1: Chris chi? Martin?
0: Chris.
3: Sì. Vabbè, tu lo chiami Martin, per me è Chris.
1: Vabbè.
3: Militello, dicevo.
0: Katie.
2: Chris Tiano Militello.
0: Oh, tra sì. Olbia, Costa Smeralda, San Pantaleo, sarà una festa che non finisce più, altro sì, che quella dei me contro te.
3: Ma
0: qui
3: dopo
0: a Milano
3: vi racconto tutto, cioè come stiamo organizzando tutto il regalino per un amico.
1: Ma non vediamo l'ora.
3: Delle cripto.
0: Va bene, okay. Allora
1: grazie.
0: Sponsorizzerai il matrimonio, anche se non credo sì, ne abbia bisogno, ai microfoni di R101, esattamente come stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa. Cosa volete? Sentiamo.
4: Vai. Ciao banda, sono Paolo da Brescia.
0: Ciao Paolo.
4: E il mio lavoro, la mia attività è fare la rilamatura dei pavimenti in legno senza fare polvere. Quindi ehi, entro in casa vostra, levigo il pavimento e non faccio polvere.
0: Come fai?
4: Contattatemi. Ciao Paolo da Brescia.
0: Fa finta.
2: Grande Paolo da Brescia.
1: Chiara si è illuminata perché sulle cose così, lavori di casa.
0: Quando ho levigato il parquet mi ricordo che la casa l'ho dovuta tutta coibentare tantissimo, perché la polvere va ovunque. Sono curioso di sapere qual è il metodo.
1: Avrà un suo parquet.
0: Ma
1: avrà
0: sarà un segreto.
2: Questo professionista non piace a Fernando Proce. Va bene, comunque, grazie. Andiamo avanti.
0: Avanti.
5: Vorrei sponsorizzare per questo weekend la festa al mio paese di origine. Le dico il nome: Serlungarina Occoli al Metauro, perché è stato cambiato. La festa della pera angelica. Molto bella. Ciao a tutti e buongiorno da Massimo.
0: La festa della pera angelica.
2: Ma ragazzi, ma io
0: sarà un tipo di
2: esigo
0: pera
2: di esibirmi alla festa della pera angelica per spuntarla dalla lista dei posti dove sono stato in tutti questi anni.
1: Chiara, quando facciamo la festa del cetriolo gigante? No, lì lo zucchino gigante.
2: Serlungarina, dove siamo? Metauro.
0: Nelle Marche.
2: Metauro, certo.
0: Sì, la pera angelica di Serlungarina, la buccia giallognola, bianca, dolce, succosa e molto profumata. L'abbiamo sponsorizzata alla grande
2: Maremma Angelica. prossimo anno debbo esibirmi.
0: Fate come i nostri amici. Allora, siete accattivanti, cercate di essere così un po' flirtanti al 331 80 90 101 se volete convincerci a provare la vostra attività. 331 80 90 101.

0: Shape of You, Ed Sheeran su R101, uno degli artisti più scelti ai matrimoni. La sua Perfect è una delle canzoni più suonate.
1: Ma te la viene a suonare lui proprio.
0: Bello. Sono in alcuni matrimoni, per esempio quello che si terrà questo weekend a Olbia. Abbiamo scoperto che mezzo mondo del tra la musica mondiale, tra cui Lady Gaga, Katy Perry, i Coldplay saranno a questo matrimonio attesissimo.
1: Beh, da quelle parti in Costa Smeralda si ambientò il famoso aneddoto di Lionel Richie, All Night Long and Go, cioè del magnate russo che sullo yacht invitò Lionel Richie a fare la serata. Lui partì con un altro brano e lui gli disse no, dice devi fare solo All Night
0: solo
1: Long,
0: quello.
1: Poi te ne
0: e
1: puoi
0: via,
1: anche andare, insomma, va bene.
0: Hai nominato Lionel, che ha avuto un malore in questi giorni, lo abbracciamo da qui
1: naturalmente
0: a tutta la banda di R101. Sarà al matrimonio,
2: ecco.
0: Flavio Briatore,
2: lo sapevo,
1: c'è
2: tornava
1: anche lui?
3: Che
0: dovrebbe.
3: Scusate.
1: Sì?
3: No, sono un po' preoccupato perché ho fatto l'analisi di sangue e ho i lingotti con un asterisco. Mi è salito lo zircone, normale?
0: Guarda.
3: L'agente cattivo sale, vabbè. Ragazzi, allora, solo dobbiamo dare matrimonio di questo mio grande amico delle cripto.
2: Sì.
0: Sì.
3: Voi investite in cripto?
2: Come no? Le investo proprio per strada.
1: Nemmeno morto.
2: Le metto giù.
3: Sì, allora ragazzi,
0: Leonardo Piaschi, un nostro amico, lo fa.
3: Davvero?
0: Sì, puoi dargli dei consigli.
3: Ma quello poveraccio,
2: fortuna.
3: Non si può. Poveraccio quello lì.
1: Vieni via quanto prima.
0: Quando lui compra, tu devi vendere. L'idea
3: credo
0: è
3: che li abbia
0: persi
3: tutti. Quello. Ha dovuto pagarci. Vabbè, comunque, devo parlare. Sì, il mio amico sta facendo il viaggio di nozze prima del matrimonio. Io l'ho fatto con la Eli, è durato 4 anni il viaggio di nozze.
2: Porca miseria.
3: Sì, sì, sì, sì. Dovevo finire quello di Naomi Campbell ancora.
2: Ah, sì,
0: del matrimonio prima.
1: È avviato un secondo matrimonio, non era ancora scaduto.
3: Non era ancora scaduto. Ho preso in affitto la Tanzania, siamo stati bene.
2: Beh, bravo, si fa.
3: Non è facile per noi ricchi gestire i soldi. Perché
2: immagino,
3: i soldi non infatti fanno una felicità se ne hai pochi, se ne hai tanti sì. Quindi ho regalato al mio grande amico, che come si chiama?
2: Non lo sai neanche tu, grande amico.
1: Spano.
0: E Blamer,
3: non ha vinto, non è quel
0: marito
3: corridore, quel quello che
1: chi?
3: Che marcia?
0: Lui è Stano,
1: no, quello è Stano,
0: Massimo
1: ragazzi.
0: Stano, che è il
1: Massimo
0: nostro
1: Stano,
0: grande,
1: che nel nostro mese di buco è diventato campione europeo, insomma,
0: di maratona,
1: di,
0: ragazzi.
1: Di marcia.
0: Ah, sì. Ogni volta mi sbaglio, porca miseria. Maratona di marcia adesso si chiama? La faccio per me di cambiare il nome.
1: La via di mezzo, vabbè.
3: Ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
2: Ma dai, ma porti rispetto.
3: Sculetta che diventi campione.
2: Ma porta rispetto.
3: Ma chi se ne frega, ma i soldi non si fanno sculettando così.
0: Chi
3: cosa fai? Sculetto per strada e divento campione del mondo.
1: No, non sta a guardare questi dettagli materialisti. Già campione medaglia d'oro olimpica, campione del mondo, ora mi mancava il campionato europeo, ha vinto anche
2: da oggi, ex amico. Amico della banda, perché se continuiamo così.
1: No, ex amico di Fiaschi. Scusa, fatto il tifo.
3: Comunque.
0: C'è chi sculettando ha ottenuto tutto quello che voleva nella sua vita. Comunque.
2: Chiara, lo sai già, eh? Chiara, infatti, lo sa.
3: Ne approfitto per dire a Katy Perry e a Chris Martin che le chiavi per il B&B
0: sono dove? Diccelo.
3: Sono. Devono. C'è una cassettina sulla destra, fuori dalla porta. Il codice 1342 si sblocca, prendono la chiave, entrano. Quando vanno via, devono rilasciarlo lì dentro.
1: Sì, a che ora c'hanno il checkout? Lady Gaga e Chris Martin.
2: Allora che fa Lost.
0: Alle 8.
3: Tempo di finire.

Rolling in the Deep su R101 alle 8 e 12 minuti, quando sta per cominciare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Sbagliamo, ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua a R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby, gli interessi di Chiara,
0: che, di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto una conciatura, bello cignon.
1: Cignon, va bene, va bene.
0: Ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa, e invece sono pronti gli sfidanti, carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon, e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così.
4: A parte che averla sentita nell'83 la prima volta.
0: Sì.
4: No, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così
1: estasiati,
0: sconvolti.
1: Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori. Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì,
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta...
0: Conciatori.
2: Mamma mia. Quindi,
0: c'erano casa solo mai, mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per quello che rideva. Vabbè, ma Paolo Di
2: Io
1: Mino,
2: faccio la piega gonfia.
1: Non ride su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
1: Battuta.
6: Anch'io ho fatto un'acconciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: La Francia corta,
2: bella, dai.
0: Brava. Il barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto.
0: È Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: Scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito.
0: Che riccio?
2: È il riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore, se posso permettere. C'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni. Scusa,
2: giusto. E faccio la Francia.
0: Fagli i capelli rosa come quello di Squid Game, esatto. L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
0: signori. Possiamo lasciarci... non...
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo perderci questo.
7: Ciao, era facile. La mia battuta per oggi è... L'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao! Dai.
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo.
1: Proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con un'acconciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Dai, tutte devo.
0: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
1: Oddio.
2: Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is...
3: Ciao R101. Beh, grande. Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao. Boia. Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici. E oggi la porteranno così in trionfo. Perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui. Nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
0: alle
1: da
0: 8,
1: voi.
0: Quindi tenetevela lì in canna. Vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8. Ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 67, di rimanere con noi, perché potrebbe esserci una bella sorpresa qua.
4: Attenzione
0: alla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Sky Full of Stars su R101. Eh sì, è proprio organizzata un'esibizione privata a bordo di una nave fuori da Olbia, sì, con i Coldplay per il matrimonio di Brendan Blamer e Salvatore Spano,
1: pagati in criptovalute, tra l'altro. Lo sanno i Coldplay questa cosa.
2: Sì.
0: Tra l'altro, credo che gli andrebbe anche bene, insomma.
2: Ho letto sui social di questa sommossa, perché a San Siro quelli che fanno i panini, no?
1: Sì, i paninari.
2: Diciamo.
1: Mm-hmm. I porchettari, detti anche porchettari.
2: Pare che si debba pagare con questi benedetti token.
1: Sì, quindi, sì, è vero, ormai funziona così.
2: Sì, e quindi va bene. Diciamo,
0: e dove si cambiano i token per
1: alla cassa,
0: lo stadio?
1: La cassa prende i soldi veri, cara. Poi
0: come
1: ti dai
0: i concerti.
1: Token.
2: Sì, devi fare sette code, esatto, appunto. Uno per i token, poi una per il panino, poi per entrare allo stadio, poi per parcheggiare.
1: Infatti il paninaro qua ti fa token a te, prego.
0: C'era stata la polemica anche ai concerti per questi token, ma che ne sa di token il nostro Flavio Briatore?
3: Poveracci!
0: Ciao Flavio!
1: Lui c'ha i golden token.
3: Poveracci!
2: Sì.
3: Sono Flavio e sono al matrimonio del mio grande amico Spano, che qui in Sardegna mi ha invitato.
1: Anche a
3: e
1: te.
3: Ovviamente
0: come
3: io
0: la creme mondiale dei VIP.
3: Sono stato il primo a essere stato invitato lì.
1: Sì.
3: Allora, ci sarà
0: Lady Gaga?
3: Sì.
1: Lady sarà adesso, che è tua sorella.
2: Pensavo
1: Lady Gaga. È
2: di Baggio.
1: Ma no, ma infatti Lady Gaga.
3: Lady, e ci sarà anche Chris.
1: Chris chi? Martin.
0: Chris.
3: Sì. Vabbè, tu lo chiami Martin, per me è Chris.
1: Vabbè.
3: Militello, dicevo.
2: Chris Tiano Militello.
0: Oh, tra sì. Olbia, Costa Smeralda, San Pantaleo, sarà una festa che non finisce più, altro sì. Che quella dei me contro te.
3: Ma
0: qui
3: dopo
0: a Milano
3: vi racconto tutto, cioè come stiamo organizzando tutto il regalino per un mio amico.
1: Ma non vediamo l'ora.
3: Le cripto.
0: Va bene, okay. Allora
1: grazie.
0: Sponsorizzerai il matrimonio, anche se non credo sì. Ne abbia bisogno, ai microfoni di R101, esattamente come stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa. Cosa volete? Sentiamo.
4: Vai. Ciao banda, sono Paolo da Brescia.
0: Ciao Paolo.
4: E il mio lavoro, la mia attività è fare la rilamatura dei pavimenti in legno senza fare polvere. Quindi entro in casa vostra, levigo il pavimento e non faccio polvere.
0: Come fai?
4: Contattatemi. Ciao Paolo da Brescia.
0: Fa finta.
2: Grande Paolo da Brescia.
1: Chiara si è illuminata perché sulle cose così, lavori di casa.
0: Quando ho levigato il parquet mi ricordo che la casa l'ho dovuta tutta coibentare tantissimo, perché la polvere va ovunque. Sono curioso di sapere qual è il metodo.
1: Avrà un suo parquet.
0: Ma sarà un segreto.
2: Questo professionista non piace a Fernando Proce. Va bene, comunque, grazie. Andiamo avanti.
0: Avanti.
5: Vorrei sponsorizzare per questo weekend la festa al mio paese di origine. Le dico il nome: Serlungarina Occoli al Metauro, perché è stato cambiato. La festa della pera angelica. Molto bella. Ciao a tutti e buongiorno da Massimo.
0: La festa della pera angelica.
2: Ma ragazzi, ma io
0: sarà un tipo di
2: esigo
0: pera.
2: Di esibirmi alla festa della pera angelica per spuntarla dalla lista dei posti dove sono stato in tutti questi anni.
1: Chiara, quando facciamo la festa del cetriolo gigante? No, lì lo zucchino gigante.
2: Serlungarina, dove siamo? Metauro.
0: Nelle Marche.
2: Metauro, certo.
0: Sì, la pera angelica di Serlungarina, la buccia giallognola, bianca, dolce, succosa e molto profumata. L'abbiamo sponsorizzata alla grande.
2: Maremma angelica. Per il prossimo anno debbo esibirmi. Costa
0: fate
2: giù.
0: Come i nostri amici. Allora, siete accattivanti, cercate di essere così un po' flirtanti al 331 80 90 101 se volete convincerci a provare la vostra attività. 331 80 90 101.

0: Shape of You, Ed Sheeran su R101, uno degli artisti più scelti ai matrimoni. La sua Perfect è una delle canzoni più suonate.
1: Ma te la viene a suonare lui proprio.
0: Bello. Sono in alcuni matrimoni, per esempio quello che si terrà questo weekend a Olbia. Abbiamo scoperto che mezzo mondo tra la musica mondiale, tra quelle di Gaga, Katy Perry, i Coldplay saranno a questo matrimonio attesissimo.
1: Beh, da quelle parti in Costa Smeralda si ambientò il famoso aneddoto di Lionel Richie, All Night Long and Go, cioè del magnate russo che sullo yacht invitò Lionel Richie a fare la serata. Lui partì con un altro brano e lui gli disse: no, dice, devi fare solo All Night
0: solo
1: Long
0: quello.
1: Poi te ne
0: e
1: puoi
0: via,
1: anche andare, insomma, va bene.
0: Hai nominato Lionel, che ha avuto un malore in questi giorni, lo abbracciamo da qui
1: naturalmente
0: a tutta la banda di R101. Sarà al matrimonio,
2: ecco,
0: anche Flavio Briatore.
2: Lo sapevo,
1: c'è anche lui?
3: Dovrebbe. Scusate.
1: Sì.
3: No, sono un po' preoccupato perché ho fatto le analisi del sangue e ho i lingotti con un asterisco. Mi è salito lo zircone, normale?
0: Guarda,
3: l'agente cattivo sale, vabbè. Ragazzi, allora solo dobbiamo andare al matrimonio di questo mio grande amico delle cripto.
2: Sì.
0: Sì.
3: Voi investite in cripto?
2: Come no? Le investo proprio per strada.
1: Nemmeno morto.
2: Le metto giù.
3: Sì, allora ragazzi, io
0: Leonardo Fiaschi, un nostro amico, lo fa.
3: Davvero?
0: Sì, puoi dargli dei consigli.
3: Ma quello poveraccio
2: fortuna.
3: Non si può. Poveraccio quello lì.
1: Vieni via quanto prima.
0: Quando lui compra tu devi vendere. L'idea
3: credo che
0: li
3: abbia
0: perse
3: tutti,
0: esatto.
3: Quello ha dovuto pagarci. Vabbè, comunque devo parlare. Se lui, mio amico, sta facendo il viaggio di nozze prima del matrimonio. Io l'ho fatto con l'aereo, è durato 4 anni il viaggio di nozze.
2: Porca miseria.
3: Sì. Dovevo finire quello di Naomi Campbell ancora.
2: Ah sì,
0: del matrimonio prima.
1: È avviato un secondo matrimonio, non era ancora scaduto.
3: Non era ancora scaduto. Ho preso in affitto la Tanzania, siamo stati bene.
2: Beh, bravo, si fa.
3: Non è facile per noi ricchi gestire i soldi. Perché
2: immagino,
3: i soldi non fanno la felicità se ne hai pochi, se ne hai tanti sì. Quindi ho regalato al mio grande amico, che come si chiama?
2: Non lo sai neanche tu, grande amico.
1: Spano.
3: Ma,
0: Blamer,
3: non ha vinto, non è quel
0: marito.
3: Corridore, quel quello che
1: chi?
3: Che marcia?
0: Quello è Stano. Massimo,
1: ragazzi.
0: Massimo Stano,
1: che nel nostro mese di buco è diventato campione europeo, insomma.
0: Di maratona, ragazzi.
1: Di marcia.
0: Ah, sì. Ogni volta mi sbaglio, porca miseria. Maratona di marcia adesso si chiama? La faccio per me di cambiare il nome?
1: La via di mezzo, no, vabbè.
3: Ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
2: Ma dai, ma porti rispetto.
3: Campione, sculetta che diventi campione.
2: Ma porta rispetto.
3: Ma che se ne frega, ma i soldi non si fanno sculettando così. Che cosa fai? Sculetto per strada e divento campione del mondo?
1: No, non sta a guardare questi dettagli materialisti. Già campione medaglia d'oro olimpica, campione del mondo, ora mancava campionato europeo, ha vinto anche
2: da oggi ex amico della banda, perché se continuiamo così
1: ex amico di Fiaschi, scusa, fatto il tifo, abbi pazienza.
3: Comunque,
0: cioè, che sculettando ha ottenuto tutto quello che voleva nella sua vita, comunque.
2: Chiara lo sai già, Chiara infatti lo sa.
3: Ne approfitto per dire a Katy Perry e a Chris Martin che le chiavi per il B&B
0: sono dove? Diccelo.
3: C'è una cassettina sulla destra fuori dalla porta, il codice 1342 si sblocca, prendono la chiave, entrano. Quando vanno via devono rilasciarlo lì dentro.
1: Sì. A che ora c'hanno il check out Lady Gaga e Chris Martin?
2: Alle 9.
3: Tempo di finire.

0: fare, se ci sbagliamo, sì, ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua a R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby, l'interesse
0: di
1: Chiara,
0: gli animali di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto una conciatura, bello cignon.
1: Cignon, va bene, va bene.
0: Ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa, e invece sono pronti gli sfidanti carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon, e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così. A parte
4: peccato
1: che
4: averla sentita nell'83 la prima volta.
0: Sì.
4: No, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così
1: estasiati,
0: sconvolti.
1: Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori. Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì,
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta.
0: Conciatori.
2: Mamma mia. Quindi,
0: e c'erano solo mai, mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per
4: ancora?
1: Quello che rideva. Vabbè, Paolo Dini,
2: io faccio la piega gonfia.
1: Non ridi su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
1: Battuta.
6: Anch'io ho fatto un'acconciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: La Francia corta,
2: bella, dai,
4: brava.
0: Il barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto.
0: È Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito.
0: Che riccio?
2: È il riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore se posso permettere. C'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni. Scusa,
2: giusto. E faccia la Francia.
0: Fagli i capelli rosa come quello di Squid Game, esatto. L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
0: signori. Possiamo lasciarci. Non.
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo perderci questo.
4: Oh, ciao, era facile.
7: La mia battuta per oggi è: l'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao. Bye.
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo.
1: Proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con un'acconciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Beh, tutto è bello.
0: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
1: Oddio.
2: Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is.
3: Ciao R101. Beh, grande. Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao. Boia. Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici. E oggi la porteranno così in trionfo, perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui, nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
0: alle
1: da
0: 8
1: voi.
0: Quindi tenetevela lì in canna, vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8, ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 67, di rimanere con noi, perché potrebbe esserci una bella sorpresa qua.
4: Attenzione
0: alla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.

0: Avicii, All Night Long, alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, mm-hmm, stiamo cercando di organizzare qualche incontro
1: con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà, ma ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Ah, per bacco. Bene.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora,
2: buongiorno,
0: Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
3: Però ne dimostra 38 dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38,
3: certo,
2: ovviamente. No, è
3: su
2: vero.
3: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque diciamo, ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: Quindi, insomma, cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei di Roma? Dire dove? Ma...
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: sì, cambia
2: tutto.
1: I fusi orari.
2: Ci sono i fusi orari, benissimo.
1: Tra la Camelluccia e l'euro.
2: Quindi, ragazzi, io provo di tutto. Mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Mica hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato con l'ananas,
2: c'era
0: quella
2: la
0: storia
2: moda
0: lì
2: del supermercato. Esatto, c'era la moda del supermercato, alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato, rimontiamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: Di compenso avrai tanti punti, fidati, immagino.
2: sì, esatto, perché no, poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente,
3: all'ufficio
2: sono
3: postale
2: capita dal giorno del ritiro delle pensioni,
0: ti
2: quindi non è andata
0: anche
2: bene.
0: Anche te, vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto.
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano, sai, e invece niente, neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato, effettivamente.
1: Bisogna provarlo.
0: Sì, funerali,
3: consolando qualcuno, magari.
1: Sì, piano piano. No, poi? Scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore, perché sono tutti lì con le cuffiette,
1: ma
2: quindi mortacci. Niente, non c'è modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: È
1: questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli,
2: è
1: fai
2: vero,
1: di questo,
2: sì,
1: fatti presentare qualcuno da loro, scusa, mi
2: faccia. Già abbiamo fatto anche questa, già abbiamo percorso anche questa strada,
3: ma la radio, se dà il nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social.
2: Il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi è meglio difficile anche trovarmi lì, capito?
0: Può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai.
2: La mia pagina, posso dirla?
0: Certo. Devi.
1: Vuoi te?
2: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.me.
3: Te credo che non trovi nessuno. Ma come si fa a scrivere adesso?
1: Uno si chiamava
0: travelwith.me.
2: Allora, travelwith.me.
1: Ma se una si chiamava Micetta 79, non era meglio?
3: Infatti.
2: No, era scontato.
1: Hai ragione.
0: Uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
2: Se uno che la trova, esatto, è uno sveglio, è uno smart.
1: Brava.
2: È un punto a suo favore.
1: Cara Irene, va bene.
0: Grazie.
1: Allora, aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme.
0: Buona giornata.

0: siamo, buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Scusate, non ho messo la spugnetta, questo è fondamentale, attenzione.
1: Attenzione, la spugnetta.
0: Ok, ora chi partono è tutto le P. A posto.
2: P.
0: Partono le S, le P.
2: Le S, le...
0: E invece
2: P.
0: Così posso presentare al meglio la banda di R101.
1: Ecco.
0: Siamo qui anche in questo primo giro di boa della stagione. Buon mercoledì a tutti voi da Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, quando avevi davanti a te una spugnetta, o facevi lo speaker radiofonico o avevi la tabaccheria, la spugnetta, quella per inumidita, per i francobolli.
2: No, cosa hai sbloccato? C'è ancora? Esiste ancora?
1: Sì. Ah, ma temo di sì. Insomma,
0: adesso c'è un uomo con la lingua fuori che è lì, che aspetta. Come faceva Fantozzi anche, in realtà c'era la scena in cui faceva la spugnetta.
1: Era il grado più basso. Aveva ricominciato la carriera, la scalata sociale nella mega azienda con insomma la mansione, quella più umile, come, cioè spugnetta lei. Per i francobolli.
0: È uno dei tanti personaggi che sono nelle corde vocali del nostro Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo, in realtà, anche
2: Leo.
0: Ciao Leo,
3: mi siete mancati.
0: Ma buongiorno, chi c'è a casa tua?
3: Mi siete
0: con chi
3: mancati.
0: Parliamo?
1: Così, è lui.
3: Sono una zia di Leonardo, figurati.
1: Ah, signora, buongiorno.
3: Rispondo io per lui, vi seguo sempre, bravi, primo giro di boa, mi siete mancati.
0: E ci siamo. E siamo già partiti dalle 5 con Riccardo Russo, il suo buongiornissimo.
2: Abbiamo nominato due volte giro di boa senza sigletta quest'anno. Cosa facciamo? Scusami,
0: Ecco, dobbiamo mettere.
3: Io sono innamorata di Riccardo Russo.
2: Grazie, zia.
3: La boa, il mercoledì. Iniziamo ballando, ragazzi.
2: Oh, yes.
0: Oggi si balla, si canta, se volete potete ascoltare la nostra musica e guardarla sul canale 67 del Digitale Terrestre. Buongiorno al nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, buongiorno Matteo Torre in produzione e a tutti voi. Oggi 2 settembre si riparte alla stragrande, vi diamo la possibilità, qualunque cosa abbiate intenzione di fare in questo settembre.
1: Alla stragrande è da vedere, diciamo, si riparte.
2: È relativo, è tutto relativo.
1: Diciamo, però insomma va bene, diciamo che... Ci rimettiamo in pista
0: e vi diamo una bella possibilità oggi, quella di sponsorizzare la vostra attività su R101. E potete farlo con le vostre voci nel modo migliore, cercando di accattivare il pubblico come decidete, al nostro numero 331 80 90 101. Quindi, inventatevi un jingle,
1: lo slogan,
0: ecco.
2: Valgono anche pagine social?
0: Qualunque cosa tu voglia sponsorizzare, oggi lo puoi fare attraverso di noi.
1: Bene, bene, io della mia seratina a Vecchiano sabato sera ho già ampiamente parlato, quindi non starò a ripetere che sarò alle 9:30 alla prima notte bianca dello sport Vecchiano-Pisa. Quindi adesso invece è il vostro turno, 331 80 90 101. Avete un'attività, avete un forno, avete un figliolo da sponsorizzare in qualche cosa,
0: no?
1: Dice, guarda, mio figliolo è bravo a dare l'intonaco. Quindi ecco, avete una ricorrenza, avete... No, noi ci siamo qui, gratis tra l'altro.
2: Certo,
0: gratis,
1: abbiamo questo spazio.
0: Assolutamente.
1: Ma io su questo non sono d'accordo, ma insomma, mi adeguo al volere della maggioranza.
3: Venite da quattro zappe,
2: De Niro,
3: i vostri cani,
2: ormai marchettare ufficiale della banda,
3: gli amici di pelo
0: oggi lo possono fare davvero tutti, quindi aspettiamo le vostre voci. Non so se loro andranno gratis al matrimonio a Olbia che si terrà dopodomani, e canteranno insieme a Katy Perry e a Lady Gaga. Non credo.
1: Chi si sposa a Olbia?
0: Uno delle criptovalute.
1: Ah, vabbè.
0: Uno
1: a Olbia.
0: Che c'è?

0: senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicale che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
1: Chi c'è al secondo posto?
0: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
2: ultimo!
0: Bravo, terzo posto per ultimo.
1: Ah, secondo?
0: Al secondo chi c'è?
2: Cesare.
0: Pupo. Cesare.
1: Pupo.
0: Fedez, ragazzi. Fedez. La come? Società di Fedez, sì, anche perché noleggio auto, non solo musicale.
3: Ma sempre più sui concerti dove un ci va di quelli dove si presenta, scusa.
0: A casa, però comunque.
3: Ah, ok.
0: Riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
3: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro.
0: Veramente.
3: Sì, non siamo così venali, insomma. Ecco. Guarda me, no?
0: Certo.
3: Dico, ma guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma. Sono mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
0: Esatto.
3: Poi un giorno dovremo fare, quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno. Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento, avete un artigiano in casa, avete un amico bravo a fare una cosa, siete voi bravi a fare qualcosa, bene,
0: fate
3: pubblicità.
0: Questo spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
4: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi, se c'è l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che ha l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga. Wow. Così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana.
0: Ciao Tiziana.
3: Ma che bellezza, ragazzi, ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante.
0: E sugli anni, non torniamo.
3: Sul potere, ah no? No.
0: 20-30 anni ha detto.
3: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore. Se c'ha anche il trattore e aspetti qualche anno, io c'ho una figliola brava, educata, simpatica.
0: Forzuta.
3: Possiamo combinare.
1: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla noi.
0: Veramente.
1: Vuole come rubrica.
0: C'era Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo dove...
2: Sì. Durato due puntate.
0: Secondo me qualche coppia è nata perché grazie quel programma.
3: Perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma.
2: Hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
0: Qualche donna interessata, comunque, se vuole, può scriverci al 331 80 90 101. Magari facciamo il match.
3: Sarebbe bellissimo, così. Poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
2: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
1: Attenzione.
5: Ragazzi, questo weekend tutti alla festa della Coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
1: Perché è indirizzata a me?
3: Coppa, no? Ma scusa,
1: ma scusa.
3: Quest'anno che una coppa la fa la Juve comunque, no?
1: Voglio certo, dire. Allora. Proviamo, almeno ci proviamo. Poi vediamo dove andiamo.
0: Perché ho sentito Freddie Mercury?
1: Anch'io l'ho sentito.
2: Che cantava in napoletano.
3: Ah, tipo. Era l'attacco di We Are The Champions. A proposito di calciatori, cioè McTominay del Napoli, insomma, ieri li hanno scoperto. Recentemente un'aritmia, dicono non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop, non è mai una cosa simpatica, gli mandiamo un grande in bocca al lupo, insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo in piena forma.
1: Ok,
0: attenzione perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore. Vai,
6: ciao banda, io mi pronoto per la mamma del pronoto. C'ha una voce splendida.
1: Vero, smettila.
2: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
0: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
3: Io non andrei oltre, insomma. Bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
0: Sta sentendo, quindi magari
3: sì. Ah, sì.
0: Si ripalesa.
2: Cacci il numero.
3: Si autodefinirà.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Avicii, All Night Long, alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, mm-hmm, stiamo cercando di organizzare qualche incontro
1: con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà, ma ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Ah, per bacco. Bene.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora, Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
3: Però ne dimostra 38 dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38, certo, ovviamente. No, è
3: su
2: vero,
3: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque diciamo, ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: Quindi, insomma, cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei di Roma? Dire dove? Ma...
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: sì, cambia
2: tutto.
1: I fusi orari.
2: Ci sono i fusi orari, benissimo.
1: Tra la Camilluccia e l'euro.
2: Quindi, ragazzi, io provo di tutto. Mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Venga, hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato con l'ananas,
2: c'era
0: quella
2: la
0: storia
2: moda
0: lì.
2: Del supermercato. Esatto, c'era la moda del supermercato, alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato,
0: con
2: ma siamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: Di compenso avrai tanti punti, fidati, immagino.
2: sì, esatto, perché no, poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente,
3: all'ufficio
2: sono
3: postale.
2: Capito dal giorno del ritiro delle pensioni,
0: ti
2: quindi non è andata
0: anche
2: bene.
0: Te, vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto?
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano, sai, e invece niente, neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato, effettivamente.
1: Bisogna provarlo.
0: Si cucca i funerali.
3: Consolando qualcuno, magari.
1: Sì, bello, piano. No, poi? Scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore, perché sono tutti lì con le cuffiette,
1: ma
2: quindi niente, non c'è modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: È certo. È
1: questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli, fatti presentare qualcuno da loro, scusa, mi
2: faccia. Già abbiamo percorso questa strada.
3: Ma la radio se dà nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social.
2: Il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi è meglio difficile anche trovarmi lì, capito?
0: Può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai.
2: La mia pagina, posso dirla?
0: Certo.
1: Devi. Vuoi te?
2: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.me.
3: Te credo che non trovi nessuno. Ma come si fa a scrivere adesso una...
1: uno si chiamava
0: travelwith.me.
2: Allora, travelwith.me.
1: Ma se una si chiamava Micetta 79, non era meglio?
3: Infatti.
2: No, era scontato.
1: Hai ragione.
0: Uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
2: Se uno che la trova, esatto, è uno sveglio, è uno smart.
1: Brava.
2: È un punto a suo favore.
1: Cara Irene, va
0: grazie.
1: Bene. Allora, aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme.
0: Buona giornata.

0: ci siamo, buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Scusate, non ho messo la spugnetta, questo è fondamentale, attenzione.
1: Attenzione, la spugnetta.
0: Ok, ora chi partono è tutto le P. A posto. Partono le S, le P. E invece così posso presentare al meglio la banda di R101.
1: Ecco.
0: Siamo qui anche in questo primo giro di boa della stagione. Buon mercoledì a tutti voi, da Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, quando avevi davanti a te una spugnetta, o facevi lo speaker radiofonico o avevi la tabaccheria, la spugnetta, quella per inumidita.
0: È vero.
1: Per i francobolli.
2: No, cosa hai sbloccato? C'è ancora? Esiste ancora?
1: Sì. Ah, ma temo di sì. Insomma,
0: adesso c'è un uomo con la lingua fuori che è lì, che aspetta. Come faceva Fantozzi anche, in realtà c'era la scena in cui faceva la spugnetta.
1: Era il grado più basso. Aveva ricominciato la carriera, la scalata sociale nella mega azienda con insomma la mansione quella più umile, cioè spugnetta per i francobolli.
0: È uno dei tanti personaggi che sono nelle corde vocali del nostro Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo, in realtà anche.
2: Leo!
0: Ciao Leo!
3: Mi siete mancati!
0: Ma buongiorno, chi c'è a casa tua?
3: Mi siete
0: con chi
3: mancati?
0: Parliamo?
1: Così, è lui.
3: Sono una zia di Leonardo, figurati.
1: Ah, signora, buongiorno.
3: Rispondo io per lui, vi seguo sempre, bravi, primo giro di boa, mi siete mancati.
0: E ci siamo già partiti dalle 5 con Riccardo Russo, il suo buongiornissimo.
2: Abbiamo nominato due volte Giro di Boa senza sigletta quest'anno. Cosa facciamo? Scusami,
0: Eccola,
2: dobbiamo
0: qui.
2: Tutto
3: io sono innamorata di Riccardo Russo.
2: Grazie,
3: con
2: zia.
3: La boa, il mercoledì. Iniziamo ballando, ragazzi.
2: Oh yes.
0: Oggi si balla, si canta. Se volete potete ascoltare la nostra musica e guardarla sul canale 67 del Digitale Terrestre. Buongiorno al nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino. Buongiorno a Matteo Torre in produzione e a tutti voi. Oggi 2 settembre si riparte alla stragrande. Vi diamo la possibilità, qualunque cosa abbiate intenzione di fare in questo settembre.
1: Alla stragrande è da vedere, insomma. Diciamo, si riparte.
2: È relativo, è tutto relativo.
1: Diciamo, però insomma va bene, diciamo che ci rimettiamo in pista.
0: E vi diamo una bella possibilità oggi, quella di sponsorizzare la vostra attività su R101. E potete farlo con le vostre voci, nel modo migliore, cercando di accattivare il pubblico come decidete, al nostro numero 331 80 90 101.
1: Quindi
0: inventatevi un jingle,
1: lo slogan,
0: ecco.
2: Valgono anche pagine social,
0: qualunque cosa tu voglia sponsorizzare. Vabbè, oggi lo puoi fare attraverso di noi.
1: Bene, io della mia seratina a Vecchiano sabato sera ho già ampiamente parlato, quindi non starò a ripetere che sarò alle 9:30 alla prima notte bianca dello sport Vecchiano-Pisa. Quindi adesso invece è il vostro turno. 331 80 90 101, avete un'attività, avete un forno, avete un figliolo da sponsorizzare in qualche cosa,
0: no?
1: Dice, guarda, mio figliolo è bravo a dare l'intonaco. Quindi ecco, avete una ricorrenza, noi ci siamo qui, è gratis tra l'altro.
2: Certo,
0: gratis,
1: abbiamo questo spazio.
0: Assolutamente.
1: Ma io su questo non sono d'accordo, ma insomma, mi adeguo al volere della maggioranza.
3: Venite da quattro zampe,
2: De Niro,
3: i vostri cani,
2: ormai marchettar ufficiale della banda.
3: Gli amici di pelo
0: oggi lo possono fare davvero tutti, quindi aspettiamo le vostre voci. Non so se loro andranno gratis al matrimonio a Olbia che si terrà dopodomani, e canteranno insieme a Katy Perry e a Lady Gaga. Non credo.
1: Chi si sposa a Olbia?
0: Uno delle criptovalute.
1: Ah, vabbè.
0: Uno
1: a Olbia.
0: Che

0: senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicale che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
1: Chi c'è al secondo posto?
0: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
2: ultimo.
0: Bravo, terzo posto per ultimo.
1: Ah, secondo?
0: Al secondo Cesare. Chi c'è?
2: Cesare.
0: Pupo. Cesare.
1: Pupo.
0: Fedez, ragazzi. Fedez. La
2: come?
0: Società di Fedez, sì, anche perché al noleggio auto, non solo musicale.
3: Ma sempre più sui concerti dove non ci va di dove si presenta, scusa.
0: A casa, però comunque.
3: Ah, ok.
0: Riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
3: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro,
0: cioè, veramente.
3: Non siamo così venali, insomma. Ecco. Guarda me, no?
0: Certo.
3: Dico, guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma, sono mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
0: Esatto.
3: Un giorno dovremo fare, quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno, faremo un altro giorno. Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento, avete un artigiano in casa, avete un amico bravo a fare una cosa, siete voi bravi a fare qualcosa, bene,
0: avete questo
3: pubblicità.
0: Spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
4: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi se ce l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20-30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che

0: l'azienda agricola sui colli piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga, così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana dalla provincia.
1: Ciao Tiziana!
2: Ma che bellezza, ragazzi! Ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante.
1: È sugli anni, non torniamo.
2: Sul potere, ah no? No.
1: 20-30 anni ha detto.
2: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore. Se c'ha anche il trattore, e aspetti qualche anno, io c'ho una figliola brava, educata, simpatica,
1: forzuta,
2: possiamo combinare.
3: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla noi,
1: veramente,
3: come accedere... rubrica.
1: C'era Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo dove
4: è durato due puntate.
1: Però secondo me qualche coppia è nata perché grazie a quel programma.
2: Perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma.
4: Hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
1: Qualche donna interessata, comunque, se vuole, può scriverci al 331 80 90 101. Magari facciamo il match.
2: Sarebbe bellissimo, così. Poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
4: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
3: Attenzione.
5: Ragazzi, questo weekend tutti alla festa della Coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
3: Perché è indirizzata a me?
2: Coppa, no? Ma scusa. Quest'anno che una coppa la fa la Juve comunque, no?
3: Voglio dire. Certo, allora. Proviamo, almeno ci proviamo. Poi vediamo dove andiamo.
1: Perché ho sentito Freddie Mercury?
3: Anch'io l'ho sentito.
4: Che cantava il napoletano.
2: Ah, tipo. Era l'attacco di We Are The Champions. Insomma, a proposito di calciatori, cioè McTominay del Napoli, insomma, ieri li hanno scoperto. Mamma, recentemente un'aritmia, dicono non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop, non è mai una cosa simpatica, gli mandiamo un grande in bocca al lupo, insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo in piena forma.
3: Ok,
1: attenzione perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore. Vai,
6: ciao banda, io mi pronoto per la mamma del pronoto. C'ha una voce splendida.
3: Vero, smettila.
4: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
1: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
2: Io non andrei oltre, insomma. Bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
1: Sta sentendo, quindi magari
2: sì. Ah, sì.
1: Si ripalesa.
4: Cacci il numero.
2: Si autodefinirà.

0: Sky Full of Stars su R101. Eh sì, è proprio organizzata un'esibizione privata a bordo di una nave fuori da Olbia, sì, con i Coldplay per il matrimonio di Brendan Blamer e Salvatore Spano,
1: pagati in criptovalute, tra l'altro. Lo sanno i Coldplay questa cosa?
2: Sì.
0: Tra l'altro, credo che gli andrebbe anche bene.
2: Ho letto sui social di questa sommossa, perché a San Siro quelli che fanno i panini, diciamo,
1: sì, i paninari.
2: Diciamo,
1: I porchettari, detti anche porchettari.
2: Pare che si debba pagare con questi benedetti token.
1: Sì, quindi, sì, è vero, ormai funziona così.
2: Sì, e quindi va bene. Diciamo,
0: e dove si cambiano i token per
1: alla
0: cassa, lo stadio?
1: La cassa prende i soldi veri, cara. Poi
0: come
1: ti dai
0: i
1: token.
2: Sì, devi fare sette code, esatto, appunto. Uno per i token, poi una per il panino, poi per entrare allo stadio, poi per parcheggiare.
1: Infatti il paninaro qua ti fa token a te, token a te, prego.
0: C'era stata la polemica anche ai concerti per questi token. Ma che ne sa di token il nostro Flavio Briatore?
3: Poveracci!
0: Da Flavio!
1: Lui c'ha i golden token.
3: Poveracci!
2: Sì.
3: Sono Flavio e sono il matrimonio del mio grande amico Spano, che qui in Sardegna mi ha invitato.
1: Anche a te.
3: Ovviamente
0: la creme mondiale dei VIP.
3: Sono stato il primo a essere stato invitato lì.
1: Sì.
3: Allora, ci sarà
0: Lady Gaga?
3: Sì.
1: Lady sarà... adesso, che è tua sorella.
2: Pensavo
1: Lady Gaga.
2: È di Baggio.
1: Ma no, ma infatti, Lady Gaga.
3: Lady, e ci sarà anche Chris.
1: Chris chi? Martin?
0: Chris.
3: Sì. Vabbè, tu lo chiami Martin, per me è Chris.
1: Vabbè.
3: Militello, dicevo.
0: E Katie.
2: Chris Tiano Militello.
0: Oh, tra Olbia, Costa Smeralda, San Pantaleo, sarà una festa che non finisce più, altro che quella dei me contro te qui a Milano.
3: Ma dopo vi racconto tutto, cioè come stiamo organizzando tutto il regalino per un amico.
1: Ma non vediamo l'ora.
3: Delle cripto.
0: Va bene, okay. Allora
1: grazie.
0: Sponsorizzerai il matrimonio, anche se non credo ne abbia bisogno, ai microfoni di R101, esattamente come stanno facendo i nostri amici. Al 331 80 90 101, oggi potete promuovere qualunque cosa volete. Sentiamo.
4: Vai. Ciao banda, sono Paolo da Brescia.
0: Ciao Paolo.
4: E il mio lavoro, la mia attività è fare la rilamatura dei pavimenti in legno senza fare polvere. Quindi entro in casa vostra, levigo il pavimento e non faccio polvere.
0: Come fai?
4: Contattatemi. Ciao Paolo da Brescia.
0: Fa finta.
2: Grande Paolo da Brescia.
1: Chiara si è illuminata perché sulle cose così, lavori di casa.
0: Quando ho levigato il parquet mi ricordo che la casa l'ho dovuta tutta coibentare tantissimo, perché la polvere va ovunque. Sono curioso di sapere qual è il metodo.
1: Avrà un suo parquet.
0: Ma sarà un segreto.
2: Questo professionista non piace a Fernando Proce. Va bene, comunque, grazie. Andiamo avanti.
0: Avanti.
5: Vorrei sponsorizzare per questo weekend la festa al mio paese di origine. Le dico il nome: Serlungarina Occoli al Metauro, perché è stato cambiato. La festa della pera angelica. Molto bella. Ciao a tutti e buongiorno da Massimo.
0: La festa della pera angelica.
2: Ma ragazzi, ma io
0: sarà un tipo di
2: esigo
0: pera.
2: Di esibirmi alla festa della pera angelica per spuntarla dalla lista dei posti dove sono stato in tutti questi anni.
1: Chiara, quando facciamo la festa del cetriolo gigante invece? No, lì lo zucchino gigante.
2: Serlungarina, dove siamo? Metauro.
0: Nelle Marche.
2: Metauro, certo.
0: Sì, la pera angelica di Serlungarina, la buccia giallognola, bianca, dolce, succosa e molto profumata. L'abbiamo sponsorizzata alla grande.
2: Maremma angelica. Per il prossimo anno debbo esibirmi.
0: Fate come i nostri amici. Allora, siete accattivanti, cercate di essere così un po' flirtanti al 331 80 90 101 se volete convincerci a provare la vostra attività. 331 80 90 101.

0: Shape of You, Ed Sheeran su R101, uno degli artisti più scelti ai matrimoni. La sua Perfect è una delle canzoni più suonate.
1: Ma te la viene a suonare a lui proprio.
0: Bello. Sono in alcuni matrimoni, per esempio quello che si terrà questo weekend a Olbia. Abbiamo scoperto che mezzo mondo tra la musica mondiale, tra quelle di Gaga, Katy Perry, i Coldplay saranno a questo matrimonio attesissimo.
1: Beh, da quelle parti in Costa Smeralda si ambientò il famoso aneddoto di Lionel Richie, All Night Long and Go, cioè del magnate russo che sullo yacht invitò Lionel Richie a fare la serata. Lui partì con un altro brano e lui gli disse no, devi fare solo All Night
0: solo
1: Long
0: quello.
1: Poi te ne
0: e
1: puoi
0: via,
1: anche andare, insomma, va bene.
0: Hai nominato Lionel, che ha avuto un malore in questi giorni, lo abbracciamo da qui
1: naturalmente,
0: ma tutta la banda di R101. Sarà al matrimonio,
2: ecco,
0: anche Flavio Briatore.
2: Lo sapevo,
1: c'è anche lui?
3: Scusate.
1: Sì. No,
3: sono un po' preoccupato perché ho fatto le analisi di sangue e ho i lingotti con un asterisco. Mi è salito lo zircone, normale?
0: Guarda,
3: l'agente cattivo sale, vabbè. Ragazzi, allora solo dobbiamo andare al matrimonio di questo mio grande amico delle cripto.
2: Sì.
0: Sì.
3: Voi investite in cripto?
2: Come no? Le investo proprio per strada.
1: Nemmeno morto.
2: Le metto giù.
3: Sì, allora ragazzi, io
0: Leonardo Fiaschi, un nostro amico, lo fa.
3: Davvero?
0: Sì, puoi dargli dei consigli.
3: Ma quello poveraccio
2: fortuna.
3: Non si può. Poveraccio quello lì.
1: Vieni via quanto prima.
0: Quando lui compra tu devi vendere. L'idea
3: credo che
0: li
3: abbia
0: persi
3: tutti quello. Ha dovuto pagarci. Vabbè, comunque devo parlare, sì, lui mio amico sta facendo il viaggio di nozze prima del matrimonio. Io l'ho fatto con l'aereo, è durato 4 anni il viaggio di nozze.
2: Porca miseria.
3: Sì. Dovevo finire quello di Naomi Campbell ancora.
2: Ah sì,
0: del matrimonio prima.
1: È avviato un secondo matrimonio, non era ancora scaduto.
3: Non era ancora scaduto. Ho preso in affitto la Tanzania, siamo stati bene.
2: Beh, bravo, si fa.
3: Non è facile per noi ricchi gestire i soldi. Perché
2: immagino,
3: i soldi non fanno la felicità se ne hai pochi, se ne hai tanti sì. Quindi ho regalato al mio grande amico, che come si chiama?
2: Non lo sai neanche tu, grande amico.
1: Spano.
3: Ma, Blamer, ma non ha vinto, non è quel
0: marito.
3: Corridore, quel quello che
1: chi?
3: Che marcia.
0: Lui è Stano,
1: no, quello è Stano,
0: Massimo
1: ragazzi.
0: Stano, che è il
1: Massimo Stano, che nel nostro mese di buco è diventato campione europeo, insomma,
0: di maratona, ragazzi.
1: Di marcia.
0: Ah, sì. Ogni volta mi sbaglio, porca miseria. Maratona di marcia adesso si chiama? La faccio per me di cambiare il nome.
1: La via di mezzo, no, vabbè.
3: Ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
2: Ma dai, ma porti rispetto.
3: Sculetta che diventi campione.
2: Ma porta rispetto.
3: Ma chi se ne frega, ma i soldi non si fanno sculettando così.
0: Che
3: cosa fai? Sculetto per strada e divento campione del mondo.
1: No, non sta a guardare questi dettagli materialisti. Già campione medaglia d'oro olimpica, campione del mondo, ora mi mancava il campionato europeo, ho vinto anche
2: da oggi ex amico della banda, perché se continuiamo così
1: ex amico di Fiaschi, scusa, fatto il tifo.
3: Comunque,
0: cioè, che sculettando ha ottenuto tutto quello che voleva nella sua vita. Comunque
2: Chiara lo sai già, Chiara infatti lo sa.
3: Ne approfitto per dire a Katy Perry e a Chris Martin che le chiavi per il B&B
0: sono dove? Diccelo.
3: C'è una cassettina sulla destra fuori dalla porta, il codice 1342 si sblocca, prendono la chiave, entrano. Quando vanno via devono rilasciarlo lì dentro.
1: Sì. A che ora c'hanno il check out Lady Gaga e Chris Martin?
2: Alle 9.
3: Tempo di finire.

In the Deep su R101 alle 8:12 quando sta per cominciare il Tortorella Challenge, la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: sbagliamo, ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby, gli interessi,
0: gli animali
1: di Chiara,
0: di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto una conciatura, bello cignon.
1: Cignon, va bene, va bene.
0: Ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa, e invece sono pronti gli sfidanti carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così.
4: A parte che averla sentita nell'83 la prima volta.
0: Sì.
4: No, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così
1: estasiati,
0: sconvolti.
1: Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori. Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì,
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta.
0: Conciatori.
2: Mamma mia.
0: Quindi, c'erano solo mucche. Era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per
4: ancora?
1: Quello che rideva. Vabbè, Paolo,
2: io faccio la piega gonfia.
1: Non Paolo. Su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
1: Battuta.
6: Anch'io ho fatto una conciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: Francia corta,
2: bella, dai.
4: Brava.
0: Al barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto.
0: È Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito.
0: Che riccio?
2: È il riccio definito.
1: Fagli il colore, se posso permettere. c'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni. Scusa,
2: giusto, gli faccio la Francia.
0: Fagli i capelli rosa come quello di Squid Game, esatto. L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
0: signori. Possiamo lasciarci. Non.
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo perderci questo.
4: Oh, ciao, era facile.
7: La mia battuta per oggi è: l'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao. Bye.
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo.
1: Proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con un'acconciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Beh, tutte d'epoca.
0: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
2: Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is.
3: Ciao R101. Beh,
0: grande.
3: Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao. Boia. Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici. E oggi la porteranno così in trionfo. Perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui. Nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
0: alle
1: da
0: 8,
1: voi.
0: Quindi tenetevela lì in canna. Vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8. Ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 6-7, di rimanere con noi, perché potrebbe esserci una bella sorpresa qua.
4: Attenzione
0: alla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.